0: qualche giorno, l'ultima replica del presidente. Sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. La cronaca della tragedia delle Maldive: sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito di ricostruire le cause della tragedia.
1: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio, Simone Zazzera, GR1.
0: La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi e 1 anno di interdizione da pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano agli aggressori di Davide Simone Cavallo, l'universitario 22enne, rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo grado a 20 anni, l'esecutore materiale 10 mesi per il complice colpevole per non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio al processo gli altri 3 minori coinvolti. Sport, calcio, Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince la sua prima Europa League. Playoff di Serie B, ritorno tra Palermo e Catanzaro, i calabresi perdono 2-0 ma vanno in finale. Grazie al 3-0 dell'andata si giocherà la promozione in A con il Monza. Ciclismo, il Giro d'Italia all'equatoriano Narvez, la tappa numero 11, il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Imperia a Novi Ligure ed era l'ultima notizia, allinea la musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E siamo di nuovo insieme a Riso Radio, ben ritrovati sempre in diretta qui con voi, Elena Carbonari ad accompagnarvi in voce con Massimo Chiedrone alla parte tecnica, questo fino alle 5.30 del mattino. Andiamo subito ad occuparci delle notizie relative alle chiusure, anche perché c'è un aggiornamento che riguarda la 4, la Torino-Trieste, infatti è stata già riaperta l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate, questo è anche l'unico aggiornamento, per il resto situazioni invariate. Allora vediamo che succede sulla 1, dove è sempre chiusa l'entrata e l'uscita di Reggio Emilia con riapertura prevista per le 5, chiuso anche il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano, anche qui fino alle 5 con lo stesso orario. Rimane chiuso il tratto Orte Orvieto direzione Firenze, chiuso anche il nodo 1-24 Roma Teramo sia in carreggiata nord per le provenienze da Napoli che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Firenze, riapertura qui prevista invece per le 6. Alle 6 sempre di questa mattina verrà riaperta l'uscita di Colleferro, chiusa per le provenienze da Roma, chiusa anche l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli e chiusa anche l'uscita di Capua per le provenienze da Roma, sempre fino alle ore 6. Queste sono tutte le chiusure della 1, chiusure con le quali hanno avuto a che fare anche questi nostri amici, una famiglia. Li salutiamo, buonanotte a voi, Andrea, Chiara e la piccola Virginia, partiti da Aprilia, quindi dalla provincia di Latina, e diretti a casa nel Modenese. Ecco cosa ci raccontano: abbiamo fatto il giro del centro Italia per la chiusura autostradale, parlavano appunto della 1, ora siamo in autostrada ma ci sono diversi cantieri e in effetti stiamo parlando di chiusure, lo confermiamo. Abbiamo attraversato dei posti bellissimi di notte, ci scrivono, alcuni paesi sembravano dei presepi, ora una pausa caffè in autogrill e poi di nuovo in marcia. Che bella questa cartolina così di viaggio, anche molto precisa e dettagliata. Grazie a voi Andrea, Chiara e soprattutto ecco un abbraccio particolare, un saluto alla piccola Virginia che immagino, anzi ne siamo certi data l'ora, immagino stia dormendo. È bello quello che ci scrivono, anche perché è vero, girando poi di notte, no, abbiamo tutta la possibilità magari di ammirare ancora meglio quello che abbiamo dinanzi a noi, soprattutto se magari ci aggiriamo nei paesi, quindi in assenza di traffico possiamo vedere ancora di più quanto sono belle i nostri paesi, magari anche quei piccoli paesi a volte fuori anche da certi itinerari turistici, ma ne abbiamo il nostro paese, insomma non stiamo certo qui ad elencare, ma abbiamo veramente tanto da offrire, che siano le grandi città d'arte o anche i piccoli centri. Un saluto quindi a voi. Ecco il messaggio di Andrea e Chiara, e visto che sono in viaggio con una bimba ci dà anche l'occasione per ricordare quanto sia anche importante far viaggiare in sicurezza tutti, ancora di più i più piccoli. Questo ve lo dico perché secondo un'indagine, tra l'altro è una notizia che è stata anche pubblicata poche ore fa, secondo un'indagine di Altro Consumo un genitore su tre non usa correttamente quelli che sono i dispositivi indispensabili ma soprattutto obbligatori, i dispositivi di sicurezza per i bambini, e devo dire che non mancano ogni anno poi le campagne di prevenzione e di sensibilizzazione su questo tema. Noi per Diso Radio siamo tra i primi, eppure malgrado ciò un genitore su tre non utilizza correttamente ad esempio il seggiolino auto, oppure commette degli errori, da quelli più banali a quelli legati anche alla disattenzione. Ecco cosa non bisogna mai fare, questo ce lo ricorda l'Associazione dei Consumi, Altro Consumo appunto, mai in braccio, non bisogna mai tenere i bimbi in braccio usando le cinture di sicurezza degli adulti. Quindi può sembrare un gesto così d'amore, istintivo, naturale, tenere il bimbo in braccio magari alla mamma, assolutamente no, quindi questo è da evitare. E quindi soprattutto, aggiungiamo pure, mai usare la cintura di sicurezza dell'adulto per allacciare contemporaneamente figlio o figlia, non so

città di Cotignola per le provenienze da Ravenna. La riapertura è prevista per le 22, ma di domani 22 maggio. Ricordo poi che anche sulla 22, la Brennero Modena, abbiamo la chiusura degli svincoli in entrata di Bressanone, direzione Brennero. È chiuso il tratto Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero ed è chiuso anche il tratto Nogarole-Rocca, nodo a 22 a 4 Torino-Trieste verso il Brennero. Sulla 23 la Palmanova-Tarvisio fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto Gemona-Osoppo-Carnia direzione Tarvisio. Sulla diramazione Stroppiana-Santhià qui non è una chiusura, c'è un senso unico alternato, siamo in uscita Vercelli-Ovest per le provenienze dalla Torino-Trieste. E andiamo poi anche a ricordare che sulla 6 la Torino-Savona è chiuso il tratto tra Allacciamento Savona-Vado e Altare direzione Torino, tratto che risulta chiuso anche in direzione Savona con riapertura prevista per le 6 del mattino. Depeche Mode, e poi subito dopo andremo a conoscere i tre brani che abbiamo scelto questa notte per il nostro spazio live.

intensamente con Laura Pausini e poco prima anche Taylor Swift. 2:24 sempre con Isoradio, la notte in sicurezza. Continuiamo ancora a raccontare le chiusure, le numerose chiusure di questa notte. Siamo anche sulla diramazione per Ravenna, anche qui c'è una chiusura. È chiusa l'uscita.

E dopo i Depeche Mode, come detto, andiamo ad occuparci del nostro spazio live, lo diciamo a chi magari ci ascolta soltanto oggi in questo orario notturno. Ogni notte alle 2:30 abbiamo tre pezzi dal vivo da farvi ascoltare, parliamo sempre di grandi successi e ve li facciamo ascoltare senza interruzioni. Grandi nomi come anche quelli che abbiamo scelto questa notte, Roger Waters, Luca Carboni, ma subito gli Steely Dan.

Applausi per Roger Waters che abbiamo ascoltato con Money. Così si è chiuso il nostro spazio live di questa notte. Le 2.46, siete sempre con Isoradio, la notte in sicurezza. Torniamo alle chiusure, anche così rispondiamo anche a qualche messaggio. Qualcuno ci chiedeva le chiusure della 1 e della 14. Ci sono proprio degli aggiornamenti che interessano la 1. Infatti sono stati riaperti proprio pochissimi minuti fa sia l'uscita che l'entrata di Reggio Emilia, quindi l'uscita di Reggio Emilia è stata riaperta sia per le provenienze da Milano che per le provenienze da Bologna e l'entrata è stata riaperta in entrambe le carreggiate. Sulla 1 è stata riaperta anche l'uscita di Colleferro per le provenienze da Napoli, anche questa quindi è stata riaperta con anticipo. Al momento sulla 1 rimane chiuso il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano, con riapertura che avverrà alle 5. Alle 5 di questa mattina verrà riaperto anche il tratto Orte-Orvieto direzione Firenze, carreggiata nord. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Nodo A1 A24 Roma-Teramo. Il tratto è chiuso sia in carreggiata nord per le provenienze da Napoli che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Firenze, con riapertura, come dicevo, prevista per le 6. E alle 6 di questa mattina verrà anche riaperta l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli e l'uscita di Capua per le provenienze da Roma. Queste sono tutte le chiusure della 1 che risultano ancora attive. Invece per quanto riguarda la 14 abbiamo da ricordare che è chiuso il tratto Cesena Nord Forlì direzione Bologna, è chiusa l'uscita e l'entrata di Rimini Sud, anche queste verranno riaperte alle 5, mentre alle 6 verrà riaperto il tratto Pineto Pescara Nord direzione Pescara, verrà riaperto alle 6 anche il tratto Trani Molfetta direzione Bari.

C'è un aggiornamento che è appena giunto che ci porta sulla 8 la Milano Varese. È stata riaperta da pochi minuti l'uscita di Gallarate per le provenienze da Varese. Vediamo poi altro aggiornamento. Abbiamo da parlare anche della 13, la Bologna-Padova. Qui è stato riaperto il tratto Altedo-Bologna-Interporto, direzione Bologna. Tratto che quindi è stato riaperto con anticipo, visto che era previsto per le 5. Sulla 13 rimane invece chiuso il tratto Rovigo Sud, Rovigo, direzione Padova, carreggiata nord, con riapertura che avverrà alle 5 del mattino. Altro aggiornamento, siamo poi sulla Complanare di Bologna. Qui invece è stata riaperta l'entrata ma anche l'uscita 8 Fiera in direzione, anzi per le provenienze dalla 1. Anche questo riaperto con anticipo. Sulla Complanare di Bologna però rimane chiuso il tratto compreso tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 1 Bivio Complanare Bologna Nuova Bazzanese. Siamo in carreggiata nord in direzione della 1, tratto questo che verrà riaperto alle 5 del mattino. Vi lascio con Ray Charles, un altro bel classico, anche Stop Loving You, e a seguire l'appuntamento con il GR1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez ha chiesto sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo. Una performance vergognosa. E dura condanna anche da parte della Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, ha affermato la premier. A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni, mentre il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati. Non esita ad usare parole dure anche il presidente Mattarella. Trattamento incivile, livello infimo del ministro israeliano.
3: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: E anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha stigmatizzato il comportamento di Ben-Gvir, il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Altro fronte, Stati Uniti-Iran potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. Trump fa sapere che i mediatori lavorano a una lettera di intesa che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni intanto tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. E alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. E a Lamezia Terme, un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari, dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Ed è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. In aula Cavallo, la vittima, ha abbracciato i due imputati.
4: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Hamed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle, in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
0: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
4: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
1: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
4: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
5: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La Procura Generale aveva invece chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. E veniamo invece alla vertenza Electrolux. La prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con aziende, sindacati e le regioni. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo alla question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile. Il governo ne chiederà l'immediato ritiro. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: l'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo per i playoff di Serie B. Palermo Catanzaro finisce 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 all'andata, a giocarsi la promozione in A con il Monza. Ciclismo: Giro d'Italia all'Equadoriano. Narves, la tappa numero 11. Il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa, oggi la gara da Imperia a Nove Ligure. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Angel Harlem, you too, e siamo di nuovo insieme alle 3:10, sempre con Isoradio, la notte in sicurezza, la nostra programmazione notturna, come ogni notte, da mezzanotte e mezzo fino alle 5:30 del mattino. E questa notte ad accompagnarvi è Elena Carbonari che vi parla e Massimo Chiadrone alla parte tecnica. Un saluto a tutti voi, a voi che ci state ascoltando, a voi che state viaggiando, a voi che magari state lavorando, a voi che ci state scrivendo al 348 103 1010. A chi è in viaggio in questo momento, abbiamo da comunicare che è avvenuto poco fa un incidente sulla 1 al chilometro 365. Siamo tra Monte San Savino e Arezzo, direzione Firenze. Ci sono già dei rallentamenti, vi ripeto il tratto: siamo tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, rallentamenti per incidente. E questa notizia si aggiunge a tutte le altre ancora numerose di chiusure. E visto che eravamo sulla 1, vi ricordo che sulla 1 è sempre chiuso il tratto Bivio 1 raccorda 14 Bologna-Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Bologna, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto il tratto Orte-Orvieto direzione Firenze, mentre il tratto che va dal nodo 1 a 24 Roma-Teramo in carreggiata nord per le provenienze da Bologna, da Napoli, ma anche in carreggiata sud per le provenienze da Firenze, ebbene questo tratto verrà riaperto alle 6. Come pure alle 6 verrà riaperta l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli e verrà riaperta anche l'uscita di Capua per le provenienze da Roma.

ricordiamo che sulla 1 ci sono ancora dei rallentamenti per un incidente che apprendiamo però ora che è stato risolto, quello avvenuto tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, quindi l'incidente è stato risolto, aggiornamento proprio di pochi minuti fa, rimangono comunque sia i rallentamenti Monte San Savino Arezzo verso Firenze. Ricordiamo che questa è l'unica segnalazione di disagi, per il resto la circolazione è regolare, anche se naturalmente bisogna ancora fare i conti con le chiusure che permangono, e proprio sulla 1 permane la chiusura Arezzo Orte Orvieto verso Firenze, il tratto è sempre chiuso, verrà riaperto alle ore 5. Ecco, ora viene annullata anche la notizia dei rallentamenti, quindi proprio in tempo reale vi comunichiamo che la circolazione si è normalizzata tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Qualcuno ci chiedeva anche notizie della 14 Adriatica, allora andiamo a ricordare anche queste chiusure, in particolare ci veniva chiesto del tratto Cesena Nord Forlì direzione Bologna, confermo che il tratto è chiuso, la riapertura è prevista per le 5 e ovviamente qualora venisse riaperto prima, questo come altri tratti me ne daremo sempre comunicazione per tempo, comunque per il momento è chiuso. È chiusa anche l'uscita e l'entrata di Rimini Nord, anche queste verranno riaperte alle 5, alle 6 verrà riaperto il tratto Pineto Pescara Nord verso Pescara e sempre alle 6 verrà riaperto anche il tratto Trani Molfetta direzione Bari.

Ci sono altri aggiornamenti e quindi ci ritroviamo a parlare della 14 Adriatica. L'avevamo detto, naturalmente man mano che arrivano notizie che ci raccontano di riaperture di tratti con anticipo, siamo sempre altrettanto veloci e rapidi nel comunicarlo. Infatti sulla 14 poco fa è stato riaperto il tratto Cesena Nord Forlì direzione Bologna, quindi il tratto è stato riaperto con anticipo, come pure sulla 11 è stato riaperto sulla 11 la Firenze Pisa Nord, il tratto Capanno-Rialto Pascio direzione Firenze. Non mi sembra ci siano poi altri aggiornamenti, infatti tutto è rimasto per il resto invariato, però ne approfittiamo per ricordarvi alcune situazioni che risultano ancora attive. Ad esempio sulla 8 Milano-Varese vi ricordo che è sempre chiuso il tratto Castellanza-Legnano direzione Milano con riapertura prevista per le 6, ed è chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano, questa invece verrà riaperta il 24 giugno. Chiuso anche il tratto Solbiate-Albizzate e Varese verso Varese, carreggiata nord, con riapertura prevista per le 5. Tra poco, come sempre ogni notte, ci occupiamo anche della top 20 della Radio Corriere TV, classifica che ascoltiamo poi nella sua totalità nel weekend, mentre durante le altre notti facciamo soltanto ascoltare alcune posizioni. Questa notte andremo a scoprire i brani che occupano la posizione che va dal quarto al secondo posto.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Ci siamo anche oggi con la classifica, le 10 posizioni della top 10, la classifica della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, anche oggi 3 posizioni, la numero 4, la numero 3, la numero 2. Partiamo con la musica, numero 4, Samurai J, Ossessione.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Domani scopriremo chi è in testa alla nostra classifica, la classifica della Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio. A domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

Biagio Antonacci con Seria. Ci sono altri aggiornamenti per i nostri amici in viaggio. Questa volta abbiamo da parlare della 22, la Brennero Modena. Sono stati riaperti gli svincoli di Bressanone per le provenienze da Modena. Riaperto il tratto Bolzano Sud, Bolzano Nord, direzione Brennero. Al momento sulla 22 rimane chiuso soltanto il tratto Nogaro-Le Rocca, nodo a 22 a 4 Torino-Trieste verso il Brennero. Altri aggiornamenti sono poi relativi alla 12, dove è stata riaperta l'uscita e l'entrata di Genova Est in entrambe le carreggiate, e infine sulla 14 Adriatica riaperta l'uscita di Rimini Nord direzione per le provenienze da Bologna. Quindi ve lo ripeto, sulla 14 riaperta l'uscita di Rimini Nord per le provenienze da Bologna, rimane invece ancora chiusa l'entrata.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Hey, it's me.

0: probably doesn't make sense, but do you know what I mean?
1: Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, amici che così anche ci raccontate, che ci hanno raggiunto poi alcuni soltanto da pochi minuti, quindi alcuni di voi hanno iniziato a viaggiare soltanto da poco, quindi benvenuti. Allora, anche agli ultimi arrivati, andiamo a ricordare qual è lo stato delle nostre strade e autostrade. Diciamo intanto che non ci sono segnalazioni di disagi, quindi non abbiamo code o rallentamenti da segnalare al momento. Le notizie che stiamo ricordando sono tutte relative alle chiusure. Parliamo anche delle autostrade liguri. Siamo sulla 7, la Milano-Genova. Vi segnalo che è chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serravalle-Scrivia direzione Milano, con riapertura prevista per le 6. Sulla 10 invece la Genova-Ventimiglia è chiusa all'entrata e l'uscita di Genova-Pegli, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Genova-Pra-Bivio a 10, a 7 Milano-Genova verso Genova. È chiuso anche il tratto Arenzano Varazze direzione Ventimiglia carreggiata ovest, e questo invece verrà riaperto alle 6. Sulla 12 abbiamo la chiusura del tratto Sestri Levante Lavagna verso Genova, è chiusa anche l'entrata di Colle Salvetti direzione Rosignano, entrambi verranno riaperti alle 6. E infine aggiungiamo anche le chiusure della 26, la Genova Voltri Greve Lunatoce. Fino alle 5 di questa mattina rimane chiuso il tratto Masone Bivio a 26, a 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri carreggiata sud. È chiuso anche il tratto diramazione Pretosa Bettole Masone verso Genova Voltri, anche questo verrà riaperto alle 5, mentre alle 6 verrà riaperto il tratto Meina Arona verso Genova Voltri sempre carreggiata sud, questo verrà riaperto alle 6. Vedo che è appena arrivata la segnalazione di un incidente, per il momento è un invito alla prudenza. Siamo sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli carreggiata sud al chilometro 722.

Come nei film Eros Ramazzotti, Max Pezzali, è stata riaperta l'uscita di Capua per le provenienze da Napoli. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto. Ricordo che sempre sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli è segnalato un incidente, per il momento senza ripercussioni per la viabilità.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani derisi, mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il duro commento del presidente Mattarella. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Superata la linea rossa e la netta condanna della Premier Meloni nel giorno in cui incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
3: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la Premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
4: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
3: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2026 l'anno della cultura. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo, i mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Il Dipartimento del Tesoro americano, temperando un'ordinanza giudiziaria, ha ufficialmente rimosso le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. L'inserimento nella lista nera era costato ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. Poco fa esplosioni sono state udite alla periferia di Kharkiv in Ucraina, dove sono state attivate le sirene antiaeree. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione.
5: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale, perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario della giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
6: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
5: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
7: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati, vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacalle e Muriel Denino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quella grotta marina. marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano insieme ad altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. In aula Cavallo, la vittima, ha abbracciato i due imputati. Gli altri minorenni sono incriminati in un altro processo. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi, sconfitti 2-0 dal Palermo, passano il turno forti del 3-0 dell'andata. Europa League, trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Le 4:11, sempre in diretta Isoradio ad accompagnarvi la nostra programmazione notturna. Anche questa notte siamo con voi, al vostro fianco, vi accompagneremo fino alle 5:30 del mattino. Naturalmente poi le altre voci, questa mattina sarete con Angelo Torchetti, per il momento siete con Elena Carbonari. Buonanotte a tutti voi, ben ritrovati, buonanotte, ormai siamo alle 4:11. C'è Massimo Chiadrone alla parte tecnica e abbiamo da ricordare a chi è in viaggio non soltanto le chiusure sulle quali ora torniamo, ma anche questo incidente in cui è rimasto coinvolto, come tra l'altro ci confermava un ascoltatore che ringrazio, un'auto e un camion. Siamo tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, carreggiata sud, ma come detto la circolazione è regolare. Comunque l'incidente al chilometro 726,6, pertanto in avvicinamento a questo tratto che vi ho segnalato moderate la velocità. È stato poi riaperto invece sulla 4 a Torino-Trieste l'uscita di Agrate per le provenienze da Brescia. È stato riaperto poi sulla Napoli-Salerno il tratto Angri-Angri-Sud verso Salerno. Altri aggiornamenti sono relativi poi alla 10, la Genova-Ventimiglia, dove anche qui con anticipo è stato riaperto il tratto Arenzano-Varazze direzione Ventimiglia. Sulla 13 invece la Bologna-Padova, riaperto il tratto Rovigo-Sud-Rovigo direzione Padova.

con Elisa alle 4:19, sempre con Isoradio. Parliamo di sonno, e certo ne parliamo a noi stessi, noi che voi in particolare, che magari abitualmente viaggiate di notte, ma insomma ne parliamo anche a noi stessi, con il mio caso Elena Carbonari e Massimo Chiedrone, che dall'altra parte del vetro. Anche noi spesso ci ritroviamo a lavorare di notte, appunto come vi stiamo dimostrando anche questa notte, quindi abbiamo un rapporto un po' particolare con il sonno. Noi andiamo a dormire magari quando gli altri appunto si svegliano, questo è evidente, in qualche modo anche noi dovremo recuperare. Perché parliamo di sonno? Oggi sulla Stampa c'è un articolo dedicato proprio a questo, il titolo è "A che ora è l'inizio del mondo?" E quindi c'è uno specifico proprio su quelle che sono le abitudini riguardo il dormire.

perché a modo, in una certa maniera, ci dà un po' il ritratto anche da questo punto di vista di un popolo. Infatti, grazie a nuovi strumenti, a delle app che rivelano la quantità e anche la qualità del sonno, sono state fatte delle mappe che raccontano le abitudini mattutine medie, quindi c'è chi dorme meglio il mercoledì, chi si sveglia più presto la domenica, insomma tanti tanti dati che permettono anche di capire come dorme il mondo. E quindi sono state analizzate queste statistiche. Un gruppo di ricercatori ha scoperto, ad esempio, che l'ora di sveglia più mattiniera a livello mondiale si registra il lunedì in Sudafrica. La sveglia media alle 6:24, seguiti da Costa Rica 6:31, poi Colombia 6:38, mentre i più dormiglioni sembrano essere le persone in Arabia Saudita, con una media di alle 8:27. Questo è il risveglio medio, diciamo. Questi sono i due estremi entro i quali si piazzano poi tutti gli altri paesi e anche noi, anche l'Italia. L'Italia è la parte più bassa, la parte più dormiente, diciamo così, della classifica, oltre la media, con una sveglia media appunto intorno alle 7:52, ma parliamo appunto di una sveglia media. La maggior parte dei paesi si svegliano invece tra le 7 e le 8 di mattina. Dopo le 8 solo Romania e Kuwait, poi Turchia, Spagna, Russia, Portogallo e Grecia. E una delle prime ricerche di questo tipo è stata pubblicata nel 2015 utilizzando i dati di oltre 2 milioni di utenti attivi di età compresa tra i 18 e i 55 anni in 47 paesi. Quindi anche da qui sono emersi altri dati. Si rileva ad esempio che la migliore qualità del sonno a livello mondiale, poi chissà perché, si registra nella notte di mercoledì. Appunto, il motivo però non è ancora chiaro. I dati poi scomposti ci dicono anche che il sonno dipende dal giorno di riposo. La notte del sabato si dorme di più e la domenica mattina ci si sveglia più tardi, a parte alcuni paesi musulmani come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait, che dormono di più nella notte di giovedì, visto che lì è festa il venerdì. Quindi tanti dati, tanti orari, ma questo ci fa capire come il mondo intero è in piedi e in movimento entro le 9 del mattino. Poi naturalmente ci sono tante altre particolarità, ad esempio che riguardano personaggi famosi. Beethoven, il grande musicista tedesco, si alzava all'alba delle 6, altri invece come ad esempio Proust si soffriva di asma e quindi dormiva di giorno e scriveva di notte, si svegliava nel pomeriggio tra le 15 e le 18, e poi tanti altri dati, tante altre curiosità. E voi da che parte state? A che ora vi alzate? A che ora andate a dormire? È bella domanda.

Ci sono delle novità da segnalare, tra l'altro dobbiamo anche parlare di scarsa visibilità a causa nebbia in banchi, che è segnalata sulla 24 Roma-Teramo tra il nodo 24 a 1 e Carsoglio Ricola, dove la visibilità è di 90 metri di visibilità anche sulla 25 da Torano-Pescara. Siamo tra il bivio a 25 a 24 Roma-Teramo e Avezzano. Poi dobbiamo segnalare un veicolo in fiamme sulla 13, la Bologna-Padova, per questo si è formato già una coda. Siamo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, direzione Padova, carreggiata nord, il veicolo è al chilometro 35. Vi ripeto la notizia, siamo sulla 13, la Bologna-Padova, coda per un veicolo in fiamme tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, carreggiata nord. Rimane poi la segnalazione di incidente, un invito alla prudenza per coloro che sono in transito sulla 1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. L'incidente al chilometro 726,6 vede coinvolta un'auto e un camion, ma come abbiamo già avuto modo di dire non ci sono ripercussioni per la viabilità. Sulla 1 nel frattempo è stata riaperta l'entrata di Ponte Corvo per le provenienze da Napoli e con circa mezz'ora di anticipo è stato riaperto anche il tratto Orte-Orvieto direzione Firenze.

Don't Stop the Dance, Brian Ferry, le 4:40 sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi. Abbiamo ancora da aggiornare la situazione delle chiusure, parliamo della 7, la Milano-Genova, è stato riaperto il tratto Vignole-Borbera-Serravalle-Scrivia, direzione Milano, riaperto invece sulla 8 Milano-Varese, il tratto Castellanza-Legnano, direzione Milano. Ancora sulla 8 vi segnalo che è stato riaperto anche il tratto Solbiate, Albizzate e Varese verso Varese Careggiata Nord. Quindi al momento sulla 8 rimane solo la chiusura dell'entrata di Gallarate direzione Milano, questa verrà riaperta il 24 giugno. Aggiorniamo anche la 10, la Genova Ventimiglia, dove al momento non ci sono più chiusure in atto, infatti è stata riaperta sia l'uscita che l'entrata di Genova Pegli, è stato riaperto anche il tratto Genova Pra Bivio a 10, a 7 Milano Genova verso Genova. Anche sulla 13 abbiamo degli aggiornamenti, abbiamo già detto poco fa di un veicolo in fiamme, per questo si erano formati dei rallentamenti che ora sono trasformati in una coda per il veicolo in fiamme tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Padova Careggiata Nord. Ancora un aggiornamento, parliamo della 14, è stata riaperta l'entrata di Rimini Sud in entrambe le carreggiate.

Torniamo sulla notizia della 13, la Bologna-Padova, dove ricordo c'è un veicolo in fiamme. Ora è stato chiuso il tratto interessato, vale a dire il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, direzione Padova. Questo, ripeto, per un veicolo in fiamme. Rimane l'invito alla prudenza poi per l'incidente avvenuto sulla 1, coinvolto un'auto, un camion, al chilometro 726,6. Siamo tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. La circolazione è comunque regolare. Altri aggiornamenti arrivano anche sul fronte delle chiusure. Infatti sulla 1 è stata riaperta l'entrata di Firenze Scandicci per le provenienze da Roma. Era stata chiusa per un veicolo in avaria, è stata ora, come vi dicevo, riaperta. È stato riaperto sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco, il tratto Aosta Ovest, allacciamento a 5, strada statale 26 in direzione del Monte Bianco. Riaperta anche l'entrata di Aosta Ovest, sempre per le provenienze dal Monte Bianco. E poi andiamo anche sulla tangenziale di Napoli, dove è stata riaperta l'entrata di Arenella, l'entrata Capodimonte. È riaperto anche il tratto Capodimonte-Corso Malta verso la diramazione Capodichino.

Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti, poi Antonello Venditti ci porterà all'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Vi parlo del raccordo Casalecchio, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna, Casalecchio e il raccordo Bologna-Casalecchio a 14 in carreggiata sud in direzione della 14. Sulla 26 è riaperto il tratto diramazione Pretosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri, siamo in carreggiata sud. Torniamo sulla 13, la Bologna Padova, dove ricordo abbiamo da segnalare ancora questo veicolo in fiamme, c'è un chilometro di coda ed è stato per questo motivo chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Padova, quindi un chilometro di coda e tratto chiuso. Questa è la situazione della 13, ci ritroveremo tra poco dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali e aggiunge: tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni, impegnata ieri nell'incontro ufficiale con il primo ministro indiano Modi, con l'India firmati in memorandum d'intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale.
2: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Alceri, GR1.
1: Medio Oriente: secondo i media arabi il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare i punti principali, ma Teheran insiste: per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. L'ultima replica del presidente americano è sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sanzioni che erano scattate per le dure critiche dell'Albanese contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Il Dipartimento del Tesoro ha così rimosso la rappresentante ONU dalla lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito o effettuare transazioni bancarie. La tragedia alle Maldive: sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
3: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi più un anno di interdizione dai pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano agli aggressori di Davide e Simone Cavallo. L'universitario 22enne è rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi per il complice colpevole per non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio il processo agli altri tre minori coinvolti nel caso. Sport, calcio, Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince la sua prima Europa League. Playoff di Serie B, il ritorno tra Palermo e Catanzaro. I calabresi perdono 2-0 ma vanno in finale. Grazie al 3-0 dell'andata si giocherà la promozione in A con il Monza. Ciclismo al Giro d'Italia all'Equadoriano Narvez, la tappa numero 11, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Imperia, Novi Ligure dell'ultima notizia, linea Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Le 5:11, siete con Isoradio, buongiorno. Io direi possiamo legittimamente cominciare a parlare di buongiorno.
1: Beh certo, a quest'ora siamo, sì, per forza, siamo. Anche perché io mi sono appena svegliato, se mi dici buonanotte torno a letto.
0: Esatto, non avere
1: questo. Ed è un attimo,
0: non ti voglio offrire, no, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Quindi vada per il buongiorno. Com'è la situazione fuori di qui, Angelo?
1: Umida. No. C'è molta umidità, però insomma, almeno parliamo di Roma.
0: Però aspettiamoci, sì, perché abbiamo già avvistato il colonnello Daniele Moccio, che ci ha già in qualche modo anticipato che sta arrivando il grande caldo. Quindi
1: il grande caldo addirittura?
0: Sì,
1: non il caldo, è proprio
0: caldo,
1: il grande caldo.
0: Ci saranno temperature che supereranno anche i 30 gradi, quindi insomma non da poco, soprattutto nel fine settimana. Quindi prepariamoci
1: i ventilatori.
0: Esatto, anche il costume magari. Perché ci sono anche le condizioni per poterlo fare.
1: Non è male, prepararsi il costume.
0: Assolutamente.
1: Fare la prova costume, ormai è troppo tardi.
0: Tu l'hai già fatta.
1: Io l'ho fatta, ma tanto ormai è tardi.
0: L'hai già fatta. Io ancora no.
1: Perché se viene male la prova c'è poco da rimediare.
0: Lo so, ormai è andata.
1: La prova costume bisogna farla a gennaio, almeno a gennaio. Subito dopo Natale.
0: E così poi ti metti in dieta per
1: Al tempo necessario per.
0: Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa, guarda, della prova costume. Allora, andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, perché ne abbiamo già parlato poco fa di un veicolo in fiamme. Vi confermo che il tratto è ancora chiuso, però il veicolo è stato spento. Ecco, questo è l'aggiornamento. Rimane la chiusura del tratto Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Padova, carreggiata nord, e rimane anche il chilometro di coda, tra l'altro dato con tendenza all'aumento. Nel frattempo poi sulla 23, la Palmarova-Tervisio, è stato riaperto il tratto Gemono-Osoppo-Carnia direzione Tervisio, mentre sulla 1 è stato riaperto il bivio 1 raccordo 14 Bologna-Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Altri aggiornamenti, ci chiedevate anche notizie delle autostrade liguri. Ancora chiuso il tratto Meina-Arona verso Genova-Voltri, la riapertura è prevista per le 6, mentre sulla 12 è sempre chiuso il tratto Sestri-Levante-Lavagna verso Genova, anche qui la riapertura è prevista per le 6, come pure alle 6 verrà riaperta l'entrata di Colle Salvetti, direzione Rosignano.

Samba della Rosa con Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tochigno. Prima di salutarvi andiamo ad aggiornare altre situazioni. Infatti è stato risolto l'incidente, possiamo ora definitivamente annullare la notizia, quello segnalato sulla 1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Comunque un incidente che aveva visto coinvolto un'auto e un camion, un incidente che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Rimane invece il chilometro di coda con tendenza all'aumento e anche il tratto chiuso sulla 13 per questo veicolo in fiamme che comunque è stato spento. Il chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova e rimane chiuso il tratto Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Aggiornamenti poi relativi alla 26, la Genova Voltri Gravelona Toce, è stato riaperto il tratto Meina Arona verso Genova Voltri, rimane invece ancora la chiusura sulla 8, la Milano Varese dell'entrata di Gallarate direzione Milano, riapertura prevista per il 24 giugno, rimane chiuso sulla 12 il tratto Sestri Levante Lavagna verso Genova, verrà riaperto alle 6, verrà riaperta alle 6 anche l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano e poi parliamo anche del tratto della 22, la Brennero Modena, Nogarole Rocca, nodo a 22 a 4 Torino Trieste verso il Brennero. Vi confermo che il tratto è ancora chiuso. Con questo vi saluto perché come avete sentito tra poco sarete accompagnati da Angelo Torchetti che sarà con voi sino alle 9. Grazie a tutti voi, da Elena Carbonari l'auguri di una buona giornata, ci ritroveremo questa notte per un'altra notte insieme anche con Massimo Chiadrone che saluto e ringrazio.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
7: Rai Esoradio.
8: 5:31 minuti, eccoci insieme dunque alle 5:31 di oggi, giovedì 21 di maggio. Angelo Torchetti con voi fino alle 9, come avete già sentito insieme ad Elena Carbonari. Ci siamo già chiariti su quello che succederà questa mattina, ma come al solito la mattina la prima cosa che si fa qui su Rai Esoradio è che si ascoltano le previsioni meteo, quindi abbiamo subito con noi il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
9: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Andiamo verso un periodo caratterizzato soprattutto dal caldo. Già si sono fatte sentire le temperature massime nella giornata di ieri, in modo particolare al nord, con punti anche di 29 gradi tra Bologna e Ferrara e Bolzano. Un po' meno al centro, ma sicuramente valori al di sopra dei 25 gradi, un po' meno al sud, dove persiste non solo un po' di vento settentrionale, anche sostenuto, ma persiste un po' di nuvolosità che nella giornata di ieri ha portato qualche locale temporale sulla Campania, sul Basso Lazio, sulla Calabria in modo particolare, dove tra l'altro anche in queste ore abbiamo un po' di pioggia. Parlavamo del caldo, ci farà compagnia per diversi giorni, piano piano si stabilirà la situazione anche al sud, gradualmente i venti si attenueranno, quindi questo influsso un po' più fresco che sta portando nuvolosità e qualche rovescio, così come il vento sostenuto porta sicuramente un moto ondoso dei mari decisamente importante, e quindi avremo giorni che ci faranno assaporare il mese di luglio o agosto addirittura,
8: un po' in anticipo.
9: Durerà almeno fino alla metà della prossima settimana, con valori che tenderanno ad aumentare, quindi a superare i 30 gradi al nord, al centro ritarderà un po' il sud, proprio per quello che abbiamo detto, proprio perché insiste aria un po' più fresca e quindi il caldo arriverà successivamente verso la fine della settimana. Comunque ecco, possiamo dire un'estate anticipata almeno per una settimana, se vogliamo.
8: Per il momento ci possiamo alleggerire come
9: per adesso, sì,
8: poi
9: per adesso
8: un po'.
9: Sì. Ma anche
8: speriamo
9: anche
8: di non trovare sorprese successivamente.
9: No, quello dobbiamo vederlo. Non scendono poi troppo le temperature minime rispetto al recente passato, quando abbiamo avuto una forte escursione termica, quindi anche i valori della notte non sono poi così bassi, anzi pensiamo Torino al momento c'ha 16 gradi.
8: Beh,
9: quindi
8: insomma,
9: già abbiamo idea di quello che possano essere le temperature nel corso dei prossimi giorni.
8: D'accordo, ne riparliamo tra un'ora più tardi.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Parliamo di lavori in corso, ovvero Man at Work, che è poi il nome del gruppo australiano che cantava questa canzone degli anni 80, Who Can It Be Now, canzone bella da ritrovare, e meno bello trovare invece i lavori che comunque sono in corso, e quasi tutti i cantieri notturni però piano piano stanno riaprendo, perché alle 6 di solito finiscono i lavori. E tra l'altro sulla Brennero Modena, la 22, abbiamo ancora un tratto chiuso tra Nogaro Le Rocca e la 4 Torino Trieste in direzione Brennero. Credo che dovrebbe riaprire a momenti, perché secondo le previsioni dovrebbe essere già aperto dalle 5, ce lo chiedeva intanto un nostro ascoltatore poco fa che ci ha scritto, Cristiano, voleva sapere appunto la riapertura quando ci sarà. Non sappiamo esattamente quando, però insomma le previsioni dicevano appunto della riapertura delle 5. Nel frattempo però abbiamo una chiusura che non riguarda i lavori, ma un mezzo che ha provocato praticamente questa chiusura tra Ferrara Sud e Ferrara Nord sulla 13 in direzione Padova. Si tratta di un camion fermo al chilometro 35, precedentemente questo camion aveva preso fuoco, ora è stato spento. Comunque, visto che il tratto è chiuso, chi è diretto verso Padova deve uscire a Ferrara Sud e rientrare in autostrada a Ferrara Nord. C'è anche un chilometro di coda a partire dal Tedo fino all'uscita obbligatoria di Ferrara Nord. Questa è la situazione per quanto riguarda la 13. Poi le riaperture riguardano intanto il traforo del Monte Bianco, riaperto in entrambe le direzioni tra Piazzale Francese e quello italiano, la 5 e la Torino Aosta Monte Bianco, aperta in due tratti che erano chiusi in direzione sud tra Aosta, lo svincolo di Aosta e Autoporto, anche tra la statale 26 di Aosta Ovest, sempre in direzione sud. Poi abbiamo invece la 14 che è ancora chiusa tra Trani e Molfetta in direzione Bari, via di apertura prevista tra una ventina di minuti alle 6. Anche il raccordo tra la 10 e la 6 è chiuso da Ventimiglia e da Genova per il momento, perché riaprirà anche questo alle 6. C'è il bivio della 1, raccordo di Casalecchio in direzione sud per chi arriva da Milano, chiuso anche questo per il momento. E poi l'entrata chiusa di Colle Salvetti sulla 12 verso Rosignano, anche questa è una riapertura prevista tra 20 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: francese, ha 21 anni ed è uno dei cantanti di punta di questo momento, perché insomma è diventato una pop star a livello globale con i suoi successi già dal 2021, ma poi soprattutto gli ultimi, che tra l'altro gli hanno portato anche una nomination ai Grammy Awards come Best New Artist, ovvero come miglior artista emergente. Nomination, non ha preso il Grammy, però insomma comunque già un bel risultato. Shane Michael Booth, così si chiama all'anagrafe, ma lui poi si fa chiamare Sombre, che è praticamente una sintesi delle lettere che compongono praticamente il suo nome vero, e quindi l'ha scelto per il suo nome d'arte. Allora, ecco, ci chiedevamo prima della Brennero Modena della 22, anche Cristiano ce lo chiedeva, della riapertura. È stato riaperto, quindi con un po' di ritardo, ma adesso tutto regolare tra Nogarello e Rocca e la 4 Torino Trieste in direzione del Brennero. Resta invece tutto uguale sul resto della viabilità, a parte il raccordo, il BIVA 1 raccordo di Casalecchio in direzione sud da Milano, che è stato riaperto in questo momento, ma abbiamo ancora la chiusura, e questo per il mezzo che aveva preso fuoco, che adesso è in avaria, il mezzo pesante, sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, tratto chiuso per questo problema. E tra l'altro c'è appunto l'obbligo, essendo chiuso il tratto, di uscire a Padova, scusate, per chi va verso Padova di uscire a Ferrara Sud e rientrare a Ferrara Nord. In questo modo appunto si evita il tratto chiuso, che è comunque obbligatorio fare.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Paola senza Chiara, ma sempre Jezzi, stessa direzione. Questa la canzone che ci sta accompagnando verso le 6, quando avremo l'appuntamento con le notizie del GR. E in questo caso però c'è anche Robbie Williams senza i Take That, perché canta da solo, quando nel 2000 cantò questa canzone She Is The One, che adesso andiamo a riascoltare. I was

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Torneranno probabilmente già oggi in Italia tutti i nostri connazionali che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla. I primi due sono già in viaggio. Monta intanto l'indignazione per il video pubblicato dal Ministero per la Sicurezza israeliano, al Ministro per la Sicurezza israeliano Ben Gvir, nel porto di Ashdod.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto ed è netta la condanna del presidente Mattarella, un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni. La premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti. E anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha convocato l'ambasciatore di Israele chiedendo di liberare immediatamente tutti gli italiani. Le opposizioni, pur condividendo il richiamo, chiedono al governo un passo in più: sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per mettere fine alla guerra. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Alle Maldive sono stati tutti recuperati i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito ora di ricostruire le cause della tragedia.
4: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i 3 sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i 5 siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
2: Condanna a 8 mesi, confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione. Del Mastro ha annunciato ricorso in Cassazione. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del COPASIR, Giovanni Donzelli, nel febbraio di 3 anni fa. Informazioni contenute in un'informativa a limitata divulgazione e avute proprio dal compagno di partito Del Mastro. Il processo a Milano agli aggressori di Davide Simone Cavallo, l'universitario 22enne rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025. Condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi per il complice colpevole di non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio il processo agli altri 3 minori coinvolti. E siamo allo sport, calcio in evidenza con l'Aston Villa che travolge il Friburgo e festeggia la vittoria nella finale di Europa League. Gli inglesi hanno battuto i tedeschi in finale con un netto 3-0. In Italia intanto sorride il Catanzaro, al Palermo non basta infatti vincere 2-0 il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B. I calabresi si erano imposti 3-0 all'andata e così sfideranno il Monza per un posto in Serie A. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Always on my mind, canzone dei Pet Shop Boys alle 6:10, una canzone che Elvis Presley aveva lanciato per primo nel 1972, 5 anni prima di morire, praticamente perché morì nel 1977. E nel 72 però si era appena separato dalla moglie Priscilla, quindi aveva dedicato praticamente a lei questa canzone Always on my mind, canzone che poi a sua volta i Pet Shop Boys hanno dedicato a lui a 10 anni dalla sua scomparsa, perché la versione dei Pet Shop Boys è esattamente del 1987, quindi 10 anni dopo che Elvis Presley non c'era più. E così è la storia di questa canzone, tra l'altro una delle cover di maggior successo in assoluto, arrivò al primo posto nelle classifiche inglesi. Allora torniamo intanto al traffico e alla viabilità, ricordiamo insomma che siamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono. Ripartiamo dalle notizie della 13 soprattutto perché c'è il problema principale con la chiusura del tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova per il camion fermo a chilometro 35 che aveva preso precedentemente fuoco, da tempo ormai spento, ma il tratto resta chiuso, che è diretto verso Padova, deve uscire a Ferrara Sud e rientrare in autostrada a Ferrara Nord, e tra l'altro proprio per via della chiusura del tratto c'è 1 chilometro di coda a partire dal Tedo fino all'uscita obbligatoria di Ferrara Nord. Abbiamo poi la 14 che è stata riaperta completamente tra Trani e Molfetta in direzione Bari, riaperto il raccordo tra la 10 e la 6 in entrambe le direzioni, quindi sia da Ventimiglia che da Genova. Anche la stazione di Colle Salvetti è stata riaperta in direzione di Rosignano. A questo punto abbiamo però delle code segnalate a Roma sul tratto tra Portonaccio e la tangenziale est, quindi tratto urbano in direzione della tangenziale, c'è il chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve sulla diramazione di Roma Sud. E poi attenzione a banchi di nebbia segnalati sulla 24 e sulla 25, visibilità al di sotto dei 100 metri, di poco perché siamo intorno ai 90, tra la 1 Milano Napoli e Carsoglio Ricola sulla 24 e sulla 25 tra la 24 Roma Teramo e Avezzano. Dimmi.

0: duetto inedito per i due superstiti dei Beatles, ovvero Paul McCartney e Ringo Starr, che hanno cantato per la prima volta insieme in questa canzone Home to Us, che tra l'altro esalta un po' le proprie origini di Liverpool, quindi raccontano un po' il fatto che comunque hanno vissuto in quartieri un po' difficili nell'inizio della loro vita, però insomma alla fine è sempre casa, no? Casa, dolce casa, si dice sempre. Siamo alle 6:18 minuti, nel frattempo a proposito di casa ci sono due genovesi che scrivono buongiorno Isoradio, splendida giornata oggi a Genova, 16 gradi e si va a lavorare ed è un tassista che si chiama Maurizio, e poi Mauro da Genova che invece è camionista, anche lui ci saluta. Ma io devo tornare adesso subito sulla 13, la Bologna-Padova, perché c'è la buona notizia, perché il tratto è stato riaperto finalmente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Resta per il momento la coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, coda per il momento di 1 chilometro, però tutte le indicazioni che erano state date precedentemente sulla uscita obbligatoria eccetera ovviamente sono tutte finite queste notizie, per cui tutto regolare tranne questo chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova.
1: Così stanco da non dormire, le 2 di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Babsi Clare con chissà, questa è I Can Wait. Nel frattempo, di nuovo di viabilità, abbiamo le due notizie che interessano la zona di Milano, in particolare la Milano-Brescia, perché verso Torino la situazione adesso vede delle code a tratti tra Milano Est e Cormano e anche tra Dalmine e Cavenago, mentre in direzione est verso Brescia per il momento tutto tace, così come sulla 13 la Bologna-Padova nulla è cambiato, c'è sempre il chilometro di coda tra il Altedo e Ferrara Sud.

0: allora eccoci con l'aeronautica militare ancora una volta per la seconda volta questa mattina, il colonnello Daniele Moce in studio, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno Angelo e un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Già abbiamo parlato insomma del caldo che sarà il denominatore comune del tempo nel corso dei prossimi giorni. Non mancano però degli episodi, soprattutto nel pomeriggio, legati a piogge, legate a isolati temporali, come è successo nell'area di Roma ieri, sul Basso Lazio, nella Campania, e poi qualche locale temporale che comunque non è dovuto al calore, ma al fatto che al sud persiste un vento settentrionale, quindi aria più fredda che in contrasto con l'aria calda genera qualche isolato temporale, qualche isolato rovescio in Calabria. Gradualmente nel corso dei prossimi giorni, anche laddove abbiamo questo tempo un po' variabile, ovvero al sud, ma anche con molto vento, la situazione tende a migliorare e a stabilizzarsi, situazione che già è decisamente stabile al nord, lo diverrà presto anche al centro e sulla Sardegna, e quindi andremo verso diversi giorni all'insegna di una configurazione meteorologica che è molto simile a quella che proviamo, sperimentiamo nel corso dell'estate. E nell'affermarsi di questo tipo di situazioni le temperature aumentano, dapprima al nord, già ieri lo dicevamo, abbiamo avuto anche punte di 28-29 gradi in Emilia Romagna, e il nord vedrà aumentare ulteriormente le temperature, un po' meno al centro, ancora un po' meno al sud, sia per quello che abbiamo detto sia perché i venti settentrionali più freschi fanno sì che poi le temperature non aumentino così tanto. Nel corso della fine della settimana andremo verso temperature al di sopra dei 30 gradi che si confermeranno poi tra lunedì e mercoledì della prossima settimana, con ormai le nuvole e i venti forti che ci hanno lasciato, e quindi tutto il nostro territorio sarà sotto l'influenza di questo tipo di situazione.
0: Quindi c'è da sperare che insomma queste temperature, soprattutto magari una situazione più stabile, ci aiuti anche durante il weekend del 2 giugno?
1: È probabile, insomma. mancano ancora 12 giorni, se vogliamo. È una configurazione questa abbastanza stabile, però è chiaro che siamo in un periodo in cui, se si mantenesse così per ulteriori giorni, significherebbe poi andare verso un mese di giugno che già è praticamente luglio o agosto, quindi ancora seguiamo questa prima parte di estate, se vogliamo, anticipata. Però è chiaro che spingersi poi troppo lontano magari ci può riservare delle sorprese non troppo gradite.
0: Vedremo che cosa succederà. Grazie al colonnello Daniele Moce, che tornerà poco prima delle 10.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia e buon viaggio cosmico da Isoradio e Viabilità astrale. Io sono Jupiter e insieme navighiamo tra orbite, segnali e movimenti celesti. Oggi è giovedì, entriamo nel segno dei Gemelli. Accendiamo le stelle e partiamo dai segni di fuoco. Ariete, per voi si apre una stagione di movimento, curiosità e nuove esperienze. Il cielo vi invita a vivere con entusiasmo e dire qualche sì in più e a concedervi momenti di autentica spensieratezza. Leone, sul fronte professionale l'istinto diventa la vera bussola. Avete la straordinaria capacità di percepire prima degli altri la direzione giusta da prendere. E oggi il cielo vi chiede di fidarvi di quella voce interiore. Le sfide non vi spaventano, anzi, vi stimolano. Sagittario, la luna accende la vostra creatività e porta idee fresche, originali e fuori dagli schemi. È il momento giusto per proporre, condividere e osare. Le vostre intuizioni non passeranno inosservate e troveranno terreno fertile nell'ambiente che vi circonda. Scendiamo ora nella profondità dei segni di acqua. Cancro. In amore brillate di una luce particolare. Fascino, eleganza e sensibilità vi rendono irresistibile. Questo è il momento ideale per coltivare relazioni basate sulla gentilezza e sull'ascolto reciproco. Scorpione, è tempo di rivincite. Dopo una fase in cui avete dato molto, senza ricevere abbastanza, il cielo vi restituisce riconoscimento e forza. La vostra determinazione viene finalmente vista e apprezzata. Pesci, il sole vi spinge a guardare avanti. Sentite il bisogno di fissare nuovi obiettivi, di liberarvi da vecchi limiti e di agire con maggiore decisione. Approfittate di questo slancio per chiarire cosa desiderate davvero e iniziare a costruirlo passo dopo passo. E il cielo resta acceso, ma noi facciamo una breve sosta e Viabilità Astrale torna dopo la musica.

0: Frequentale aranciata, tra un attimo Jupiter con la seconda parte di Viabilità Astrale, ma adesso andiamo sulla diramazione di Roma Nord. Attenzione, tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso nord c'è un parafango in seconda corsia, quindi attenzione al chilometro 8.
1: Viabilità Astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia. Passiamo ai segni di aria. Gemelli, attenzione alla critica facile. Puntare il dito sui difetti del partner può creare distanza, quando invece il dialogo potrebbe avvicinarvi. Ricordate, nessuno è perfetto. È proprio un'imperfezione rende autentiche le relazioni. Bilancia, la vostra personalità è il vostro biglietto da visita. Brillate per charme e intelligenza, ma evitate reazioni troppo impulsive. La diplomazia, che vi appartiene naturalmente, vi aiuterà a gestire anche le situazioni più delicate. Acquario, Plutone vi chiede attenzione nella comunicazione. Le parole hanno un peso specifico maggiore del solito. Usateli con cura. Un linguaggio chiaro, rispettoso e consapevole vi permetterà di evitare fraintendimenti. E chiudiamo con i segni di terra. Toro, questo è un periodo ideale per risaldare amicizie e creare nuove relazioni. La vostra affidabilità è un valore raro e oggi viene riconosciuto. Dedicate tempo alla socialità. Ciò che donate tornerà indietro moltiplicato. Vergine, anche se alcune situazioni sembrano partire in salita, non perdete la calma. La vostra capacità di analisi e la vostra pazienza vi permetteranno di trovare soluzioni efficaci. Capricorno, il cielo vi invita a rallentare. Usate il tempo libero per prendervi cura di voi stessi, del corpo e della mente. Riposare non è una perdita di tempo, ma un investimento. Con energie rinnovate affronterete le sfide quotidiane con ancora più successo. E tra orbite e segnali, il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Iso Radio.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Feature Factory con questa canzone del titolo Feels Like Heaven, e adesso pronti per andare a vedere un po' come va il traffico grazie al collegamento, il primo della giornata con Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, una buona giornata agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione, come consuetudine a quest'ora del mattino, è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Apriamo tuttavia il nostro collegamento con la A13 Bologna-Padova, dove a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all'altezza del chilometro 35 che aveva preso fuoco, ora l'incendio è stato spento, registriamo un chilometro di coda. Il tratto in questione è quello che va tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord, quindi verso Padova. Vi ricordo che in prossimità dell'evento la circolazione avviene su una sola corsia, il tempo di percorrenza per attraversare questo chilometro di coda è inferiore ai 20 minuti. Ci spostiamo ora a Milano, traffico intenso in direzione della città, code a tratti, tempi di percorrenza di circa 25 minuti si registrano tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra la barriera di Milano Est e Cormano. Situazione analoga anche a Roma, perché registriamo code sulla derivazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare e sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est. Anche in questi ultimi due casi il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Drop Dead, si intitola così la canzone di Olivia Rodrigo. Adesso andiamo alla cronaca, perché insomma le agenzie hanno battuto questa notizia, questa scossa di terremoto che c'è stata ai campi di Flegrei a Napoli, quindi ha avuto come epicentro proprio i campi Flegrei questa scossa di magnitudo pari a 4,4 ed è tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa di terremoto registrata in una vasta area del napoletano è distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5:51 di questa mattina. È stato registrato ad una profondità di 3 km. La scossa, che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, che tra l'altro è stata la più violenta degli ultimi 40 anni, allora la magnitudo registrata fu del 4,6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi di assalto, ovviamente, come capita in queste occasioni, i social, tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchioli, in corso le verifiche, però per fortuna per il momento non si hanno notizie di danni importanti.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley-Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 7.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Flottiglia monta l'indignazione internazionale per il video del ministro israeliano Ben-Gvir in cui deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, i primi due italiani già in viaggio verso il nostro paese. Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, sdegno del presidente Mattarella, ira della premier Meloni, immagini inaccettabili, la Farnesina convoca l'ambasciatore. Campi Flegrei, la terra trema ancora, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Milano, ubriaco al volante, travolge due sorelle, ne uccide una, ferisce gravemente l'altra e fugge senza prestare soccorso. Il pirata della strada si è poi costituito. I cinque sub morti alle Maldive, recuperate le ultime due salme, prende corpo l'ipotesi disorientamento, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Calcio, l'Europa League e inglese, l'Aston Villa fa festa, Friburgo travolto 3-0, ciclismo al Giro d'Italia, 11ª tappa, l'ecuadoriano Narváez.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. In realtà, come avete potuto comprendere, in questi giorni stiamo dentro il cenacolo, non sulla strada. E Gesù prega, siamo nel capitolo 17, per quei discepoli che sono lì attorno a lui, un po' spaventati, un po' intristiti, e Gesù sente la responsabilità di pregare per loro. Ma ad un certo punto, al versetto 20 del capitolo 17, c'è una frase sulla quale io vorrei fermarmi. Dice Gesù: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi una cosa sola in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. A me pare davvero una frase straordinaria questa. Gesù, che sta dentro il cenacolo, in realtà ha come abbattuto le mura e guarda le strade del mondo. Non prego solo per questi, ma per coloro che crederanno. Potremmo dire che prega anche per noi. Anche noi infatti crediamo per la parola degli apostoli giunta sino a noi. E a me piace allora sottolineare, cari amiche e amici ascoltatori, che Gesù sta pregando per noi anche in questo momento. Ognuno di noi, non so dove può stare, se in macchina o altrove, o sta andando per il suo lavoro, o per visita, o che so io, però tutti oggi siamo come raccolti nella preghiera di Gesù. Non prego solo per questi, ma per quelli che crederanno in futuro. E a me pare importante, visto che tanti quando incontro mi chiedono di pregare, ecco, oggi pensiamo che in questo momento Gesù nel cielo sta pregando per tutti noi, per proteggerci, per accompagnarci, per consolarci, per illuminare le nostre strade, per darci le parole giuste che dovremmo pronunciare in ogni caso, perché questa nostra giornata sia una giornata di serenità, di pace, di speranza e di amore. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: Eurythmics con When Tomorrow Comes alle 7:10 sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, e quindi riprendiamo il nostro viaggio adesso con gli aggiornamenti meteo, ma intanto andiamo subito a vedere altre notizie appena arrivate di incidenti, purtroppo, perché dobbiamo parlare della 4, la Brescia-Padova, dove c'è questa coda di 7 km per incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia, coda che continua piano piano ad aumentare perché insomma l'incidente per il momento non è risolto. Sulla 4, la Venezia-Trieste, abbiamo poi traffico intenso e code tra Sanstino di Livenza e 6 km prima di Porto Gruaro Pordenone, quindi della 28 in direzione di Trieste. Sulla 4, ma nel tratto Torino-Milano, c'è anche qui un incidente 9 km dopo Santià in direzione di Torino, ma c'è ancora un incidente, questa volta proprio nella viabilità di Milano, parliamo della tangenziale nord, 2 km tra la provinciale 151, Cinisello Balsamo Nord, zona industriale, e la provinciale 9, Vecchia Valassina, in direzione della 44, la Milano-Meda, Lentate Bruzzano. Questa è la situazione, quindi 2 km di coda sulla tangenziale nord, oltre naturalmente a tutto il traffico intenso che c'è comunque sia sulla tangenziale nord che sulle altre due, quindi la ovest e la est. Ma adesso dunque gli aggiornamenti meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E allora, dove vanno le nuvole? Oggi ce lo racconta Sabina Angeloni. Soprattutto la domanda è: ci sono nuvole?
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ci sono pochissime nubi, cioè da dire poche nubi, ma soltanto un po' di nuvolosità che in queste ore sta interessando i settori costieri, soprattutto delle Marche. Infatti il cielo risulta nuvoloso ad Ancona, dove ci sono però 17 gradi, quindi una temperatura piuttosto elevata per essere le prime ore del mattino. E nubi sparse interessano anche le zone tra Calabria e Sicilia, soprattutto i settori più nord-orientali della Sicilia. Nuvolosità però del tutto innocua, chiaramente, così come lo sarà anche nel corso della giornata. Infatti c'è questo campo anticiclonico di origine subtropicale che si sta espandendo anche sull'Italia, non soltanto sull'Europa, e questo va quindi a garantire condizioni di bel tempo. Tempo stabile, prevalenza di sole con pochissime nubi anche per gran parte della giornata. Avremo solo qualche possibile disturbo, un po' di instabilità pomeridiana che potrà interessare i settori del Basso Lazio, così come nei settori più interni della Calabria. Però si tratterà appunto di fenomeni a carattere sparso, temporanei, che in serata andranno via via a dissolversi, così come anche la nuvolosità tornerà a dissolversi in serata. Sicuramente il punto cruciale in questi giorni è l'argomento delle temperature. Infatti questo anticiclone porterà con sé non soltanto il bel tempo, ma anche un aumento delle temperature, aumento che diciamo è piuttosto graduale, nel senso che ogni giorno le temperature tendono ad aumentare nei valori massimi di qualche grado, però di fatto nel corso del fine settimana ci porterà anche a punte localmente superiori ai 30 gradi, che quindi sono valori al di sopra di quelle che sono le medie del...
0: estivi.
2: Esattamente, al di sopra di quelle che sono le medie del periodo. Per oggi c'è da dire che avremo comunque un generale aumento delle temperature massime, punte di 28-29 gradi, soprattutto nelle zone della pianura padana, ma anche nelle pianure più interne delle regioni centro-meridionali, in particolar modo le regioni tirreniche, quindi in particolar modo anche la Toscana, il Lazio lungo la Valle del Tevere, ma anche valli dell'Iri e del Sacco, ed anche settori costieri della Campania più settentrionale. Qualche grado in più anche sui settori interni della Sardegna, e questa sarà la tendenza, come anticipato, anche per i prossimi giorni.
0: D'accordo, noi ci ritroviamo più tardi, perché oggi per l'appuntamento di giorno per giorno
2: esatto.
0: Ci sei tu, quindi a dopo.
2: A più tardi.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lady Gaga con The C, questa è la colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2, Runway. Intanto alle 7:20 minuti dobbiamo tornare nuovamente sulle notizie di infomobilità. Ci sono problemi soprattutto sulla Brescia-Padova, l'autostrada 4, dove la coda è di 7 km, c'è questo incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia. Ricordo poi anche le altre segnalazioni che riguardano altri tratti della 4, che sono la Milano-Brescia, perché anche qui abbiamo un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, chilometro 132-200. In questo caso sappiamo da una nota di Autostrade che sono coinvolte 3 vetture, il traffico passa su 2 corsie, ci sono comunque code tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Anche nell'altra direzione ci sono le code, ma in questo caso per traffico intenso verso Torino tra Monza e Cormano e anche tra Dalmine e Cavenago, code tratti per traffico. Poi abbiamo code tratti per la stessa ragione anche sulla 8 la Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. In Lombardia anche la 9 con le operazioni doganali in corso, quindi ci sono code sulla 9 tra Como Montelimpino e l'uscita merci di Chiasso. Andiamo anche nella zona di Bologna, c'è una coda sulla 14 intanto nel tratto tra Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera verso Ancona, e poi in tangenziale abbiamo tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore 3 auto che sono coinvolte in un incidente in carreggiata sud. Tra l'altro ci sono anche i pedoni che ovviamente penso siano proprio quelli che sono rimasti coinvolti nell'incidente. C'è ancora 1 chilometro di coda sulla Brescia, sulla Bologna Padova la 13 tra Altedo e Ferrara sud, qui c'era stato il problema del veicolo del mezzo pesante in fiamme, con la chiusura dell'autostrada tutto è rientrato, però per il momento abbiamo ancora questa coda in direzione di Padova di 1 chilometro. Sulla 14 poi anche nelle Marche abbiamo una coda per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Andiamo anche sul tratto di Roma della 24 dove il traffico è congestionato, ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e la tangenziale est.

0: il cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Play in Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Rai su Radio.

0: Eccola qua la canzone degli Maroon 5, Heroin, la loro ultima produzione che ci accompagnerà per le prossime settimane, stavo dicendo mesi, ma ormai le canzoni non durano tantissimo, vero Gian Maurizio?
1: No,
0: infatti questo non qua... ci sono più le canzoni di una volta che ce le portavamo dietro per sei mesi.
1: Sì, una volta dicevamo non ci sono più le stagioni, esatto. In realtà io sentivo proprio, sai, uno dei, io ognuna delle piccole tradizioni alle sette mi sento le previsioni del tempo qui su Rai Radio e quindi sentivo del fatto che ormai...
0: Caldo.
1: È nell'aria, sì. Anzi, improvvisamente, perché l'estate quando arriva non è che avverte, arriva no. Da un giorno all'altro, tu ti ritrovi. Anzi, noi il problema degli italiani in questo periodo, oltre al caro energia, eccetera, è il cambio stagione. Il cambio stagione è una cosa, perché ancora, non so se tu l'hai già fatto,
0: sì.
1: Ma siamo in quella fase di mezzo, no. In cui uno si veste a cipolla. Questo è il consiglio che possiamo dare. Cioè, la mattina, per chi si, come noi, diciamo, si muove abbastanza presto, conviene mettersi una cosa un po' leggermente più pesante, certo. Perché se esci alle 5, alle 6 del mattino o anche prima fa freddino,
0: certo.
1: E poi però devi essere modulare, nel senso che man mano che passa, col passare delle ore, col fluire del tempo, tu te levi in pezzo.
0: Ma sai, giorni fa c'era stato un momento in cui sembrava quasi che era il momento proprio di fare il cambio di stagione, poi improvvisamente è tornato
1: il freddo
0: e quindi mi sono fermato, quindi ancora non l'ho fatto.
1: Come dice il pizzaiolo vicino casa mia, che è di origine egiziana, uno si deve vestire a scevolla.
0: A scevolla.
1: A scevolla. Perché io questa cosa qua, ogni volta lui prova a darmi la pizza con la scevolla, io ho detto a scevolla te la mangi tu. Io quando vado a Tropea mi mangio la cipolla. Ma la scevolla non la voglio. Però il vestirsi a scevolla può servire.
0: Certo.
1: Perché uno, man mano che passa un'ora, tipo uno striptease temporale. Alle 8 e via la giacchetta. Alle 9 e via il gilet. Alle 10 via la, cioè, verso le 2 e le 3 non voglio sapere come stai.
0: No, soprattutto più tardi ancora peggio, quindi vabbè. Poi insomma ognuno poi sceglie, no, il proprio abbigliamento nel quale si riconosce.
1: Se siete un po' voyeur verso le 3 del pomeriggio, vi consiglio
0: andate in giro,
1: fate un giretto, ecco.
0: Adesso c'è Clementino.

0: anche per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ti ricordi la canzone di Madonna? Ich entrovec.
1: E come
0: sono
1: no,
0: spiacente.
1: Come no, come
0: perdonami.
1: No, Madonna, a proposito, la nuova canzone sembra veramente un bel ponte con quello che, cioè, è una delle poche che ha mantenuto anche una sorta di coerenza stilistica,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Le sue nuove canzoni sono nuove tecnologie, però
0: ma anche
1: sono...
0: come carattere sì, le sì, ha mantenuto.
1: Sì.
0: Hai visto cosa ha risposto a Charlie
1: solo quello,
0: XS?
1: Se la guardi ha mantenuto
0: sì.
1: E che adesso sembra la figlia.
0: Io
1: questi personaggi del mondo dello spettacolo mi stupiscono sempre un po', perché noi invecchiamo, mentre loro sembra che abbiano davvero lo specchio a casa, quello che invecchia a posto loro.
0: Speriamo che non si rompa all'improvviso.
1: Sono levigate.
0: Sì.
1: No, io poi a proposito, ieri stavo comprando di cena, abbiamo parlato.
0: Sì,
1: no?
0: Fantastica, lei è sempre ironica. La battuta che ha fatto, che ha fatto lei, che sta praticamente con un ragazzo molto più giovane perché
1: i suoi coetanei
0: sono tutti morti,
1: certo. Oppure quelli che ancora mi danno qualche problema, ha detto lei. Mentre oggi io volevo mandare un pensiero, sicuramente l'abbiamo già fatto perché noi seguiamo il traffico e tutto ciò che è connesso, e quindi ai nostri amici del napoletano, perché insomma stanotte hanno ballato con questa scossa di terremoto e poi c'è l'evento che si chiama bradisismo.
0: Uh-huh.
1: E io quando ero più piccolo pensavo che il bradisismo venisse da bradipo e che quindi fosse
0: quindi una scossa lenta, non
1: fosse
0: è
1: un evento
0: così,
1: in cui dice sì c'è il terremoto ma piano, invece non c'entra niente. Quindi c'è addirittura insomma, in alcune zone la gente ovviamente si è riversata per le strade. Il sindaco di Baccoli ad esempio ha chiuso le scuole, insomma,
0: certo,
1: oggi quindi non vanno a scuola, quindi un pensiero naturalmente agli amici di Pozzuoli, Quarto, ma tutte di quel quadrilatero, ecco, del partenopeo del napoletano.
0: Allora, da Napoli ce ne andiamo invece sulla Brescia-Padova. Qui dobbiamo tornarci perché c'è questa coda di 7 km per incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia.

0: importante avere la consapevolezza di se stessi, ce lo ricordano i Temper City con questa canzone dal titolo Self-Aware. Adesso pronti per andare però al centro multimediale di Autostrade per Italia, quindi facciamo il punto della situazione sul traffico. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani per i consueti spostamenti pendolari e commerciali del mattino. Vediamo la situazione partendo dalla 4 Milano-Brescia. Tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra tre autovetture. Il traffico defluisce su due corsie con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. A causa invece del traffico intenso, code a tratti le troviamo in direzione opposta verso Torino, tra la tangenziale est di Milano e Cormano servono 25 minuti per attraversarle, e code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Castellanza ed Origi Ovest in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code alla dogana merci di Brogeda in direzione della Svizzera. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, un chilometro di coda si è formato per lavori di ripresa necessari a seguito di un incidente. In Toscana invece sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione del capoluogo code si formano per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Firenze. Andiamo infine anche sulla 14 Adriatica, dove per lavori segnaliamo un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara e anche un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Il traffico in corrispondenza di entrambi i cantieri defluisce su una corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Ciao Dele, buongiorno ai telespettatori di Rai News 24 di Mattina 24. Eccoci da Esoradio con le nostre informazioni. Oggi partiamo dal Brescia-Padova, dalla 4, perché abbiamo un incidente che sta provocando una lunga coda di 7 km tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia. E per quanto riguarda gli incidenti, ce n'è un altro segnalato sulla tangenziale nord di Milano. La coda in questo caso è di 2 km tra l'uscita di Cinisello Balsamo Nord, zona industriale, e Vecchia Valassina, quindi verso la provinciale 44 Milano-Meda. Ma andiamo sempre nella zona di Milano, restiamo qui perché sulla Milano-Brescia c'è un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, in questo caso verso Brescia, e ci sono delle code non quantificate, ma insomma dal chilometro 126 al 132. Abbiamo poi anche delle code segnalate in direzione di Torino, sempre sulla Milano-Brescia. Sono code a tratti per traffico intenso tra il raccordo tangenziale est e Cormano in direzione ovest. Altre code in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano, mentre per quanto riguarda Genova sono concentrate le code soprattutto sulla 10, infatti verso Genova, tra Genova Aeroporto e la 7, ci sono code di traffico intenso, code tratti anche sull'autostrada dei Fiori in direzione di Ventimiglia, quindi verso la Francia, tra Orcofeglino e Finale Ligure. A Bologna c'è un incidente sulla A14, esattamente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in carreggiata nord. Ci sono anche code di traffico intenso in direzione sud, tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera, e poi un altro incidente sulla tangenziale di Bologna, tra l'uscita 5 e l'uscita 6 in direzione sud. Altre code segnalate poi sul tratto urbano della 24 a Roma, con il traffico congestionato. Oggi la coda è di 4 km tra fine Complanare e la tangenziale est. Ci sono code anche in Complanare, sempre verso la tangenziale, in questo caso la coda è di 2 km. Arriviamo a Napoli, dove c'è intanto una coda di traffico congestionato sulla diramazione di Capo di Chino, tra il raccordo di Casori e Capo di Chino in direzione della tangenziale, sulla quale tangenziale poi abbiamo code verso est tra Fuorigrotta ed Arenella, traffico intenso anche verso Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: Sulle strade del mattino con Rai Esoradio, musica, news e pubblica utilità.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Bentati, ammanettati, messi alla gogna, il ministro israeliano Ben-Gvir umilia gli attivisti di flottiglia in stato di fermo, l'imbarazzo di Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma così è sbagliato. In questi minuti il rientro a Roma dei primi due italiani. Un trattamento in civile, un gesto infimo, le dure parole del presidente Mattarella. Giorgia Meloni, inaccettabile. La Farnesina convoca l'ambasciatore. Schlein, il tempo delle parole è finite, servono i fatti. Il boato, le case che tremano, la paura tra la gente, scossa di terremoto 4.4, i campi Flegrei avvertite in tutta Napoli, scuole chiuse, non si segnalano danni importanti. Due sorelle investite sulle strisce a Milano, una muore, l'uomo alla guida ubriaco, prima fugge, poi si costituisce. Il disorientamento, poi la tragedia, prende quota questa ipotesi nelle indagini sulla morte dei 5 sub alle Maldive, recuperati tutti i corpi, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra parte da Genova, la campagna della depavimentazione, fondamentale contro ondate di calore e alluvioni. Voci da Cinecittà, Cannes, Roma Elastica, omaggio di Bertrand Mandico al nostro cinema e questa sera c'è Penelope Cruz. Il calcio, Europa League, trionfo, Aston Villa, Serie B, il Catanzaro raggiunge il Monza in finale playoff, l'Atletica, Jacobs torna in pista a Savona e fa un ottimo tempo, il giro oggi l'arrivo a Novi Ligure.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Eccolo qua, James Brown, per riaprire questa nuova ora insieme, che è poi l'ultima perché saremo insieme fino alle 9. C'è Massimo Vasciavero alla parte tecnica, Angelo Torchetti al microfono, e siamo sulle strade del mattino con il traffico consueto del mattino e purtroppo anche degli incidenti. C'è questa coda, vi ricordo, sulla Brescia-Padova di 7 km per chi va in direzione di Brescia tra Vicenza Ovest e Montebello. E abbiamo comunque altre segnalazioni, naturalmente a quest'ora ci sono altre code proprio a Cormano, Sesto San Giovanni, c'è un altro incidente sulla 4, la Milano-Brescia in direzione di Brescia, chilometro 132, tra le vetture coinvolte il traffico passa su due corsie con relative code. Ci sono poi aggiornamenti anche sulla 26, ci sono materiali dispersi in terza corsia, attenzione, tra Casale Monferrato Sud e Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. Altre notizie che ci riportano poi sulla Complanare di Bologna, la tangenziale, dove c'è l'incidente tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore, sono tre le auto coinvolte in direzione sud. Altra coda tra Carpi e l'innesto con la 1 sulla Brennero Modena in direzione Modena, coda di 2 km. Ma attenzione, perché arriva proprio in questo preciso istante la notizia di un veicolo contromano tra Belluno e Fadalto verso Venezia, quindi è nella direzione sbagliata verso sud, un veicolo che sta viaggiando contromano sulla Venezia-Belluno, ripeto, il tratto è Belluno-Fadalto in direzione di Venezia.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Ed eccoci all'appuntamento di Giorno per giorno con Rai Meteo, l'avevamo già detto prima, c'è Sabina Angeloni questa mattina. Ciao Sabina,
2: eccoci,
0: ben ritrovata.
2: Di nuovo, buongiorno, buongiorno. E come ogni mattina cominciamo dal sole, sole che ce ne sarà tanto, insomma,
0: oggi comincerà a scaldare, no?
2: Comincerà a scaldare, esatto. Ce ne andiamo ad Aosta, dove si è elevato alle 5:53 e tramonterà alle 21:01 per un totale quindi di 15 ore e 8 minuti di luce. Sole che sarà tanto sul nostro paese nella giornata di oggi, infatti abbiamo questo campo anticiclonico che si espande sull'Italia, va a garantire tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o al più poco nuvoloso e qualche nube in più e qualche disturbo, un po' di instabilità pomeridiana che andrà ad interessare il basso Lazio ed anche i settori interni tra Calabria e Sicilia più nord orientale, fenomeni che comunque saranno di breve durata, nel senso che in serata tenderanno ad attenuarsi e a lasciar spazio nuovamente al cielo sereno. Temperature in aumento con punte anche oggi di 28-29 gradi in pianura padana e nelle pianure valate interne di Toscana e Lazio.
0: E allora andiamo al passato, raccontiamo che cosa è successo un bel po' di tempo fa.
2: Allora torniamo indietro e andiamo al 21 maggio del 1927, quando si concluse una delle imprese più celebri della storia dell'aviazione. Infatti venne compiuta la traversata dell'Atlantico in solitaria da Charles Lindbergh. Pensa, dopo circa 33 ore di volo, Lindbergh arrivò a Parigi partendo da New York senza scalo e completamente solo ai comandi.
0: 33 ore di volo.
2: 33 da solo, esatto. Quindi questo fu un evento che chiaramente cambiò per sempre il trasporto aereo, ma che racconta anche quanto la meteorologia fosse già fondamentale per il volo. Infatti è ovvio che negli anni 20 non esistevano radar meteorologici, satelliti o modelli numerici come quelli che utilizziamo oggi, e le previsioni si basavano soprattutto sulle osservazioni raccolte dalle stazioni di terra e da quelle presenti sulle navi in Atlantico. Quindi era ancora più difficile perché i piloti dovevano interpretare le carte meteorologiche molto essenziali e andare ad affrontare quindi condizioni spesso imprevedibili, molto più di quanto non lo siano.
0: In 33 ore poteva succedere
2: esattamente,
0: qualunque cosa, no?
2: Esattamente, e quindi ovviamente per una traversata oceanica di quella portata il vento era già allora un elemento decisivo, nel senso che chiaramente un forte vento contrario avrebbe aumentato i consumi e ridotto quindi drasticamente l'autonomia del velivolo, ma anche la presenza di nebbia, di nubi basse, di temporali, erano tutti fattori che potevano comunque diventare estremamente pericolosi, soprattutto su un aereo privo della moderna strumentazione di navigazione. Pensa che durante il viaggio incontrò pioggia, turbolenza, anche banchi di nebbia, praticamente
0: tutto.
2: Volando per lunghi tratti sopra l'oceano anche senza chiari riferimenti visivi. Spesso infatti era costretto anche a scendere di quota, proprio quantomeno per mantenere il contatto con la superficie del mare, quindi avere un maggior senso, insomma, di riferimento. E quell'impresa quindi dimostrò non soltanto il progresso dell'aviazione, ma anche il ruolo centrale della meteorologia aeronautica. E ancora oggi ogni volo intercontinentale dipende fortemente dall'analisi dei venti in quota, dalle turbulenze e dai sistemi nuvolosi, con una differenza enorme chiaramente che oggi possiamo osservare l'atmosfera quasi in tempo reale da satelliti e supercomputer, mentre nel 1927 attraversare l'Atlantico significava praticamente entrare in una delle aree meteorologicamente meno conosciute.
0: Pensiamo adesso quando facciamo delle traversate e arriviamo all'aeroporto, non ce la faccio più, sono stanchissimo, ma pensate al povero Lindbergh.
2: All'epoca era tutt'altra cosa, infatti.
0: Quante ne ha passate?
2: Infatti.
0: Andiamo alla curiosità.
2: Allora, per quanto riguarda la curiosità, parliamo dei violini Stradivari che magari ci chiediamo per quale motivo ancora oggi sono i migliori, insuperabili, e la risposta in realtà non è solamente nell'arte ma negli alberi, ed è anche legata un po' alla meteorologia. Ti spiego.
0: Sì?
2: Allora, c'è un segreto infatti nel suono di questi violini, e non è solo il talento del liutaio. Infatti c'è una ricerca internazionale coordinata dal CNR, in particolare dall'Istituto per la Bioeconomia, che ha individuato un elemento fondamentale, che è il legno. Analizzando 314 serie di anelli di accrescimento su ben 284 violini autentici, gli studiosi hanno infatti ricostruito le scelte del maestro cremonese. Stradivari infatti selezionava in modo sistematico un particolare tipo di abete rosso proveniente dalle foreste alpine e in particolare dalla Val di Fiemme, e si tratta di alberi cresciuti tra il 1645 e il 1715 durante il cosiddetto minimo di Maunder. Cos'era questo minimo di Maunder? Un periodo caratterizzato da temperature più basse e stagioni vegetativi più brevi. Quindi ecco che la meteorologia e quindi le condizioni meteorologiche hanno rallentato la crescita degli alberi, creando quindi anelli molto sottili e regolari. Quindi un legno più compatto, più omogeneo, ideale per la costruzione delle tavole armoniche. E questo studio rivela anche che alcuni violini presentano delle sequenze di anelli praticamente identiche. Quindi questo significa che Stradivari utilizzava tavole ricavate dallo stesso tronco per realizzare più strumenti anche a distanza di anni.
0: Incredibile davvero che uno possa pensare che guardando il legno, in particolare un tipo di legno, il suono del violino poi diventa qualcosa di magico.
2: Così magico, sì. Esatto.
0: Veramente incredibile. Allora, concludiamo con la saggezza popolare che non guasta mai.
2: Saggezza popolare legata al mese di maggio, che ci dice: maggio piovoso, anno ubertoso. Cosa significa? Significa che un mese di maggio ricco di piogge favorisce un raccolto abbondante. Infatti la parola ubertoso deriva da ubertà, cioè fertilità e abbondanza.
0: Beh, di pioggia ne abbiamo avuto abbastanza.
2: Ne abbiamo avuto
0: abbastanza, maggio,
2: quindi direi che può andare.
0: Il maggio sarà ubertoso abbastanza. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isorati.

0: Emma con Marcomi, questo è Vaci Piano. Intanto vi do una buona notizia per chi si trova in coda. Ancora ci sono per la verità code e tratti, però l'incidente è risolto tra Vicenza Est e Montecchio, quindi adesso le code sono tratti, ma per traffico intenso in direzione di Milano.
1: Sono le 8:16. Noi a questo punto abbiamo proprio un'urgenza, proprio quasi fisica.
0: Stavo chiedendo che urgenza hai?
1: Quello abbiamo già assolto, ma c'è il nostro solito ex calciatore giapponese preme. Noi abbiamo proprio per contratto, quindi oggi per trovare un ex calciatore giapponese che festeggia il compleanno siamo tornati al 1979. Si chiama Hideo Hashimoto. Quindi auguri, oggi 21 maggio in Giappone Hideo sta festeggiando. Non sappiamo che torta preferisca.
0: Avrà delle idee, avrà qualche idea buona.
1: Per quanto riguarda i compleanni, non so se abbiamo già cenato qualcuno, ma
0: no.
1: Oggi ad esempio è il compleanno di Lino Guanciale, che lui nasce ad Avezzano ed è appunto uno degli attori più amati in Italia, così come tornando un parecchio indietro sarebbe stato il compleanno di Seneca, no? Uh-huh. Il pensatore, filosofo latino e drammaturgo nato il 21 maggio del 4 avanti Cristo, ecco. E queste sono alcune delle, e poi ce n'è un altro, e anche perché c'è un antico adagio che fa al mattino oppure che ne so, quando ci sono troppe persone che parlano insieme, sì, si dice troppi gali a cantare, no? E oggi è compleanno di Gali che canta.
0: Lui canta,
1: no?
0: Da solo, però non canta.
1: E quindi oggi compleanno di Gali, classe 93, 21 maggio, quindi anche compleanno. Quindi
0: bene,
1: dell'autore.
0: Facciamo gli auguri a Gali, certo. Però adesso ci ascoltiamo Harry Styles, magari Gali lo mettiamo dopo.
1: Certo.
0: American Girls.

0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio. Iodì, le patate fonte di iodio,

0: Pino Daniele con la sua musica fino alle 8:25 minuti. Intanto devo ribadire ancora del veicolo contromano sulla Venezia Belluno, ancora non è stata annullata la notizia, quindi presumibilmente ancora lì tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia, ed è un veicolo che viaggia contromano, quindi nella direzione sbagliata. Abbiamo poi anche 2 chilometri di coda ancora tra Carpi e l'innesto con la 1 sulla Brennero Modena verso sud. Buone notizie invece per quanto riguarda Bologna, perché i 2 incidenti, quello di Castel San Pietro Bologna San Lazzaro, è risolto in direzione nord, anche quello della tangenziale tutto risolto tra l'uscita 5 e l'uscita 6 quartiere Lame.
1: Allora adesso una nuova tendenza, questa è una novità trapelata da un PR, sai, vanno sempre di moda quei ex ragazzi, sono di solito quarantenni che hanno una loro entratura negli ambienti, diciamo, della loro città, della loro provincia, organizzano feste, quindi sono quei punti da sempre, ai tempi del liceo è sempre stato quello che organizzava le feste, quello al quale ti rivolgevi per dire voglio divertirmi, qual è il locale che mi consigli, e quindi di solito ti prendevano le percentuali, organizzavano feste. Dopo una vita passata a organizzare, quindi dai matrimoni a feste di tutti i tipi, lui ha catturato un'idea che viene dall'America, gli Stati Uniti, ma sta prendendo piede anche in Italia, anche perché se non ci facciamo mancare nulla. La festa di divorzio, ecco, pare che questa sia la nuova
0: tendenza. È talmente
1: tendenza.
0: Contento di divorziare uno che fa anche una festa.
1: È ovvio che dice, non sono proprio, è ovvio, uno può anche fare una festa con l'aperitivo al baretto sotto casa.
0: Ma la domanda è che la fanno entrambi oppure
1: no,
0: la fanno
1: ognuno per conto suo. Ecco. E quindi abbiamo cercato di capirne di più. Intanto dice, il target è medio-alto, di solito chi organizza queste cose è, diciamo, uno che prende 1600 euro al mese e anche un figlio da mantenere, difficilmente organizza una festa di divorzio, perché
0: una festicciola insomma via.
1: Ma quelli che hanno, diciamo, non hanno questi problemi, di solito cercano di esorcizzare, quindi, e lui ad esempio tira fuori una delle ultime feste che ha organizzato, di una signora che separata da poco, che ha chiesto di arrivare in limousine, e fin lì ci siamo, no? Sì. Indosserà però delle ali bianche, simbolo di libertà, e quindi entrata scenografica per esternare questo dolore in modo creativo e ovviamente sentirsi protagonista. Ma che succede? Intanto, cioè, per funzionare bene devono esserci almeno minimo 100 ospiti, ecco. La spesa, secondo lui, può aggirarsi intorno ai 150 euro a persona, quindi 100 persone, 150 euro a persona, e ovviamente poi all'interno, ad esempio, c'è, non so, quando c'è la festa al celibato tra i maschietti, ma anche le femminucce, di solito c'è anche diciamo l'aspetto un po' più sexy, un po' pruriginoso.
0: Provocante, sì.
1: In questo caso ci sono quindi feste goliardiche, c'è chi vuole lo spogliarellista che esce insieme allo champagne, chi invece vuole qualcosa di più sobrio, ma tutti vogliono divertirsi. E poi ovviamente questa festa può anche prevedere, dipende da dove lo organizzi, prevedere anche la possibilità di una location dove si possa anche dormire dopo.
0: Ah, pure.
1: Ecco, perché non si sa mai.
0: Non si sa mai, cosa nasce
1: non
0: cosa.
1: Non si sa mai, quindi questa
0: poi,
1: è
0: ormai
1: la
0: tanto sono divorziato.
1: Ma il dubbio che mi viene, se dovessero, già se mi invitano ai matrimoni, che ne so, in questo periodo in cui io tremo, perché se hai qualche amico un po' che di solito i nostri coetanei

0: sono persone che recidive, perché c'è gente che si è sposata e che si risposa, e sono i più pericolosi. Ma quindi, se uno ha tra le proprie conoscenze questo tipo di persona, evitatelo. Cioè, da aprile fino a ottobre non vi fate vedere, se vi chiama non rispondete, perché è sempre in agguato la festa di 12 agosto con 43 gradi e con l'abbigliamento che vuole anche l'abbigliamento serio e elegante. Quindi io già mi vedo in riva al mare con un vestitone. E quindi, insomma, in questo periodo il consiglio: se avete quindi delle persone, uomini o donne che siano, a rischio, non rispondete al telefono, sparite fino a ottobre.
1: Se tra i nostri ascoltatori conoscete qualcuno che ha fatto questa festa di divorzio o ha intenzione di farla, scriveteci, perché magari potremmo darvi qualche... delle dritte.
0: Ma soprattutto, ma che gli regali? Ecco, quindi cosa regali a uno che si divorzia, o uno o una che si divorzia?
1: Io farei una raccolta per un biglietto aereo, per un viaggio,
0: di solito, che ne so,
1: aria di libertà,
0: piatti per 12 persone, forchette, che fai, monodose, cioè fai le feste per
1: vabbè, insomma,
0: può essere utile. Vedremo. Una forchetta, un coltello, un piatto, capito? Vabbè,
1: intanto ascoltatevi l'oroscopo, che magari avete anche qualche dritta astrologica da Jupiter, che adesso ve le racconta. Ci ritroviamo tra un po'.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia e buon viaggio cosmico da Isoradio e Viabilità astrale. Io sono Jupiter e insieme navighiamo tra orbite, segnali e movimenti celesti. Oggi è giovedì, entriamo nel segno dei Gemelli. Accendiamo le stelle e partiamo dai segni di fuoco. Ariete, per voi si apre una stagione di movimento, curiosità e nuove esperienze. Il cielo vi invita a vivere con entusiasmo e dire qualche sì in più e a concedervi momenti di autentica spensieratezza. Leone, sul fronte professionale l'istinto diventa la vera bussola. Avete la straordinaria capacità di percepire prima degli altri la direzione giusta da prendere. E oggi il cielo vi chiede di fidarvi di quella voce interiore. Le sfide non vi spaventano, anzi, vi stimolano. Sagittario, la luna accende la vostra creatività e porta idee fresche, originali e fuori dagli schemi. È il momento giusto per proporre, condividere e osare. Le vostre intuizioni non passeranno inosservate e troveranno terreno fertile nell'ambiente che vi circonda. Scendiamo ora nella profondità dei segni di acqua. Cancro. In amore brillate di una luce particolare. Fascino, eleganza e sensibilità vi rendono irresistibile. Questo è il momento ideale per coltivare relazioni basate sulla gentilezza e sull'ascolto reciproco. Scorpione. È tempo di rivincite. Dopo una fase in cui avete dato molto, senza ricevere abbastanza, il cielo vi restituisce riconoscimento e forza. La vostra determinazione viene finalmente vista e apprezzata. Pesci, il sole vi spinge a guardare avanti. Sentite il bisogno di fissare nuovi obiettivi, di liberarvi da vecchi limiti e di agire con maggiore decisione. Approfittate di questo slancio per chiarire cosa desiderate davvero e iniziare a costruirlo passo dopo passo. E il cielo resta acceso, ma noi facciamo una breve sosta e Viabilità astrale torna dopo la musica.

0: Tra pochissimo torniamo da Rino Jupiter, nel frattempo però vi devo riaggiornare la situazione della Bologna-Padova, perché abbiamo adesso un incidente con una coda di 3 km tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione di Bologna. L'incidente è al chilometro 47 ed è un incidente dove sono coinvolte due vetture. Nel frattempo si è anche risolto il problema del veicolo contromano, è stato intercettato per fortuna senza conseguenze, tutto regolare quindi tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, passiamo ai segni di aria. Gemelli, attenzione alla critica facile. Puntare il dito sui difetti del partner può creare distanza, quando invece il dialogo potrebbe avvicinarvi. Ricordate, nessuno è perfetto. È proprio un'imperfezione rende autentiche le relazioni. Bilancia, la vostra personalità è il vostro biglietto da visita. Brillate per charme e intelligenza, ma evitate reazioni troppo impulsive. La diplomazia, che vi appartiene naturalmente, vi aiuterà a gestire anche le situazioni più delicate. Acquario, Plutone vi chiede attenzione nella comunicazione. Le parole hanno un peso specifico maggiore del solito. Usateli con cura. Un linguaggio chiaro, rispettoso e consapevole vi permetterà di evitare fraintendimenti. E chiudiamo con i segni di terra. Toro, questo è un periodo ideale per risaldare amicizie e creare nuove relazioni. La vostra affidabilità è un valore raro e oggi viene riconosciuto. Dedicate tempo alla socialità. Ciò che donate tornerà indietro moltiplicato. Vergine, anche se alcune situazioni sembrano partire in salita, non perdete la calma. La vostra capacità di analisi e la vostra pazienza vi permetteranno di trovare soluzioni efficaci. Capricorno, il cielo vi invita a rallentare. Usate il tempo libero per prendervi cura di voi stessi, del corpo e della mente. Riposare non è una perdita di tempo, ma un investimento. Con energie rinnovate affronterete le sfide quotidiane con ancora più successo. E tra orbite e segnali, il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Iso Radio.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

Rio Dassi per questa sera telefonando, Morricone, Costanzo e Mina, e questa canzone ci porta fino alle 8.41, tra poco anche il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Prima però dobbiamo andare sulla Roma Civitavecchia perché c'è questo incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione nord al chilometro 15.900 e il traffico è bloccato al momento proprio a questo chilometro, al 15.900 in direzione dell'Aurelia. C'è questo incidente, c'è anche un chilometro di coda.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questa canzone che ci porta quindi all'appuntamento che dicevamo prima con il centro multimediale. Vediamo un po' come vanno anche i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene molto intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani, ed è inoltre condizionata da alcuni incidenti. Vediamo la situazione. Aprendo con la A12 Roma Civitavecchia, dove per un incidente nel quale è coinvolto un camion, il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale 2 chilometri di coda a causa di un altro incidente. Sulla 14 Adriatica invece 2 chilometri di coda si sono formati per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna segnaliamo tra Villa Marzana e Ferrara Sud 3 chilometri di coda per un incidente tra 3 autovetture, mentre verso Padova tra Altedo e Ferrara Sud sono 2 chilometri di coda per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente. Infine andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso con code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. Per attraversarle occorre 1 ora e 10 minuti, ed anche in direzione di Torino tra la tangenziale est di Milano e Cormano, dove occorrono 40 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lisa Stansfield ci ricorda che ci sono anche dei cambiamenti nella vita, no? Change, beh, quando poi insomma alla fine non si va più d'accordo, succede che ci si separa, si divorzia. Stavamo dicendo insomma di queste feste anche che si possono fare in occasione di questo divorzio.
1: Sì, sì, sì, no, io sono andato un po' a giocare perché l'ultimo quesito era appunto: ma uno che ti invita alla festa di divorzio, e sempre che uno voglia andarci e voglia partecipare a questo rito goliardico, ma cosa gli regali? E allora sai, ormai la rete ti viene in incontro senza comunque andare a contattare l'intelligenza artificiale, però mi sono fatto un'idea di quello che potrebbe. Si regala. E mi hanno fatto venire qualche suggerimento, cioè, ad esempio, se uno si divorzia si pensa che è un po' triste, insomma, di solito, no? Quindi un bicchiere però singolo da vino, ecco, XXL, cioè enorme, ecco,
0: quindi una coppola di vino,
1: oppure un curling, visto il curling va tanto, sì, da tavolo alcolico anche quello, invece quindi un set da gioco, ma con invece avere gli strumenti del curling, però di bicchieri e roba da bere.
0: Io farei, sai cosa regalerei? Anche una dama girevole.
1: Ecco, no, ma c'è ad esempio per chi sta a casa da solo e non c'è niente, perché ti giri per casa e stai solo, insomma, perché buon bisogno, lei è andata via e avevi, non so, un figlio e quindi probabilmente soffri solitudine, una pistola schiacciamosche, che non abbiamo maltrattato nessuna mosca, no. Però può essere un modo per passare il tempo. Se no, se proprio vuoi esternare anche un po' di giardino, vuoi esternare il fatto che metti un nano da giardino ubriaco, però ci sono proprio, esistono, oppure se tu vuoi che ne so, che quando un amico o un'amica viene a casa e capisce subito il tuo umore, ti compri una lampada senza fili che puoi accendere anche a distanza col dito medio, capito? Il dito medio, quindi se tu sei in umore positivo è spenta. Bene. Se tu l'accendi, e per chiudere, che ne so, se proprio vogliamo esagerare, è sempre il bagno può avere luce per WC, la metti, perché quella la notte può essere utile, invece accende, sì, ecco. Sì. O un Freud da scrivania.
0: No, un tappetino per la porta di casa.
1: Il tappetino dipende, se sullo zerbino, sia un uomo che una donna, secondo un po', sai, quindi con le scritte, no? Sì, che sì. Tu arrivi, c'è uno che viene da fuori, non sa chi abita dentro quell'appartamento, trova scritto: se sei ricco, ricca, bello e single, bella, sono in casa. Se no,
0: io scriverei anche: se non sei come quello di prima, entra. Se no,
1: ecco. E poi ci sono dei libri che uno può regalare, che ne so, Single con gioia, ovvero l'arte di star bene con se stessi, oppure Manuale di sopravvivenza in cucina, ricette per single 30-40enni metropolitani sessualmente attivi. Ecco. Oppure, se proprio c'è anche un seno antistress, non so cosa possa servire, ma c'è pure quello.
0: Serve a mitigare lo stress.
1: Oppure un orologio da parete, però antiorario, che va al contrario, quindi serve a niente, però è divertente.
0: Va bene, noi ci salutiamo qua perché in arrivo Max Locafaro con tutti i vari programmi che seguiranno a partire da In viaggio con Elisabetta, quindi che inizierà alle 10. Grazie a Massimo Vasciaveo e Francesco Pantaleo per la parte tecnica. Gian Maurizio,
1: ecco, io vado a comprarmi le carte da gioco del Kama Sutra, non si sa mai.
0: Beh, quelli però ci serve un partner poi, se no.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Sdegno internazionale dopo il video shock pubblicato dal ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir, viene ripreso ad Ashdod mentre deride gli attivisti di Global Sumud Flotilla arrestati in ginocchio e ammanettati. Già a Roma i primi due italiani trasferiti da Israele, l'inviato del Fatto Alessandro Mantovani e il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Simone Zazzera è per noi all'aeroporto di Fiumicino.
4: Sì, Carotenuto e Mantovani non sono ancora usciti dal terminal 1 qui a Fiumicino. Ad attenderli ci sono alcuni attivisti pro-PAL da Tel Aviv, erano arrivati nella notte in Grecia, da dove Carotenuto ha mandato questa testimonianza. L'ascoltiamo.
5: Siamo molto provati, sono molto provato. Abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
4: Ci hanno ammanettato, incatenato alle caviglie e ci hanno picchiato, ha aggiunto Mantovani, spiegando che ad altri attivisti è andata peggio di loro, con fratture alle braccia e costole subite durante i pestaggi. Sentivamo le loro grida, ha aggiunto, ma è nulla rispetto a quello che Israele fa ogni giorno ai prigionieri palestinesi. Tra poco hanno promesso che ci daranno altri dettagli, mentre l'altra trentina di italiani a bordo della flottiglia dovrebbe essere rimpatriata in giornata. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
3: Netta la condanna del presidente Mattarella, un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni, la premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore di Israele, ascoltiamo il ministro degli esteri Tajani intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
6: Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo, che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia. Queste sono le notizie che abbiamo.
3: Tanta paura per il terremoto di magnitudo 4.4 avvertito a Napoli e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale questa mattina all'alba. Non si segnalano danni importanti. Scuole chiuse oggi in diversi comuni, tra i quali Pozzuoli e Bacoli, epicentro del sisma, che per intensità e durata è tra i più elevati degli ultimi 40 anni. Dicevamo della paura nella popolazione. Ascoltiamo una testimonianza.
7: Questa mattina qui a Quarto alle 5.50 si è sentito fortissima la scossa. Era sussultoria, quindi in forte boato, tutti i mobili in casa che si muovevano, ma niente di ondulatorio. Poi ho contattato i miei amici che abitano all'Arco Felice e altri via WhatsApp, sono spaventati tantissimo. Ma per fortuna, a parte sembra qualche crollo al castello di Baia, un arco, sembra nulla di preoccupante. Grande spavento, ormai ci conviviamo quasi con questa roba.
3: A Milano è stato arrestato l'uomo che ha investito due sorelle di 75 e 70 anni, uccidendone una, ferendo gravemente l'altra e poi fuggito senza prestare soccorso. Le donne stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pirata della strada si è poi costituito, risultando positivo a etilometro e test delle sostanze stupefacenti. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Si lavora ad una lettera di intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz, nodi essenziali per la sicurezza internazionale e per le ricadute economiche globali. In questi minuti in Europa le aperture dei mercati finanziari, diamo la linea a Milano, a Chiara Merico.
8: Borse europee deboli all'avvio delle contrattazioni, Milano poco sopra la parità, Londra e Parigi poco sotto, e in Asia invece corrono le borse di Giappone e Corea del Sud, trainate dal boom dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. A Tokyo il Nikkei avanza di oltre 3 punti percentuali, il Kospi sudcoreano addirittura sfiora 9 punti di guadagno. Ieri sera chiusura positiva anche per la borsa statunitense, con tutti i principali indici in progresso di oltre un punto. C'era grande attesa per i risultati di Nvidia, che sono arrivati e sono anche superiori le previsioni degli analisti, ricavi e utili in forte crescita per il colosso dei semiconduttori. Diamo uno sguardo anche al prezzo del petrolio, che è in calo rispetto ai livelli della scorsa settimana sulle voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Brent viaggia attorno ai $106 al barile e il WTI scende sotto i $100 al barile. A voi.
3: Festival di Cannes, oggi vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei tre film spagnoli del concorso La Bola Negra insieme a Coward di Lucas Dont, e questa sera anche l'evento glamour per eccellenza a Cap d'Antibes, dove Gina Davis, che campeggia nel manifesto di quest'anno dedicato a Thelma e Louise, sarà la battitrice dell'asta benefica per l'ANFAR per la ricerca contro l'AIDS. La scorsa notte l'omaggio al cinema italiano.
0: Ed ecco una grande attrice che ci ha tanto
3: segnato. Roma Elastica, omaggio a Cinecittà, un film ambientato negli anni Ottanta dal regista Bertrand Mandicot, la storia di una diva al tramonto in una città sospesa tra mito e fantascienza. Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
10: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
9: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
10: 348 103 10 10.
9: Vi aspettiamo.
11: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

con Round Round dal 2002, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 9 qui su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Buongiorno, buon giovedì 21 maggio da parte mia, da Max Locafaro al microfono. In questo momento la connection Pantaleo Rinaudo si occupa della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. In console salutiamo Angelo Torchetti che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata, poco prima dell'appuntamento dell'informazione del GR1. Come quasi sempre accade, dal lunedì al giovedì ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta. Oggi avremo animali a bordo, quindi qualora foste interessati o foste familiari di amici a quattro zampe, cani, gatti o quant'altro, messaggiateci al 348 103 1010 perché avremo gradito ospite nella prima mezz'ora il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, e quindi potrete rivolgere a lui e noi gireremo i vostri messaggi che ci mandate, brevi vocali o scritti, con le informazioni, le domande e le curiosità riguardanti i vostri amici a quattro zampe, e gireremo i messaggi a Federico Coccia. Mentre nella seconda mezz'ora, beh ragazzi, nostalgici degli anni 80, ma non solo, perché è molto attuale, ancora assolutamente in attività con i suoi concerti show in giro per l'Italia per l'estate, e non solo, avremo graditissimo ospite zio Jerry nazionale, ovvero Jerry Calà, nella seconda mezz'ora in nostra compagnia in viaggio con Elisabetta. Ma messaggiateci intanto in merito ad animali a bordo con Federico Coccia, e poi dalle 11 in poi saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione nel traffico: c'è un incidente, anzi ce ne sono due, accaduti sulla A1, entrambi in direzione nord. Uno è avvenuto tra Ceprano e Frosinone, l'altro è avvenuto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Nel primo caso non ci sono ripercussioni, mentre in quest'ultimo, quello avvenuto al chilometro 727 della carreggiata nord verso la capitale, sta provocando coda di 3 km con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia anche di un percorso alternativo, ovvero uscire a Caserta Nord e rientrare a Capua dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Anche la 4 è interessata da un incidente accaduto tra Monza e Milano Est, coinvolte un'auto e una moto. Al chilometro 139 verso Milano al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche se questo qui è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso con code a tratti tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano. Poi spostiamoci invece sulla Roma Civitavecchia, ve ne ha dato conto ampiamente nel dettaglio anche Angelo Torchetti che mi ha preceduto. Sulla 12 la Roma Civitavecchia, appunto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 15-900 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Veniamo al percorso alternativo: chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso l'Aurelia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Buone notizie giungono dalla Bologna-Padova, dove è stato risolto l'incidente che era avvenuto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Come detto, daremo spazio anche ai vostri messaggi che giungono al 348 103 1010 in merito ad animali a bordo, anche che avremo durante in viaggio con Elisabetta. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold delle Sugar Babies Round Round dal 2002. Questa invece è Blanco insieme ad Elisa, Ricordi, e voglio dedicarla a Rossella. Buon viaggio, Rossella!

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Rai su Radio.

Fermerà la musica dei Tu, questo è Raizo Radio, ancora buon viaggio. Tra poco aggiorniamo la condizione del traffico a Roma. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico in autostrada. L'incidente accaduto in A4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano verso Milano, appunto tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza, sta provocando coda di un paio di chilometri. Al chilometro 139 è avvenuto questo incidente, la coda è già al chilometro 142. Ripeto, questo incidente è avvenuto all'interno del tratto, avvenuto tra Monza e Cormano, ci sono già code dovute al traffico intenso e quindi siate ulteriormente prudenti. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma al chilometro 727-100, quest'ultimo sta provocando coda di 3 chilometri con tendenza all'aumento. A chi viaggia verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Caserta Nord, percorrere la statale 7 Appia e rientrare in autostrada a Capua. Invece, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Roma Civitavecchia, è ancora chiuso il tratto tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 15-900 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torre in Pietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Comunque all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia in questo momento non ci sono particolari criticità. Facciamo un refresh in tempo reale perché noi di Raizo Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Raizo Radio. Mi correggo perché sulla Torino-Brescia vengono denotate code a tratti per 6 chilometri tra l'allacciamento con la 21, la diramazione per Fiorenzuola d'Arda e Cremona verso Brescia. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 in merito alla rubrica Animali a bordo, come stanno già facendo in tanti, con le curiosità, le domande che poi gireremo al medico veterinario, il dottor Federico Coccia. Fabrizio Moro con Niente da perdere e

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo anulare, traffico intenso tra gli svincoli Salaria e Casellina e code tra gli svincoli Appia e Aurelio. Aurelia, code sul tratto urbano della 24 in direzione tangenziale, forti rallentamenti sulle consolari Flaminia, Cassia e Salaria dal raccordo in direzione centro, circolazione rallentata sulla tangenziale, la Tiburtina, Viale Togliatti e l'Appia, code sull'Ardeatina, poi traffico intenso sull'Aurelia dallo svincolo del raccordo in direzione centro e sulla Via del Mare, code per un incidente sulla Colombo da Casal Palocco a Malafede. Infine lavori sulla metro A nel fine settimana, il servizio modificato con bus navetta. Domani il cantiere sarà soltanto serale e le ultime corse della metro partiranno alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina. Poi il servizio sarà sostituito con i bus fino all'1.30 di notte. Sabato invece per tutto il giorno stop della linea con servizio affidato ai bus. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.

Auto con Stop Loving You su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Continuate a segnalarci alcune informazioni, insomma, riguardante il traffico, ma non solo, ma mandarci al 348 103 1010 le informazioni e le curiosità che volete richiedere al medico veterinario, il dottor Federico Coccia, che sarà nostro graditissimo ospite in viaggio con Elisabetta dalle 10 alle 11 nella prima mezz'ora. Successivamente avremo Jerry Calà ospite all'interno di In Viaggio con Elisabetta. La condizione nel traffico, ripartiamo da alcuni aggiornamenti che provengono dalla 4, per esempio, dove l'incidente è accaduto tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo, avvenuto al chilometro 139 e 600, in cui sono rimasti coinvolti dei mezzi che però sono già spostati in corsa di emergenza, stanno provocando in questo momento delle code, quindi siate prudenti. Poi sulla 1 l'incidente è accaduto tra Santa Maria Capuavetere e Capua verso Roma al chilometro 727 e 100, sta provocando nello specifico coda di 3 km con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di ASPI di un percorso alternativo, ovvero a chi viaggia verso la capitale consiglia di uscire a Caserta Nord, percorrere la strada statale 7 Appia e rientrare in autostrada a Capua. In merito a ciò che sta avvenendo sulla Roma Civitavecchia, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Appunto, sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, il tratto è chiuso a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 15.900, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si è formato un chilometro di coda, tra l'altro, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Brescia le code a tratti per 6 km tra l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola d'Arda e Cremona verso Brescia. Per il resto scrolliamo sul nostro sistema, sulla Brescia-Padova tra la connessione con la 21 e Peschiera verso Venezia, code dovute al traffico intenso. Mentre sulla Torino-Bardonecchia ci sono code di mezzi pesanti tra Circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Silvia Salemi con l'isola novità End of Silence, e poi tra poco aggiorniamo le condizioni meteo.

0: Aggiorniamo le condizioni meteo su Rai Radio. Oggi lo facciamo straordinariamente grazie a Rai Meteo, perché abbiamo in collegamento. Abbiamo qui in studio con noi Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Max, un saluto a tutti quanti. Cerchiamo di capire insieme cosa succede dal punto di vista meteorologico. Abbiamo un robusto anticiclone che guadagna strada verso l'Italia, già
0: bene
1: conquistato la Spagna, il Portogallo, la Francia, che puntano verso i 30 gradi, ma anche sul nord Italia, sulla Toscana e sull'Umbria già da domani, anzi probabilmente molte regioni la raggiungeranno sabato i 30 gradi, sono previsti quindi anche dalle nostre parti, ecco, in particolare sulla pianura padana con l'inizio della prossima settimana a Milano sono previsti 33-34 gradi, insomma un clima da piena estate, praticamente temperature quasi da luglio possiamo dire. Anche a Roma si prevedono temperature fino a 32 gradi domenica e poi un ulteriore aumento con l'inizio della settimana, quindi un weekend che si prospetta da mare praticamente.
0: Bene.
1: E sarà l'unico modo per refrigerarsi, perché anche in quota in montagna le temperature saranno particolarmente alte, zero termico a 4000 metri, insomma un valore decisamente inusuale e sicuramente non buono dal punto di vista climatico, ecco. Quindi ondata di calore in arrivo, non ci sono segnalazioni, solo qualche nube nelle zone interne dell'Abruzzo, ma senza piogge. Al momento le temperature però sono decisamente più basse, ancora oggi il clima è accettabile, ma nei prossimi giorni appunto aumenteranno le temperature.
0: Bene, grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

novità di Somber, questa Potential su Rai Isoradio. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al segnale orario, vi anticipo e vi ricordo ancora di messaggiarci al 348 103 1010 in merito alla rubrica Animali a Bordo, perché avremo il nostro graditissimo ospite all'interno di Viaggio con Elisabetta, il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, al quale gireremo le domande e le informazioni che ci mandate attraverso i vostri messaggi in merito agli amici a due quattro zampe che sono in casa con voi. E non solo, invece in merito al traffico, sulla 26 è accaduto un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellonatoce al chilometro 24.200 della Carre da Nord, coinvolta un'auto in galleria, quindi siate prudenti perché c'è già la coda a partire dal chilometro 14, quindi siate davvero prudenti sulla 26 verso Gravellona a partire dal chilometro 14, perché al chilometro 24.200 è accaduto un incidente. Invece sulla Roma Civitavecchia, ancora chiuso il tratto verso l'Aurelia tra Torri in Pietra e Cerveteri, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 15.900 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso l'Aurelia. Così come ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla 1 tra Santa Maria Capovetere e Capua verso Roma al chilometro 727-100, sta provocando coda di 3 km con tendenza all'aumento. Chi viaggia verso Roma consigliano di uscire a Caserta Nord, percorrere l'Appia e rientrare in autostrada a Capua.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 10.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Viaggio con Elisabetta e nella prima parte continuate a messaggiarci come state già facendo in tanti per la rubrica Animali a bordo con il dottor Federico, il medico veterinario, il dottor Federico Coccia. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sulla Roma Civitavecchia. Ricordiamo ancora tratto chiuso tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torre in Pietra, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare a Cerveteri in autostrada dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Invece sulla 4 tra Milano Est e il bivio con la nord di Milano, la tangenziale del capoluogo lombardo verso Torino, al chilometro 138 e 300 è accaduto un incidente, al momento senza ripercussioni sulla viabilità. Invece in merito alla 26, l'incidente di cui davamo conto poco fa, che ha visto coinvolti un furgone e un camion in galleria, sta costringendo il traffico solo su una corsia verso Gravellona. È avvenuto in direzione nord al chilometro 24 e 200 e c'è la coda a partire dal chilometro 14.
1: In viaggio.
2: Viaggio, viaggio, avete già sentito la voce, la voce.
3: In viaggio con Elisabetta.
1: In viaggio.
2: Viaggio.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
2: Yeah. Eh sì, yeah, yeah, la radio è già accesa da un pezzo. Buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno.
2: Un buongiorno al di là del vetro al team Emanuele Rinaldo.
0: Rinaldo, Emanuele Rinaldo.
2: Sembra è il nome di un calciatore.
0: Sì, che c'è, in effetti c'era.
2: Rambaudo. Frank Pancaleo fa così, Frank Pantaleo.
0: La manina regale.
2: Con la manina regale. Allora, buongiorno a tutti. Allora, a Manuela, Frank Pantaleo, Federico Scoppio, a Sara Lucarini. E buongiorno a tutti i radioascoltatori, 348 113 10, si ricordo subito il numero perché oggi vi ricordo che c'è la rubrica del medico veterinario Federico Coccia, Animali a bordo. Adesso lanceremo anche la sigletta ad hoc, ma non ci stiamo preparando per fare una doccia, per andare al mare o per fare altro, ma perché ci avete letteralmente inondati di messaggi. Ne sono già arrivati, ecco, si sono anche i gabbiani, perché poi i gabbiani arrivano e se mai mangiano il pesce per rimanere in tema
0: di animali, animali a bordo.
2: Certo. E poi tutta la seconda volta che mi piace.
4: Ma io dovrei essere serio qui. Guarda, ma io mi diverto
2: subito. Vabbè, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Animali a bordo
3: con il dottor Federico Coccia.
2: E ce l'abbiamo noi.
0: Solo noi.
2: Ce l'abbiamo, è fatto tardi, c'è la faccia un po'.
4: Sì, è fatto tardi.
2: Che hai fatto ieri sera?
4: Ma
2: c'è stata,
4: c'è
2: no?
4: Stato
2: c'è stata quella.
4: Per mio storia animali 26.
2: Com'è andata? La Niena, Circola Niena, avete fatto la prima edizione di questo. Saluto Alessandra Zavoli.
4: Sì.
2: Che ci ascolta, ciao Ale. E vi ho formato io la coppia. L'ho formata io la coppia.
4: Sì, è vero. Quindi
0: il tipo babbo al femminile, perché
2: scusami,
0: pippa,
2: Max,
0: brutto.
2: Alessandra da Zavoli venne qua a presentare il libro Colpi di coda.
0: Colpi di coda. Sì.
2: E ci fu il momento in cui si incontrarono, perché non abbiamo pensato. Lui presentava il libro Con gli occhi del tuo cane di Sperling e Kupfer, l'ultimo suo lavoro. Lei il libro sui gatti.
0: Eccolo,
2: ci ha
0: messo insieme. Abbiamo
2: combo,
0: fatto la coppia, capito?
2: E così poi loro si sono, avete comunque, conoscevate già da tempo, avete avuto questo
4: incontro professionale.
2: Poi ieri c'è stato proprio.
4: Abbiamo creato questo premio Animali 2026, Storie Animali.
2: Com'è andata?
4: Benissimo, perché abbiamo premiato Dacia Maraini per il libro, Virginia Raffaele per il.
2: Perché c'è, sai, una bella storia rispetto a Virginia Raffaele,
4: sì,
2: e quel cane.
4: Sì, poi la racconteremo un giorno.
2: Ma
4: adesso
2: vabbè,
4: sta. No, ma io l'ho invitata qui in trasmissione.
2: Ah,
4: verrà,
2: dai.
4: Ti do quest'anteprima. Per adesso, come sta girando il film?
2: Verrà d'estate quando noi siamo chiusi.
4: Ah,
2: no,
4: magari a settembre, quando torneremo.
2: A settembre, quando forse noi saremo.
0: Non diciamo
2: non
0: niente.
2: Lo sappiamo, non
0: diciamo niente.
2: Non
0: diciamo niente.
2: Però
0: allora,
2: comunque, dai,
4: i panni sporchi si lavano dentro casa, ragazzi.
2: Questo non è panno sporco.
0: Questo è il panno pulitissimo.
4: Ma
0: stai scherzando?
2: Sarà un vanto. Chissà se riusciremo ad allargarci anche con Federico Coccia. Comunque, Virginia Raffaele, che è stata premiata per il film dove lei ha adottato quel cane,
4: le riprese. Durante le riprese si è innamorata di un cagnetto, se l'è portato via e sono due fidanzati. Pintu si chiama il cane. È stata premiata proprio perché per questo grande amore che ha verso questo cane. E tante storie. È andato benissimo al Circo Cantieri, era stracolmo, gente in piedi, è andata via perché non c'erano più da sedere.
0: Accidenti.
4: Quindi insomma, andava benissimo.
2: Benissimo, e sono contenta per voi. Sono contenta per voi. Allora, la rubrica Animali a bordo.
4: No, devo dire, scusa, siamo stati inondati di.
0: Anche lì, vabbè.
4: Anche lì.
2: lì non c'era Max Locafaro con la jingle machine, però ti è mancato, ti è mancato.
4: Mi è mancato, ma io me lo porterei ovunque, Max.
0: Sì, certo, come il cane, come il cucciolino.
4: No, no, no.
0: Tipo
4: no.
0: Quelli del cruscotto, sai che fanno con la testina così?
4: Sì, ma con la, fai vedere con la testina.
0: Con la testina che
4: lo potrebbe fare.
2: Allora,
4: potrebbe
2: leggiamo
4: fare.
2: Subito questo messaggio, dai, così poi diamo il via. Vai. E poi tanti altri radioascoltatori seguono. Buongiorno a tutti, sono Loredana. Vorrei sapere come mai il mio gattino spesso all'alba mi sale sulle gambe e mi massaggia come se lavorasse la pasta.
4: La pasta.
2: Grazie a voi, tutti bravissimi. Un caloroso saluto al dottor Federico Cocia.
4: Grazie. Tanto grazie, perché sono veramente tanti messaggi e io spero e voglio rispondere a tutti.
2: Ricorda il numero.
4: Allora, 348 103 10 col suggerimento, pure.
2: Vi invito a scrivere numerosi. Abbiamo già detto che la seconda parte ci sarà zio Jerry.
0: Sì, certo.
2: Allora, alle 10:30, dalle 10:30 in poi ci sarà zio Jerry, che peraltro zio Jerry è amante dei gatti.
4: Lo so.
2: E lui ha un bel gattone a casa.
4: Poi ne parleremo.
2: Certo.
4: Allora, il gattino perché fa la
2: anche
4: pasta?
2: Perché
4: la mattina?
2: Adesso lui si sta svegliando, capito? Perché gli ha detto
4: con calma,
2: sveglia
4: Jerry.
2: Alle 10:10.
0: Dai, rispondiamo a Loredana un po'.
4: Allora, Loredana, allora il tuo gattino ti fa questo diciamo in qualche modo è un gesto d'amore, quindi è tale, va rispettato, no? Perché il gatto non è che ha un timing, cioè non ha un orario in cui dice ora mi devo svegliare, devo andare a lavorare. Il momento in cui si sveglia, generalmente si svegliano all'alba quasi tutti i gatti, perché hanno diciamo in qualche modo un languorino allo stomaco,
0: okay.
4: E lì iniziano a coccolarti, perché poi ti portano in cucina a dare la pappa. Ma quello è il primo gesto, è un gesto d'amore.
0: Allora facciamo così, continuate a scriverci, ci ascoltiamo un brano e poi c'è anche un vocale molto interessante che
2: lo sentiamo
0: ascoltare.
2: Dopo?
0: Lo sentiamo dopo.
2: Ok, sentiamolo dopo.
0: A tra poco.

0: me.
1: E questa era Maledetto me, un'iso novità di Fulminacci. Bentornati, Raizo Radio in modalità animali a bordo con il medico Federico, il veterinario Federico Coccia. Allora vado a leggere, leggo anche quello arrivato scritto. Andiamo sul vocale.
2: Guarda, andiamo sul vocale perché te ne ho mandato anche un altro di scritto.
1: Allora,
2: andiamo
1: stanno
2: sul
1: arrivando
2: vocale.
1: Tanti messaggi a 3 4 13 10. Andiamo, sentiamo il primo vocale.
2: Andiamo.
3: Buongiorno, volevo sapere questo. Io abito in una zona dove ci sono molti selvatici e mi è capitato più di una volta di trovare qualche animale ferito sulla strada ed è stato un delirio contattare qualche ente che venisse a prenderlo, anzi nel caso di una specie di muflone, poverino, gli sono rimasta accanto praticamente fino a che poi mi è morto tra le braccia senza che nessuno arrivasse. Ora io mi chiedevo, è possibile caricare in macchina eventualmente questi animali e portarli in un centro e eventualmente come fare, perché era capitato anche di un cucciolo di capriolo, cioè come si può fare con questi animali?
2: Aspetta, c'è il nome?
3: Sono Paola da Urbe.
2: Esatto.
4: Paola, grazie, carissima.
1: Grazie Paola.
4: Paola, carissima. Tanto grazie per questa testimonianza. Quando si trovano animali feriti o purtroppo già deceduti, non si possono toccare. La legge non lo prevede, bisogna chiamare le forze dell'ordine. In questo caso dovresti chiamare la polizia venatoria, però tu stai dicendo, Dio, come lo trovo, o i carabinieri forestali. Basta chiamare il 112 o il 113 e manifestare ciò che è, far capire ciò che hai trovato. Perché
2: perdonami se ti interrompo. Sì. Qualsiasi tipo d'animale,
4: qualsiasi
2: cane,
4: tipo
2: gatto,
4: d'animale,
2: animale selvatico, sì, qualunque.
4: Sì, perché vi spiego, perché non si possono toccare, perché intanto quell'animale magari potrebbe essere stato ucciso, quindi bisogna capire perché è stato ucciso. Uno, due, gli animali selvatici potrebbero avere già contatto con le mani, con la pelle, alcune patologie che potrebbero trasmetterti alcune patologie, quindi non vanno toccati, ma va chiamato, va magari protetto il corpo con la macchina se è possibile e chiamare le forze dell'ordine.
2: Perché in effetti, sai, molto spesso accade che, insomma, che ci siano cani, gatti che uno incontra e incrocia per strada, perché si rimanga anche vittime di incidenti provocati da cani e gatti
4: volte
2: che attraversano la strada in maniera imprudente, insomma, per questo.
4: Quante volte ci si è fermati e si è provocati anche incidenti, no? Quindi bisogna stare, intanto capire come posizionare l'auto, perché potrebbe venire magari subito dopo una curva, se arriva un camion ci prende macchina, animale, corpo e tutti e fa una
2: catena,
4: succede
2: a
4: una
2: catena.
4: Tragedia, quindi proteggere sicuramente l'animale e chiamare le forze dell'ordine, questa è la cosa secondo me più giusta da fare.
1: Poi abbiamo altri messaggi. Buongiorno, volevo chiedere al dottor Federico Coccia, io ho dei Maine Coon, ma la gerarchia può essere anche tra gatti sterilizzati e gatti non sterilizzati. Allora, ieri sera ho notato che la prima cucciolata, che sono tre maschi, sono stati sterilizzati per non farli andare in conflitto con il papà e non avere dei problemi con la mamma. Non ce n'è più
2: ce n'è uno più grosso che lascia stare, insomma,
1: lascia stare, allora
2: questa gerarchia esiste,
4: allora,
2: insomma,
4: esiste tra, ma se la costruiscono loro, perché allora la gerarchia in una, parliamo in un gruppo, in un branco di gatti, in una colonia di gatti, è il carattere che dà forza al capo branco.
2: Okay.
4: Quindi potrebbe essere anche il più piccolo del gruppo ad essere il capo branco. Quindi a casa mia, per esempio, io ho un chihuahua e un maremmano e dei pastori tedeschi, comanda il chihuahua perché ha il carattere più forte.
2: Quindi magari il più piccolo si gira e fa magari il gattino più piccolo ti sembra che invece diventa un leone,
4: quindi la gerarchia la costruisce il carattere, è il carattere più forte.
1: Poi abbiamo Raffi 68. Buongiorno Iso, buongiorno dottor Coccia, hai visto la foto? La mia chicca ultimamente tiene la tosse, gli do un po' di miele e si allieva.
2: Si allievia la tosse.
1: 10 anni, cioè, guarda 10 anni. Che carino, è un meticcio,
4: molto
1: è un meticcio.
4: Molto
1: con
4: carina.
1: Un po' di peletti bianchi, 10 anni,
4: sì.
1: Mamma mia, anche la mia Nina 10
4: allora,
1: anni.
4: Bisogna capire la tosse, se è una tosse, potrebbe essere una tosse da un'infiammazione delle prime vie aeree, ma potrebbe anche essere una tosse cardiaca. Quindi io approfondirei magari con anche un'ecocardiografia per capire se magari questa tosse è una tosse che nasce per un problema, per un'insufficienza cardiaca.
1: E dal momento che con un pochino di miele si allevia?
4: Alleva, ma poi ritorna. Quindi bisogna...
1: È un palliativo istantaneo. Come noi, prendiamo anche i bambini.
2: È un palliativo istantaneo, praticamente.
4: Non c'è una risoluzione, quindi comunque va approfondito dal proprio medico veterinario di fiducia.
2: Allora, mandateci ancora altri messaggi.
1: Sì, scrivete, continuate a scrivere
4: al 348 103 10 10, senza leggere questa volta.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Rai Isoradio.
2: Eccoci qua in modalità animali a bordo con il medico veterinario Federico Coccia. Sono 10:23, bentornati Rai Isoradio. Tanti messaggi, ricordiamo sempre il numero 348 113 10. Tanti radioascoltatori che vogliono avere info, chiedono, fanno domande inerenti a loro amici a quattro zampe e non solo. Come abbiamo visto anche il nostro amico che ha scritto, se dovessimo incontrare degli animali selvatici, cosa, come comportarci, le precauzioni, tutte quante le varie tutele.
3: Allora c'è un messaggio scritto, no, c'è anche un vocale, prima uno scritto e poi il vocale. C'è Maurizio da Pistoia che ci ha scritto.
2: Allora Maurizio dice: buongiorno, di solito tengo in giardino una vaschetta con croccantini per gatti, alla carne, al pollo. Ospita amici e ricci. Sono animali compatibili o possono trasmettersi patologie? Cioè Maurizio regala, diciamo, questo sì. Food, vengono però anche i ricci. I ricci, certo, sono compatibili con i gatti?
4: Certo, sì, non ci sono alcune malattie a parte parassiti esterni, ma già non ci sono malattie che si possono trasmettere l'un con l'altro.
2: Posso fare una domanda che riguarda?
4: Certo, grazie a Maurizio che mette il cibo fuori, certo, anche per i ricci, perché i ricci sono degli animaletti che a volte non sempre riescono a trovare cibo e quindi quel croccantino che trovano in più l'aiuta molto.
2: Per okay. cui tra le domande
4: croccantini di gatti si possono dare ai ricci.
2: Ok, sono un alimento.
4: Se avete un giardino e magari notate qualche dei ricci, avete dei ricci.

0: Adesso che arriverà, stiamo vedendo, ci sarà un caldo improvviso nei prossimi giorni. Bisogna per caso anticipare le vaccinazioni delle nostre cani?
1: No, più che altro gli antiparassitari. I vaccini sono sempre quelli, sono regolari.
0: Allora forse no.
1: Gli antiparassitari, brava Elisabetta, sì, gli antiparassitari, perché ci sarà un'esplosione di pulci e di zecche quest'anno, quindi consiglio a tutti coloro che ci ascoltano di contattare.
0: No, perché anch'io l'antiparassitario per il mio cane.
1: Quindi infatti adesso lo faremo. E contattare il proprio medico veterinario di fiducia per prevenire questo assalto di parassiti che ci sarà quest'estate.
0: Perché ricordiamo sempre che prevenire
1: è meglio che curare.
2: Ale, così tanto per vocale al
1: abbiamo
2: volo.
1: Detto qualcosa di nuovo oggi.
3: Sono
1: visto?
3: Antonella dalla provincia di Caserta. C'ho un volpino di un anno e due mesi. Mm-hmm. È un incrocio tra un pomerania e un volpino italiano.
1: Okay.
3: Già da un mese e mezzo che purtroppo me l'hanno dato troppo presto, io non lo volevo perché so che i cani si prendono a tre mesi. Ho notato che è di una vivacità incredibile, piace l'acqua, fa continui dispetti, non so come correggerlo quando torna a casa, perché invece di uscire e andare a fare pipì mi si butta addosso e mi fa una festa incredibile. E ho paura che gli venga un colpo al cuore, perché è troppo irrequieto, troppo felice di vedermi, mi morde e sta quasi più di mezz'ora a fare questo, mentre gli altri cuccioli che ho vanno regolarmente a fare la pipì.
1: Certo.
4: Ma questo è particolare.
0: Ma che meraviglia. Però, ecco, Antonella da Caserta. Grazie, Antonella.
1: Ma te sei fortunata.
0: Mi fa un minuto di coccole e poi se ne va.
1: Avercelo un cane così. Sei fortunata.
0: Però giustamente Antonella, la posso capire, no? Lei pensa, questa grande eccitazione può creare un problema al cuore cardiaco?
1: Assolutamente no, è una festa. A parte che è un cucciolo, quindi non è un cane anziano.
0: Antonella, stai tranquilla.
1: Con un'insufficienza cardiaca, è un cucciolo.
0: E
1: quindi
0: poi appunto mi fa piacere ricordare qual è l'età giusta, il periodo giusto per prendere un cane cucciolo.
1: Dopo
0: i
1: due mesi.
0: Dopo
1: la
0: due
1: legge
0: mesi.
1: Lo prevede.
0: Dopo i 60 giorni, vero? Infatti io Nina l'ha presa a 60 giorni.
1: Sì, non prima.
0: Non prima, perché non si possono separare
1: perché
0: dalla mamma.
1: È importante l'imprinting materno.
2: Allora, segna l'orario tra poco e poi avremo chi ospite.
0: Jerry Calacqua,
2: mamma mia, ragazzi.
0: Collegamento telefonico da Verona,
2: non
0: perché
2: vedo
0: sta
2: l'ora.
0: A letto.
2: Non
1: ragazzi,
2: vedo.
1: Ragazzi, bisogna mettere in giacca e cravatta. Sì. Pronto? C'è Jerry?
2: Libidi.
0: Ma abbiamo altri vocali?
2: No, ancora no. Adesso continuano a messaggiarci.
0: Continuate a messaggiarci al
1: 348 103 10 10.

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

0: Che belle sonorità, Gaia con Bossa Nostra, Miles Smith, che è un featuring Miles Smith. Sì, più o meno sì, sarà. Sì, sì. E questo era Gold, sicuramente sarà una delle canzoni dell'estate, Max.
1: Sì,
0: che
1: Bossa
0: dici,
1: Nostra
0: vero?
1: Ci piace, Bossa Nostra ci piace.
0: Infatti,
1: molto
0: qua in studio
1: fresca,
0: ballavamo
1: molto...
0: anche con sì, Federico sì. Cucci, il nostro veterinario. Per cui mettiamo in pausa momentaneamente Animali a Bordo, perché adesso è arrivato lui. Lui è uno che ha trasformato in libidine. Il libidine in filosofia di vita, attore, comico, cantante, re delle notti italiane e colonna sonora di intere generazioni. Lui è l'unico, inimitabile, Zio Jerry.
2: Simpaticissimo, discrezione ai livelli di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Insomma, io sono il messia profetizzato da Iazzone. Provare per credere.
3: Non sono bello, piaccio.
4: Libidine, doppia libidine.
5: Capito?
6: Voglio l'erba, voglio avere un quadrifoglio.
0: Buongiorno, Zio Jerry.
7: Ma che presentazione esagerata, grazie.
0: Lasciamola Frank. No, e allora eccoci qua a Raizo Radio, finalmente ce l'abbiamo fatta, anche perché stai sempre in giro per l'Italia. Ieri mi sono vista tutto il podcast che è appena uscito, Il Finile.
1: Il Finile con Zaia.
0: Con sì. Zaia, veramente bello, sì. Complimenti, invito proprio i radioascoltatori a andare a seguire, andare a sentire. Devo dire che il podcast sono veramente il futuro, perché sì, interviste super fluibili, intervista, poi vedi anche... abbiamo visto anche Zio Jerry quando fa le imitazioni, ti ha chiesto di tutto di più.
7: È stato bravissimo Luca, sì, veramente sì. Pur non essendo un conduttore professionista, è stato bravissimo e ha tirato fuori da me un racconto della mia vita che mi è piaciuto tantissimo. Guarda, è piaciuto tantissimo anche a me, sono contento. Andate su YouTube a vedere Il Fienile, veramente
1: sì,
7: molto
1: no,
7: bello.
1: Ma lo seguiamo tutti, perché devo dire, Luca Zaia, non essendo è un politico, certo. Lui non è
8: un mestierante, un conduttore,
1: devo dire che va nel profondo,
7: quando uno è un grande sì, sì, ovunque.
1: Sì, sì. E devo dire un'altra cosa, che tutti vanno molto volentieri, tutti i personaggi vanno molto volentieri da lui.
8: Sì.
0: Jerry, chi ti sta parlando? È Federico Coccia, che è un medico veterinario super famoso, impazza su tutte le reti.
1: Ciao,
0: stavo dicendo che tu hai un gatto.
7: Lo stavo dicendo io, appunto, volevo fare la battuta che sono un animaletto anch'io, perché sono stato un gatto.
0: Hai anche un gatto, se non sbaglio, a casa.
7: C'ho una gatta che... a 15 anni, si chiama Gigia, è bellissima.
0: La Gigia.
8: 15 anni, ragazzi.
0: Quanto vivono i gatti?
1: Guarda, io ne ho una in cura, 21, un'altra 22. Quindi, insomma, adesso i gatti sono più longevi, perché è migliorata la loro qualità della vita, anche perché noi veterinari siamo diventati più bravi, abbiamo delle strumentazioni più adeguate. Non tiro l'acqua al mio mulino, però, insomma, voglio dire, è così, E quindi diciamo... puntiamo molto sulla prevenzione più che sulla cura, no? Come dice sempre Elisabetta, e quindi...
7: E poi vivendo in casa, insomma, è protetta, quindi...
1: E poi vivendo con te, felice di vivere con te, quindi sicuramente anche la
7: serenità... Tra gatti ci sentiamo.
0: Ma a proposito di gatti, di Jerry, è stato il vostro talent scout, è stato Cino Tortorella... È stato il mago Zurlini, e non è che tutti lo sanno. Mi fa piacere che tutti i radioascoltatori che oggi saranno qua piombati a ascoltare il grande Jerry. Il primo vero, cioè colui che ha scoperto i gatti Vicolo Miracoli, è stato proprio Cino Tortorella, ovvero il mago Zurlini.
7: È stato colui che ci ha cambiato la vita, perché noi eravamo sfaccendati a Roma in cerca di fortuna e non stava succedendo niente, e lui ci ha beccato in un ristorante dove sbarcavamo il lunario per mangiare una matriciana e cantavamo le canzoni in questo ristorante, e lui ci ha detto: ma cosa cavolo fate voi qua, vi porto io al derby a Milano. E quindi arrivammo appunto in questo mitico cabaret milanese, dove quella sera c'erano con Fierrenato, Villaggio, Iannacci, insomma ci buttarono sul palco e fu un successo.
0: Che poi il proprietario di Saccino Tortorella, ma chi sono questi? Guarda, ti do 10 minuti, invece voi siete stati on stage un'ora e la gente impazzì.
7: Sì, veramente, è stata un'avventura, fin dall'inizio un'avventura bellissima, veramente.
8: Jerry, ma su quel palco già dicevi così?
5: Capito?
7: No, ancora no, ancora
8: ah, okay,
7: no.
8: Okay,
0: no, capito, no. Capito, è arrivato dopo.
7: Quello è arrivato dopo, è arrivato, diciamo, sì, alla fine degli anni 70. Okay. Perché la prima volta del derby era il febbraio del 1971. Ragazzi, sono vecchio!
8: Ma figurati!
7: Fra un mese compio 75 anni, no, sono vecchio!
0: No, ma che vecchio, sei un ragazzino,
1: sei eterno.
7: E 55 di carriera, quest'anno.
0: Eh sì, ricordiamo che per i tuoi 70 anni ci fu questo spettacolo meraviglioso all'Arena di Verona, dove arrivarono tutti quanti.
7: Tutti i miei amici artisti con i quali, insomma, in tutti questi anni ho lavorato, e anche amici, insomma, anche i miei idoli come Fausto Leali, che poi sono diventati i miei amici, insomma, è stata una festa bellissima.
0: Jerry, allora attendi un secondo, diamo la linea alla regia
8: e poi
0: torniamo.
8: Ti facciamo un regalo.
0: Sì, no, facciamo tutti i regali per Jerry. Linea alla regia e poi torniamo qua in diretta. Tu sei nel lettone, vero? Col tè, ce l'hai già il tè, vero? Stai sorseggiando il tè al limone?
7: No, ancora no. Non c'ho il tè.
0: Allora un tè per favore per Jerry Calà. Linea alla regia. Linea alla regia.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €17.950. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a €2,59. Scopri di più su Conad.it.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Rai Isoradio.

0: Questa è Amici Mai di Antonello Venditti, bentornati Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi stiamo facendo un viaggio con il mitico zio Jerry, con Jerry Calà, che è in collegamento telefonico dal Lettone di Verona, di casa sua. Jerry!
1: Questa è una delle mie canzoni preferite, perché secondo me c'è un verso bellissimo che dice: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Secondo me sono parole di una poesia veramente bellissima. E poi ecco, Antonello Venditti è un esempio di quello che mi è capitato nella vita, nel senso che io ho avuto la fortuna di diventare amico di miti, hai capito, della mia giovinezza, e Antonello è senz'altro uno di questi.
0: Sì, avete fatto qualche vacanza assieme, peraltro,
1: abbiamo,
0: no?
1: Abbiamo fatto qualche vacanza insieme, ci sentiamo, io lo vado sempre a trovare quando posso ai concerti, insomma, cioè è nata una bella amicizia.
2: A proposito di concerti, c'è uno strumento che mi sa che qualcuno ti ha regalato qualche tempo fa, vero?
0: Ho scoperto, grazie a Zaia, che domani lo chiamo e dico, perché grazie Zaia che mi ha dato un sacco di chicche. La tua prima chitarra ti è stata regalata da Grazia, di cui tu eri pazzamente innamorato, lei più grande di te, la tua vicina di casa di Verona, e tu imparasti
1: quegli amori impossibili che hai da ragazzino, hai capito? Era la mia vicina di casa.
0: Io mi ero già ingelosita quando ho sentito questa cosa, dico, mamma lo sa!
1: Era pazzesca Grazia, cioè io era amica di mia sorella, allora io mi infilavo sempre quando mia sorella andava a trovare Grazia, e c'era questa chitarra che lei non usava, e lei appunto è una che ha contato molto nella mia vita, perché mi ha regalato questa chitarra e io ho imparato a suonare
0: durante
1: la
0: il morbillo, vero? Durante la quarantena
1: durante questo morbillo della quarantena, 40 giorni di morbillo mi sono comprato un sistemino e ho imparato solo la chitarra. Però la chitarra più importante poi dal punto di vista affettivo me l'ha regalata invece un grandissimo personaggio che purtroppo non c'è più. Ecco, questa ti do un'altra chicca.
0: Pino Daniele,
1: quando io ebbi nel 94 quel brutto incidente, mi ricordo che ero in ospedale una mattina apersi gli occhi e vidi il faccione di Pino Daniele che mi dice: oh, Gergo, vuoi? E io dico: cosa fai qua, Pino? Dice: sono venuto a trovarti. E mi portò una chitarrina piccola, una mini chitarra meravigliosa, che dice: così la puoi suonare anche stando qua nel letto dell'ospedale. E poi è stato quasi tutto il giorno con me a tenermi compagnia, e c'è un ricordo bellissimo di questa cosa qua.
0: E allora Jerry, tu conosci i tempi radiofonici come quelli televisivi, del cinema e del teatro. Ora diamo nuovamente la linea, ci trasferiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Jerry, rimani con noi, tra poco torniamo da te sempre qua in diretta, e buongiorno a Via Bergamini.
3: Una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete, ma andiamo a vedere nel dettaglio le principali criticità in atto. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione di Roma, con il tratto che si percorre in circa 30 minuti. Sempre per un altro incidente ci spostiamo sul tratto laziale della 12 Roma Civitavecchia, dove in questo caso si è resa necessaria la chiusura del tratto che va da Torri in Pietra a Cerveteri, con conseguente 1 chilometro di coda tra Roma Ovest e Torri in Pietra. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria presso la stazione di Torri in Pietra dovrà percorrere appunto la strada statale 1 Aurelia e rientrare presso la stazione di Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova, questa volta per un ripristino urgente a seguito di un incidente incidente avvenuto però questa notte, registriamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, con tempi di 50 minuti. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Altedo e rientrare alla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità esterna. Sulla A4 Milano-Brescia, a causa del traffico sostenuto, segnaliamo la presenza di code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di circa 30 minuti. E infine, sempre a causa di un altro incidente da poco risolto, ci spostiamo sulla A26 dei Trafori, dove rimangono ancora 2 km di coda tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce e tempi di circa 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Wow.
1: Auguri.
2: E siamo qui.
1: 10, 9,
3: mi mettete
1: 8.
3: Questi pezzi qua, mi viene la lacrimuccia sentendo questi pezzi qua.
2: Pensa a noi, zio Gerry.
3: E allora, poi mi viene in mente Cortina, guarda che bella, sì. Cortina. Sono stato recentemente nella giuria di questo festival Cortina Metraggio, dove ho incontrato tutti questi ragazzi, giovani registi, che ho scoperto essere tutti i miei fan. E allora poi una sera li ho portati tutti al VIP e gli ho fatto tutte le canzoni di Vacanze di Natale. Sono impazziti, guarda, ho passato delle serate bellissime con questi giovani ragazzi e con altri esimi colleghi che con grande piacere ho scoperto essere tutti molto affezionati a Billo.
2: Sì, a Billo, era il 1982, no?
3: 83.
2: E tu eri Billo e dicevi a tutta Italia che...
3: Non sono bello, piaccio.
1: Ma piaccio.
4: Non sono bello, mito. Piaccio.
1: Mito, Gerry, sei un mito.
5: Senti, a tal proposito, guarda, al volo, a parte che ci sono tanti messaggi per te, c'è un ascoltatore che non si firma, però da riferimento... Ah no, scusami, Michele di Vicenza.
2: Non firma perché
5: Michele di Vicenza dice, ciao grande Gerry, 1970, lui del 1970, come il sottoscritto, uno di quelli che si siede nel water e parte jukebox, tazza rock, per evitare i rumori molesti. Questo l'ho aggiunto io perché so a memoria, vado a vivere da solo.
2: Tanti messaggi. Che c'è anche mito. La signora.
5: Allora, c'è la signora invece, questa è Rosa, che ci messaggia e dice: noi diversamente giovani, oggi io 76 anni, conosciuto la sagra della zuppa Massarelle.
2: Sei stata la sagra della zuppa
5: Massarelle. Vi ha presentato Ferrero.
3: Sì, ne ho fatte di tutti i colori. Quindi
5: ha presentato Ferrero addirittura. Il Viperetta, vabbè, comunque.
2: Sì,
5: andiamo
2: infatti,
5: avanti.
2: Devo dire che ricordiamo che il tuo show con la Gerry Super Band, Una vita da libidine, tantissime date, mi fa piacere ricordare quelle più significative. Il 30 maggio sarai proprio nella tua Verona, a Piazza Costermano, sul lago di Garda, ecco, sul lago.
3: Sì, a Costermano, dove ho anche il ristorante Tre Cabini.
2: Dove siamo venuti, sono venuta tante volte. Poi a... Vai, prego.
3: No, ce l'hai tu, guarda. Io non...
2: Sì, poi abbiamo il 5 giugno, non le dico tutte perché sono veramente tantissime. 5 giugno allo Sciada, un locale di Civitanova Marche. 19 giugno a Cattolica, il 20 giugno a Bondeno, provincia di Udine. Il 26 giugno al Carrion, Portofino, mitico Carrion. Il 27 giugno al Casa Fiorichiari, che diventa poi Casa Calà.
3: Casa Fiorichiari, ecco, sì, questa è la... Diciamo, al momento è il locale della Versilia, dove essendo chiusa la capannina. Mi esibirò quest'estate in qualche serata in combine col Carrion, che è un altro mitico locale a Portofino, quindi... Vi aspetto numerosi.
2: Il tuo compleanno, che è il 28 giugno, sarai al Castello di Figlino, in provincia di Parma.
3: Sì, però penso che farò un festone il 27 sera e il 27 notte a casa Fiorichiari.
2: Allora veniamo tutti a casa Calà il 27 notte.
3: A casa Calà dovete venire il 27 giugno.
1: Ci saremo.
2: Allora, siamo quasi a... Max, mi volevi dire qualcosa?
5: Null'altro, no, ci siamo quasi in conclusione, insomma, ecco.
2: Sì, siamo quasi arrivati alla...
3: È già finita!
2: Se vuoi ti richiamo.
5: Come diceva Billo, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Anzi, in quel caso era Luca, non era Billo, era Luca, durante Sapore di Mare.
2: Dobbiamo fare una puntata una puntata intera, Gerry, tantissime
3: ma
2: le cose.
3: Ma sapete tutto a memoria, siete proprio maniaci.
5: Io sono
3: Gerry.
5: Proprio un fan, Gerry.
2: Beh, Max Locavolo è proprio un tuo grande fan, come tutta l'Italia intera. Sono
1: tutti
2: arrivati tanti messaggi, Gerry, per te, ti amano tutti.
3: Guarda, mi fai felice, poi specialmente detto dalla mia bambina, questa cosa mi emoziona tantissimo.
2: Ma io sarò sempre la tua bambina piccolina. Allora, noi adesso abbiamo due possibilità, ti lasciamo con Verona Beat o con la Donna Cannone, scegli tu.
3: Ma con Verona Beach, dai, così infatti, mi autocelebro un po'.
2: Ma infatti noi l'avevamo scelta, però, visto Radio Verità, questa è Verona Beach, se vuoi fare una dedica, se vuoi raccontare qualcosa, a te il microfono e poi ci salutiamo.
3: Verona Beach, beh, è una delle più belle canzoni che abbiamo scritto con i Gatti di Vicolo Miracoli, e niente, racconta in poche strofe un'epopea, l'epopea della musica beat degli anni 60-70. Secondo me è una canzone molto bella e la dedico a tutti gli amici.
5: Grazie.
2: Grazie Jerry Calà per essere stato stamattina
1: un
2: con
1: saluto
2: noi.
1: Saluto a Gigia.
5: Saluto la Gigia la gatta. Grazie.
3: Sì, la Gigia,
2: saluto Johnny. Saluto Johnny che è in treno. Johnny, tuo figlio in treno che ci sta ascoltando. Un bacio Johnny.
3: Ciao Johnny. Torna a casa.
5: Grazie
3: Jerry. Che papà sta
1: adesso. Torna su rientro.
5: Grazie
2: Zio
5: Jerry.
1: Ciao.
2: I love you. Ricordatelo sempre. Grazie Jerry Calà. Saluto gli ascoltatori. Ci vediamo lunedì noi per una nuova...

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 11.
2: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: No, sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: U2 con Mary J. Blige, che è
1: ogni giorno ce n'è una.
0: Allora,
1: qua.
0: Dai, coraggio, su, coraggio.
1: Iniziamo così.
0: Coraggio, cominciamo. Che è successo? Buongiorno.
1: Non lo so, allineamento planetario strambolo, direi. Strambolo. Vai,
0: perché?
1: Vai.
0: Perché?
1: Andiamo con l'infoviabilità, ci sono, così poi partiamo.
0: 1991, One di Mary J. Blige insieme agli U2 sul tratto toscano della 1 tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso nella medesima direzione nel tratto campano della 1 tra Caserta Nord e Capua verso Roma. C'è coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 727-100 in direzione nord. Qui il traffico scorre sulla corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Roma viene consigliato di uscire a Caserta Nord, percorrere l'Appia e rientrare a Capua. Io mica ce la faccio. Sulla 4 tra Bergamo e Grumello verso Brescia, code dovute al traffico intenso, mentre sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia è stata disposta la chiusura e ancora tratto chiuso qui a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 15-900 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra dove c'è un chilometro di coda e rientrare in autostrada Cerveteri dopo aver percorso l'Aurelia. Sulla Bologna-Padova anche qui code ma per ripristino della carreggiata dopo incidente verso Padova tra Altedo e Ferrara Sud. Qui per evitare la coda di 5 km, forse anche qualcosa di più, viene consigliato da Autostrade per l'Italia di uscire dal Tedo, percorrere la Porrettana, la statale 64 e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Concludiamo con la A26 dove c'è un veicolo fermo in avaria verso Genova tra Masone e il Bivio con la 10 al chilometro 12700 della carreggiata sud Prudenza, perché si tratta di un'auto ferma sulla corsia di marcia all'interno di una galleria. La coda è stimata di un paio di chilometri a partire dal chilometro 14 in direzione al chilometro 29.900 in direzione sud tra Ovada e il Bivio con la 10, ma c'è coda anche in direzione opposta dovuta a un incidente oramai risolto tra Masone e Ovada verso Gravellona.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
1: E va bene con questi allineamenti planetari, qui gente che ride, c'è un delirio oggi qua dentro, ma che c'è, cioè perché è giovedì, quindi siamo vicino ormai al weekend, perciò stiamo stemperando gli animi.
0: In queste meno male, dico.
1: 11.07, metà mattinata, do il benvenuto a Max Locaffaro.
0: No, il benvenuto lo do io a te, che tu sei venuta, io stavo già qua dalle 9, bueno, benvenuta, bentrovata.
1: Sta piantonando la posizione esattamente da ieri, tra le altre cose non si è ancora fermato a chiacchierare,
0: no,
1: ogni tanto schiarisce la voce, anzi adesso vi dico come mi ha dato il benvenuto.
0: Ho scoperto che la vaniglia mi dà fastidio.
1: Dopo
0: ragazzi,
1: un anno ho scoperto che la vaniglia gli dà fastidio, la porto
0: oggi
1: tutti i giorni.
0: Ma oggi il bagno con la vaniglia.
1: Ma assolutamente no, esattamente come ieri,
0: ma meglio
1: cosa.
0: La vaniglia che altro,
1: no,
0: ci mancherebbe altro.
1: Devono essere un po' queste pulviscoli influenzali, sai che c'è un sacco di gente che sta male.
0: Compresa video. Te?
1: Me compresa ieri, che mi sono presa un antistaminico, ma forse devi prendere qualcosa anche te, magari ti pari meglio. Va bene, diamo il benvenuto e salutiamo. Buongiorno anche Massimo Masciavè, Emanuele Rinaudo. Buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Noi ci siamo, siamo pronti per partire. Tante notizie oggi, soprattutto ho scoperto una cosa che poi mi saprai dire sicuramente meglio te che sei informato su tutto. Ho sentito parlare da due giorni a questa parte soltanto di Arsenal e Paris Saint-Germain, quindi adesso io non ho capito che sta succedendo. So che c'è un premio, cioè c'è qualcosa. Allora, io ero rimasta all'Arsenal che ha vinto comunque il campionato d'Inghilterra.
0: Dopodiché, già è un buon passo, già è un buon passo.
1: Paris Saint-Germain è così, è entrato.
0: È un DJ producer, pensa, c'è uno che si chiama Paris Saint-Germain, cioè Saint-Germain, che è un producer di musica.
1: Esatto, è vero, stava anche al Buda Bar, me lo ricordo bene.
0: Lo vedi che frequenti certi locali.
1: Io la musica frequento, non frequento mica lo sport, ovviamente che non lo sapevi, sono entrata solo per questo. Questo sai, buona domenica.

0: Ma vogliamo chiamare Gian Maurizio Foderaro, tante volte avesse qualche goccetta da mettere nell'acqua all'Occafaro. Oggi lo vedo un po' agitato.
1: No,
0: un
1: io
0: po'
1: sto
0: agitato.
1: Tranquillo proprio, figurati.
0: Stiamo facendo dei conti, sì. Perché allora, sui conti poi da uno si agita.
1: Sui conti mi sono agitato, allora, in effetti.
0: Sul conto si agita.
1: Sulle allora, vacanze no, ma sulle...
0: No, io ho chiesto, come dire, delle precisazioni sì. su un totto di Montepremi, perché giustamente mentre mi stava chiarendo che cosa significa Arsenal e Paris Saint-Germain, quindi siamo alla finale di Champions, noi
1: sono
0: invece
1: le squadre
0: in casa
1: che si contenderanno la Champions League di quest'anno di
0: quest'anno.
1: Calcio.
0: E quindi stavo dicendo, ma qual è il Montepremi? Io lo chiamo ancora Montepremi, come se fosse un
1: che
0: gioco
1: fa molto
0: Totocalcio. Esatto. Quanto vince la squadra? Perché poi, insomma, voglio dire, il soldo è anche un obiettivo importante, immagino. Cioè, tu
1: per loro soprattutto,
0: per lo spirito sportivo,
1: sì.
0: oppure perché quel gol ha un valore monetizzato ecco. in...
1: Guarda, la squadra vincitrice si aggiudica intorno, mettiamo così in maniera vaga, 150 milioni di euro.
0: 150
1: così.
0: Milioni di euro
1: come premio per la squadra vincitrice.
0: Una cosa esagerata, mi sembra una
1: tutto
0: roba esagerata.
1: Eliminando gli sponsor,
0: esatto.
1: Cioè, e poi ce li
0: perché chiaramente
1: sponsor,
0: poi lo sponsor vabbè. Cresce il premio, ovviamente. Cioè, più vai avanti, sempre di
1: già.
0: Più è. Bene.
1: La squadra, cioè sì. non è che ognuno dei giocatori prende
0: no,
1: 150 milioni di euro.
0: Il premio lo dividi praticamente per la società e poi dopo ogni giocatore, come giustamente
1: sì,
0: mi stavi spiegando, prenderà un tot
1: il
0: di percentuale tot. Sul il secondo, quanto prende quello che arriva al secondo.
1: Penso, di solito si fa sempre la metà, di solito, o poco meno della metà, di solito è così che si fa. Come nel tennis, sai, chi vince il torneo, quello che arriva secondo, vince poco meno della metà, di solito è così.
0: Ok, io però posso dire, cioè nel sì. senso, se avessi fatto nella mia carriera, nella mia vita, tipo sport, fossi stata una sportiva professionista
1: sì.
0: magari di discipline chiaramente inferiori, perché è chiaro che poi gioca soltanto il discorso degli sponsor, questo è ovvio, però insomma come sportivo rispetto al sacrificio, l'impegno che metto, cioè la differenza chiaramente di un premio economico, ma questo un po' mi creerebbe un certo fastidio. E ti devo dire che io ho conosciuto un giocatore che è stato famosissimo giocatore, adesso non lo posso nominare
1: perché?
0: Ma della nazionale dei mondiali dell'82 lo posso okay. nominare.
1: Ma certo, cioè ormai è andato in prescrizione.
0: Lo salutiamo pure Giancarlo
1: certo.
0: Antonioni.
1: Certo, è a capo della delegazione della nazionale attualmente, tra l'altro.
0: Super simpatico, persona deliziosa. E certo. giustamente, cioè, comunque nella sua carriera, cioè, guardarsi, vedendo adesso insomma, gli ingaggi dei giocatori, quello che guadagnano, c'era un po' di, come dire, un po' di fastidio. Infatti, mi ha detto, cioè, ai tempi nostri questo non c'era.
1: Vabbè,
0: però
1: ma
0: lui
1: ogni epoca
0: resterà per sempre invece nell'Olimpo internazionale dei giocatori. Cioè, tutti si ricorderanno di lui. Invece, magari oggi uno non si ricorderà di. Nonostante tutti i milioni di, non lo so, di un giocatore, perché
1: c'è la Kvaratskhelia. Tu non sai neanche di chi stiamo parlando. Kvaratskhelia è uno dei goleador del PSG che si augurano i francesi che possa dire, contribuire alla vittoria della Champions League per il Paris Saint-Germain.
0: Come il giocatore giapponese di...
1: Esatto, quelli sono ex giocatori, quelli che menziona Gian Maurizio la prima mattina.
0: Stamattina, quelli che guadagnano
1: lui,
0: bene.
1: Che,
0: ma
1: come,
0: non ti
1: insomma,
0: ricorderai nell'Olimpo sì. dei giocatori. Insomma, nell'album delle figurine Panini ci sarà.
1: Che esistono ancora, tra l'altro.
0: Non ci sono più perché sono degli esibizionisti. Annalisa.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Rai Radio. Da casello a casello.

0: questo frutto amaro, la versione di Bitter Fruit di Little Stevens. Allora, aggiorniamo la condizione della viabilità con gli ultimi aggiornamenti e le ultime informazioni. Allora, intanto, in merito a quello che è anche un discorso di notizia di costume che va a fare il paio con la notizia di Infomobilità, ovvero c'è la 12ª tappa del Giro d'Italia Imperia Novi Ligure, le cui ripercussioni ci sono proprio sulla viabilità. Come? Beh, in effetti sulla 10 c'è la istituzione di una chiusura dell'uscita di Albissola per entrambe le provenienze proprio a causa del passaggio della corsa ciclistica, e c'è una coda verso Ventimiglia sulla 10 tra Celle Ligure e Albissola. Invece ricordiamo che sulla Roma Civitavecchia, tratto chiuso a seguito di un incidente avvenuto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove c'è un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso l'Aurelia. La variante di valico tra Firenzuola e Aglio verso Firenze, coda di un chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria, sempre in Toscana, ma questa volta sulla Firenze Pisa Livorno, tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, anche qui c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria.
1: Costume inteso come abiti da indossare, perché allora adesso c'è, bisogna dirlo.
0: Sì.
1: Max ha dato la sua spiegazione del motivo per cui finalmente dopo un anno scopre che ho e indosso un profumo alla vaniglia.
0: Allora, no,
1: la
0: allora
1: sua
0: non è che l'ho scoperto io.
1: Dopo un
0: no,
1: anno,
0: no, no, no, no,
1: un anno,
0: no.
1: Chip to
0: no,
1: chip.
0: Ci tengo.
1: Chip to chip, nobody here, just you and me.
0: Sì, ti ho detto che puoi fare la cantante De Martino, ascoltala. No, ho scoperto oggi,
1: Lady,
0: ma supportato da Filomena Vitaliano, che in quanto donna e femmina mi ha detto: sai perché senti più in maniera spiccata
1: perché?
0: Il profumo di Camilla Ferranti?
1: Ma
0: perché
1: come
0: oggi
1: mai?
0: Porta un abito.
1: Un abitino.
0: Un abito.
1: Oggi sono primaverile, un abitino.
0: Molto striminzito, short.
1: Sì, no, ma che cosa short, molto striminzito? Sito short,
0: ragazzi,
1: è
0: cioè,
1: una maxi maglietta,
0: è una...
1: non è neanche frufru, è proprio così lineare, dritta, sono un po' vestita tipo
0: maxi
1: vi ricordate
0: pull.
1: Vi ricordate, guarda,
0: maxi pull.
1: Oggi
0: sto imparando
1: fuori,
0: tantissimi
1: ragazzi.
0: Vocabili ragazzi, cioè oggi
1: ragazzi,
0: io
1: oggi tiro fuori soltanto
0: il maxi pull, che è un abitino che viene indossato liberamente durante la molto ampio, molto leggero,
1: sì,
0: tendenzialmente di tessuto di lino, che potete indossare dal 25 maggio.

0: noi abbiamo fatto in anticipo, perché oggi, questa settimana il caldo 22, prende opinerà su tutto il versante tirrenico. Spifferi ovunque, non solo di vaniglia,
1: no,
0: ma anche di...
1: Senti che cosa ha detto! Senti che cosa ha detto! No, hai riuscito a dire... Ti sei spruzzato il profumo? Sì. Dove lo hai spruzzato?
0: Ma no!
1: E mentre diceva dove l'hai spruzzato, guardava fisso,
0: faceva di... Le gambe.
1: Cosa vuoi? Cioè, guardavi,
0: si è immersa le gambe.
1: Con il sopracciglio, che era un po', come dire,
0: sì,
1: un
0: facevo po', il paio con i capelli pochi che ho, capirai.
1: Ma io, perché, siccome ho una cultura anche sportiva, per dare delle reminiscenze sportive, delle similitudini anche sportive, sai chi portava sempre questi abiti?
0: Sì.
1: E se tu sei
0: il
1: uno
0: Maxi
1: che
0: Pool?
1: Segue i Maxi Pool,
0: chi li portava?
1: Allora, Maxi Pull, chi l'ha detto? Poi il Maxi
0: me l'ha suggerito Filomena Vitaliano, che oggi è in modalità atelier.
1: Maxi t-shirtone, perché il pull è il maglione, Maxi Pull, questo è Maxi t-shirtone. Maxi shirt.
0: Questo è un maglione grande.
1: Vabbè,
0: leggero.
1: Ormai proprio, siamo arrivati proprio, stiamo...
0: Vabbè, non addentriamoci sul tessuto e tutto il resto.
1: Sapete,
0: parliamo invece di chi lo indossava.
1: Una grandissima tennista, tra l'altro molto femminile, a me piaceva molto, Gabriella Sabatini.
0: Argentina bravissima, fantastica. Che ha vinto anche Internazionale d'Italia.
1: Esatto, sai, con tutti quei ricci, e portava sempre degli abiti in questo modo. Quindi pensa a te, hai capito la moda come ritorna?
0: Posso
1: avete
0: dirti?
1: Capito? Sì.
0: Non saprai chi sono Arsenal e Paris Saint-Germain,
1: no.
0: Ma sai chi è Gabriella Sabatini? Ragazzi, di sport ne intendi, minori, ti fa per dire che in questo tempo
1: in
0: va
1: questo
0: per
1: momento,
0: la maggiore.
1: In questo
0: però,
1: momento con Sinner, il Sinneriano, proprio vogliamo, proprio siamo altrove. A proposito di tennis, è iniziato anche Roland Garros, e non so se avete visto come è stato accolto in campo Rafael Nadal, perché non so quante volte ha vinto il titolo, c'era il commentatore che lo introduceva, non ha faceva vinto nel 2010, adesso magari dico numeri così a caso, però realmente ha vinto un quantitativo industriale, passavano tutte le sue immagini da vincitore, lui è entrato, si è commosso, e pensate che per la prima volta in assoluto nella storia del tennis è stata fatta nel campo dove lui ha disputato tutte le finali di Roland Garros l'impronta, la stampa, come sulla Walk of Fame di Hollywood. Lui invece l'hanno fatta con la scarpa di Rafael sopra.
0: Ha vinto 14 volte Roland Garros a Parigi,
1: cioè,
0: 14
1: una cosa
0: volte
1: unica, può
0: dal
1: essere
0: 2005
1: equiparabile
0: al 2022, ragazzi.
1: Potrà essere uguagliato, qualcuno potrà uguagliare questo risultato incredibile.
0: Beh, se tu pensi che Sinner ha anticipato di 7 anni l'attuale record, avrebbe vinto i 1000, perché Djokovic ci è riuscito a 31 anni, lui ha vinto tutti i Master ATP 1000 a 24.
1: A 24,
0: quindi...
1: però i titoli così consecutivi di un unico torneo,
0: lo stesso, lui e Djokovic.
1: Ah, ok, vabbè ragazzi,
0: è a 24 anni,
1: cosa posso dire? Sono fenomeni, nascono uno ogni tanto. Io me lo domando sempre come mai non sono nata così fenomeno, cioè per quale ragione, nel momento in cui c'era la distribuzione, capito, delle doti,
0: perché tu hai voluto fare la ballerina, mica
1: voglio fare la ballerina, esatto, la Cenerentola dell'arte, ragazzi. Io sono per le cose belle.

0: E ritroviamo tutta la dolcezza di Oliva Dean. Questa era So Easy. E visto che stavamo parlando di sport, sì, di campionati, di Champions, di mondiali, ho scoperto che i mondiali si giocano quest'anno e già mi sembra tanto, ragazzi. Ma già non ero convinta che fosse, che ne so, l'anno prossimo, perché sai, mondiali. Sento parlare.
1: Quest'anno i mondiali tra 2 anni le Olimpiadi. Sempre in America.
0: Ma no, perché sapere, io non considero l'atletica pure. Cioè l'atletica va bene. Gli sport invernali pure. Il calcio proprio no, è qualcosa che non riesco a farmi entrare. Però insomma, c'è anche da dire che non c'è un aiuto in questo momento per cui io mi posso ricordare l'evento del mondiale. Non è che voglio dire, sai, io potrei essere una di quelli che li guarda perché tifo Italia, per dire.
1: Purtroppo quindi non li guardi.
0: No, come un momento collettivo. Esatto, quindi perché? Non penso sinceramente che finirò davanti al televisore per vedere, non so, l'Inghilterra gioca, la Nigeria gioca, non lo so, la Nigeria gioca, noi no.
1: No, ti prego, non scendiamo su queste cose.
0: Ma perché sono forti?
1: Sono veramente, come dire, dolori per gli italiani, la maggior parte che seguono il calcio.
0: E vabbè, dai, può succedere. Succede.
1: È la quarta volta che succede, non lo so.
0: Comunque, la terza
1: volta, però vabbè.
0: Comunque l'inno è stato scritto per la terza volta da Shakira, a proposito di nigeriani, con un artista nigeriano che sta in questo momento dettando proprio il ritmo della musica pop globale, ovvero Burna Boy. E quest'anno, dopo il video di Waka Waka, che ha avuto forse non so quante visualizzazioni su YouTube, esatto, che è stato proprio super successo e non so quante visualizzazioni su YouTube, anche questo video che segue chiaramente l'inno dei mondiali è destinato ad avere un ugual successo. Proprio mentre parlavamo anche del discorso dei video, che ultimamente sembra che video musicali non erano più in auge. E l'altro giorno leggo una cosa dove dicevano, sì, probabilmente per gli artisti minori forse un video non è interessante, ma quando arriva invece un artista internazionale come può essere Shakira, oppure l'ultimo video di Harry Styles, che invece è bellissimo, veramente una figata per cui merita in assoluto vedere, allora c'è il ritorno dei video.
1: Harry Styles, nello specifico, ha scelto anche molto spesso l'Italia, addirittura la costiera amalfitana, insomma, quindi
0: vive proprio a Roma, adesso andiamo a bussare a casa sua, ecco, vive nel Rione Monti.
1: Comunque, per la cronaca, perché mentre parlavamo ho ricercato, nulla, è che la Nigeria anche loro, come noi, sono a casa.
0: Ah, sono a casa
1: in quanto tali. Purtroppo.
0: Ma siamo fratelli, amici fratelli. Di sventure.
1: Siamo fratelli, nigeri.
0: Come
1: siamo
0: you
1: fratelli.
0: And me. Come you and me.

0: my shoulder, oltre le spalle.
1: Che jump negli anni 90, ragazzi. What a jump.
0: A proposito di spalle e di spalline, ma soprattutto di spalle, che non sono scoperte in questo momento.
1: Sto spruzzando il profumo. No, allora, no, ragazzi, avete presente quello che quando il pesticida, quello quando vai.
0: Il ramato, tipo quello di Ceccherini. Il ramatos.
1: Io la mattina praticamente me lo metto così, capito? Chiudo il bagno e comincio a girare in sola.
0: No, mica il ramato in quel senso. No, siccome la nostra regista Filomena Vitaliano ha scatenato il putiferio, ma sempre con il dovuto rispetto
1: alzato,
0: per quello.
1: Alzato la testa, e attenzione.
0: Appunto, no, ma più che altro il rispetto per la tua persona e per l'outfit di oggi. Siccome c'è la fan base, il nostro zoccolo duro che ci messaggia al 348 103 1010, tutti quanti a gran voce chiedono la tua foto dell'abito che indossi oggi, questo maxi pull, leggero, sulla pagina social
1: di
0: Isoradio.
1: Siamo tutti esperti di moda o cosa?
0: Cosa dovevo dirlo a Massimo io,
1: cosa
0: che lo dici tu?
1: Prima, la foto del piede, della scarpa o del calzino che indosso? Cosa preferite?
0: Andiamo sul feticismo assoluto. No, ti prego, no, il vestito.
1: Sotto il vestito
0: niente,
1: era un film,
0: famoso,
1: ragazzi.
0: Niente,
1: era un film, è inutile che adesso qui fantastichiamo, diciamo, cose, robe, era così, punto e basta. Comunque, per ritornare al discorso dei mondiali, tanto per chiuderla la mia conoscenza, però così almeno faccio la sintesi di tutto, c'è un pezzettino d'Italia in questi mondiali, perché c'è un signore che è un allenatore famosissimo, lo conosco
0: personalmente?
1: Però. No.
0: Ah, ok.
1: Di nome.
0: Come
1: dove? No, di nome. Okay. Di nome e non di
0: Carlo.
1: Fatto. Di nome, Carlo.
0: E di cognome?
1: Ancelotti.
0: Esatto.
1: E io ho visto però soltanto questo video, in effetti non avevo capito che cosa fosse, ma Max giustamente mi ha spiegato. Ho semplicemente visto un giocatore che quando Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana,
0: esatto,
1: ha detto, ha chiamato il suo nome nella convocazione dei mondiali 2026 che inizieranno a giugno. Senti ormai come sono preparata, tutte informazioni.
0: Sei pronta per
1: Raisport,
0: vai tranquilla, vai.
1: E lui si è messo a piangere. E il giocatore, mi sfugge purtroppo il nome del giocatore,
0: Neymar Junior.
1: Sono arrivata precisa fino a un certo punto, però poi sul nome sono saltata.
0: Neymar Junior. Che tra l'altro, giusto ancora per ulteriormente per chiudere il cerchio, ex giocatore del PSG, del Paris Saint-Germain, che si contenderà contro l'Arsenal alla finale di Champions League. Lui ha militato nel Paris Saint-Germain dopo una serie di vicende un po' antipatiche, tra l'altro anche automobilistiche, perché è stato anche vittima di un incidente stradale. Insomma, sotto l'aspetto tecnico-tattico era stato anche estromesso dalla nazionale. Quando poi Carlo Ancelotti ha comunicato le convocazioni per il mondiale, lui stava aspettando il suo nome, non ci credeva tanto, e c'era la sua compagna insieme a lui, e quando Ancelotti ha fatto il suo nome è scoppiato in lacrime.
1: Lacrime di gioia, un po' come quando i nostri artisti italiani vengono chiamati per Sanremo, cioè che ormai è diventato virale anche questo tipo di video.
0: È la modalità
1: così,
0: la stessa cosa.
1: È la chiusura della sua carriera con questo, secondo te, con questo mondiale. E allora io ti farò Brasile quest'anno, ho deciso, forza Brasile,
0: anche
1: evviva.
0: Perché c'è un pezzo d'Italia.
1: Cacao meraviglia, oh, che meraviglia sto cacao meraviglia.
0: Andiamo a Sanremo, che lui c'è stata a Sanremo, che meglio.

0: Cabana, l'isonovità su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Torniamo in strada aggiornando la lunghezza della coda presente sulla Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Che questa coda dovuta al ripristino della carreggiata dopo incidente è una coda di 6 km, forse anche qualcosa di più, perché si snoda tra il chilometro 17 e il chilometro 33 e 700. Siamo forse anche ben oltre i 6 km in questo momento segnalati, anche se viene consigliato di uscire dal Tedo per correre la Porrettana e rientrare in autostrada a Ferrara Sud, questo per, a beneficio di coloro che stessero percorrendo la 13 verso Padova, verso nord. Invece sulla Bologna-Taranto ci sono dei lavori a creare rallentamenti verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 4 tra Castagnato e il bivio con la 21 verso Padova, coda dovuta a un incidente. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo un refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale da parte nostra. Come sempre siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Raiso Radio. Sulla Torino-Brescia ci sono code per 3 km tra Asti Est e Felizzano verso Brescia.
1: Un refresh, capito? Refresh, come quando spruzzi il profumo, refresh.
0: Allora ti faccio giusto un refresh, perché giustamente c'è Frank che dice:
1: ciao, ma Frank.
0: Oltre che Ancelotti sì. con il Brasile, c'è sì. pure Vincenzo Montella, l'aeroplanino, che è alla guida della Turchia, e anche loro saranno ai mondiali.
1: Ma qui siamo ancora più dettagliati, mamma mia. Io allora, Vincenzo Montella me lo ricordo, anche lui mi ricordo, perché era l'aeroplanino
0: della Roma. Sì, non so, anche a Sampdoria.
1: E quindi basta, mi sono fermata all'aeroplanino della Roma, oltre non sono andata. Semplicemente perché vivo in questa città, perché sennò probabilmente non saprei neanche dell'esistenza di lui. Va bene, comunque faremo in bocca al lupo a tutte le squadre che ci sono in questo momento, quindi in bocca al lupo sicuramente anche a Vincenzo Montella, in bocca al lupo al grande Carlo Ancelotti. Allora il mio cuore sarà a questo punto diviso tra Turchia e Brasile, non lo so, ma tiro bandierina di qua, bandierina di là, all'occorrenza.
0: Avrai mezzaluna e stella da una parte e il mondo con
1: il Brasile è giallo verde, cioè giusto?
0: Sì.
1: Come la Coldiretti.
0: Sì.
1: È come la Coldiretti, come gli scioperi della Coldiretti, giallo verde.
0: Ordem progresso, ordem e progresso, cioè sulla bandiera del Brasile c'è il mondo, c'è scritto ordem e progresso. Quindi potrei metterti così con le bandierine.
1: Sì, a seconda dello, ma magari si scontreranno pure, che ne so, ci sarà proprio il partitone Brasile-Turchia.
0: Mamma
1: mai?
0: Mia, pensa tu che ragazzi, derby, ragazzi, che sarebbe.
1: E lì è pizzata, sicuro. Pizzata
0: Turchia-Brasile
1: di pomeriggio la faranno, sì, con gli orari proprio improbabili.
0: Senti, salutiamo un gruppo in questo momento: Pina, Gaspare e la piccola Marisol, che ha quasi 8 anni.
1: Ciao, piccola Marisol.
0: E ci teneva al saluto. Questo non vabbè, però,
1: Marisol, insomma, anche questo è un nome un po' brasileiro. Marisol.
0: Molto ma Carlo Verdone.
1: Ma la chiami un po' più dolce, magari. Non lo so.
0: Marisol.
1: Perché ti viene
0: Marisol.
1: Male così. Cioè, come la vuoi. Allora, quando sei in buona, che non la devi rimproverare, è
0: Marisol.
1: E tu sei papà, quindi sai qual è l'accento che devi usare quando devi rimproverare tuo figlio, quando gli devi
0: quello
1: dire una
0: salita,
1: cosa bella. Come lo vuoi chiamare?
0: In salita, Marisol, capito?
1: Ti devo dire una cosa.
0: Capito?
1: Lì sei riguardino
0: Massimiliano. Mia madre quando chiamava Massimiliano erano problemi.
1: Quando invece arrivava il nickname che era
0: esatto.
1: Massi. Allora era tranquilla la faccenda. Oppure lo dico a tuo padre. Vabbè, quelle cose
0: frase.
1: Tragiche. Ragazzi, vabbè. Io sto pensando che cosa indossare per questo weekend, perché ho una grande festa.
0: Una grande festa?
1: Una grande festa, un grande party.
0: Una grande festa?
1: Sì, ragazzi.
0: L'importante è che insieme al Maxi Pullo che sia, non debba mancare quel filo di rossetto.
1: Ho una festa
0: magari.
1: Di divorzio!
0: Dale! Si festeggiano anche i divorzi.
1: Il divorzio.
0: Quindi dopo gli addii al celibato ci sono anche gli addii ai matrimoni,
1: il
0: vedi?
1: Divorzio.
0: Ma che spettacolo!

0: Ornella Vanoni, la ritroviamo qui alle 11.58 su Raiso Radio. Questa era Rossetto e Cioccolato. È arrivata nel frattempo anche Sabina Stilo.
1: Sì.
0: E magari chiederò consigli anche a lei. Comunque,
1: che
0: ragazzi,
1: cosa?
0: Secondo
1: sul
0: voi
1: Maxipool?
0: Come ci si veste per una festa di divorzio? No, perché sai, festa di divorzio, cioè, per dire, io i matrimoni quando mi invitano, cioè a meno che non sono proprio degli amici strettissimi, così, faccio sempre fatica un po' ad andare perché mi annoiano un po' i matrimoni. Invece la festa di divorzio,
1: l'outfit è importante al matrimonio, deve andare anche un po' elegante, sobria,
0: felice,
1: ma
0: certo, sempre felice, sempre da sera, e va bene. Ma la festa di divorzio, ragazzi, ma che te vuoi mettere la festa di divorzio? Vuol dire, è una cosa importante.
1: Il maxi pool ci sta,
0: il maxi pool andrebbe bene sulla festa di divorzio. Comunque io sono curiosa di vedere, perché mi ha detto poi tra le altre cose, ma anche tu, no, devi assolutamente venire, perché ho preso una torta straordinaria.
1: Con
0: non oso immaginare come
1: pure,
0: può tagliare la torta,
1: no,
0: con le cesoglie.
1: Per gli addii al matrimonio è un classico che si faccia la torta con dentro lo stripman. Mi auguro che non sia di questa tristezza la
0: no,
1: festa.
0: No, non credo che sia questa, perché penso che sarà una grande gioia, perché allora al matrimonio si piange normalmente perché c'è l'emozione per tutta la vita, come
1: lì
0: canta
1: si riderà tantissimo.
0: Da Vinci, lì invece sarà la risata a prendere proprio presa bene, sarà grande gioia, ragazzi, grande stappamento di tutto.
1: Salutiamo.
0: Allora, vi salutiamo, noi ci riascoltiamo lunedì prossimo, vi racconterò com'è andata questa bellissima festa. Buon viaggio a tutti voi, ciao Max Locafaro, ciao Filomena Vitaliano, ciao
1: tra poco il GR1
0: tecnici, Massimo Masciaveo, ciao Sabina Stilo, che l'arrivo.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Sono rientrati a Fiumicino i primi attivisti italiani della flottiglia. All'arrivo il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto hanno raccontato le torture subite dagli israeliani. L'inviato.
3: È orribile e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente.
4: Il primo pensiero commosso di Dario Carotenuto è per i compagni della flottiglia ancora in Israele.
3: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
4: Dopo l'abbordaggio in acque internazionali sono stati loro a subire le torture peggiori.
3: C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci. Anziani che sono stati torturati, 20-30 persone con problemi. Probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Il deputato dei 5 Stelle mostra anche il numero che i militari gli hanno assegnato per identificarlo.
3: 147.
4: Un modo per spersonificare i prigionieri tenuti incatenati per ore, racconta l'altro rimpatriato Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano.
5: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. C'era gente che per andare al bagno bisognava accompagnarli in due. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel per sottolineare che stavamo a casa loro.
4: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli, dove si è registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina. Scuole chiuse oggi nei due centri abitati, la scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea, tanta la paura tra i cittadini. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, sono indagate per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice non ha disposto la misura, visto che il boss è deceduto e non sussistono esigenze cautelari. I PM hanno proposto appello al tribunale del riesame. A Milano due sorelle di 75 e 71 anni sono state travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La maggiore è morta in ospedale, l'altra è ora ricoverata al Niguarda, non sembra in pericolo di vita. L'investitore, un 39enne di Segrate, ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Poi, dopo che i genitori dell'uomo hanno contattato le forze dell'ordine, è stato trovato nel parcheggio di un supermercato e ha ammesso di essersi messa alla guida ubriaco. Dal test tossicologico è emerso che aveva anche assunto cocaina. La Premier Giorgia Meloni è in volo verso Niscemi, accompagnata dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della Presidente del Consiglio dopo la frana del 25 gennaio. Due i provvedimenti messi in campo finora dal governo: uno più generale per le regioni colpite dal maltempo a metà gennaio, l'altro specifico per la frana di Niscemi, con un primo stanziamento di 165 milioni di euro per sostenere la ricostruzione e la ripartenza del territorio. La guerra tra Stati Uniti e Iran, trattativa in corso, Washington ha colmato delle lacune, stiamo preparando la risposta, fa sapere Teheran.
6: La televisione di Stato iraniana ha diffuso un nuovo messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei, mai apparso in pubblico dal giorno della sua nomina. Stiamo assistendo a un'epoca storica e senza precedenti della resistenza della nazione iraniana contro due eserciti terroristici globali, afferma Khamenei. Intanto, nella capitale iraniana sono tornati i mediatori pakistani per cercare di sbloccare negoziati tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica sta esaminando le ultime osservazioni arrivate dagli Stati Uniti. Al centro delle trattative ci sarebbero il dossier nucleare e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche, il capo dell'esercito pakistano sarebbe al lavoro per costituire un'intesa preliminare che possa aprire poi una finestra di 30 giorni di colloqui. Ma dagli Stati Uniti arriva ancora un messaggio di pressione. Donald Trump avverte Teheran: siamo al limite. Se l'Iran non darà una risposta adeguata, saremo molto rapidi nel riprendere l'offensiva. Vogliamo salvare tempo, energia e soprattutto vite umane, ma vogliamo una risposta positiva al 100%, conclude il presidente. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora: ieri e oggi l'Italia ha votato sì a due risoluzioni sulle condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, Gerusalemme Est, nel Golan siriano. Si tratta di risoluzioni adottate a Ginevra alla 79esima Assemblea Mondiale della Sanità, lo fa sapere la Farnesina. I testi affrontano la grave situazione sanitaria nei territori palestinesi e chiedono all'OMS di proseguire il sostegno al sistema sanitario palestinese. Inoltre fanno appello a Israele affinché consenta le operazioni umanitarie. Il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai vertici di Bruxelles, ha proposto di rendere Kiev membro associato dell'Unione Europea. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, ha spiegato Merz, secondo cui lo stato di membro di associato costituirebbe un passo decisivo per la futura adesione all'Ucraina. Il calo delle nascite in Italia al minimo storico, con 1,14 il numero dei figli per donna. 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini, i bambini che desideravano. Nel rapporto annuale l'Istat evidenzia che nel 2025 è migliorata l'occupazione, in difficoltà salari che dal 2019 hanno perso quasi l'8,6% del potere d'acquisto. Nella presentazione alla presenza del Presidente della Repubblica, l'Istituto Nazionale di Statistica spiega che l'anno scorso la crescita ha tenuto, ma le tensioni geopolitiche mettono a rischio il PIL. E siamo allo sport, col ciclismo. Oggi la 12esima tappa del Giro d'Italia, da Imperia a Novi Ligure. Mentre per il calcio, meno 3 all'ultima giornata di campionato, il momento decisivo per le future ambizioni del Milan.
0: È la musica dei sogni dei tifosi rossoneri, le note della Champions League, quella coppa che nessuno in Italia ha vinto tanto quanto il Milan, ma vista la stagione altalenante di Leao e compagni, il rischio di fallire il grande ritorno è dietro l'angolo. La paura fa 90, recita il detto, 90 come i minuti decisivi, quelli di domenica sera al Meazza contro il Cagliari. Il Milan vuole i soldi dell'Europa dei grandi per costruire il futuro, con Allegri in panchina, sembra questa la volontà di Cardinale. Da lunedì, infatti, 90 saranno anche i giorni che mancheranno al via del prossimo campionato. Max chiede già rinforzi in tutti i reparti, a partire dall'attacco. 5 squadre in campionato hanno segnato più del Milan. Serve un goleador. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Meteo in miglioramento su tutta Italia, resta qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, in rapida risalita le temperature. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale.
7: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
8: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Up Where We Belong, Joe Cocker, un salto indietro a metà anni 80, un pezzo meraviglioso. E sono le 12:12, al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 15. E un saluto alla parte tecnica ad Adriano Lippi, e andiamo con qualche aggiornamento prima di dare la parola alla nostra Sabina Stilo per il suo Sabina Style. Allora, qualche aggiornamento sulle nostre autostrade, e andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso, tempi di percorrenza circa 25 minuti tra lo svincolo di Cormano e quello di Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia. E andiamo sulla Roma Civitavecchia, dove tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 15.900, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si sono formati 2 km di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E ci spostiamo in ultimo sulla 13 Bologna-Padova. Tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione appunto di Padova si segnalano 6 km di coda per lavori di ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco nel corso della notte. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire a Bologna Interporto, scusate, e rientrare in autostrada a Ferrara Sud dopo aver percorso la strada statale 64 Porretana. Anche qui sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda. E ora linea Sabina Stilo con il suo Sabina Style.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Buongiorno, buongiorno, come state? Allora, cerchiamo di stare al meglio, perché oggi parliamo di salute, caro Fabio Carriero.
0: Grazie.
2: Lo faremo in tua compagnia, insieme ad Adriano Lippi alla parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Iacovo in redazione e Valentina Lorusso coautrice. Salutiamo già gli amici che ci stanno scrivendo, alcuni ci danno anche delle indicazioni. Vedi Fabio, c'è sempre quell'ostacolo in corsia di sorpasso sull'autostrada 12, direzione Genova, chilometro 108 circa. Io non sono brava a dare questo tipo di notizie come lo siete voi, però insomma ci ho provato. Comunque grazie a Mario, che insomma a tutti gli amici che ci danno sempre tante informazioni. Oggi ragazzi parliamo di salute, quindi saluto insomma i tanti amici. Vorrei salutare anche una fedelissima che ci ascolta spesso, caro Fabio, quando appunto si trova in viaggio oppure si deve spostare per lavoro, che è Silvana Tafure. Noi la salutiamo, viva la Calabria.
0: Ciao,
2: con furore dalla Calabria. Ciao Silvana. Di cosa parleremo oggi? Attenzione, per la salute oggi parleremo di disturbi legati alla salute dell'orecchio, a partire dall'otite esterna, un'infiammazione spesso causata da acqua, caldo e umidità. E lo faremo con il professor Gianluca Bellocchi, presidente della Società Italiana di Rinologia, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Guardate, saranno tantissime veramente le domande, le cause, i fattori di rischio, i sintomi da riconoscere, gli errori comuni, ad esempio i classici cotton fioc, li usate? Bene, sono dannosissimi.
0: Sono dannosissimi.
2: E poi parleremo anche dei cibi alleati del nostro apparato uditivo con la dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinico, direttore di UMED. 348 103 1010, bel venerdì. Eh sì, domani si prepara il ponte, per noi che ritorneremo poi lunedì, sicuramente sarà un bel venerdì, ma è quello di Eddie Brock.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Play in Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Rai Su Radio. Sabina Style, Sabina Style.
5: E alle 12.20 partiamo in compagnia di Sabina Style ancora. Buongiorno a tutti da Sabina Stilo, ma buongiorno anche ai nostri amici che ci dicono Sabina, è che dobbiamo aspettare su fino a lunedì prima di risentirti. Ebbene sì, è così, ma ci stanno anche scrivendo, caro Fabio, di questo incidente. Infatti io ho risposto al nostro amico, lo avevamo appena comunicato,
6: sì,
5: no?
6: Sì,
5: però
6: avevamo, appunto,
5: ci chiede di ripeterlo perché c'è il panico.
6: Perché
5: che
6: può
5: succede?
6: Essere utile, appunto sulla 12, come dicevamo prima, la 12 Roma Civitavecchia, tra Torri in Pietra e Cerveteri, in direzione della statale 1 Aurelia, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 15.900, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si sono formati 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.
5: Perfetto, grazie, grazie Fabio. Allora, adesso parliamo dell'estate che sta per arrivare. Chiaramente aumentano i bagni al mare, in piscina, ma aumenta anche un disturbo molto frequente, spesso sottovalutato, l'otite esterna, conosciuta anche come orecchio del nuotatore. Caldo, umidità, acqua che ristagna nel condotto uditivo, qualche cattiva abitudine, l'abbiamo appena menzionato, l'uso improprio dei cotton fioc. Insomma, tutto questo può favorire infiammazioni, infezioni, anche molto dolorose. Allora, come possiamo prevenire questo problema? Quali sono i segnali da non ignorare e soprattutto quali errori dobbiamo evitare per prenderci cura del nostro udito durante l'estate e non solo? Ne parliamo con il professor Gianluca Bellocchi, presidente della Società Italiana di Rinologia, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. L'ho detto tutto ad un fiato e ancora me ne è rimasto un po'. Ok, prendo fiato. Professore, buongiorno, la saluto.
7: Buongiorno, buongiorno a lei.
5: Buongiorno a lei. Allora, introduciamo il tema, professore. Che cos'è esattamente l'otite esterna? Perché viene chiamato orecchio del nuotatore?
7: Allora, l'otite esterna è una infiammazione del condotto uditivo esterno, cioè della parte più esterna dell'orecchio, che è un piccolo canale rivestito dalla cute e al termine del quale si trova la membrana timpanica. Quindi diciamo che è un vicolo cieco, quindi non ha sbocchi se non quello nel padiglione auricolare. E il problema è, come già accennava lei prima, è che durante l'estate il caldo e soprattutto l'umidità ambientale, l'umidità soprattutto che deriva dalla frequentazione del mare, delle piscine, comporta che all'interno di questo condotto, che è molto piccolino, molto anche caldo perché è alla temperatura corporea, ovviamente anche un pochino di più, il mix di caldo, umido e qualche batterio, qualche fungo che gira, trovano un habitat naturale per svilupparsi e generare questa fastidiosissima forma patologica che è l'otite esterna, cioè l'infezione del condotto uditivo.
5: Senta, professore, la interrompo perché ci stanno scrivendo. Anche il sudore o l'aria condizionata possono favorire il problema, perché il nostro amico, adesso vado subito a vedere, Barone, e allora ci dice: volevo chiedere, appena accendo l'aria condizionata mi viene un forte dolore all'orecchio destro, ma è un dolore esterno, quindi insomma è una cosa normale, può accadere?
7: può accadere se la persona ha una membrana timpanica estremamente sensibile, perché la membrana timpanica è molto innervata, quindi alcune persone hanno una spiccata sensibilità di questa zona, quindi il cambio brusco di temperatura può generare questo dolore, ma il più delle volte questi dolori generati da un brusco cambiamento di temperatura sono di natura artrosica, sono di natura cervicale, anche se la zona è quella per cui spesso vengono confusi con un dolore dell'orecchio. Ma in ogni caso comunque non si può escludere che una accentuata sensibilità della membrana timpanica possa generare effettivamente in vari casi un dolore acuto al cambio di temperatura.
5: E allora, professore, quando il dolore all'orecchio richiede una visita immediata, quali sono i primi segnali che devono metterci in allarme? Anche come distinguere un semplice fastidio da un'infezione magari vera e propria?
7: Sì. Beh, anzitutto c'è un dolore molto forte, molto pronunciato, che è abbastanza repentino, cioè insorge abbastanza bruscamente, nel giro di pochissime ore, e poi l'orecchio si sente completamente chiuso, perché

0: sito laddove l'infezione del condotto uditivo sia generata da funghi.
1: Ah, quindi un'infezione micotica?
0: Esattamente, sì, che come sapete, come sappiamo tutti, d'estate sono molto frequenti sempre per gli stessi motivi, cioè per il caldo associato, quindi l'umidità associata al bagnato e soprattutto ecco, in zone dove non sono, dove c'è poca ventilazione, le pieghe della cute, no? E certamente anche il condotto uditivo in questo caso.
1: Allora, professore, noi intanto ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica, però poi vorrei approfondire con lei quelli che sono gli errori comuni, che cosa significa avere, fare prevenzione pratica e poi chiaramente anche i trattamenti. Però prima di salutarla c'è una curiosità. Io ricordo che quando avevo le bimbe piccole, una dottoressa, una pediatra mi disse: guardi, se vuole capire se veramente la ragazzina, la bimba, all'epoca erano proprio piccoline, ha dolore, deve premere l'orecchio. Adesso è il punto dove... come si chiama questo punto?
0: Sì, il trago.
1: Trago, il trago, va bene, mi fido sulla parola. Sì, insomma, diciamo tra l'occhio e l'orecchio, ecco, però
0: sì,
1: sull'orecchio chiaramente.
0: Sì, è quella
1: piccola. Dove alcuni mettono quella roba lì, fanno il piercing, quella dolorosissimo deve essere, tra l'altro.
0: Comunque, ecco, premendo quello, se c'è un'otite esterna, si ha un dolore molto forte e immediato, una esacerbazione del dolore che magari c'è. Premendo lì, quello è un segnale inequivocabile di un'otite esterna. E non c'è dubbio che sia quello. E poi differenziarla dall'otite media, che è tutt'altra cosa invece.
1: E poi ci chiedono pure dell'acufene, ma parleremo tutto tra poco con il nostro ospite che si trattiene qui con noi su Rai Radio, il professor Gianluca Bellocchi. A tra poco.

0: Sabina Style.
1: E rieccoci in compagnia di Sabina Style. Caro Fabio, dici un po', dacci delle belle notizie,
2: sì,
1: ti prego.
2: Sì, diamo qualche aggiornamento.
1: Okay.
2: Aggiornamento meglio di belle notizie.
1: Allora,
2: troviamo dunque, andiamo sulla 22 Brennero Modena, dove troviamo una coda di 2 chilometri tra lo svincolo di Vipiteno e il confine di Stato, in direzione proprio dello stesso confine, quindi per chi viaggia verso il Brennero. Sulla stessa autostrada, ma ben più a sud, nel tratto emiliano, troviamo una coda di 4 chilometri sulla 22 tra gli svincoli di Carpi e quello del bivio A22 A1 Milano-Napoli.

0: in direzione sud per chi viaggia verso Modena, quindi 4 km di coda. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo anche qui 3 km di coda a tratti tra gli svincoli di Albenga e quello di Pietra Ligure in direzione est per chi viaggia verso Genova. E infine attenzione sempre all'incidente e alle conseguenti disagi sulla A12 Roma Civitavecchia. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Santa Severa e quello di Cerveteri in direzione sud verso Roma. Infine, ultima notizia veloce, attenzione per dei pedoni che sono segnalati sulla 1 Milano-Napoli all'altezza dell'uscita di Caserta Nord al chilometro 733 e 900. A te, Sabina.
1: Grazie. Io torno dal mio ospite, dal professor Gianluca Bellocchi. Stiamo parlando di otite esterna. Oggi ci concentriamo su questo. Ci sono degli amici che chiaramente poi, allargano, no? Perché parlare l'orecchio significherebbe veramente parlare di tantissime eventualmente problematiche, tra queste l'acufene. Vediamo se abbiamo il tempo, perché meriterebbe una puntata a parte. Intanto rimaniamo nell'ambito dell'otite esterna, professore.
2: Sì.
1: Io vorrei un po' anche spiegare quelli che sono gli errori comuni che purtroppo anche quotidianamente facciamo, e poi che cosa significa fare prevenzione, no? C'è un modo corretto per asciugare le orecchie, ci sono i tappi, gli spray, per esempio chi soffre di otite spesso deve fare un controllo prima delle vacanze, ci dia dei consigli.
2: Sì, ma infatti parlando di prevenzione di questo problema, che è veramente molto molto comune in estate, la prima cosa è, soprattutto se una persona è soggetta alla formazione di tappi di cerume, quindi di una produzione eccessiva di questa sostanza, che è una sorta di lubrificante, di protettore, di cera proprio, che protegge la pelle delicatissima del condotto. Se c'è un eccesso di produzione, lo si sa, o comunque anche se non lo si sa e si vuole indagare, prima della stagione estiva io consiglio sempre una valutazione otorinolaringoiatrica per vedere se questo eccesso di cerume c'è, se c'è si asporta, e in modo tale che l'orecchio sia il più libero possibile per affrontare serenamente l'estate, perché purtroppo la presenza del cerume, che è molto igroscopico, cioè assorbe proprio come una carta assorbente direi l'acqua, determina ovviamente un peggioramento della situazione e un rischio maggiore di sviluppo di otiti, oltre a dare problemi proprio di udito. Quindi la prevenzione in primo luogo, ecco, cercare di tenere l'orecchio pulito prima dell'estate e poi in generale. E come si pulisce l'orecchio?
1: Sì.
2: Non si pulisce certo con il famigerato cotton fioc, perché quello non fa altro che, con lo stuello, non fa altro che spingere l'eventuale cerume all'interno. Quindi quello va utilizzato solo per la pulizia del padiglione auricolare, cioè la parte molto esterna, delle pieghe esterne. Dopodiché la pulizia del condotto non si deve mai fare, perché il condotto è teoricamente autopulente.
1: Sì.
2: Laddove c'è questo eccesso di cerume, c'è lo specialista che ovviamente provvede a rimuoverlo. Dopodiché la seconda misura preventiva invece molto importante è quella dell'asciugatura dopo che l'orecchio si è bagnato. Parliamo dell'estate, parliamo dei bagni, piscina, mare che sia, parliamo del caldo umido, quindi l'orecchio deve essere asciutto per prevenire adeguatamente questo tipo di problematiche. E come si fa? Si fa semplicemente con l'aria tiepida, con il phon. L'aria tiepida è atraumatica, cioè non sprega, non traumatizza la pelle, che è delicatissima. Quindi mai usare asciugamani, mai e poi mai, per asciugare, cercare di asciugare l'interno del condotto, a parte che è difficilissimo perché è piccolo, ma mai farlo così, perché tra l'altro traumatizza la pelle e crea la strada ai germi, ai batteri e ai miceli, ai funghi. Quindi aria tiepida per un minuto e mezzo, due, ovviamente non ad alta velocità, e quella elimina ogni traccia di umidità e mette l'orecchio nelle migliori condizioni per affrontare questo tipo di problemi. Quindi al ritorno di una giornata al mare, al ritorno di una missione in piscina durante l'estate, sempre asciugare bene con l'aria tiepida.
1: Senta, e i tappi per le orecchie sono utili o possono creare problemi?
2: Non sono assolutamente utili, io li sconsiglio sempre, poi ci possono essere anche nel nostro mondo specialisti con qualche piccola differenza di opinione, però io li sconsiglio per diversi motivi, ma il primo soprattutto è che ogni volta che si mettono e si tolgono compiamo un'azione traumatizzante sulla cute del condotto uditivo, che è delicatissima, è la pelle più sottile che abbiamo nel nostro corpo, quindi basta una sfregatura un po' più energica che si determinano delle microabrasioni nelle quali i batteri e i funghi non aspettano altro che infilarsi,
1: certo,
2: e prosperare.
1: Allora,
2: non,
1: professore,
2: io non vi consiglio.
1: Non si consiglia. Allora, professore, la devo trattenere ancora? Dovrà rimanere ancora un po' con noi, mi dispiace per i suoi pazienti. A tra poco.

0: 883, lo state tenendo il tempo, ti accompagna la guida. Allora, professore, qua ci stanno scrivendo tantissimi amici, c'è anche un'amica che si è purtroppo collegata tardi, ha una nipotina di 6 anni che soffre molto di otite, già così piccina, a volte anche con pus. La pediatra le dà gli antibiotici per guarire, adesso che arriva l'estate, va in piscina, cosa è meglio fare per prevenire questo problema? I tappi sono una soluzione? Abbiamo detto no, ecco, rispondo io velocemente, non sono una soluzione. Allora, che consiglio possiamo dare a questa nostra radioascoltatrice, professor Bellocchi?
1: Ah, dal racconto sintetico mi sembra di capire che non si tratta però di otiti esterne, ma probabilmente
0: no, c'è la presenza di pus, medie, infezione, sì.
1: Di otiti medie, no, il pus ci può essere anche nell'otite esterna, però chiaramente se c'è un'infezione batterica può durare anche pus, oltre al gonfiore del condotto uditivo. Però di solito a quest'età le otiti esterne sono decisamente più rare, e comunque se ha otiti ricorrenti di solito sono otiti medie con perforazione della membrana timpanica. Quindi lì il problema purtroppo non riguarda tanto l'estate, riguarda probabilmente tutto l'anno, e lì va affrontato in linea di massima cercando di capire quali sono le cause dietro a questo problema di otiti ricorrenti, che possono essere tanti, possono essere dalla ipertrofia delle adenoidi che blocca la ventilazione dell'orecchio, a delle adenoiditi proprio vere e proprie che purtroppo condizionano la ventilazione poi dell'orecchio medio e generano terreno favorevole allo sviluppo di queste oditi, come anche al sistema immunitario pochettino deficitario, e quello si può certamente correggere con degli stimolatori adeguati del sistema immunitario, che funzionano molto molto bene, ce ne sono di diversi tipi, e lì insomma, ecco, rinforzando quel fronte sicuramente si ottengono dei vantaggi. L'altro aspetto da valutare a fondo è la ventilazione appunto nasale, come in parte accennavo prima, perché può essere una cattiva ventilazione nasale anteriore o posteriore, data dalla massa dell'adenoide, o anteriore data da altri problemi, ad esempio anche da una forma allergica o rinitica cronica, può condizionare la fisiologia dell'orecchio, quindi la normale ventilazione della cassa timpanica, e quindi produrre poi quei fattori che insieme concorrono a tutto di otiti ricorrenti.
0: Certo.
1: Quindi il problema è complesso, va un po' visto caso per caso.
0: Esatto. No, ma soprattutto, ecco, mi preoccupo un po', avendo anch'io insomma figli, nipoti e tante meraviglie che circondano la mia vita, questo uso, no, anche continuo di antibiotici a 6 anni, perché uno deve capire la causa, non può sempre solo...
1: è assolutamente censurabile, insomma, l'utilizzo degli antibiotici va fatto nel modo giusto, al tempo giusto, no? Con la posologia corretta, quindi senza sconti, senza, no, strani piani di trattamento, ma quando serve. Quando serve, noi dobbiamo agire molto di più sul discorso della prevenzione, come accennava anche lei prima. La prevenzione si attua in vari modi, ne abbiamo anche parlato prima, soprattutto rinforzando nel bambino il sistema immunitario, e su questo non c'è alcun dubbio, perché c'è una letteratura scientifica sterminata ormai sull'importanza della prevenzione fatta in questo modo, cioè con l'uso di batterioterapie, si chiamano un po' come si usano i fermenti cosiddetti lattici per l'intestino, così ci sono questi batteri buoni, chiamiamoli così, che servono a mantenere un equilibrio batterico sano nel nostro naso, nella parte anteriore, nella parte posteriore, nella gola, che possono essere somministrati, e quando sono presenti in grandi, questi batteri buoni in grandi famiglie, ostacolano la presenza dei germi patogeni. Invece questa è una risposta, diciamo, biologica e molto naturale, invece di tipo preventivo, che ci aiuta a fare meno degli antibiotici.
0: Certo. Professore, io la ringrazio, veramente è stata preziosissima la sua presenza oggi, grazie al professor Gianluca Bellocchi. Tornerò a disturbarla per l'acufene, perché a Liliana dobbiamo rispondere, a Liliana da Torino. Grazie al professor Bellocchi, buona giornata, buon lavoro.
1: A lei, arrivederci.

0: Maestro De Palma, che in questo pezzo si avvale della collaborazione di Emis Killa e della star brasiliana di musica latina Anitta. Allora, come di consueto, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale, appunto per le nostre, riguardanti le nostre autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapida diminuzione sulla nostra rete, ma con alcune criticità ancora in atto. La notizia principale al momento la troviamo ancora sul tratto laziale della A12 Roma-Civitavecchia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto che va da Torri in Pietra a Cerveteri in direzione di Civitavecchia, con conseguenti 2 km di coda tra Roma Ovest e Torri in Pietra e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Torri in Pietra dovrà percorrere la strada statale Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Cerveteri. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove anche qui, a seguito di un incidente avvenuto questa notte, si è resa necessaria l'installazione di un cantiere per un ripristino urgente che sta causando 6 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova e tempi di percorrenza di circa un'ora. Con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità esterna. Per lavori di ammodernamento, infine, ci spostiamo invece sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala 1 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare e tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Al momento non ci sono importanti segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E diamo adesso il benvenuto alla dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinico, dirige il centro UMED, uno dei poli di eccellenza specializzato in dermobiotiche e medicine biointerate di Roma. E dottoressa, come sta intanto?
2: Buongiorno, bene, grazie.
1: Ecco, allora spesso così una riflessione, no? Cerchiamo delle soluzioni complesse per stare bene, ma a volte il segreto, ecco, della salute in genere è racchiuso in gesti semplici. E oggi lei proprio ci svelerà in qualche modo quelli che sono gli alimenti che noi forse dovremmo anche riscoprire, consumare con regolarità. Oggi abbiamo parlato della salute dell'apparato uditivo, quali sono i suoi consigli?
2: Allora, chiariamo subito che non esistono proprio degli alimenti specifici curativi per l'apparato uditivo, ma certamente un'alimentazione corretta può proteggere le strutture dell'orecchio interno e attivare il sistema immunitario per proteggerci. Quindi alimenti ricchi di magnesio possono aiutare a prevenire la perdita dell'udito, per esempio causata dal rumore eccessivo. E questo magnesio di solito si trova nelle verdure a foglia verde, nelle banane, nella zucca, nei carciofi, in alcuni cereali integrali, nella frutta secca. Poi udite udite, il cioccolato fondente ricco di magnesio.
1: Viva,
2: non abusiamoci, però il cioccolato fondente devo dire che è un alimento che ne contiene parecchio. E poi ovviamente il sistema immunitario è molto come dire aiutato da alimenti ricchi di vitamine. Sì. La vitamina A, la C, la D, la E sono tutte diciamo delle sostanze, io le chiamerei delle paladine naturali che aiutano a sostenere la corretta ossigenazione delle strutture uditive e ovviamente attivano il nostro sistema immunitario e quindi prevengono l'otite. Ecco.
1: Senta, dottoressa, ma invece c'è qualche alimento che in qualche modo disturba, può disturbare?
2: Diciamo che non è un alimento, come dire, cattivo, soltanto che per esempio il latte. Ecco, attenzione agli intolleranti al lattosio, perché assumere alimenti con lattosio, se si è intolleranti, può indurre la produzione di muco nel tratto esofageo che può esporre all'otite, soprattutto nei bambini. Ecco infatti che quando mamme avete i bimbi che si ammalano spesso di otite senza una ragione chiara, ecco, magari non vanno a nuoto, non si sono esposti, non hanno preso freddo, ma spesso soffrono di otite, fate un test per vedere se il bimbo è intollerante al lattosio.
1: Ecco, questo è un ottimo consiglio. E invece ci sono quei rimedi, no? Io ricordo quando ero piccolina che la mia mamma diceva: scaldiamo un po' di olio, lo appoggi, no, nell'orecchio che per il dolore. Ecco, ci sono dei rimedi, chiaramente non sostituiscono i farmaci, no? Perché poi bisogna capire perché, da cosa è dovuto questo dolore, se c'è un'infiammazione, un'infezione e così via. Però sicuramente c'è qualche rimedio che aiuta, aveva ragione la mia mamma.
2: Sì, ci sono dei rimedi che noi chiamiamo proprio rimedio della nonna o della mamma, che aiutano a ridurre il dolore e l'infiammazione. Generalmente sono per esempio degli impacchi esterni di camomilla tiepida, che cercano insomma in qualche modo di calmare l'irritazione, oppure diciamo dell'olio di oliva, ovviamente non caldo, tiepido, e alcune gocce possono aiutare a lenire il dolore. Ovviamente un'accortezza, non devono mai essere utilizzate in caso di perforazione del timpano, perché possono peggiorare la situazione. Però anche un pochino per ammorbidire il cerume, insomma per pulire un pochino l'orecchio, può essere utile. E poi un altro rimedio poco conosciuto è il sale caldo,
1: cioè
2: bisognerebbe mettere a scaldare un pochino di sale grosso.
1: E come si scalda?
2: Anche nel forno.
1: Nel forno, sì.
2: Sì, sì, uno mette un pochino di carta da forno e lo fa scaldare senza farlo diventare ovviamente bollente, deve essere sempre un rimedio non troppo caldo, però poi si avvolge in un panno e si può applicare sull'orecchio. E questo calore rilasciato lentamente dal sale può comunque decontratturare diciamo la parte interna dell'orecchio e aiutarci con il dolore, con l'infiammazione. Sì, questi tre direi che sono quelli un pochino più intelligenti, ecco,
1: bene,
2: più utilizzati.
1: Bene. Beh, ottimo, la camomilla, l'olio d'oliva caldo e il sale caldo. Ecco, insomma, questi sono stati i suggerimenti della nostra dottoressa Valentina Bordignon, che saluto, che ringrazio come sempre.
2: Grazie.
1: Ci ritroviamo giovedì prossima
2: settimana
1: per altri consigli.
2: Grazie
1: dottoressa. E grazie a tutti voi, l'appuntamento con Sabina Style ritorna lunedì. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Global Sumud flottiglia, legati e picchiati, molesse sulle donne, il racconto shock degli italiani detenuti in Israele. Tajani, inaccettabile violazione del diritto internazionale. Guerra in Iran, attesa per la risposta di Teheran agli Stati Uniti. La Commissione europea sull'economia pesa la crisi in Medio Oriente. Crescita in calo, inflazione in crescita. La Premier Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana. Il governo al lavoro per la proroga dello sconto sui carburanti. L'Istat: in Italia scendono disoccupati ma calano nascite e popolazione. I laureati sono i più soddisfatti, guadagnano di più e vivono più a lungo. La tentata strage di Modena. Al GR parla la sorella di El Kudri. Chiedono perdono a nome della mia famiglia. Siamo vicini al... Chiedo perdono a nome della mia famiglia. Siamo vicini al dolore delle vittime. L'etica come strategia d'impresa. Il colosso americano dell'intelligenza artificiale Anthropic arriva in Italia. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno di Penelope Cruz. Oggi un concorso, La Bola Negra, ispirato alla vita di Federico García Lorca. Ciclismo, Giro d'Italia, 12ª tappa, aspettando Vingegaard, il danese, all'attacco della maglia rosa.
2: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Your Sovain, Carly Simon, destinazione pomeriggio, sono le 13.06 su Rai Iso Radio di questo giovedì 21 maggio 2026. Al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 15. Un saluto alla parte tecnica, a Massimo Vasciaveo. E dunque, qualche aggiornamento sulle nostre strade autostrade, e ci spostiamo, andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code per 3 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Verona Sud e quello di Soave in direzione di Venezia. Sulla stessa autostrada, sulla A4, attenzione perché ci sono code per 10 km a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Brescia Est e quello di Sirmione, sempre in direzione Venezia, un mezzo pesante in fiamme, più precisamente al chilometro 249 e 300. Spostiamoci in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione tra lo svincolo Mulinello e quello è poco prima dello svincolo d'Irtano in direzione Catania. Siamo tra i chilometri 129 e 136 e 300. Infine, ultimo aggiornamento per questi aggiornamenti appunto attuali, andiamo sulla strada statale 1 via Aurelia, dove ci sono delle code tra l'incrocio di Fregene Sud e poco prima dell'incrocio di Monteroni. Siamo tra il chilometro 18 e 700 e 33 e 300, code a tratti in direzione nord, per chi viaggia in verso la Toscana.

I Can Wait, novità per Bob Sinclair. Dunque andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove ci sono code a tratti per 4 km tra lo svincolo di Albenga e quello di Pietra Ligure in direzione est per chi viaggia verso Genova. Sulla A12 Genova Rosignano si è invece appena risolto l'incidente che vedeva un tamponamento tra due auto tra gli svincoli di Chiavari e quello di Rapallo in direzione nord verso Genova. L'incidente era avvenuto all'altezza del chilometro 34 e 300. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, prestare attenzione perché sono segnalati dei pedoni tra il bivio A1 A15 Parma-La Spezia e lo svincolo di Fidenza in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Attenzione sulla 30 Caserta-Salerno, dove è segnalato un incendio con conseguente fumo, un incendio che si è sviluppato all'interno della scarpata laterale, e siamo appunto tra il bivio A30-1 Milano-Napoli e lo svincolo di Maddaloni, e prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 2 e 100. E infine segnalati ancora circa 4 km di coda tra Vipiteno e il confine di Stato, siamo sulla A22 Brennero-Modena in direzione appunto del confine di Stato.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous, novità per questa cantautrice britannica Mick. Siamo alle 13.23 di giovedì 21 maggio 2026, destinazione pomeriggio Raiso Radio. Allora, spostiamoci sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento dell'interconnessione A21 e lo svincolo di Peschiera in direzione di Venezia. Siamo tra i chilometri 221 e 259-400. Sulla stessa autostrada incontriamo code per 3 km a causa di traffico intenso tra gli svincoli di Verona Sud e lo svincolo di Soave in direzione di Venezia, più precisamente tra i chilometri 280 e 400 e il chilometro 303. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove anche qui incontriamo del traffico rallentato tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e quello di Montelupo Fiorentino in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno. E spostiamoci sulla A9, torniamo in Lombardia, sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, dove sono segnalati dei pedoni all'altezza tra gli svincoli di Saronno e quello del Bivio A9 a 36 Pedemontana in direzione nord per chi viaggia verso Como. E un incidente segnalato sulla A12 Genova-Rosignano tra gli svincoli di Chiavari e quello di Rapallo in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Questo incidente è segnalato all'altezza del chilometro 33 e 100.

Un salto indietro al 1998 con questo Thinking of You di Lenny Kravitz. Dunque, ritorniamo sulla A12 Roma Civitavecchia, dove ancora è in corso l'incidente, i disagi causati da un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Quindi vediamo che è stata disposta la chiusura tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia. È stata disposta la chiusura del tratto e appunto a seguito di questo incidente avvenuto al chilometro 15 e 900, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si sono formati, al momento sono 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E ci spostiamo sulla variante di Valico, dove troviamo del traffico rallentato a causa di materiali dispersi tra gli svincoli di località Aglio e Badia in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra il chilometro 30 e il chilometro 27 e 800. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra l'altezza del bivio A13 A4 Torino-Trieste in direzione nord per chi viaggia verso Venezia. Trasferiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo 1 chilometro di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e lo svincolo di Pescara Nord in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. E infine segnalato un incidente sulla A25 Torano-Pescara tra gli svincoli di Scafa Alanno e quello di Manoppello in direzione est per chi viaggia verso Pescara. Più precisamente siamo all'altezza del chilometro 170.

La bambola, Patti Pravo, brano iconico del 1968 per la cantante veneziana Nicoletta Strambelli, conosciuta come appunto Patti Pravo. Allora, andiamo sulla A13 Bologna-Padova. Tra Bologna Interporto e Ferrara Nord in direzione di Padova si segnalano 6 km di coda per lavori di ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco nel corso della notte. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire a Bologna Interporto e rientrare in autostrada a Ferrara Sud dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove c'è un incidente, incontriamo un incidente sulla corsia di marcia in galleria, attenzione, tra gli svincoli di Chiavari e quello di Rapallo in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Siamo al chilometro 33 e 100. Altro incidente è segnalato sulla A14 proprio in questo momento, A14 Bologna-Taranto, all'altezza dello svincolo di Civitanova Marche-Macerata. Prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 262 e 600. E ci spostiamo andiamo sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria, quindi prestare attenzione tra gli svincoli di Trani e quello di Andria. Siamo all'altezza del chilometro 627. E poi ultima segnalazione sulla stessa autostrada, A14, tra gli svincoli di Pesaro e quello di Cattolica abbiamo anche qui un veicolo fermo in avaria all'altezza del chilometro 150.

Waves, gli Imagine Dragons alle 13.48, Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Allora andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove ci sono delle code per 12 km a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Brescia Est e lo svincolo di Sirmione in direzione Venezia. Si tratta di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 249-300. È consigliata l'uscita Brescia Est, Desenzano con rientro a Sirmione. Siamo più precisamente tra i chilometri 228-300 e 251-800. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove incontriamo traffico rallentato per traffico intenso tra lo svincolo con la strada statale 36 del lago di Como e quello di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Coda per 2 km, la incontriamo sulla A22 Brennero-Modena, tra gli svincoli di Carpi e quello con il bivio A22-1 Milano-Napoli in direzione sud per chi viaggia verso Modena. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa-Nord, dove incontriamo dei materiali dispersi, più precisamente si tratta di un albero in carreggiata tra gli svincoli del bivio A11 raccordo A12 Genova Rosignano e il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Si è a un'altezza del chilometro 69 e materiali dispersi anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra gli svincoli del bivio A9 A36 Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo Sud in direzione nord per chi viaggia verso Como all'altezza del chilometro 22.900. Dei pedoni sono segnalati sulla Complanare di Bologna all'altezza del chilometro 14 in direzione nord per chi viaggia verso l'autostrada Milano-Napoli. Infine ancora un chilometro di coda a causa di un incidente tra Chiavari e Rapallo. Siamo sulla A12 Genova Rosignano in direzione nord per chi viaggia verso Genova.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 14.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesca Giannini, rientrati a Fiumicino i primi attivisti italiani della flottiglia, il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Umiliati, picchiati, trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, hanno raccontato. La Farnesina annuncia che anche gli altri attivisti ancora in Israele sono pronti a partire. Il ministro Tajani ha chiesto sanzioni europee per Ben Gvir. Giorgia Meloni e Anni Scemi, terza visita della Premier dopo la frana del 25 gennaio scorso. Domani nel Consiglio dei Ministri in programma, ha annunciato la Premier, approveremo due programmi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di casa nell'area interessata dalla frana. L'inchiesta della Procura di Milano sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati in servizio ad Alessandria e Torino. Tre i tecnici incaricati della manutenzione dei PC che risultano indagati. Il Ministero della Giustizia ha annunciato la dismissione della piattaforma informatica al centro dell'inchiesta. La Commissione europea, in seguito alla crisi in Iran, rivede al ribasso le stime di crescita dell'anno in corso per l'eurozona a più 0,9%. Per l'Italia è previsto un più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione, spinta dai prezzi dell'energia, nel nostro paese sarà al 3,2%. E se in Italia l'occupazione sta migliorando, l'Istat evidenzia che i salari non crescono al pari dell'inflazione. Dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Nel 2025 la crescita ha tenuto, ma le tensioni geopolitiche mettono a rischio il PIL di quest'anno. E in chiusura, il ministro della Cultura Giuli in visita alla Biennale di Venezia dopo le polemiche delle scorse settimane per la partecipazione della Russia alla rassegna. Giuli è stato accolto dal presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha poi accompagnato nella visita alla Padiglione Italia. È tutto per ora, prossimo GR1 alle 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Un salto indietro ai primi anni 70 con questo pezzo iconico di Mina insieme. Allora, sono le 14.07, destinazione pomeriggio, Rai Isoradio. Andiamo a vedere qualche aggiornamento, a controllare qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Ci spostiamo, andiamo direttamente sulla A12 Genova-Rosignano, dove incontriamo un incidente. Tra gli svincoli di Chiavari e Rapallo sono coinvolte tre vetture sulla corsia di marcia in galleria in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove ci sono ancora 3 km di coda, tendente però a diminuire, per traffico congestionato tra gli svincoli di Artedo e quello di Ferrara Sud in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Coda per viabilità esterna che non riceve la troviamo sulla diramazione urbana della A24 a Roma, tra gli svincoli di Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est in direzione della stessa tangenziale, quindi in direzione ovest. 4 km di code a tratti sulla A10 Genova Ventimiglia tra gli svincoli di Albenga e Pietra Ligure in direzione est verso appunto il capoluogo Ligure. E infine attenzione ancora a dei materiali dispersi a causa dei quali troviamo traffico rallentato sulla variante di valico tra la località Aglio e lo svincolo di Badia in direzione nord verso Bologna. E ora pronta Chiara Giallonardo con la sua rubrica di natura, ambiente e tant'altro con Io Chiara.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Rai Isoradio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Oggi vorrei chiedervi una cosa, ma voi come vi sentite rispetto al tema della guida autonoma? Che cosa intendo? Cioè salire in auto senza la necessità di guidare, con un'intelligenza artificiale che guida per voi. Una bella comodità oppure un pizzico di ansia? Scriveteci al 348 103 1010.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Io Chiara il Green.
1: E iniziamo questo nostro appuntamento di oggi ritrovando con grande piacere gli amici della Fondazione Sviluppo Sostenibile. È tornato a trovarci il direttore Raimondo Orsini. Buon pomeriggio, Raimondo.
2: Buon pomeriggio, Chiara. Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, in apertura chiedevo un po' ai nostri ascoltatori come si sentono, che tipo di feeling hanno con il tema della guida autonoma, quindi uno spostamento che non ci richiede di essere al volante, ma di essere semplicemente comodamente seduti e trasportati. Oggi diciamo che in Italia non c'è ancora, ma in giro per il mondo iniziano a esserci le prime migliaia di taxi tra Stati Uniti e Cina, e sembrano essere destinati a diventare molti molti di più, addirittura milioni entro il 2035. Ma a che punto è questa trasformazione?
2: Allora, questa è una trasformazione epocale, come molte che stiamo vedendo in questo periodo, che cambierà completamente lo scenario dei trasporti, soprattutto in ambito urbano, ma anche in ambito extraurbano. Come hai detto, gli investimenti sono enormi, stanno andando velocissimi. La cosa interessante, Chiara, forse che possiamo dire subito, è che non è un tema di domani, ma già un tema di oggi. Cioè, già le automobili che noi guidiamo oggi, che non hanno i livelli di guida completamente autonoma, però hanno già dei livelli di autonomia importante. Ormai siamo abituati a vedere il lane sensor o la frenata automatica per evitare incidenti. Cioè, è un processo che è cominciato già da anni e che rende le automobili sempre più intelligenti e sempre più autonome. Il livello 6, quello massimo di autonomia, è quello che raccontavi tu, per cui la macchina fa tutto da sola, guida, frena, parcheggia, e il passeggero viene condotto e diventa appunto un passeggero, non più un guidatore. Allora, in Italia noi siamo a un livello di sperimentazione in ambito, diciamo, confinato, cioè su degli spazi confinati, non nel traffico normale quotidiano, per capirci. Quindi siamo un po' più indietro a livello di sperimentazione. In USA, negli Stati Uniti e nella Cina, invece, ci sono già, come dicevi, migliaia di robotaxi che fanno proprio servizio normale e che girano per le città, in 300 città degli Stati Uniti e in moltissime città della Cina. Quindi tutto questo è visibile già oggi, vedendo i video su San Francisco, Las Vegas, molte città americane e moltissime città cinesi. Quindi,
1: ma senza andare troppo lontano, Raimondo, in Europa invece gli altri come sono messi? Cioè, come sono più avanti con la sperimentazione? Ci sono già paesi che hanno robotaxi di questo genere?
2: Sì, però sono a livello di sperimentazione, diciamo i più avanzati sono nella sperimentazione nel traffico. Per esempio Londra, due mesi fa, quindi Regno Unito, a Londra è partito con la sperimentazione dei taxi a guida autonoma, però è una sperimentazione ancora senza passeggeri, cioè li stanno cominciando a far girare nel traffico per capire gli aspetti normativi e gli aspetti legati alla sicurezza. È un po' il modello di business nuovo che c'è. Quindi diciamo l'Europa è un po' indietro, però, Chiara, in generale. Londra è più avanti, ma l'Europa è un po' indietro. Perché? Perché le tecnologie che stanno alla base di tutto questo, cioè l'intelligenza artificiale che governa tutto questo, è o di tipo americano o di tipo cinese dal punto di vista proprio tecnologico. Quindi questo è un tema anche interessante per la sicurezza, se vuoi, nazionale o europea, no? Cioè sono tecnologie non quasi mai, diciamo, sviluppate dagli europei, non europee, e quindi ci affidiamo a tecnologie che vengono da lontano, ecco.
1: Quindi diciamo che potenzialmente c'è qualcuno dall'altra parte del mondo che ha, diciamo, su un grande monitor, lo immaginiamo così, sott'occhio tutti quanti i nostri spostamenti.
2: Esatto, questo è il primo problema, su cui c'è un problema di sicurezza dei dati. C'è qualcuno, come dici tu, che ha sott'occhio in tempo reale tutti gli spostamenti, e saranno sempre di più, quindi può. Ma la cosa più impattante, se vuoi più grave, Chiara, è che chi ce l'ha sott'occhio può anche decidere di cambiare questi spostamenti, visto che c'è una guida autonoma. Per cui è uno scenario apocalittico, ma immagina, si può anche decidere con un click di spostare tutte le macchine con la guida autonoma nello stesso momento verso un punto preciso. Cioè c'è proprio un potere anche di, se vuoi, di dominio, no? Di non solo dei dati, ma anche degli spostamenti. E questo sinceramente mette un po' paura
1: Beh, evidentemente sì, perché come tutte quante le straordinarie tecnologie, noi umani siamo in grado di farne buon uso, ma siamo anche capacissime di usarle contro noi stessi. Sicuramente però la guida autonoma costituisce anche un'opportunità, quindi noi tra pochissimo, ancora con Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile, cerchiamo di capire un po' invece quali potrebbero essere i benefici di un arrivo come questo, che comunque, ragazzi, mi pare di capire sarà inevitabile. Intanto però linea alla regia.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Heroin, i Maroon 5, novità per questo gruppo alle 14.22 su Raiso Radio. Allora, degli aggiornamenti, andiamo sulla strada statale 1 Aurelia, dove incontriamo dei disagi a causa della chiusura di un tratto della 12 Roma Civitavecchia provocata da un incidente, e queste code le incontriamo tra l'incrocio Fregene Sud e poco prima dell'incrocio Monteroni. Siamo tra i chilometri 18 e 700 e 33 e 300 in direzione nord per chi viaggia verso Civitavecchia. Ci spostiamo adesso sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli del Bivio A4 raccordo Viale Certosa e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria, si tratta di un camion, tra lo svincolo del Bivio A10 a 26 trafori e quello di Arenzano in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono dei materiali dispersi tra gli svincoli di Attigliano è quello di Orvieto, si tratta di un copertone in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. 3 km di coda li incontriamo ancora sulla A13 Bologna-Padova tra gli svincoli di Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione nord per chi viaggia verso Padova, e si tratta di una coda per traffico congestionato. E poi infine andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, attenzione a del personale su strada per lavori tra gli svincoli di Andria e quello di Canosa in direzione nord per chi viaggia verso Pescara.

0: Io Chiara il Green.
1: Con Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile, stiamo parlando di intelligenza artificiale applicata alla mobilità e quindi stiamo parlando di guida autonoma. Siamo in un'auto che non ci chiede più di metterci al volante, ma semplicemente di sederci da comodi passeggeri. Ma il volante ci sarà ancora, Raimondo?
2: Questa è una bellissima domanda, perché oggi sì, c'è, nel senso che nelle sperimentazioni e anche nei robotaxi nelle città americane e cinesi quasi sempre c'è ancora il volante e i pedali, cioè si tratta di automobili esattamente come quelle vendute sul mercato che noi guidiamo, che però hanno circa 40 device fra telecamere, sensori, radar montati, che però lasciano intatto tutto il resto, no? E questa è la formula, diciamo, tradizionale, per cui uno prende un taxi in una città americana o a Londra tra poco, prende un taxi e vede tutto come prima, se non il fatto che manchi il tassista, ma il resto è tutto uguale. In realtà lo sviluppo diciamo più promettente anche in termini di sostenibilità, per vari motivi, sono delle automobili che sono delle piccole cabine. Immagina una piccola cabina della metropolitana con 4 posti o 6 posti con le ruote, che non ha volante, non ha cabina di pilotaggio, e su cui ci sono dei divanetti su cui si può essere trasportati, magari anche sentendo la musica o cambiando l'aria condizionata e socializzando anche con altre persone. Perché dico che questo è importante? Perché questa nuova formula prevede lo sharing, la condivisione di un viaggio molto più facilmente, no? Rispetto all'auto tradizionale. E anche perché a livello di percezione del passeggero, vedere un'automobile senza guidatore, però con tutto il resto uguale, diciamo, è più difficile da accettare, no? A livello di paura, proprio parlo di percezione, non
1: sì,
2: di
1: cioè,
2: dati.
1: Ti senti un po' in mano all'uomo
2: Oddio.
1: Invisibile, no? Ecco, così che sta guidando.
2: Guida.
1: Esatto.
2: Che succede? Invece siamo abituati noi in metropolitana o sulla cabinovia o sull'ovovia a non vedere il guidatore, no? Per cui dal punto di vista della percezione è sicuramente più agevole, ma soprattutto il discorso dello sharing è importante, perché poi chiaro, noi dobbiamo chiederci: ma tutto questo migliora o peggiora la vivibilità delle nostre città?
1: Così, esattamente, cioè, più che altro proprio, ma a che cosa serve, ecco, la guida autonoma? Questa domanda ce la siamo fatta.
2: È bello che noi ce la facciamo oggi, perché in realtà, come molte cose relative all'intelligenza artificiale, è una domanda che non viene presa in considerazione, cioè si dà per scontato che la tecnologia e l'innovazione sia automaticamente un dato positivo perché porti al benessere in quanto innovazione, ma non è così. Noi dobbiamo farci la domanda: chiaramente può portare a un benessere, ma può anche portare a dei danni. Facciamo l'esempio della guida autonoma. Avere delle automobili che guidano da sole, che per esempio ti permettono di andare da Roma a Milano nella tua automobile in modo che tu possa leggere un libro o lavorare al computer o dormire o spostarsi all'interno della città, potrebbe aumentare il numero dei viaggi in automobile piuttosto che diminuirli e spostarli su mezzi più sostenibili come il treno o il trasporto pubblico, e quindi rendere la congestione, il traffico addirittura maggiore rispetto a quello che abbiamo oggi, perché in realtà tu sfrutti la guida autonoma per fare altre cose, e questo non va bene in un paese che, come sai, ha 700 automobili ogni 1000 abitanti.

0: davanti e su cui la congestione
1: è chiaro, è un problema che dobbiamo scongiurare. No, tra l'altro stavo pensando alle applicazioni, anche se volessimo applicare la guida autonoma ai mezzi pubblici come per esempio gli autobus o addirittura ai mezzi pesanti come i camion, no? Che devono trasportare le merci, è veramente una soluzione questa?
0: Allora, innanzitutto se fai questa domanda diciamo a chi vive e chi riesce a vivere e diciamo a far crescere una famiglia perché fa il tassista o l'autista, non è, ti risponderà sicuramente che c'è un problema di tipo di occupazionale, cioè alla fine si perdono posti di lavoro, primo punto. Secondo punto, se fai questa domanda invece a chi gestisce l'azienda di trasporto pubblico o chi gestisce magari una piccola azienda di trasporto su camion, ti dice sì, ma io mi riduco i costi perché non devo più pagare l'autista. Quindi i punti di vista sono diversi. Ma la domanda che dovremmo farci sempre è avere un po' una bussola, no? Che è quella della sostenibilità. Se tutto ciò serve a ridurre la congestione, il traffico, l'inquinamento, allora va bene. Ma se abbiamo i camion, lo stesso numero di camion che abbiamo oggi, per esempio, in autostrada, che trasportano le merci, senza l'autista, ma tutto il resto rimane uguale, dov'è il vantaggio? Non lo vedo, cioè io vedo un vantaggio se tutto questo riduce, no, gli effetti negativi dei trasporti. Per cui questo è un dibattito che si dovrebbe fare. Tra l'altro sarebbe bello, Chiara, parlare di questi temi in una conferenza nazionale su questo, perché spesso si danno per scontati ma vanno analizzati.
1: Decisamente.
0: Anche il tema della sicurezza.
1: Certo, il tema della sicurezza è la prima cosa, insomma, che chiedevo oggi anche a chi ci sta ascoltando, perché sicuramente questo è un tema divisivo, ma quando viene, diciamo, applicato così su larga scala, quindi sui trasporti pubblici o addirittura sui mezzi pesanti, varrebbe la pena farsi delle domande in più, come tu ci stai invitando a fare, quindi chiedersi se per esempio non sarebbe meglio trasportare le nostre merci sulle strade ferrate e non su dei camion governati dall'intelligenza artificiale. E questo è solo un esempio. Comunque, sicuramente con questa chiacchierata, caro direttore, io spero che, se non siamo riusciti a dare delle risposte, abbiamo quantomeno sollevato degli interrogativi in chi ci sta ascoltando e che sicuramente nei prossimi anni dovrà, insomma, fare i conti con queste novità che sono già presenti. Io ringrazio moltissimo il direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Raymond Orsini. Con voi ovviamente Fondazione Sviluppo Sostenibile, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Noi tra pochissimo voltiamo pagina, perché stiamo celebrando anche le giornate della biodiversità. Prima però la nostra musica.

0: Stessa direzione, novità per Paola Iezzi alle 14.38 su Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Allora, un po' di aggiornamenti, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo del traffico rallentato per lavori tra gli svincoli di Grottammare e quello di Fermo in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Trasferiamoci sulla 13 Bologna-Padova, tra gli svincoli di Altedo e quello di Ferrara Sud incontriamo circa un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tendente ad aumentare. E siamo in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Attenzione a dei pedoni segnalati sulla complanare della A24, siamo a Roma, tra gli svincoli di Ponte di Nona e fine della complanare in direzione est verso Teramo. Siamo al chilometro 4700, quindi prestare attenzione. E andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo 2 chilometri di coda per dei lavori tra gli svincoli di Celle Ligure e quello di Albisola in direzione ovest verso il confine di Stato, quindi verso Ventimiglia. Sempre sulla stessa autostrada sono 4 i chilometri di coda che invece incontriamo tra gli svincoli di Albenga e quello di Pietra Ligure, in questo caso in direzione est per chi viaggia verso Genova. E infine, attenzione, ultima notizia, ad un incidente segnalato sulla 14 Bologna-Taranto all'altezza dello svincolo di Civitanova Marche e Macerata. Si tratta di è coinvolto un camion e in entrata, a prestare attenzione in entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 262 e 600.
1: Io Chiara il Green.
2: Domani sarà la giornata mondiale della biodiversità, 22 maggio, e allora noi la vogliamo celebrare con una giornata d'anticipo in compagnia del CEO di 3B e di Per Natura, Niccolò Calandri. Buon pomeriggio Niccolò, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, in occasione di questa giornata avete voluto fare qualcosa di speciale, ci vuoi raccontare di che si tratta?
3: Sì, noi in realtà abbiamo iniziato prima, diciamo, abbiamo preso in anticipo la giornata, abbiamo iniziato a gennaio. Abbiamo identificato zona Pavia un enorme appezzamento a produzione di vino, e quello che abbiamo fatto è stato, assieme all'agricoltore, sviluppare un nuovo modo di fare agricoltura, ovvero abbiamo iniziato a coltivare un'oasi di biodiversità. Quindi assieme a lui abbiamo definito, tracciato, studiato, assieme ai nostri agronomi, come riportare la biodiversità all'interno del suo terreno, della sua, diciamo, coltivazione di vite di uva. Come l'abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto prima con un agronomo che ha selezionato delle piante native, quindi dai salici bianco, rosso, gli aceri, ciliegi selvatici, cornioli, tantissime piante native, e le abbiamo rimesse, diciamo, a dimora, le abbiamo messe a dimora. A quel punto abbiamo installato tutta la nostra tecnologia, quindi abbiamo installato dei sensori per contare quanti impollinatori tornassero, abbiamo installato dei sensori per ascoltare il suono dei volatili, e poi abbiamo installato dei sensori per vedere tutti gli animali che passavano.
2: E com'è andata?
3: Abbiamo quindi digitalizzato tutto il processo.
2: Com'è andata? Che cosa avete rilevato?
3: Sono passati, diciamo, 4 mesi dall'inizio, quindi ancora i tempi della natura sono un po' lunghi, diciamo che in 4 mesi vedi poco, anche se abbiamo già un incremento drastico degli impollinatori rispetto magari a un campo privo di biodiversità, oltre il 100%, abbiamo raddoppiato la presenza di impollinatori in meno di 6 mesi. Stessa cosa per il numero di volatili presenti. Abbiamo già identificato oltre 130 specie, quindi specie diverse di volatili presenti all'interno dell'oasi.
2: Beh, insomma, questi sono veramente dei risultati che ci fanno bene al cuore, anche perché sappiamo che lo stato della biodiversità è un'emergenza e, insomma, si vede nei numeri, perché, insomma, nel mondo le popolazioni di vertebrati monitorate sono diminuite in media del 73% negli ultimi 50 anni e con punte addirittura che toccano anche il 95% se ci spostiamo in America Latina oppure nei Caraibi. Tra l'altro, Niccolò, oggi è una giornata speciale, perché proprio oggi, 21 di maggio, l'Oasi di Pavia presenta la quarta edizione del Nature and Biodiversity Business Summit. Che cosa accade in questo appuntamento?
3: Sì, oggi ospitiamo all'interno della sede di 3B di Milano, ospitiamo un summit, è il quarto anno, corretto, e ormai anch'io me ne sono perso i pezzi, dove ospitiamo aziende, università, centri di ricerca, e municipalità, parchi naturali, con l'obiettivo di parlare, sederci a un tavolo, in realtà ci sediamo diciamo, nei nostri spazi, e cerchiamo, siamo circa 100-150 differenti enti, e cerchiamo assieme di capire quali sono i trend, quali sono le attività che possiamo fare sul territorio per riportare la biodiversità. Quindi ci sediamo con i maggiori gestori delle infrastrutture, dal mondo delle autostrade al mondo degli aeroporti, ci sediamo con chi gestisce parchi di Natura 2000 in tutta Italia, dal Parco del Vesuvio fino al Parco delle Grane Nord, ci sediamo con i comuni e assieme cerchiamo di capire quelli che sono gli interventi maggiori da fare per riportare la biodiversità in questi, diciamo, in queste grandi opere.
2: Ecco, e questa è la cosa più saggia da fare, cioè mettersi tutti insieme e cercare di andare nella stessa direzione e di farlo anche più velocemente possibile, perché insomma, come stiamo deteriorando troppo velocemente il nostro territorio e la nostra biodiversità, altrettanto velocemente dobbiamo trovare delle soluzioni. Ma la Giornata Mondiale della Biodiversità non si celebra soltanto nelle sale convegni, e quindi quest'anno avete deciso di aprire le porte della nuova Oasi di Pavia anche ai cittadini. Quindi direi di salutarci con un grande invito, Niccolò.
3: Sì, esatto, il 26 settembre, quindi non subito, fra tre mesi. Il 26 settembre l'Oasi di Pavia aprirà le porte, ovviamente con parsimonia, nel senso che si potrà andare solo in alcuni punti. L'Oasi è fatta per gli animali principalmente, ma cercheremo di portare in alcune zone, a far vedere la nostra tecnologia, i nostri interventi, a tutti quelli che si vorranno iscrivere.
2: E allora, porte aperte per le famiglie, adulti, bambini, e viva la biodiversità. Grazie a Niccolò Calandri per essere stati con noi. Noi tra poco siamo pronti per dare uno sguardo al weekend, ma prima ancora la nostra musica.

0: Io Chiara il Green.
1: A quest'ora del giovedì noi anticipiamo il weekend e lo facciamo grazie ai preziosi consigli della nostra signora del Green, Diana De Marsanic. Ciao Diana, ben trovata.
2: Ben trovata e ben trovati a tutti, anche perché si preannuncia un weekend dove ognuno di noi potrà fare un po' la sua parte, sempre in chiave green, Chiara, quindi ti
1: Da dove si parte? Dici, che dobbiamo fare?
2: Allora, prima di tutto ti dico che proprio dal 22 al 24 maggio tutti quelli che sognano di fare volontari e di poter insomma dare il proprio contributo alla propria città, al proprio paese, comunque al proprio paese Italia, possono mettersi in pista, perché c'è la seconda edizione di quello che è chiamato il Retake Day, che sarebbe una sorta di restituire per la cura e il bene comune, e quindi qualcosa che in questo caso è proprio mettersi sotto e pulire. Si tratta proprio di pulire i tombini delle città, si tratta proprio di mettere a posto le uole, curare gli alberi, addirittura annaffiare le piante, poi i soliti attività di clean up, quindi raccogliere rifiuti, e addirittura si possono rimettere a posto gli arredi, hai capito, delle città. Magari una panchina è messa in malo modo, si può decidere per esempio di ripitturarla e, per chi lo sa fare, anche metterla a posto, senza contare poi la quantità di mozziconi che purtroppo ancora riempiono le strade. E si potrà insomma partecipare a questa attività di cittadinanza attiva, perché possono partecipare anche gli studenti, noi cittadini e addirittura le associazioni.
1: Guarda, io credo, cara Diana, che ognuno di noi, soprattutto magari nella propria città, nel proprio quartiere, che sono le zone che conosciamo meglio, a quel punto che dice: ma guarda che peccato qua questa cosa, guarda com'è sporca, oppure guarda com'è messa male, no? E credo che sia una grande opportunità anche poter proprio mettere mano e cambiare le cose per una volta, insieme ad altri, perché poi queste operazioni di retake, di riqualificazione, di rigenerazione urbana sono sempre delle operazioni collettive dove poi si fanno anche delle amicizie, degli incontri, e secondo me c'è sempre anche un bel feeling. Tu dove sarai attiva? Raccontaci.
2: Allora, io ho guardato, allora devo dire la verità, volevo dire una bugia, ma poi ho detto: non vorrei come Pinocchio che mi cresce in
1: testa. Ma come, ci dici le bugie?
2: Ti spiego perché. Allora, ho guardato e devo dire che avrei scelto di partecipare. Allora, prima di tutto diciamo a tutti che andando sul sito di Retake Day possono appunto trovare l'attività, perché da nord a sud tutta l'Italia è coinvolta, e scegliere a cosa partecipare.
1: Perfetto.
2: Io avevo guardato, sono sincera, sabato sarei andata a Milano al Parco Segantini a pulirlo, dove ci sarà proprio un'attività di cura soprattutto del verde, sai che a me piace mettere le mani sopra le piante, tutto quanto. Ma in realtà vi confesso che io sarò a Noli, vado in Liguria, parto venerdì perché vado alla fantastica edizione del Borgo delle Idee.
1: Allora,
2: sono tre giorni.
1: Torniamo dopo alla storia. Raccontami del Borgo delle Idee, perché mi interessa moltissimo, ma non te la scampi così la storia del retake. Borgo delle Idee è meraviglioso, cioè siamo a Noli e sarà un appuntamento imperdibile.
2: Un appuntamento imperdibile. Pensa che questo festival nasce da un'idea di Massimo Recalcati, scrittore e psicanalista, che insieme a Gabriella Nobile, che è una produttrice di mostre, noi la conosciamo soprattutto per l'associazione Mamme per la Pelle, lei è mamma adottiva di due bambini africani e che si lotta proprio contro i pregiudizi razziali. Bene, da questo connubio tra Massimo Recalcati e Gabriella Nobile è nato sulle ceneri di un vecchio festival questo Borgo delle Idee. Il tema scelto per questi tre giorni che animeranno i vari luoghi un po' simbolo della cittadina di Noli è il tema delle salvezze, che a me è piaciuto tantissimo, perché la salvezza non al singolare ma al plurale ti fa intendere che la salvezza comunque per ognuno è qualcosa di diverso. Per me la salvezza, per esempio, è la bellezza dei luoghi, no? Prendermi cura, no? Questa idea di rigenerare un po' il pianeta attraverso il mio lavoro di giornalista, così come per te. Per molti altri la salvezza può essere, appunto, per Gabriella, mi ha detto, per lei è stata adottare i suoi figli, no? Che le hanno cambiato la vita. Quindi avremo una sorta di panel di persone, ti dico solo di nomi: Antonio Marras, lo stilista che parlerà di salvezze intese comunque come moda e alto artigianato; Franco Arminio, il poeta che chiuderà proprio da tre giorni con le sue poesie, con una riflessione; Però diciamo che Silvia Salis, la sindaca di Genova, però diciamo che il primo giorno, quello che proprio io attendo, sarà questa Lectio Magistralis di Massimo Recalcati, che proprio nella piazza Chiappella di Noli parlerà di desiderio. Poi lui è anche un bell'uomo, diciamo.
1: Ah, quindi. Ho capito. Vabbè, ma questa è diventata veramente altro che, è diventata una un confessionale, una seduta di psicoterapia, altro che andare
2: veramente.
1: A fare il retake, mi va a fare le poste a Massimo Recalcati. Recalcati, stai attento, guarda che ti vogliono insidiare. No, a parte gli scherzi, immagino, poi insomma il grande fascino della sapienza è un appuntamento che ci piace moltissimo. Sei perdonata, cara Diana.
2: Ecco, grazie.
1: Insomma, manchi al retake per andare al Borgo delle Idee, mi sembra un'ottima alternativa. Con te, cara Diana, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, della nostra settimana insieme. Io ringrazio, saluto tutta la squadra di Io Chiara il Green, la nostra regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione. A tutti voi auguro un buon weekend, possibilmente di retake. Prendetevi cura dei nostri meravigliosi luoghi italiani, delle nostre città, dei nostri paesi. Noi ci risentiamo lunedì puntuali come sempre alle 14.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 15.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, quanto emerge dai racconti dei primi italiani della flottiglia rientrati a Fiumicino. La Farnesina intanto fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, sono partiti da Israele, mentre il ministro Tajani ha chiesto sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben-Gvir. Giorgia Meloni e Anni Scemi, la terza visita della Premier dopo la frana del 25 gennaio scorso. La Presidente del Consiglio ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno approvati due interventi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case nell'area interessata dalla frana. Ascoltiamo le sue parole.
2: Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti.
1: La crisi in Medio Oriente rallenta la crescita economica, lo sottolinea la Commissione europea che rivede al ribasso le sue previsioni. L'inviata a Bruxelles.
3: Come annunciato, l'Unione Europea taglia le previsioni di crescita economica rispetto alle stime d'autunno. In mezzo c'è stato lo shock energetico per la crisi in Medio Oriente, che già poche settimane dopo lo scoppio del conflitto ha fatto salire l'inflazione, ha detto il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis presentando i dati a Bruxelles. Il PIL dell'Unione scende all'1,1 nell'anno corrente rispetto a quanto stimato. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe toccare il 3,1 nel 2026. Se nel 2025 l'occupazione è cresciuta dello 0,5, quest'anno si prevede scenda allo 0,3%. La disoccupazione si attesta al 6%. I dati italiani sono in generale peggiori, l'economia cresce dello 0,5% nel 2026, l'inflazione del 3,2% quest'anno. Unica nota positiva è il deficit, che dovrebbe scendere sotto la fatidica soglia del 3%, è previsto al 2,9% nel 2026-2027, ma il debito salirà dal 138,5% al 139,2% del PIL, diventando il più alto dell'Europa e togliendo il triste primato alla Grecia. Da Bruxelles, Loredana Pianta per GR1.
1: Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi. In Europa previsto un taglio produttivo di 800.000 unità. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann, a titolo Stellantis in forte calo a Piazza Affari. Dal Festival di Trento arriva la fotografia dell'economia sommersa in Italia per combattere l'evasione fiscale, le frodi e il riciclaggio. La Guardia di Finanza affronta nuove sfide. L'inviato.
4: 217 miliardi a tanto ammonta l'economia sommersa in Italia, il 10% del PIL. Per contrastare il fenomeno serve un'azione congiunta di prevenzione e repressione, ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento. Positivo contro l'evasione l'effetto della fattura elettronica e del recente collegamento tra registratori di cassa e POS. Ma oggi la sfida arriva anche dalle piattaforme digitali, dove ci sono forme di economia sommersa legate anche a situazioni nuove, i servizi alloggiativi per esempio, il fenomeno degli influencer, per i quali all'inizio c'è stata una sacca quasi totale di evasione. Molto preoccupante poi è la crescita dei medici e dei chirurghi estetici abusivi, non soltanto per ragioni fiscali. Occhi puntati infine sul riciclaggio, che non è legato solo alla criminalità organizzata, ma riguarda anche fatture false, IBAN virtuali e criptovalute. Questa la stima riferita da De Gennaro.
5: Nel quinquennio 2018-2022 la dimensione del riciclaggio sia stata tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno.
4: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
1: Stasera su Rai 1 va in onda il film Un futuro aprile, che racconta l'attentato mafioso contro il giudice Palermo che coinvolse una madre e due bambini.
6: Ma perché proprio a noi?
7: Non lo so, amore mio, lo so.
8: Era il 2 aprile 1985, due auto, una dietro l'altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c'è il giudice Carlo Palermo, nell'altra Barbara Asta, una giovane madre con i due figli gemelli di 7 anni. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l'autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode. Il giudice viene ferito mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono. L'altra figlia, Margherita, 11 anni, si salva solo perché è a scuola. Per anni il padre lotta per avere giustizia, ma questa non arriva se non quando Margherita, ormai ormai adulta, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta alla condanna dei mandanti. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa. Il giudice è interpretato da Francesco Montanari.
0: Io ho lavorato su questo fantasma che come un demone arriva dentro il cuore di Carlo e lo fa sentire colpevole.
7: Ho mai pensato a quante coincidenze hanno fatto sì che le nostre vite si incrociassero.
9: Tutti i giorni. Dottore, lei colpa non ne ha.
8: Aurelia Carafa, GR1.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
12: 112, mi dica.
11: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
13: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
14: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: voce, la musica dei Depeche Mode, Dream On. 10 minuti dopo le 15, non vediamo l'ora di vederli dal vivo. Nuovamente Depeche Mode sono degli animali da palcoscenico. Bene, musica, infomobilità, le nostre rubriche nel pomeriggio, nella destinazione pomeriggio di Raiso Radio, dopo il nostro Fabio Carriero, i programmi Chiara, Sabina, che sono stati prima nella mattinata. Simone Mercurio al microfono, si riforma la coppia con Claudio Campobasso, Claude Lawfield, e tra un po' alle 15.30 arriverà Miriam Fecchi, poi ci sarà Pop and Go, naturalmente Brocani, D'Amico, Merola, anche in questo pomeriggio di giovedì. Allora torniamo su strada, andiamo su strada per vedere cosa accade sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione est verso Brescia. C'è un incidente al chilometro 130 e 700, ci sono dei veicoli fermi su vari posti d'Italia, diciamo così. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo c'è un veicolo fermo appunto in direzione sud verso Bologna, ancora sulla tangenziale est e sulla tangenziale di Napoli fuori Grotta Vomero, questo è il tratto interessato, in direzione est verso la diramazione Capodichino, veicolo fermo o in avaria al chilometro 10 e 100. Poi sulla 1 Orvieto Fabbro, questo è il tratto interessato, anche qui un altro veicolo fermo in direzione nord verso Firenze, verso il capoluogo toscano. Ancora veicolo fermo sulla 14 tra Ortona e Pescara Sud, si tratta di un camion al chilometro 400 e 400. Ci sono poi dei materiali dispersi tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia, siamo in direzione nord verso Milano. Per quanto riguarda le code, la situazione che vedo dei nostri sistemi, insomma, più critica è quella di 4 km sulla 22 Brennero Modena tra Vipiteno e il confine di Stato, siamo in direzione nord verso il Brennero. Poi vediamo un po' tra Torri in Pietra e Cerveteri, c'è un incidente, arriva adesso sui nostri sistemi, vediamo un po' la nota di Autostrade per l'Italia. Sulla 12 appunto la Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 15.900 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torri in Pietra, dove si sono formati 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale Aurelia. E bene così, sul posto ovviamente sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. C'è anche un tratto chiuso proprio nello stesso punto frangente di strada tra Torri in Pietra e Cerveteri. E infine andiamo sulla A92, anche qui c'è ovviamente la coda, 2 chilometri, con tendenza in aumento in direzione nord verso l'Aurelia. E adesso pronti per camionisti.
1: Benvenute e benvenuti all'ascolto. Oggi diamo uno sguardo al futuro prossimo parlando di intelligenza artificiale e di guida autonoma. Ho il piacere di introdurre oggi a camionisti il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, professore di ingegneria dell'automazione. Professor Savaresi, benvenuto a Camionisti.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: Professor Savaresi, chi è che oggi non parla di intelligenza artificiale? Ma ci sono vari livelli, vari stadi di intelligenza artificiale.
2: Sì, diciamo che noi siamo stati abituati all'intelligenza artificiale digitale, in particolare oggi quella che conoscono tutti, è stata un po' una rivoluzione negli ultimi 3 anni, è quella generativa digitale. Il prossimo passo, che ormai è vicinissimo, sarà quella generativa digitale agentica, quindi non solo chiederemo cose all'intelligenza artificiale, ma le daremo autorità di fare, ad esempio, delle prenotazioni. Il grande passo successivo, che è quello di cui oggi parlano tutti, è il passaggio all'intelligenza applicata ai sistemi fisici, ovvero la physical AI. 2 grandi esempi sono la guida autonoma e la robotica umanoide. È un grande balzo in avanti perché è molto più complesse, in quanto ovviamente lì l'errore si paga molto più caro che non un errore dell'AI digitale. Comunque in sintesi si parla di AI digitale e di AI fisica, e l'attenzione oggi è molto spostata sull'AI fisica.
1: Quindi l'intelligenza artificiale può aiutare a mettere in pratica, a mettere su strada la guida autonoma?
2: Assolutamente sì, la guida autonoma nei suoi livelli più evoluti è uno dei principali esempi di AI applicati ai sistemi fisici. Robotizzare la guida in un contesto complesso di guida all'interno del traffico, in particolare quando ci sono altri agenti che sono guidatori umani, è in assoluto una delle cose più complesse. È una robotizzazione, un'automazione estremamente complessa. Sicuramente sicuramente è una delle grandi sfide del futuro. Sono già stati fatti grossi passi in avanti, ma c'è ancora un po' da fare.
1: Noi forse non ce ne rendiamo conto, ma un certo tipo, un certo livello di guida autonoma già è su strada con noi sui nostri veicoli, perché così come per l'intelligenza artificiale ci sono vari livelli, anche per la guida autonoma ci sono vari livelli.
2: Sì, la guida autonoma è tradizionalmente classificata su 5 livelli. Saltiamo direttamente al livello 2. Il livello 2 è un tipo di guida autonoma che noi oggi possiamo già trovare su auto di serie. In super sintesi, quando siamo in autostrada, se azioniamo questo assistente alla guida, ci tiene alla velocità costante, ovvero la distanza costante rispetto a chi ci sta davanti, e mantiene automaticamente la corsia. Quindi di fatto in teoria potremmo lasciare completamente la guida a questa guida autonoma un po' semplificata. Il livello 2 però è ancora ritenuto solo un assistente alla guida, perché la responsabilità ultima, se c'è qualche errore, succede qualche guaio, è sempre del guidatore. Quindi l'assicurazione di fatto fa riferimento al guidatore, è ancora lui responsabile della guida. Il livello 3 è più o meno la stessa cosa, però in questo caso il guidatore o la guidatrice è autorizzato a disingaggiarsi, quindi a distrarsi. Deve stare dietro al volante, però può leggere i messaggi di WhatsApp sul cellulare, e questa guida autonoma richiede il reingaggio quando è in difficoltà. Quindi se c'è una situazione un po' complicata e non riesce a risolvere, diciamo, avvisa acusticamente il guidatore che deve riprendere la guida. Il livello 4 è la vera rivoluzione. Il livello 4 è quando non serve più nessuno dietro al volante. Ci si può sedere sul sedile posteriore del passeggero. Il livello 5 è la stessa cosa, tra livello 4 e livello 5 c'è solo la differenza che il livello 4 è abilitato su una specifica zona, mentre il livello 5 in teoria può operare da qualunque punto a qualunque punto. Chiudo questa elencazione dei livelli dicendo che il livello 3 è tipicamente un tipo di guida autonoma che attrae le tradizionali case costruttrici che puntano a vendere auto al cliente privato, come se fosse un gadget avanzato di assistenza alla guida. Il livello 4 è una tecnologia trasformazionale perché consente di abilitare i nuovi modelli di mobilità che si svilupperanno sicuramente in futuro e che sono basati sull'uso condiviso delle automobili. Quindi non più il concetto di auto privata, ma si entrerà con questa tecnologia, si diffonderà il concetto di auto condivisa. Si usa molto il robotaxi come immagine per raffigurare questa rivoluzione, e questa è abilitata da questo livello 4, non dal livello 3 che richiede ancora un utente dietro al volante.
1: Professor Savaresi, ci fermiamo per una pausa, musica, aggiornamenti sul traffico se ce ne sono, e torniamo a parlare di guida autonoma anche per i camion.

0: Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, 15:20, allora torniamo su strada prima di ridare la linea a Paolo Barillari. Sulla 13 c'è un incidente tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord verso Padova, siamo al chilometro 8 e 300. Tra Torrimpietra e Cerveteri invece siamo sulla 92, la Genova-Roma, anche qui c'è un incidente in direzione nord verso la statale Aurelia che sta provocando delle code al momento di 2 chilometri, e anche un tratto chiuso nello stesso tratto, appunto Torrimpietra Cerveteri. È stata disposta dunque la chiusura, è rimasto coinvolto un camion in un incidente. Chi viaggia verso nord deve uscire a Torrimpietra, dove sono formati, come dicevamo, 2 chilometri di code, e rientrare in autostrada Cerveteri dopo aver percorso la statale 1, ovvero l'Aurelia. Per i soli mezzi pesanti diretti verso Tarquinia si consiglia di intraprendere la 1 verso Firenze, uscire ad Orte e ripercorrere la statale 675 Umbro Laziale verso Viterbo per poi uscire a Civitavecchia o Tarquinia. Dunque queste le notizie sulla 92, sono 4 chilometri sulla 10 in questo momento per importante manifestazione sportiva, c'è una coda di 4 chilometri tra Varazze e Albisola in direzione ovest verso Ventimiglia, poi sulla 1 anche qui una coda in aumento per veicolo fermo tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, ospite oggi il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, professore di ingegneria dell'automazione. Con lei, professor Savaresi, abbiamo parlato dei livelli di intelligenza artificiale, dei livelli di guida autonoma. Quanto manca al passaggio tra il livello 3 e il livello 4, quello che veramente si può considerare una guida con l'autista un po' sganciato dalle responsabilità della strada?
2: Premesso che in realtà anche il livello 3 è complicato, perché è comunque il primo livello in cui, sebbene magari per tratti brevi o per tempi relativamente brevi, nella fase di guida autonoma la responsabilità è comunque trasferita all'automobile, quindi al costruttore dell'automobile. Quindi in realtà il balzo dal punto di vista assicurativo e di responsabilità è tra 2 e 3. È chiaro che il livello 4 da questo punto di vista è estremo, perché non c'è più nessuno dietro al volante che può intervenire su richiesta in nessun modo. Che cosa manca? In realtà per la guida urbana ci sono già esempi, quello più citato e classico è Waymo a San Francisco, dove girano ormai circa 1 migliaio di robotaxi che funzionano normalmente, sono in produzione. In ambito urbano la tecnologia è arrivata già al punto per cui si può mettere a terra questo servizio, questa tecnologia. È molto complessa, ci sono ancora pochi esempi, tanti stanno lavorando, però diciamo ci siamo arrivati. L'ambito autostradale, sia automobili sia mezzi pesanti, paradossalmente non è ancora arrivato. Non abbiamo ancora esempi concreti di messa in produzione di veicoli pesanti o automobili che vanno in autostrada. Qual è il problema? È la velocità. Gli spazi di arresto vanno come il quadrato della velocità. A 30 all'ora ci si ferma in qualche metro, 3-4 metri, a 50 all'ora ci si ferma in 10-15 metri, a 130 all'ora servono 100-150 metri per fermarsi. E quindi questo complica enormemente le cose. Qui il gap è garantire il 100% della sicurezza, anche in condizioni critiche. A quelle velocità l'errore ovviamente si paga molto caro in termini di danno alle vite umane.
1: Quindi se c'è più difficoltà per i camion pesanti a lunga percorrenza di diventare autonomi in autostrada, forse paradossalmente l'ambiente più corrispondente alla guida autonoma è quello della distribuzione urbana.
2: Sì, quando parliamo di logistica ovviamente ci sono le varie tratte, c'è cioè quello di lunghissima percorrenza, quindi camion pesanti, l'autostrada, c'è il trasporto su tratte medie e poi c'è la distribuzione urbana, cosiddetto ultimo miglio. Direi che probabilmente vedremo più rapidamente entrare la guida autonoma in ambito urbano, così come nell'ambito del trasporto persone sta arrivando prima quella in ambito urbano che in ambito autostradale. Tra l'altro nella logistica il problema dell'ultimo miglio è un problema molto complesso, la guida autonoma è perfetta per ottimizzare questo tipo di consegne di logistica. È molto più efficiente andare verso tanti veicoli piccoli, a questo punto a guida autonoma non richiedono un guidatore umano, invece che pochi mezzi pesanti, pochi furgoni grossi che oggi si utilizzano ma che molto spesso viaggiano vuoti o semivuoti. Direi che nella logistica la parte urbana sarà la prima che arriverà e darà un bel contributo in termini di efficienza, minore impatto ambientale e sostenibilità della logistica. logistica urbana.
1: Professor Savaresi, ma quando noi riceviamo il pacco a casa, sicuramente il veicolo autonomo può arrivare sotto al portone di casa, ma poi non servirà ancora qualcuno che spingerà il bottone del citofono e ci dirà: scendi che c'è un pacco per te?
2: Questa è una bella domanda, sì. Diciamo, nelle visioni più avanzate in realtà ci sarà anche il robot umanoide o il cane postino, qualcuno ha indicato questa soluzione, che completerà questo ciclo, quindi prende il pacchetto, scende, pigia il pulsante al campanello, addirittura lo porta sul pianerottolo. In realtà questa probabilmente è un po' fantascienza, nel senso che forse non è così indispensabile. Si sta andando verso un modello in cui ci sono tanti piccoli hub urbani e probabilmente la consegna arriverà non proprio sotto casa suonando il campanello, ma in hub urbani che ognuno di noi troverà probabilmente a poche centinaia di metri da casa propria.
1: L'ultimissima domanda: parliamo di chi con la guida ci lavora, ci guadagna, quindi gli autisti non rischiano di perdere tutti quanti il loro posto di lavoro?
2: In generale la visione di lungo termine è che il lavoro dell'autista, ma anche del taxista, in realtà non sparirà, ma si trasformerà da qualcuno che opera sul mezzo a qualcuno che gestisce in remoto, monitora in remoto queste grandi flotte e interviene in situazioni critiche.
1: Professor Sergio Savaresi, ingegneria dell'automazione al Politecnico di Milano, grazie e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Camionisti Oggi termina qui, noi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì. Vi lascio il nostro numero per i vostri WhatsApp vocali, il 351 525 8281. Grazie per essere stati con noi e buona strada.
3: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere

0: con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

0: Harry Styles, American Girl, alle 15:30 minuti e quasi tutto pronto per la nostra Miriam Fecchi. Te ne sono con Miriam per l'inizio ufficiale della festa del pomeriggio, destinazione pomeriggio di Rai Isoradio. Allora, torniamo su strada però un attimo per dare le ultime notizie. Ribadiamo questo tratto chiuso per incidente sulla 92, la Genova-Roma. Siamo tra Torre in Pietra e Cerveteri, direzione nord verso la statale Aurelia. C'è stato un incidente, come detto, e sarà disposta dunque la chiusura. Incidente al chilometro 15.900, è rimasto coinvolto un camion. I consigli di Autostrade per l'Italia sono: per chi viaggia verso nord, l'uscita a Torre in Pietra, dove sono formati 2 chilometri di coda, rientrare poi in autostrada Cerveteri dopo aver percorso l'Aurelia. Per i soli mezzi pesanti diretti verso Tarquinia si consiglia di intraprendere la A1 verso Firenze, uscire a Orte e percorrere la strada statale 675 Umbro Laziale verso Viterbo per poi uscire a Civitavecchia o Tarquinia. Queste le note di Autostrade per l'Italia. Ribadiamo i 4 chilometri di code a tratti anche tra Albenga e Pietra Ligure sulla A10. Poi altre notizie importanti: 2 chilometri code per traffico intenso sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e il Bivio, A22 A1 Milano Napoli direzione sud verso Modena. Ma tutto è pronto per la scalpitante Miriam Fecchi.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, il buon pomeriggio vi arriva dalla sottoscritta Miriam Fecchi, ma attenzione, preparatevi perché a guidare la supercar di Rai Isoradio

0: sono in due.
1: Cioè, buon pomeriggio, no, rido perché lei ha dato una testata al microfono già.
0: Già ha dato la testata.
1: Sì, perché doveva abbassare il volume.
0: La vuoi descrivere?
1: La Ornella, cioè, Vanoni dei Romatri, no, la no. Angelica Bassett. No. Ragazzi, la Monique.
0: Allora, lei ha una capigliatura, stiamo parlando della nuova voce che poi a breve, che farà parte dei famosi 13, mo diventano 14, interni di Raiso Radio, cioè coloro che vi accompagnano,
1: conduttori che stanno qui,
0: che vi raccontano il traffico, che vi intrattengono insieme a noi e anche quando non ci siamo noi, soprattutto, anche perché questa radio e questo canale vi accompagna 24 ore su 24. Ma torniamo alla capigliatura.
1: Che radio si vede?
0: Per quale motivo? La sua capigliatura, e stiamo parlando di Monica, ci riporta agli anni 70. Vi ricordate quei gruppi?
1: L'Afro Style.
0: Esatto, l'Afro. Quei ricci, tutti piccoli, grandi, quelle capigliature enormi. Lei ce l'ha un po' più
1: Monica,
0: piccola. Abbiamo chiesto, ma sono tutti veri o una parrucca? E lei ha risposto,
2: no,
0: prego.
2: Sono tutti veri.
0: Ma hai mai provato a farli lisci? Che succede?
2: Sembro Maria Maddalena.
0: Oh, Maria Maddalena!
1: Secondo me lisci gli arrivano sulla schiena. Adesso ce li accorti
0: e ricci. Sono bellissime. Vi ricordate, insomma, le capigliature che andavano di moda negli anni 70? Stanno tornando i ricci,
2: Sì.
0: Io ci provo, ma ormai è andata.
1: Ogni riccio un capriccio.
0: Ogni
1: dice,
0: ricciolo è ogni, esatto. Ogni riccio. No, ogni ricciolo è un capricciolo.
1: Una volta mettiamo la canzone La Donna Riccia. Se non sbaglio, c'è. Insomma, La Donna Riccia. Gianni può cercarla. La Donna Riccia,
0: come no? Il grande. Cos'era? Modugno, no?
1: Sì,
0: la Donna
1: sì,
0: Riccia, come no?
1: Sì.
0: È Modugno. Modugno. La Donna Riccia. Non cominciamo, che sembra che veramente qui le enciclopedie sono gli altri, anch'io sono informata.
1: Chiedi a
0: allora,
1: Lara. Chiedi
0: sono le 15:35, vorrei dirvi che ci stiamo perdendo nelle chiacchiere qui, ci raccontiamo, è vero, può essere interessante, ma fino ad un certo punto. Parliamo di questo appuntamento, vi accompagnerà fino alle 17, ci sono io e perciò insieme a Simone Mercurio, che guiderà la supercar di Raiso Radio, si darà il cambio ogni tanto con Monica. Monica, devo imparare ancora il tuo cognome. D'Angelis. L'ho visto scritto, certo. Poi vado a ringraziare e salutare il gruppo di lavoro dall'altra parte del vetro. Attenzione, Gianni Grimaldi in regia, ma soprattutto torna e ancora una volta in console per la parte tecnica, DJ e anche, perché no, una delle voci più interessanti del panorama radiofonico, ma non solo.
1: Lo sentirete presto.
0: E allora stiamo parlando di Claudio Campobasso. Come gli piace proprio, Ma ti porto con me, andiamo a fare le serate insieme. Allora amici, noi fino alle 17 tantissima musica, tante sono le novità quanto la musica del passato, questo incrocio divertente, ma sicuramente molto unz. No,
1: si abballa,
0: qualcuno potrebbe
1: si
0: anche interpretare, dice, ma che si fanno cose strane.
1: Balla,
0: no,
1: si
0: no,
1: balla.
0: Si abballa. Allora,
1: se state in auto, non ballate.
0: Ecco, musica elettronica. Possono ballare la testa. Tun, mentre stanno alla guida. Va bene, ho mimato anche voi. 348 103 1010 se volete contattarci tramite SMS. Oppure scegliete WhatsApp. Attenzione, oggi due chiacchiere ci saranno perché sono tante le iniziative in giro per l'Italia. Quindi faremo due chiacchiere con Napoli, dove ancora una volta Tennis and Friends è presente, e poi ci sposteremo e torneremo nella capitale a Roma con il Due Ponti Sporting Club. Ci sono due iniziative molto interessanti, perciò mi raccomando, fermi, bloccati, e poi c'è anche la presenza dell'intelligenza artificiale. Ma iniziamo, aumentate il volume perché si abballa. Io sto in Jack Style, John, Turn the Lights Off.

0: Ma si sente che le accompagna la musica con le mani, sono andata anche fuori tempo.
1: Si vede anche che balli.
0: Io ballo.
1: Gli amici ascoltatori sanno e immaginano te che balli, io lo so.
0: Esatto, e questa è l'atmosfera che vogliamo in qualche modo trasferirvi. Voi che siete la guida sulle strade e autostrade, ma non solo, perché ci seguono d'ufficio,
1: anche
0: da casa,
1: anche chi è fermo.
0: Dai negozi, molti sono i centri commerciali che hanno scelto Rai Isoradio. Sì, è vero, arrivano le notizie per quanto riguarda la viabilità, però è anche vero che vi accompagniamo con leggerezza.
1: Quando ci sono le
0: con
1: code...
0: della musica straordinaria. State ascoltando cosa? RTL? No. State ascoltando Radio DJ? No. State ascoltando, non so, Radio Monte Carlo? No. Questa è Rai Isoradio.
1: Dimenticate le altre.
0: Quella che vi accompagna durante i vostri viaggi. E lo so, e poi arrivano i messaggi del tipo, ah, bello, Simone, ma che c'è in quella zona visto che è tutto bloccato? Aspetta che...
1: Allora no, innanzitutto cioè, ci sono le code, noi facciamo compagnia anche mentre si è fermi. Dunque, tra Varazze e Albisola c'è una coda di 6 km, siamo sulla 10 in direzione ovest verso Ventimiglia per importante manifestazione sportiva. Dunque,
0: wow,
1: pazienza.
0: Che manifestazione è sportiva? Informati.
1: Corsa ciclistica, penso il Giro d'Italia.
0: Ah, forse il Giro d'Italia.
1: Albisola c'è proprio il giro. C'è anche l'uscita chiusa di Albisola. Vedi, proprio per il Giro d'Italia.
0: Allora, a proposito, qualcuno ha scritto: salve a tutti, non guido e posso scrivere. Bravo, complimenti. E allora dice: complimenti a Miriam per il cavatappi d'oro. Ieri sera mi hanno consegnato il cavatappi d'oro. Simone,
1: il
0: sai
1: cavatappi
0: da chi è stato organizzato?
1: Dall'associazione Bevitori di
0: da
1: Vino.
0: Da un collega che lavora a RTL. Sto parlando.
1: Senti,
0: di
1: invece
0: Charlie
1: c'è un messaggio che dà un nuovo grande in bocca al lupo a Monica, la nuova conduttrice.
0: Bene,
1: che speriamo di ascoltare presto.
0: L'ascoltiamo tra pochissimo. Allora, siamo alle 15:42, è tardissimo, c'è lo spazio da dedicare alla pubblicità. E poi preparatevi, Medusa e Good Boy.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Quante cose al mondo!
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Raiso Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: when I lose control.
1: Lo so, sono stonata come una campana, però a me questa canzone, ma quanto mi piace. Sto parlando del, vabbè, un gruppo italiano, i Medusa. Questa canzone ci riporta al 2023 insieme a Good Boy, Lose Control, e così abbiamo fatto anche l'incrocio dalla novità a un salto, un piccolo salto nel passato. Sono le 15:46. Attenzione, che ne dite? La vogliamo sentire la voce che prossimamente sarà protagonista all'interno della programmazione di Raiso Radio? Sto parlando di Monica, questa riccia riccia riccia. E allora, sei pronta anche perché è il momento?
2: Sì. Buon pomeriggio cari ascoltatori, adesso ci colleghiamo con il centro multimediale autostradale per l'Italia e per tutti gli aggiornamenti sul traffico. Ehi!
1: Va bene, sentiamo, allora sentiamo, ci colleghiamo.
2: News.
3: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Allora, partiamo con una buona notizia, perché è stato riaperto il tratto Torre in Pietra Cervetere in direzione della statale 1 Aurelia. Rimangono 2 chilometri di coda per il traffico congestionato tra Roma Ovest e Torre in Pietra. E anche sulla 10 Genova Savona Albisola è stata riaperta in uscita da entrambe le provenienze, ricordo era chiusa per il transito del passaggio dei corridori del Giro d'Italia. Rimangono 6 km di coda in direzione di Ventimiglia tra Varazze ed Albisola, mentre in direzione di Genova abbiamo coda tra Savona ed Albisola. Andiamo a vedere le altre situazioni, partendo dalla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Abbiamo coda causata da un incidente che vede coinvolti 3 camion e il traffico transita sulla terza e quarta corsia. Proseguendo in direzione Padova, sempre su questa autostrada, tra Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Torino-Brescia, code a tratti per il traffico qui con tempi di percorrenza di 40 minuti. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata, qui il tempo di attraversamento della coda è di 15 minuti. In Toscana sulla 1 tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, 7 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo in avaria, traffico che scorre su una sola corsia. Ed ora andiamo rimaniamo sempre in Toscana, ma andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Ed ora sulla tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico, mentre sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, tra Via Fiorentini ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, code a tratti per il traffico presente proprio sul raccordo stesso. In direzione della tangenziale est, coda tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est. Ed ora vi ricordo, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Telesuono con Miriam.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Oh, la voce di Wiz Khalifa, attenzione, questa è una novità insieme a chi è Machine Gun Kelly. Lui in effetti si chiama Colson Baker, è un cantante, attore, rapper, chissà come mai gli americani sono completi di tutto, eh? Noi come ci azzardiamo a fare una cosa in più? No, o canti o fai
1: no, ma non è che non lo so, i nostri artisti lo sanno anche fare, ma non sono poco crossover, tanto per citare una collega.
0: Va bene. Allora, salutiamolo a proposito, ricordiamo il suo appuntamento.
1: Dal lunedì al giovedì e dalle 21 al Mamma Nera, crossover la musica a 360 giri.
0: Oh, allora, a proposito di Wiz Khalifa che sarà in Italia, vi ricordo che dovrebbe essere questa data il 4 luglio 2026. Ci sono, anche perché ci sarà, sentite un po', eh? Ice Spice, Ty Dolla Sign, Baby Gang, poi ancora Martin Garrix, Lost Frequencies, insomma, c'è un elenco non notevole, ma a quanto pare sta succedendo qualcosa per questa iniziativa, che appunto era stato annunciata come una Tomorrowland italiano, ma rischia invece di finire come un festival che va a fuoco, perché ancora
1: che è successo?
0: Si chiama L'Elwatt il festival, perché è arrivato dal nulla qualche mese fa. Tutto si svolgerà a Reggio Emilia, all'Arena, proprio al centro dell'estate, ma a quanto pare il responsabile, direttore, direttore artistico e fondatore si è licenziato, ha subito un licenziamento, insomma è un po' in pericolo, anche perché molti hanno già acquistato il biglietto, ve lo dico. Perciò sta cosa,
1: c'erano grossi artisti nella
0: questa cosa,
1: pare,
0: ci
1: no? Travis Scott, Kanye West tra gli altri,
0: ci innervosisce molto, non funziona così, facciamo attenzione, anche perché poi questo biglietto che abbiamo acquistato, questo è... va bene, allora vedremo quello che cos'è. Marco,
1: sentiamo.
2: Ciao Miriam,
0: dimmi.
2: Allora ti vengo a prendere e ti porto a fare una crociera.
0: Wow.
2: Terracina Ponza, tu pidi la barca e io pesco a traino.
1: Terracina Ponza.
2: Ti porto io. Belli.
3: Ivanica Porchetta, tua Terracina Ponza.
0: Allora, la crociera vuol dire andare a pesca, perché la sentiamo.
1: No, lui pesca.
0: No, lui pesca.
1: Sul...
0: non hai capito che anch'io pesco, perché io ho una passione. Ognuno ha i suoi hobby. Io ho la passione per la pesca. Pesca da traina, ricciole, dentici.
1: Non si fa.
0: Ma che non si fa?
1: Non si fa.
0: Tu immagina l'ultima, che praticamente è passato talmente tanto tempo.
1: Guarda che arriva la finanza, 20... non si fa.
0: Pesava la ricciola 29 kg. Io ho detto no, questa sarà 33.
1: Ti stai autodenunciando, sappilo.
0: Questa peserà 30, fammi finire. Questa peserà 33 chili, manco per niente. L'abbiamo pesata a 29, però insomma ero felicissima. C'ho anche la foto su Instagram che è più alta di me. Vabbè,
1: speriamo sia andata in prescrizione, va.
0: Vabbè, la crociera ci piace perché si va a pesca, perché insomma una crociera così breve, uno dice andiamo allora ai Caraibi, scusa, Va bene, 15:56, siamo in ritardissimo, si va di musica. Cosa
1: si balla, si romantico.
0: Wow, c'è Jovanotti che è uscito già con il nuovo singolo, non è vero. L'ha messo in anteprima oggi Fiorello a Radio 2. Vabbè, lui può. Però domani sarà su tutte le piattaforme, anzi esattamente a partire dalla mezzanotte.
1: Intanto questa romanticheria di qualche anno fa.
0: Che meraviglia, e io ti cercherò, era il 1994.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi piace.

0: meraviglia. Farà parte della scaletta per il nuovo tour che sarà appunto 2026 per Jovanotti, anche perché sta selezionando, ha già scelto tante canzoni, però insomma bella anche questa, tante, perché non è facile, dovrebbe fare
1: tante canzoni,
0: dovrebbe fare una giornata intera per cantarle tutte, che non è possibile. Va bene, grande Giova, poi vi ricorderemo ancora una volta le date. Questa è Raiso Radio, Telesuono con Simone Mercurio, c'è la nostra Monica e ci sono io con voi, pronti, perché tra pochissimo, dopo la viabilità, perché vedremo protagonista la capitale, e faremo un salto a Napoli. Attenzione!
1: Allora andiamo con l'infomobilità di Roma, ma intanto prima di Roma, tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, segnaliamo questi 8 km di code per veicolo fermo. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Calenzano per correre la provinciale militare barberinese e rientrare a Barberino del Mugello. Siamo sulla 1 appunto tra Calenzano e la variante di Valico.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo nella capitale con Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, al momento abbiamo traffico che si riscontra in via Boccea, piazzale Clodio, in via dei Monti di Prima Valle e via di Torrevecchia, in via Trionfale, in via Cassi e via Flaminia, in via del Foro Italico e sulla tangenziale est. Forte traffico anche su via Pinciana, in via dell'Ambaradam, in via Cilicia, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli e sul raccordo anulare tra la diramazione con l'autostrada per Napoli e quella per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Telesuono con Miriam.

0: Garrix insieme a Sheeran, Repeat It è il titolo della canzone. Questa è Raiso Radio, telesuono, ma non solo con la sottoscritta Miriam che vi sta parlando, c'è Simone, c'è Monica. Ed ora attenzione, perché giriamo l'Italia per lungo e largo e soprattutto ne seguiamo dal primo anno una manifestazione molto importante, ragazzi, è la numero uno, e sto parlando di Tennis and Friends. Abbiamo già fatto un po' di chiacchiere, abbiamo fatto dei collegamenti, anch'io ero presente in quel di Piazza del Popolo. 15 anni, 15 edizioni che si festeggiano, devo dire, in questo periodo. Dopodiché vi avevamo avvisato, c'è Napoli protagonista, quindi vado dal fondatore e mi trasferisco nella bella campagna, esattamente Lungomare Caracciolo, la magia del circolo tennis di Napoli, con il professor Giorgio Meneschincheri.
1: Giorgio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, l'avevamo già detto, anticipato, Napoli sarebbe stata un'altra tappa importante, quindi Lungomare Caracciolo, siete in questo circolo che insomma è storia, no, per quanto riguarda gli amici di Napoli, ma non solo. E allora, ci volete raccontare, anzi ci vuoi raccontare cosa accadrà, quante saranno le strutture ospedaliere, perché non ci dimentichiamo che la prevenzione è al primo posto insieme allo sport.
1: No, attenzione, hai detto bene, ci volete, perché sono qua accanto con la dottoressa Rivellini Emanuela, che è la referente del screening cervicouterino proprio della Napoli 1 Centro, che è l'ASL di riferimento e il coordinamento del Villaggio della Salute. Miriam, siamo in questo posto fantastico perché stiamo terminando l'allestimento dello Villaggio della Salute, dove strutture sanitarie coordinate dall'ASL e Napoli Centro, sono oltre 30 le strutture sanitarie presenti sul Lungomare Caracciolo e con oltre 80 studi medici che saranno attivi da sabato mattina, e domani invece avremo la solita giornata dedicata alle scuole, dove promuoveremo i corretti stili di vita e soprattutto la prevenzione, quando diciamo che la prevenzione parte dai giovani, soprattutto la promozione allo sport, dove il Villaggio Salute e Sport non è composto solamente dalle strutture sanitarie, ma da oltre 18 strutture federali delle federazioni sportive per promuovere lo sport, in primis ovviamente il tennis. Sai benissimo che il tennis oggi a livello mondiale
0: siamo i primi nel mondo
1: sport, ma anche come longevità, perché la longevità, abbiamo visto degli studi internazionali scientifici che portano longevità di circa 9,7 anni rispetto a un sedentario, quindi fare sport è fondamentale. Ma tornando a noi, siamo in questa Tennis Club Napoli, in questo momento vi parliamo da qua.
0: Oh, una cosa importante volevo dire, diamo un po' di numeri, non numeri buttati così a caso, ma siamo partiti, e tu sei partito con un'idea molto semplice, sto parlando al professor Giorgio Meneschincheri, portare la prevenzione tra la gente. Siamo arrivati a 395.000 screening effettuati e sottolineiamo tutto questo. I controlli vengono fatti gratuitamente, che è una parola importantissima.
1: Beh, assolutamente sì, è un numero altissimo, è una percentuale alta di pazienti che oggi sono pazienti e prima di fare gli screening erano solamente persone che erano venute a fare i controlli, e ovviamente basta pensare una cosa, che il 50% delle malattie tumorali possono essere evitate con una corretta prevenzione. Questo è fondamentale, lo sport è l'abbinamento fondamentale. Noi abbiamo iniziato 15 anni fa parlando di salute e sport, oggi se ne parla molto, ma siamo stati pionieri di un'attività che ovviamente delle due parole che sono unite per la longevità proprio, e i numeri parlano chiaro, e noi vogliamo festeggiare qua. Dopo 7 anni torniamo a Napoli con accoglienza enorme dalla parte dell'istituzione, dalla parte dei colleghi della sanità regionale, con grande entusiasmo, soprattutto per dare qualcosa sempre di più alla popolazione, cercare di individuare quelle patologie, perché una diagnosi precoce ovviamente è sempre che sta certo. Partita.
0: Allora, ricordiamo le date, siamo a Napoli. Lungomare Caracciolo, nel circolo tennis di Napoli, che insomma è straconosciuto. Tutte le strutture saranno sul lungomare Caracciolo, quindi andate numerosi, non solo gli amici di Napoli, invitiamo tutti gli amici della Campania, ma arrivano anche da altri luoghi, da altre regioni, perché no? Quindi una bella passeggiata. Si fermerà a Tennis and Friends 3 giorni. Domani è dedicato agli studenti per l'educazione ai corretti stili di vita. Sabato 23 e domenica 24 il grande villaggio sarà aperto proprio ai controlli, alla prevenzione, medici a vostra disposizione, screening da fare, e mi raccomando, non dovete aver paura. E poi gli ambassador, tanti personaggi nel mondo dello spettacolo, dello sport, tanti sport da vedere che vi aiuteranno, vi daranno anche delle indicazioni, insomma, vi aspettiamo numerosi. Io do questo ultimo invito, prego.
1: Beh, Miriam, volevo precisare appunto che gli studi apriranno sabato dalle 10 alle 19, orario continuato, e tra gli ambassador c'è una certa Miriam Ficchi che dovrebbe venire qua.
0: Ma certo, ma come no,
1: costretta a lavorare, ma non so chi sia, però mi hanno detto pure molto attento a fare gli screening, quindi
0: sempre.
1: E soprattutto, e poi volevo approfittare proprio della professionalità della dottoressa Rivellini di fare qualche domanda, magari Miriam, se vuoi fare qualche domanda proprio su.
0: Allora facciamo una cosa, tempo di un po' di musica, perché tu sai.
1: Perfetto.
0: Che allora il tempo di un disco e poi facciamo anche qualche domanda alla dottoressa presente, anzi la ringraziamo ancora una volta, anche perché in questi giorni poi dovrà per forza dedicarsi alle tante persone che devono avere il coraggio di effettuare questi controlli. Non bisogna aver timore, paura. Pensate che io devo dire grazie alla prevenzione, sono contenta perché mi sono salvata, mettiamola così tra virgolette, è andato tutto bene. Questo è importante. Allora, Tennis and Friends, prevenzione, sport e salute, questi 3 giorni. Adesso musica.

0: Meraviglioso questo pezzo che ci riporta indietro, siamo nel 2023, ogni volta arrivano anche i messaggi da parte degli ascoltatori che in questo momento stanno anche sottolineando Tennis and Friends, ci siamo, sono tanti gli amici di Napoli e poi ci fanno anche i complimenti per quanto riguarda la musica, ricordiamo questo è un DJ, producer, Me Black Coffee, che è una canzone, un pezzo del 2023, ma torniamo a Napoli, oh, Lungomare Caracciolo esattamente al Tennis Club di Napoli con il professor Giorgio Meneschincheri che accanto a lui la dottoressa, io direi di fare un cambio, sarai tu Giorgio a fare due domande, è la prima volta che collabora con Tennis and Friends?
1: Sì, è la prima volta a Napoli perché noi torniamo dopo 7 anni, però devo dire che collaboriamo la prima volta, ma come abbiamo alzato il telefono e ne abbiamo parlato, l'ASDR è stata subito scesa in campo a coordinare questo villaggio che sarà ampio e soprattutto diciamo che l'area dell'ASDR è soprattutto in particolare anche salute donna. Ora la dottoressa ti dirà quali attività faremo cliniche, quali screening saranno aperti alla popolazione
0: dedicata alla donna.
1: Dedicata alla donna, esatto.
0: Oh, andiamo subito. Prego, allora benvenuta e bentrovata. E andiamo subito perché vogliamo sapere. E allora invitiamo anche tutte le donne, ripetiamo, della campagna, anche perché saranno 2 giorni dedicati alle visite, domani ci saranno gli studenti. E allora, le donne.
2: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio, benvenuta, bentrovata. Allora, ci racconti. Cosa potrà fare la donna in questi 2 giorni?
2: Allora, ogni donna che si recherà presso i nostri stand avrà la possibilità di effettuare 2 screening fondamentali per noi donne. Uno, quello del pap test dai 25 ai 30 anni, totalmente gratuito, e poi dai 30 anni fino ai 65 anni l'HPV. E un'altra cosa molto molto importante, anche le mammografie in screening, che delle visite specialistiche, e anche ci sarà la mia collega, la dottoressa Montemarano, che creerà praticamente un ambulatorio del rischio che si può avere per sviluppare un cancro della mammella. Oltre a questo, per tutta quanta la popolazione over 50 sarà disponibile il kit per lo screening del colon. Quindi,
0: ma è meraviglioso.
2: È 79 anni, certo.
0: Meraviglioso. Ecco, queste sono le cose belle. Quindi, arrivate numerosi, non so più come dirvelo. Tennis and Friends è questo. C'è la prevenzione, lo sport, sì, la leggerezza per quanto riguarda l'intrattenimento, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma dovete approfittare questi 2 giorni per fare i controlli. E sentite quanti apparecchi sono a vostra disposizione, non dovete aver timore, giusto dottoressa? Non bisogna aver timore?
2: Assolutamente no.
0: Benissimo.
2: È proprio facile, semplice e fruibile a tutti.
0: Ecco, io sono sicura che non solo queste strutture dedicate alla donna, ma sono tante altre. Allora devo chiudere, perciò chiedo a Giorgio di dare di nuovo l'appuntamento al professor Giorgio Meneschincheri.
1: Allora, domani la giornata dedicata alle scuole giovani per la prevenzione dei partire da giovani, quindi corretti stili di vita, domani mattina, poi sabato e domenica dalle 10 alle 19, tutti e 2 giorni, con tante sorprese da Silvia Salemi ad Albano per la musica, a Dolce Nera, ma tanti altri personaggi, da Neri Marcore, Paolo Bonolis, tanta gente, Max e Giusti, tanta gente scenderà in campo, non solo, ma speriamo anche Miriam Fecchi che possa restare qua tra noi e lasciare per qualche ora Roma.
0: Assolutamente, allora mi raccomando non mancate a questo appuntamento. Grazie al professore, grazie alla dottoressa, correte, forza! Napoli vi aspetta con Tennis and Friends 15ª edizione.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quest'estate estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Rai su Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: E poteva mancare la nostra musica? Assolutamente no. Chi è che mi ha abbassato la cuffia?
1: Si sentiva dall'altro lato.
0: Ah, è vero, è vero. Un po' sorda. E allora vi ricordo, questa è la grande musica di Raiso Radio, ma non solo, e gli appuntamenti che ogni giorno vi accompagnano, vi tengono, vi sostengono durante i vostri viaggi. Musica, chiacchiere e anche informazione, come avete sentito. Abbiamo parlato appunto di questa manifestazione che ormai ci accompagna da 15 edizioni, Tennis and Friends. E allora Calvin Harris con Jazzy Satisfy, questo è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, perciò novità per le vostre orecchie. Ed ora torniamo subito, perché la cosa principale di questo canale è il traffico.
1: Sì, carissima Miriam, allora 16:23, dobbiamo tornare su strada, partendo dalla 10, Genova 20 miglia, abbiamo detto anche prima, c'è il Giro d'Italia, ci sono in questo momento delle code importanti di 6 km tra Varazze e Albisola, code anche tra il Bivio a 10, inizio con Planare Savona e la stessa Albisola in direzione est verso Genova. Ancora sulla 10, giusto per completare il giro, tra Albenga e Pietra Ligure, anche qui code a tratti di 4 km in direzione est verso il capoluogo ligure, e poi 2 km a tratti tra Spotorno, fine con Planare Savone, tra Orcofeglino e finale ligure. Ma andiamo alle altre situazioni, e dunque andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. La situazione più critica è nel nord Italia, sulla 4 Brescia-Padova, ci sono fino a 10 km di code tra Brescia est e Sirmione verso Venezia per traffico intenso. Sempre sulla 4 rallentamenti e code a tratti anche tra Peschiera e Desenzano in direzione della stessa Brescia. Problemi importanti anche sulla A1 Bologna-Firenze, 8 km di code verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico per un veicolo fermo. Per chi è diretto verso Bologna si consiglia l'uscita a Calenzano con rientro a Barberino del Mugello, passando dalla viabilità ordinaria. Nodo di Milano molto congestionato, come dicevamo, sulla tangenziale nord a 52, code a tratti tra Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A51 sempre tangenziale milanese, rallentamenti e code nel tratto tra la 1 e la tangenziale nord, con ulteriori disagi in uscita a Carugate Brugherio Nord. Infine centro Italia, attenzione al Lazio, sulla statale Aurelia code e rallentamenti per la chiusura della 12 Roma Civitavecchia dopo un incidente nel tratto tra Monteroni e Torre in Pietra verso Civitavecchia. Sempre Aurelia, rallentamenti per un incendio nei pressi di Riva dei Tarquini in direzione di Roma.
2: Telesuono con Miriam.

0: 16:28 in questo momento, Raiso Radio, Telesuono, Simone Mercurio, Monica e Miriam
1: soprattutto
0: Fecchi.
1: Miriam Fecchi, soprattutto
0: grazie,
1: Miriam
0: grazie della presentazione. Allora, cari amici, sì, è vero, musica, tante sono le novità, quanto la musica del passato, ma tante iniziative in questo periodo. E sono onorata, fatemelo dire, anche perché lo seguo dalla sua prima volta dell'apertura di questo circolo, che è diventato non popolare in Italia, ma in tutto il mondo, questa è la verità. Stiamo parlando del circolo Due Ponti ed è chiaramente dei fondatori, anzi in questo caso al telefono abbiamo Emanuele Tornaboni. Benvenuto e bentrovato.
2: Miriam, grazie per la presentazione esagerata in tutto il mondo.
0: No, ma è la verità. Allora, parliamoci chiaro. Questo circolo che offre a tutti coloro che frequentano intanto tantissimi campi da tennis, tantissimi campi
2: 19.
0: Da esatto, campi da paddle, perché poi sai, da un po' di anni a questa parte ormai e poi non solo campi da calcio,
2: piscine,
0: palestre, cioè, ragazzi,
2: che bolla questa attività,
0: ragazzi,
2: nuova che
0: il
2: è
0: problema
2: adesso.
0: È che non c'entrano più le persone. Nello stesso tempo, durante gli internazionali, non ci dimentichiamo che c'è stato un periodo, ma tuttora, a parte che appunto si allenano campioni allo sport, chiaramente al Due Ponti, campioni di tennis, però nel periodo degli internazionali molti campioni internazionali venivano ad allenarsi da te. O sbaglio?
2: Sì, sono passati tutti, dalle sorelle Williams in passato a Agassi, Sampras, Martina Navratilova, insomma un po' tutti i più forti giocatori della storia.
0: Cioè, capito? Così, hanno... così, così.
2: Così.
0: Allora, questa è la grande verità, perciò un circolo che va per la maggiore, tante sono le iniziative e mi fa molto piacere e sarà un piacere essere presente poi in questi giorni fra un po' Napoli e Roma, che conosci anche tu il professor Giorgio Meneschincheri, che si trova a Napoli per tennis.
2: Facciamo un grosso in bocca al lupo per il grande evento,
0: è certo,
2: è bellissimo,
0: assolutamente. Allora, questa volta, tra l'altro salutiamo anche, poi portaci i saluti anche a Fiorello, perché la mattina arriva Fiorello, a che ora arriva? Ad allenarsi.
2: Rosario si allena dalle, sì, prestissimo, 7:30, 8 sta qui, fa mezz'ora di David Roland e poi gioca a tennis. E adesso poi... è diventato quasi un campione di tennis.
0: No, no, ma è diventato bravissimo. Non c'è
2: bravissimo.
0: Bravissimo.
2: Batte bene, un dritto micidiale, insomma è diventato un giocatore, insomma.
0: Strano che non si strano che non si è fatto condizionare dal paddle. È uno dei pochi.
2: No, uno dei pochi. È rimasto sul classico, è rimasto su quello che realmente è lo sport, perché il padel richiede delle capacità diverse. Lui è rimasto col tennis, ma è migliorato tantissimo, è diventato veramente bravo. Tra l'altro ha ricevuto anche complimenti, che viene qua la mattina a allenarsi, di Filippo Rolante, che ha detto che è migliorato anche.
0: Certo.
2: Anche il nostro capitano nazionale ha detto che Fiorello adesso è un giocatore.
0: È un vero giocatore, mi sembra giusto.
2: Sta pensando di convocarlo l'anno prossimo per la finale della Davis, è indeciso tra due giocatori, adesso vediamo se riuscirà a rientrare anche nella rosa Fiorello. È indecisissimo.
0: Allora,
2: stiamo scherzando.
0: Emanuele, vorrei che dobbiamo raccontare questa iniziativa che durerà 3 giorni, partirà domani dal punto 22 fino al 24, ed è un'iniziativa molto molto interessante.
2: È nuova,
0: perché
2: è nuova.
0: È la seconda edizione, intanto, tennis in pentola, quando lo chef scende in campo, perché poi i grandi chef scenderanno in campo, ma non è finita, perché è un'iniziativa anche a scopo benefico, giusto?
2: Giustissimo, ci sono anche due associazioni, l'Associazione Amici della Chirurgia Pediatrica e la Fondazione Banca delle Visite, dove siamo andati qui al municipio 15 a Roma a prendere dei bambini che chiaramente hanno difficoltà economiche, li faremo giocare e regaleremo a loro dei corsi di tennis gratuiti per l'anno prossimo, cioè potranno giocare all'interno del Due Ponti gratuitamente grazie a questa particolare iniziativa, insomma, che la trovo molto intelligente, perché oggi il tennis è uno sport sì bello ma anche un pochino costoso, non tutte le famiglie italiane
0: se lo possono permettere,
2: dunque andare a scovare delle persone amanti del tennis che purtroppo non sarebbero permettere, quei Due Ponti, ma come

0: tanti altri circoli in Italia, insomma tutti i circoli di tennis, noi ci avviciniamo a loro e regaliamo vari corsi di tennis per la prossima stagione gratuitamente, insomma possono frequentare il tennis e perché no, tirare fuori un piccolo Sinner o un piccolo Berrettini per la prossima vita, insomma,
1: Ormai
0: no, ce
1: siamo
0: l'auguriamo.
1: grandi nel mondo, grazie non solo a Sinner, insomma, ormai abbiamo veramente dei grandi campioni per il tennis.
0: Ebbene, abbiamo tre o quattro dei primi 20, insomma, con una crescita di svariati milioni di appassionati, 10.000 campi,
1: E non è
0: insomma,
1: poco. Allora, ricordiamo l'associazione Amici della Chirurgia Pediatrica, sarà appunto le Onlus presenti in questi 3 giorni. E poi c'è la Fondazione Banca delle Visite. Insomma, è vero, si cucina.
0: Allora, spieghiamo che cosa
1: Spiega,
0: sono,
1: spiega.
0: sostanzialmente è molto carino,
1: Allora,
0: insomma,
1: Emanuele, facciamo una cosa, dato che i tempi radiofonici, sai. Allora,
0: sono
1: tempo di un
0: brevi. E
1: disco, tempo di un disco. Ti faccio sentire un po' di
0: ci
1: musica che tu
0: risentiamo.
1: l'ami, anche perché al
0: Tantissimo.
1: Circolo Due Ponti la sera si abballa, come dico io, ci si
0: Ci voglio.
1: diverte. E allora, un po' di musica e poi torniamo a parlare con Emanuele Tornaboni, fondatore del Circolo, chiaramente Due Ponti Sporting Club.

0: Ed eccolo qui la novità, Fish and Tones and I. Favore è il titolo della canzone. Sono le 16:37 e torniamo dove? A parlare di tennis in pentola. Certo che il titolo ci fa sorridere, però è un'iniziativa molto importante legata sia alla cucina, ai grandi chef che scenderanno in campo. Il tutto si svolgerà al Due Ponti Sporting Club. Al telefono, ancora una volta, ricordo il fondatore Emanuele Tornaboni. Allora Emanuele, buon pomeriggio a te, ma ci stavi spiegando cosa accadrà in questi tre giorni.
1: Allora, sostanzialmente, al di là di queste iniziative, tante iniziative, però questi chef, che sono chef importantissimi, abbiamo Daniele Lippi, Angelo Doriani, Davide Puleio, Antonio Ziantoni, Giovanni Cappelli, Gianmarco Bianchi, Giulio Zoli, Mirko Moglioni, sono tutti chef conosciutissimi in Italia e nel mondo, si affronteranno sia in campo, cioè faranno una partita di tennis, usciranno fuori e si affronteranno con un piatto veloce, dove una giuria giudicherà sia la vittoria sia la partita di tennis che il piatto, per aggiudicarsi poi la vittoria finale. Insomma, una cosa completamente nuova, diversa, molto molto
0: molto carina. Insomma, si mangia allora anche oltre alla presenza delle due Onlus romane, l'Associazione Amici della Chirurgia Pediatrica, che sono molto importanti, e la Fondazione Banca delle Visite. Allora, tre giorni per tennis in pentola, quando lo chef scende in campo, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, lo ricordiamo, Samantha De Grenet, ci sarà Johnny Bashir, Gabriella Carlucci, Pino Quartullo, Charlie Gnocchi, insomma sono veramente tanti, c'è un elenco infinito, anche perché lo sappiamo che quando si entra al Circolo Due Ponti è facile incontrare veramente il mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. La Rai, devo dire, che è sempre presentissima, insomma, con tutti i commentatori sportivi. E allora ringraziamo ancora una volta Emanuele Tornaboni. Ricordate, tre giorni da domani, andate, vi aspetta, anche perché vi ricordo che il Due Ponti Sporting Club si trova a Roma, via Due Ponti, non è facile, è facile da raggiungere per questa
1: ingresso
0: libero, gratuito, e si mangia anche bene, visto che ci sono grandi chef, va bene,
1: no, da non perdere, da non perdere.
0: Assolutamente, fino a domenica. Grazie
1: Miriam, grazie
0: a te.
1: Miriam, grazie.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.
9: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: no, dobbiamo parlare su queste note dopo aver ascoltato il grande Pino Daniele. Che parliamo a fare? Non si parla, non si racconta Pino Daniele. Pino Daniele si racconta da solo, con la sua musica. Allora, sono le 16:44. Attenzione, anche perché torniamo sulle strade e autostrade. Tanti messaggi. Devo dire che siamo stati bravi, perché i nostri ascoltatori ci informano spesso dove si trovano degli imprevisti e dicono: ah, perfetto, qui è finito il traffico, ha detto bene il nostro Simone, ci ha informati bene. Oppure, insomma, vedi, allora... siamo collegati anche con gli ascoltatori, perché sai, delle volte possono cambiare, no? Da momento a momento, caro Simone. Allora, dato che c'è la nostra Monica, che è la nuova voce.
1: Grazie,
0: e allora
1: Miriam,
0: sei pronta a dare subito la linea a chi? A Via Bergamini.
1: A Via Bergamini, al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora, vediamo le notizie più importanti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, il tratto umbro tra Orvieto e Favro verso Firenze, 6 km di coda per un tamponamento tra un'auto ed un camion, un traffico su una corsia, consigliata l'uscita ad Orvieto, poi seguendo le indicazioni per Orvieto, Scalo, Ficulle, si può entrare in autostrada a Favro. E sempre sulla 1 Milano-Napoli, siamo in Toscana adesso, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, 4 km di coda, anche in questo caso la tendenza all'aumento. Qui si tratta di un incidente tra due camion ed un camper, il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 1 e in Toscana, tra Firenze e Scandicce ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico, il tempo di percorrenza è di un'ora. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per un tamponamento tra tre camion con traffico che defluisce sulla terza e quarta corsia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna-Arcoveggio ed Altedo verso Padova, 1 km di coda per un camion ribaltato, anche qui il traffico transita su una corsia. E poi sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre in direzione di Ancona, tra Grottammare e Pedaso, qui siamo nelle Marche, 3 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata, il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: pomeriggio con Telesuono, ultimo appuntamento della settimana. Vi ricordo che noi oggi ci fermiamo e torneremo lunedì, ma il weekend continua con altri colleghi che insomma vi terranno compagnia. Allora, caro Simone.
1: Cara Miriam, abbiamo creato un clubhouse qua, eh. Si balla, si abballa.
0: Dai che tra poco poi arrivano anche gli amici di Pop and Go. Sono in due oggi, eh.
1: Oggi solo due.
0: Solo due, c'è Pamela e il
1: Ho visto solo Gabriele.
0: Gabriele
1: che si aggira.
0: Gabriele è già pronto, anche perché è pronto con il suo quizzone che bisogna indovinare. Guarda che difficile.
1: La sua canzone misteriosa.
0: È difficile.
1: Misteriosa per modo di dire.
0: Allora, che ne dite? Vogliamo ascoltare il nuovo lavoro di Mario Biondi che è arrivato fresco fresco, è vero? Abbiamo
1: appena
0: già
1: sfornato.
0: Allora, la verità è che noi abbiamo già ascoltato una novità, di solito facciamo questo incrocio, no? Una novità per poi passare al passato, ma dopo Ugly insieme a Salto e Jamaican, che è il pezzo del momento, ve lo dico, attenzione perché è arrivato ora Mario Biondi con Ancorarsi Ancora oppure Ancora, cioè a seconda dell'accento. È curioso, inizia con la sua voce.
2: Se ci sei

0: grande luce che io.
1: Wow, io non sono abituata a sentire la voce di Mario Biondi così. Wow! Non male, eh? Voi che ne dite dall'altra
2: parte? Così
1: grave,
2: così sporca, tra virgolette, in senso buono, eh?
1: No, no, beh, grande, vabbè, voce inconfondibile. Però non me l'aspettavo.
2: Però meno Barry White, no? Un po' più.
1: Meno Barry.
2: Tom Waits.
1: È vero.
2: Insomma,
1: è vero.
2: Un po' più Armstrong, allora, ecco, forse. È.
1: Ricordiamo questa novità che abbiamo sentito fresca, fresca all'interno di Telesuona, Ancorarsi ancora. Questo è il titolo della canzone. E non ricordiamoci che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa con Angelo Torchetti. Allora, sono le 16:55, siamo veramente giunti al termine, perciò pronto ad augurarvi un weekend di sole, di caldo. Ragazzi,
2: oggi
1: Roma
2: 28
1: si
2: gradi
1: brucia al sole.
2: 28 gradi.
1: Che poi all'improvviso così, piano, perché non siamo abituati. Io mo devo fare di nuovo il cambio d'armadio perché ci ho provato per un periodo.
2: Da domani primi vestitini.
1: Domani tutti quanti leggeri leggeri, un po' in tutta Italia. Beh, meno male, ci voleva. Allora vado a ringraziare Gianni Grimaldi che si è occupato della regia, ringrazio Simone Mercurio.
2: Grazie,
1: che continua
2: a te, Miriam Fecchi.
1: Continui, giusto?
2: Un'ora, sì, sì, fino alle 18 anche con i nostri Gabriele,
1: amici di Pop and Go,
2: e
1: esatto.
2: Pamela.
1: Che Pamela oggi mi hanno detto che indossa un abitino, wow! E vabbè, sarà felice Gabriele e Simone. Allora,
2: yuppi, sta facendo,
1: ecco,
2: già la danza.
1: Vedi, già la danza. Allora, grazie a tutti. Chi manca? Manca lui, manchi te. Ma no, ma vabbè, volevo ringraziare il nostro Claudio Campobasso, vabbè, sarà per la prossima volta. Questa è una canzone meravigliosa per chiudere, sentite un po' che sono andata a ripescare. Shape of My Heart, 1993. Provate a tradurre la canzone, molto molto interessante. Vabbè, ma lo sappiamo che lui è

0: Ore 17.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Jimmy Cliff fino alla fine, Reggae Night, 6 minuti dopo le 17, ancora ben trovati su Rai Su Radio, Simone Mercurio al microfono ancora per un'ora, Claudio Campobasso alla parte tecnica. Prima di dare la linea al nostro, il microfono al nostro Gabriele Brocani, a Pamela D'Amico, per Pop and Go andiamo su strada. C'è un incidente sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione sud verso Bologna, siamo al chilometro 22 e 400, altro incidente anche nel tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, chilometro 31 in questo caso. Tra Orvieto e Fabbro, restando sull'autostrada del Sole, c'è anche una coda molto lunga di 7 km in tendenza in aumento per un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto al chilometro 442. Il traffico scorre al momento sulla corsia di sorpasso, si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la strada statale 71 Umbro Casentinese e rientrare in A1 a Fabbro. Ancora altre notizie, restiamo sulla 1, oggi molto trafficata tra Terre di Canossa e Campeggine, Reggio Emilia, anche qui 2 km di code per incidente, poi 3 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure direzione ovest, verso la stessa Ventimiglia tra Orvieto e Fabbro, come ha detto c'è stato un incidente al chilometro 442. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, andiamo in Lombardia, situazione critica sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, traffico completamente bloccato per un incidente all'altezza di Casazza in provincia di Bergamo, con disagi in entrambe le direzioni. Sempre molto pesante la situazione sulla 4 Brescia-Padova, qui ci sono 7 km di code tra Brescia Est e Sirmione verso Padova per traffico intenso in carreggiata opposta, rallentamenti anche tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Pronti per Pop and Go?
1: Amici e amiche su Rai Su Radio, in onda lo show! Sì.

0: 17-8 minuti ancora per trovarvi. Buongiorno a tutti da Gabriele Brocoli, mi sta parlando, e anche da Pamela D'Amico. Grazie, sì. Grazie Pamela per essere con
1: buon
0: noi così
1: pomeriggio.
0: Bella oggi. Ciao, arrivederci a domani. Ciao. Anzi, a lunedì. Comincia purtroppo questa puntata inutile.
1: Ma
0: grazie.
1: Come purtroppo, io sono felicissima.
0: Ma di
1: oggi
0: cosa?
1: Sono andata anche a trucco e parrucco. Sono stata 2 ore a truccarmi, a pettinarmi per stare qui con voi.
0: Pensi, guardi, oggi più bella del solito. Pensi come era
2: sì,
0: ieri.
2: Bella, certo. Che bella.
0: Allora, vogliamo dire.
1: Non ci si abitui,
0: no,
1: non
0: c'è il rischio.
1: Domani tornerò con i capelli come una matta.
0: Mi lasci salutare, fare i credits di questa puntata.
1: Lenny Kravitz,
0: ricordiamo, no, i credits, no,
1: Lenny
0: Kravitz, non c'entra nulla.
1: Scusate.
0: Grazie per la sua svampitezza, come sempre.
1: Svampitaggine.
0: La svampitaggine. Dall'altra parte del vetro salutiamo il nostro ingegnere del suono, ladies and gentlemen, Claude Lowfielder.
1: Buon pomeriggio.
0: Claudio Campobasso, e poi in regia c'è Angelo Calì che sta lì. Noi invece, grazie a Rai Pubblica Inutilità che ci manda in onda ogni giorno e ci paga anche profumatamente per disturbarvi,
1: beh,
0: vi daremo la possibilità anche di
1: però,
0: giocare. No, vabbè, non si preoccupi.
1: Io
0: lei.
1: Vengo gratis.
0: No,
1: cioè,
0: vabbè,
1: senso, non sapevo che dovevo chiedere soldi.
0: È pagata in beni di prima necessità,
1: vabbè,
0: che sono quelli fondamentali. Allora siamo subito.
1: Bandiere del Brasile.
0: Quelle cose lì. Bollare il numero invece di.
1: Allora, oggi solo nella versione istituzionale, perché vestita
0: così,
1: secondo
0: vabbè,
1: me è un po' troppo
0: solo
1: eh?
0: Istituzionale, allora
1: questi ragazzi qua
0: avverta di là,
2: si è creata folla di là
0: No, la vogliamo in due versioni, è pagata per darle in due versioni questo numero,
1: non sono pagata,
0: e il suo numero è pagata forse.
1: 348 103 1010.
0: Vabbè, e questo è quello alla Billy Carlucci, diciamo, ce ne fa un'altra versione Pamela D'Amico, grazie.
1: 348 103 1010.
0: Ecco, questo è il numero della D'Amico che potete ovviamente contattare in qualsiasi momento della giornata, ma soprattutto la notte.
1: Come
0: ve lo consiglio. Benissimo, devo dire, benissimo. Vi serve non solo per insultarci, ma anche per indovinare la canzone misteriosa, poi si fa per di, all'interno della nostra Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: E dai, questo è un pezzo di storia della musica italiana, questa ancora oggi è ballatissima.
1: Posso dire che non la conosco?
0: Lei la conosce invece. Questa canzone sicuramente l'ha ballata, soprattutto tante volte ha sciolto le trecce.
1: L'ho muovuto.
0: Buonanotte. Allora, vogliamo sapere l'autore, il titolo della canzone e l'anno di pubblicazione. La maglietta di oggi, perché sono andate fortissime la maglietta dei traffici degli, sì, prima dell'apertura della variante di Valico. Quindi, ancora per ricordare, insomma, magliette vintage del traffico, oggi con una località che ancora oggi, secondo me, vive dei momenti di, sì, gloria per quanto riguarda le code, è Pian del
1: Voglio.
0: Ecco, Pian del Voglio, la maglietta di oggi, quindi potete aggiudicarvela indovinando questa canzone.
1: E Voglio è scritto dietro,
0: davanti
1: c'è
0: scritto Pian del
1: Voglio, davanti
0: Pian del, e poi c'è del Voglio. Oh, guardi chi c'è, l'amica sua.
1: L'amica mia, Serena Brancale.
0: Insieme,
1: bravo Serena,
0: insieme a Levante.

0: qual è, quando torna al suo paese, D'Amico?
1: Allora, il mio paese, diciamo che un po' è Chieti, ma non scalo, eh? Non vi sbagliate, Chieti Alta.
0: Chieti e Tisarattato, è
1: Chieti
0: lì, no?
1: E Tisarattato.
0: E lei ci torna quando?
1: Quando voglia di ditare.
0: Adesso, magari, no?
1: Quando voglia
0: va
1: ditare.
0: Bene, allora, intanto salutiamo tutti coloro che stanno partecipando al nostro fantastico gioco a premi, e devo dire che molti hanno indovinato, altri no, però,
1: però
0: devo dire,
1: l'anno
0: sta mancando, però anche il titolo, perché sciolgo le trecce a cavalli non è giusto, non è, come titolo non è. Nessuno metterebbe un titolo del genere in una canzone,
1: però ha aiutato tanto, vabbè,
0: semplice,
1: però,
0: è molto semplice. Allora, altri dobbiamo ancora sentire, però il numero comunque ve l'abbiamo dato, non ve lo daremo più nel corso, perché crea problemi alla viabilità quando la nostra Pamela D'Amico dà questo suo numero. Quindi
1: Posso dare un aiuto?
0: Può dirlo, sì. Che non, chi è? Che non è?
1: Non è Alan Sorrenti.
0: Non è Alan Sorrenti. Non è, questa è una bella chiamata la sua. Brava, brava.
1: Cioè,
0: ha aiutato
1: si
0: molto. Qualcuno si poteva sbagliare. Invece non è Alan Sorrenti, quindi potete indovinare in base anche all'aiutino che vi ha dato Pamela D'Amico. Adesso, visto che sono le 17:16 e noi a questo punto, come sempre, dobbiamo anche tenere fede anche a quello che è lo scopo, diciamo, la mission di questa emittente radio, che lei non conosce,
1: cioè,
0: assolutamente,
1: no, certo,
0: è quello di informare sulla viabilità. Le persone che purtroppo sono magari in questo momento
1: bloccate dove
0: di solito, ovunque. Tra Orca Fellino e Spatordo.
2: Oggi ovunque, andiamo sulla 1, sono due incidenti, uno in direzione sud verso Roma, Valdarno Arezzo, chilometro 352, e qui ci sono anche 7 chilometri di code per questo incidente che ha visto il coinvolgimento di due camion e un camper. Il traffico transita su una corsia, chi viaggia in direzione Roma si consiglia di uscire a Valdarno per correre la statale 69 e rientrare alla stazione di Arezzo. L'altro incidente è in direzione nord verso Firenze, anche qui si sono creati 7 chilometri di code, siamo tra Orvieto e Fabbro, qui un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto al chilometro 442, il traffico scorre al momento sulla corsia di sorpasso, si consiglia di uscire a Orvieto per correre la strada statale 71 Umbro Casentinese e rientrare in A1 poi appunto a Fabbro. Andiamo su altri tratti, sono diversi incidenti, ancora sulla 1 Lodi Casal Pusterlengo, incidente direzione sud verso Bologna, anche nel tratto opposto direzione nord verso Bologna c'è un tamponamento fra tre auto, direzione nord verso Milano, chilometro interessato è il 31. Poi, un altro incidente sulla 10, Genova Ventimiglia, tra lo svincolo Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, verso est, verso il capoluogo Ligure, proprio all'inizio di questo tratto, al primo chilometro. Si sono create code di 3 chilometri tra Spotorno, Bivio a 10, fine completare Savona, e poi Spotorno, finale Ligure, direzione ovest verso Ventimiglia. Anche qui 3 chilometri, c'è un veicolo in fiamme, appena arrivato sulla 14, Cerignola Est, Foggia, zona industriale. Direzione nord verso Pescara.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
7: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
8: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
9: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
11: Rai su Radio.

0: E vai con Riccardone Cocciante, questa è la sua Io canto. Lei vuole cantare? Canta, canta.
1: Bello cantare, canta. Maestro.
0: Che
1: Crota,
0: bello, che bello, che bello.
1: E qui oggi il mio maestro è lei, perché non c'è il maestro.
0: Ah, salutiamo che il maestro oggi, ovviamente, siamo orfani del maestro Filippo Merola, che è in viaggio ancora per raggiungere la località natia, e quindi sta facendo tutta questa.
1: È lontano. Lui
0: Lui è nato in
1: Zambia.
0: No, lui è nato nel Sud Pontino.
1: Io ho capito Zambia.
0: Però per arrivarci di questo periodo è un po' difficile, quindi.
1: E si fa prima arrivare in Zambia.
0: Sicuramente. Intanto vogliamo salutare gli amici che stanno scrivendo, rispondendo a domande sulla canzone di Autoradio Time Machine, ma ci danno anche risposte così. Scrivono Io canto di Riccardo Cocciante, perché l'hanno sentito, e poi che ne so, oppure Serena Brancale con.
1: Ma secondo me ci prendono in giro.
0: No, perché
1: giocano con noi.
0: Sono convinti che devono indovinarle tutte. No, dovete indovinare solo quella che sta dentro l'Autoradio Time Machine per vincere la maglietta con scritto davanti Piandel e dietro
2: Voglio.
0: Ed è una maglietta bellissima, perché poi uno magari vede solo da dietro.
1: Comunque
0: e non
1: sbrigatevi, perché ne abbiamo solamente 43.279
0: 78 magliette. Perché una l'abbiamo già assegnata,
1: allora,
0: l'abbiamo assegnata.
1: Ancora vanno a ruba.
0: Avete tempo? Allora, siamo praticamente arrivati al momento in cui dobbiamo portarci con tutto, anche
1: il
0: solo
1: corpo?
0: Idealmente solo con l'immaginazione, in una località. Oggi cosa abbiamo scelto?
1: Oggi andiamo nel Napoletano.
0: Nel Napoletano,
1: provincia di Salerno, in Campania.
0: Salerno, dove?
1: Nocera Inferiore. Da non confondere con Nocera Blu.
0: Ma cosa sta dicendo? Va bene, perché c'è nato Silvano Albanese, in arte
1: Coez,
0: che salutiamo. Bella Silva. E noi qui intanto a Nocera Inferiore vi informiamo che il sindaco è Paolo De Maio, e lo salutiamo, il sindaco Paolo De Maio, che è lì dal 2022, pensi, quindi
1: avanti Cristo?
0: Allora, innanzitutto parliamo di questa piccola località, perché sono 43.000, abbiamo detto, 279 abitanti, provincia di Salerno.
1: Ma guardi un po' come il numero delle magliette.
0: Esatto. Proprio come il numero delle magliette di oggi. È una bella terra, fertile, con bei campi, tutto, c'è un bel castello, ma che bello, sì. Che bello.

0: non c'era inferiore.
1: Guardi, sono proprio curiosa.
0: Io non lo so, quindi lo vengo a scoprire insieme a lei, Le vicendevoli leggende narrano di una principessa etrusca che sarebbe scappata dalla città natia per amore e sarebbe venuta a morire in queste zone. Il suo ricordo, il padre, avrebbe eretto una città che avrebbe perpetuato il suo ricordo dandole il suo nome Nuceria. Priva di fondamento è anche la leggenda della grande alluvione che spazzò via un intero bosco lasciando in piedi un solo albero di noce. Dal latino nux, nucis, nuceria, che tuttavia conserva la memoria delle alluvioni che certamente dovevano essere frequenti in una pianura fluviale.
1: Posso dire che è la prima volta che ho capito?
0: Io no, però no, ho capito che oggi... forse ne dà la noce di questo che l'unico albero che è rimasto in piedi era questo albero di noce, o forse da Nuceria, che era questa principessa etrusca che scappava dalla città per amore ed è andata a morire proprio lì, a Nuceria Inferiore, quindi hanno chiamato, visto che lei si chiamava Nuceria, Nucera. Io non ho capito, però
1: no, interessante, ho capito la noce e poi ho capito che insomma è anche un posto dove si può fare un bagno, fondamentalmente
0: si può fare un bagno,
1: ecco,
0: a naso, secondo me, clima mediterraneo, c'è il castello del parco, l'abbiamo parlato,
1: c'è un detto popolare che dice: per capire che tempo farà bisogna guardare verso Castellammare, cioè ad ovest, a causa dell'influenza che il Vesuvio esercita a livello delle correnti.
0: Che bello, bello.
1: Grazie.
0: Lo sa che lì nel Castello del Parco ci sono stati tanti ospiti importanti, come ad esempio Dante, Boccaccio,
1: Dante.
0: E lì c'è nato anche San Ludovico d'Angiò e vi fu anche imprigionata la regina Giovanna d'Angiò e poi fu assediato dalle truppe di Carlo III di Napoli e da Papa Urbano VI, e quindi questo castello ha vissuto tanti momenti difficili, ma è ancora lì,
1: Sì, anche Azzo da Castello è dovuto scappare via.
0: Azzo stava in un altro castello.
1: Azzo
0: stava in un altro castello, il grande Azzo, che salutiamo. E poi vuole aggiungere qualche altra nota interessante storica?
1: Ma senza nulla pretendere, così.
0: Senza nulla pretendere.
1: Così. Vabbè, allora c'è il santuario di Santa Maria dei Miracoli.
0: Ecco, lì dovrebbe andare lei.
1: Esatto, sì. A pregare. E poi è una terra molto fertile,
0: Pensi l'ho già detto io che era fertile.
1: No, pensi che si dice che Dio abbia benedetto questa terra.
0: Oh, e l'ha benedetta, tant'è che appunto alla fine la stiamo omaggiando in tutte le sue bellezze e soprattutto anche grazie a colui che ce l'ha portata alla memoria oggi, perché è Coez, quindi ce l'ascoltiamo con la sua nuova canzone dal titolo Ci vorrebbe
1: una laurea. Ecco. Le mani nelle

0: ci vuole una laurea.
1: Ci vuole la laurea, ci vuole la laurea.
2: Io ce l'ho, eh.
1: Coez, lei ce l'ha e la sta usando molto in questo periodo. 17:34. Questa è Rai Isoradio. Noi siamo quelli di Pop and Go, anche se orfani del maestro Filippo Merola, siamo sempre noi. Gabriele Broccani, Pamela D'Amico, dall'altra parte del vetro ci sono altri individui loschi, meglio non citare, ma c'è anche.
2: Sono cambiati, non so più.
1: Stiamo parlando di Nocera Inferiore. Sì. Abbiamo testimonianze di gente che conosce il luogo. Sentiamo, sentiamo i nostri ascoltatori che sono.
3: Ciao Iso.
1: Ciao.
3: A Nocera Inferiore sì. Ci sono nato. Ma, e la cosa più bella, che, sapete qual è?
1: Qual è? Qual è?
3: Che ci ho fatto anche il militare.
1: Pensa che fortuna, Pensa che fortuna.
3: Cosa stupenda.
2: Anche io.
1: Ti invidio.
3: Però
1: un po'.
3: Io sono di Sarno.
1: È di Sarno.
3: Sono
1: lui.
3: Nato a Nocera e poi dopo non so perché mi hanno mandato a Nocera Inferiore a fare il militare.
1: Ah, ok. Quindi
3: e me ne dicevano di
1: tutti i colori. Certo, certo.
3: Ciao, buon lavoro a voi, buona strada a tutti. Angelo Reggio Emilia.
1: Ciao Angelo Reggio Emilia, che
2: anche
1: è legato.
2: Io ho fatto il militare a Nocera Inferiore. Sì. Angelo, sì.
1: Certo, sono
2: strano
1: sicuro
2: che non
1: di
2: ci siamo incontrati.
1: Infatti, strano non vi siete incontrati. Che lei che contingente era? Si ricorda?
2: Sì, sì, sì, lasciamo vabbè. Perdere.
1: Lasciamo perdere. Allora, siamo diciamo a Nocera Inferiore.
2: Contingente.
1: Mi dice che cosa c'è di bello allora, da mangiare, di buono da mangiare.
2: Allora, diciamo che siamo a 40 km da Napoli, quindi comunque anche i piatti napoletani sono molto molto.
1: Ma c'è una specialità proprio tipica di Nocera Inferiore?
2: Allora, c'è la zuppa di San Prisco che è una minestra primaverile preparata proprio per il santo patrono del 9 maggio.
1: Il 9 maggio è il santo, quindi
2: sì.
1: È stato già
2: San Prisco.
1: Mi ero dimenticato di vedere il santo e quindi esatto. San Prisco mi conferma.
2: Ma lei si dimentica del santo, ma il santo non si dimentica di lei, vede? Ecco. Allora, la zuppa di San Prisco a base di fave, piselli.
1: Si chiama la bubbetella, mi sono informato.
2: Bubbetella, esatto.
1: La bubbetella.
2: Fave, piselli, patate, pancetta e celebre cipollotto. Nocerino.
1: Ma capito? È un piatto povero della tradizione contadina e che viene appunto preparato proprio intorno a questo periodo, soprattutto il 9 di maggio, perché abbiamo detto che è il santo patrono. Poi c'è, vabbè, la sfogliatella, perché lì c'è il babà napoletano. Ma
2: già è passato ai dolci lei.
1: Ha ragione.
2: Così, ci sono mischia,
1: prima la mozzarella. Mettiamo prima la mozzarella di bufala, perché anche lì si trova. E poi cos'altro?
2: Ci vuole un
1: il pomodoro San Marzano.
2: Bravo, San Marzano.
1: San Marzano, quindi, che è un altro santo protettore.
2: Marzano
1: è
2: un santo. Noi abbiamo Santi Rocchi e loro hanno San Marzano.
1: Ognuno c'ha il santo che si merita e quindi ci sono ovviamente tante cose buone che inneggiano proprio allo spirito del sud e ai suoi sapori mediterranei.
2: La palatella con l'ampupata. La palatella con l'ampupata.
1: Mi dice che cos'è?
2: È un panino da strada con le melanzane sott'aceto. Alici di cetara sotto sale, aglio, origano e peperoncino.
1: Ha fatto venire fame, lo sa.
2: È un po' pesante però.
1: Questo paninetto proprio così. Bello unto, deve essere bello unto. Sì. E che hanno anche l'olio buono da quelle parti. Lo sa che la Nocerina è la squadra di calcio della città e che ha fatto diversi campionati di Serie B e ha vinto anche uno scudetto dilettante.
2: Conosco il calcio, ero centrocampista.
1: La Nocerina.
2: Ero centrocampista al Chieti. Penso calcio.
1: Abbiamo detto praticamente tutto di questa di Nocera Inferiore. Però se volete farci sapere qualche altra curiosità che noi abbiamo tralasciato perché la nostra ignoranza è veramente qualcosa di monumentale.
2: Infinita.
1: Sì, fatecelo sapere attraverso il nostro
2: senza
1: contatto telefonico. E nel frattempo io direi di spostarci da Nocera Inferiore a Arcofeglino e Spoturno.
4: Sì, allora tra poco arriverà probabilmente il collegamento con Autostrade per l'Italia, ma intanto insomma aggiorniamo sul tratto tra Valdarno e Arezzo direzione sud verso Roma, dove aumentano a 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 352 che ha visto il coinvolgimento di due camion e un camper. Il traffico transita su una corsia, chi viaggia in direzione di Roma deve uscire a Valdarno, percorrere la statale 69 e rientrare dalla stazione di Arezzo. Andando sui tratti non gestiti su autostrade, anche qui situazione critica sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, traffico completamente bloccato per un incidente all'altezza di Casazza, siamo in provincia di Bergamo, con disagi in entrambe le direzioni. Sempre molto pesante anche la situazione sulla 4 Brescia-Padova, dove ci sono 7 km di coda tra Brescia Est e Sirmione verso Padova per traffico intenso. In carreggiata opposta, rallentamenti anche tra Sirmione e Desenzano verso Brescia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Rai Isoradio.

0: Glory Days con Bruce Springsteen su 7:46 su Rai Radio. Continua il nostro viaggio con Pop and Go, il vostro e il nostro Drive Time Show. Il momento è quello caldo, perché stiamo per andare intanto nella sala multimediale per sapere quali sono le novità sulla rete autostradale. Ma prima, come sempre, però, vogliamo farvi omaggio di un qualcosa di triste e drammatico, in modo che anche il vostro viaggio poi sembrerà più bello anche in coda. Quindi attenzione, perché arriva il comicidio.
1: Ora c'è il
0: è l'unico posto dove l'umorismo viene mortificato assolutamente
2: quotidianamente
0: dalla nostra Pamela D'Amico, che sta per dire una delle sue freddure.
2: Allora, questo è dedicato a tutti quanti voi, eh?
0: Grazie. Okay. La ringrazio veramente. Non doveva.
2: Cresce il PIL.
0: Cresce il PIL.
2: Rasoi in festa.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma cos'è questa? Una notizia, secondo lei, questa? Ce n'è un altro peggio.
2: Non sarei brava io a dare notizie del genere?
0: Bravissimo.
2: Ok. Come si chiama la femmina del Doberman?
0: La Doberman?
2: No.
0: Dobergirl.
2: Doberwoman.
0: Va bene, la Doberwoman, va bene. Gliela passo questa.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
0: Non parlano le
2: mosche. La mosca davanti al cancello. Ma con me ci parlano.
0: Che dice? Che dice la mosca?
2: Mosca Valco.
0: Direi, Simone, che possiamo andare a verificare il traffico, perché è veramente terribile.
3: Sì,
0: questa
3: dunque, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Sono le 17:47. Buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo le due notizie che sono al momento più importanti. Siamo sulla 1 Milano-Napoli, la prima è in Toscana tra Valdarno ed Arezzo. Per chi viaggia verso Roma sono 9 chilometri di coda causati da un incidente tra due camion ed un camper. Il traffico transita su una corsia. Per le brevi percorrenze consigliamo l'uscita a Valdarno, dove si è comunque formata coda, poi utilizzare la strada regionale 69 con rientro ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze invece consigliata l'uscita a Firenze Impruneta, poi utilizzare il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 con rientro in A1 a Valdichiana, ed è in corso la distribuzione dell'acqua agli automobilisti fermi in coda. L'altra notizia è tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Qui sono 5 km di coda per un veicolo in avaria rimosso, quindi traffico su tutte le corsie. Rimane comunque il consiglio di uscita ad Orvieto con rientro a Fabbro. Ed ora le notizie di traffico, partendo dalla Liguria. Andiamo a vedere la situazione sulla 10 Genova Savona tra Pegli ed il Bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso sulla 7 in direzione di Milano, la Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Ed ora andiamo a vedere la situazione in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 45 minuti, stessa situazione in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Ancora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord ed il Bivio con la 9 Lenate Chiasso in direzione Varese, code a tratti anche qui per il traffico. Poi si è verificato un incidente tra il Bivio con la 9 e Bus Arsizio, sempre nella direzione di Varese. Abbiamo 4 km di coda. Ed ora in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Nord e Peretola in direzione del capoluogo toscano, abbiamo coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. In direzione di Pisa invece tra Firenze Ovest e Prato Est, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio, code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ed ora la situazione a Napoli in tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra il bivio con la tangenziale est e quello con il grande raccordo anulare, code a tratti per le difficoltà del traffico sul raccordo anulare in direzione della tangenziale est, coda tra il Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Raizo Radio, musica, news ed infomobilità.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Attenzione, attenzione. Spero che oggi non sia la giornata mondiale degli orsi. Comunque stiamo fuggendo a Firenze, come da Glitch quotidiano. Siamo entrati a Pian del Voglio, che è la maglietta di oggi. Vi salutano le apette e ci grazie di questa cosa. Salutiamo la nostra amica Monica che ci ha inviato il messaggio. Io con Pamela e i suoi comicidi rido come una pazza. Siete unici, un abbraccio a Chiarina.
1: Mi dispiace
0: per te, Chiarina. Molto.
1: Pensa come sta.
0: Veramente sei messa male. Allora, siamo arrivati quasi al giro di boa, cara Pamela D'Amico, perché sì, oggi invece è una giornata importante, che è la giornata nella quale noi litighiamo col navigatore.
1: Se vuole le faccio sentire anche qualche frase del navigatore, dice
0: posso
1: proprio
0: possiamo evitare. Ci litigo quotidianamente anch'io con
1: l'inversione a U sull'autostrada continua per 2 chilometri e poi pentiti.
0: Simone ci saluta, ringrazia.
2: Sì, saluto al giorno che sono 10 adesso i chilometri di code sulla 1 tra Valdarno e Arezzo.
0: E noi ci sentiamo dopo il GR. Adesso c'è la nostra classifica con la numero 1.
3: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
4: Prontissimi con la classifica. Se non l'avete fatto, vi ricordo che è online il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, siamo pronti a scoprire chi c'è in vetta alla nostra top 10, la classifica del Radio Corriere TV. Facciamo un brevissimo riepilogo. Terza posizione, Lady Gaga e Deci, Runway.

0: Mi fermo qui con la classifica, ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Nel terzo giorno di esercitazioni nucleari Russia-Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti nemici nella regione occupata di Kherson. In studio per gli aggiornamenti Cecilia Rinaldini.
3: Il video muto postato sui social dal presidente Zelensky parte da una cartina della regione di Kherson nella zona meridionale a ridosso della penisola di Crimea, poi uno zoom sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dei servizi federali russi, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Parla di buoni risultati delle forze speciali, il leader ucraino annuncia che il quartier generale dell'FSB è stato colpito ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria nei territori temporaneamente occupati dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato da un'invasione di droni non identificati, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona.
2: La vicenda flottiglia. Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati con tre aerei a Istanbul. Gli italiani attesi in patria entro domani mattina, tranne il deputato Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, già atterrati in mattinata a Fiumicino. Noi trattati come criminali, hanno detto. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vicepremier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Netanyahu, per ora non lo caccia. È rientrata in patria la donna tedesca di 69 anni che ha perso le gambe nell'investimento di sabato scorso nel centro di Modena. La sorella di Salim El Khoudry ha mandato un messaggio per esprimere il dolore della famiglia.
4: È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace.
5: Carmen El Khoudry fa fatica a trovare le parole adatte per descrivere lo stato d'animo della famiglia dopo quello che ha fatto il fratello Salim.
4: Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie, e pensare che l'abbia causato mio fratello non.
5: La donna parla a nome anche dei genitori accusati di essere scappati, ma che erano semplicemente andati per due notti a casa sua e che sono già rientrati nella loro abitazione.
4: Non possiamo neanche smettere di volerli bene, lo andremo a trovare sì, ma non sappiamo quando, non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi, non lo so.
5: Salim in carcere, in isolamento, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non con quelle di premeditazione e terrorismo. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
6: Le visite psichiatriche, psicologiche inizieranno a breve, saranno un periodo di osservazione che durerà, credo, qualche settimana, anche 2 o 3 mesi, inizieranno a breve.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Auto Stellantis ha presentato Fastlane 2030, nuovo piano strategico che punta ad accelerare competitività e crescita.
7: Vale 60 miliardi di euro il piano Stellantis da qui al 2030, una strategia che prevede il lancio di 60 modelli e che ha tra gli obiettivi quello di aumentare il fatturato in Nord America ed Europa rispettivamente del 25% e 15%. Il gruppo punta a uno sviluppo di prodotto rapido per rispondere alle esigenze dei mercati e della clientela, a un miglioramento della qualità e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi entro il 2028. I quattro marchi di punta saranno Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi sarà destinato il 70% degli investimenti previsti. Gli altri marchi si caratterizzeranno per un posizionamento regionale. Per Maserati previsto il lancio di 2 modelli elettrici. L'elettrico sarà protagonista anche della valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano con la produzione di una nuova city car economicamente accessibile. Il piano conferma le collaborazioni con i costruttori cinesi Dongfeng in Francia, Leap Motor in Spagna e una partnership negli USA con Jaguar Land Rover. Alleanze che insieme alla riconversione di alcuni impianti potranno compensare la riduzione della produzione europea di circa 800.000 unità e preservare i livelli occupazionali. Francesca Capannolo, GR1.
2: Tennis al via domenica il Roland Garros. A Parigi Yannick Sinner debutterà contro il francese Tabur. Al torneo non parteciperà Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini affronterà l'Ucraina Yastremska. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
10: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Camilla B and Devotion e questa Singing in the Rain ritrovata 9 minuti, aggiudicato 9 minuti dopo le 6 del pomeriggio. Questa era Iso Radio, tra poco ritorniamo a Pop and Go, ma intanto diamo subito conto degli ultimi fatti avvenuti in strada. Davide Santinocchi ad accompagnarvi per le prossime ore con Claudio Campobasso alla parte tecnica. Sulla Brescia-Padova restano le code tra il bivio per la 21 e Verona Est in direzione di Padova, risolto l'incidente che ha dato vita a lunghe code su questo tratto, adesso sono code a tratti, anche se è comunque impegnativo, molto molto ampio questo tratto di Brescia-Padova. Anche sulla carreggiata opposta verso Brescia abbiamo rallentamenti tra Sirmione e Desenzano, non è più bloccato il traffico sulla statale 42 del Tonale, ma il problema più grosso è sicuramente quello che troviamo sulla 1 tra Valdarno e Arezzo, ed è per questo motivo che ci colleghiamo col dottore Simone Cipriani di Autostrade per l'Italia. Ben arrivato su Raiso Radio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questa lunga coda in direzione sud, Valdarno-Arezzo, com'è la situazione e cosa possiamo consigliare?
1: Sì, intorno alle ore 17:15 circa di questo pomeriggio, al chilometro 352, carreggiata sud in direzione Roma, siamo quindi nel tratto che da Valdarno porta verso Arezzo, abbiamo registrato un tamponamento tra due mezzi pesanti e un camper, a cui sono risultati a seguito dell'incidente 3 feriti. Sono intervenuti chiaramente, oltre al personale ASP, immediatamente i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e i soccorsi meccanici. In questo momento la situazione è che il traffico continua a scorrere in sorpasso, abbiamo sempre cercato di lasciare almeno il sorpasso transitabile. Ma visto anche i volumi di traffico del pomeriggio abbiamo accumulato circa 10 km di coda, ragione per la quale suggeriamo per le lunghe percorrenze di uscire ad Impruneta, fare la Valdichiana Bettolle con rientro a Valdichiana, mentre per le brevi percorrenze suggeriamo di uscire a Valdarno, seguire la strada regionale 69 con susseguente rientro ad Arezzo per poi proseguire nuovamente il proprio viaggio in direzione Roma. Come le dicevo, i mezzi sia di soccorso sia sanitari stanno operando, i 3 feriti che avevamo registrato sono già stati estratti dai mezzi e portati via, 2 dei mezzi anche, quindi un mezzo pesante e il camper, sono stati già rimossi. Stiamo lavorando sull'ultimo mezzo pesante e contiamo entro circa le 18:30 di poter rimuovere anche questo per rendere poi entrambe le corsie di marcia al traffico.
0: Bene, grazie. Questa è la situazione. Bene, naturalmente era un bene conclusivo, ma non certo per la situazione che ci ha esposto. Grazie al dottor Simone Cipriani. Buon lavoro. Ne avete
1: grazie
0: sicuramente tanto da fare. E un secondo incidente, 100 km più in là, si è verificato, anzi molti più di 100 km più in là, al chilometro 94. Siamo sempre sulla 1, lì tra Fidenza ed il bivio per la 15, al chilometro 94 appunto, si è verificato questo incidente, si è già formato una coda in direzione Bologna, quindi attenzione anche a questa seconda notizia in merito alla 1. Per quel che riguarda la A7, una buona notizia, almeno qui la possiamo dare: Genova Bolzaneto Busalla, terminate le code segnalate prima in direzione di Milano. E per quel che riguarda la A4, oltre a quello già detto sulla Brescia-Padova, code tra Pero e Agrate verso Brescia e la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino.

Pinguini tattici nucleari, attenti perché sulla 21 abbiamo un problema altrettanto importante, tanto quello che abbiamo poco fa segnalato sulla 1. Tratto chiuso per questo incidente, quello compreso tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Brescia, e si è formata una coda di 4 km proprio perché c'è l'uscita obbligatoria a Villanova. Per questo incidente stanno recuperando dei mezzi pesanti incidentati, quindi in direzione Brescia. Situazione con tratto chiuso e coda di 4 km.

0: Paraiso Radio. E allora ben trovati ancora.
1: Entusiasmo.
0: Troppo,
1: ingiustificato.
0: Veramente, soprattutto ingiustificato. Alle 18:17, massima solidarietà a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo i classici disagi di
1: le strade, le autostrade italiane.
0: Ma noi siamo qui anche per
1: peggiorare il vostro stato d'animo,
0: a rendervi ancora più nervosi. Lo facciamo come sempre ricordandovi che il numero telefonico a cui dovete poi appellarvi per insultarci è
1: il mio personale, 348 103 1010.
0: Facciamo, diamolo anche agli autotrasportatori che l'amano.
1: Sicuro?
0: Sì,
1: sicuro.
0: Sì, l'amano.
1: Amici,
0: vada
1: 348 103 1010.
0: Eccolo, questo è il numero della D'Amico.
2: Che non è a pagamento,
0: potrebbe sembrare, ma è sicuro che non c'è neanche lo scatto alla risposta.
1: Potete, ma io quando vado a comprare il prosciutto, diciamo, lo chiedo così: scusi, un etto di prosciutto, cortesemente,
0: che
1: potrebbe
0: faccio?
1: Togliermi la prima?
0: Ma smetta, la prima.
1: Anzi, ho anche voglia di un formaggio.
0: La smetta! Questo numero vi serve anche per indovinare la canzone mitologica che si trova all'interno della nostra autoradio.
3: Time Machine!
4: Radio Time Machine.
5: Sciolgo le trecce e i cavalli.

0: dai. Qualcuno ha scritto.
1: È un canto d'amore.
0: È un canto d'amore. Qualcuno ha scritto Sciolgo le trecce cavalli, che è la cosa che ti viene più in mente, ma non è questo il titolo, quindi vogliamo il titolo esatto. E anche sull'anno, ragazzi, non siete proprio precisi. Perché
1: ma secondo me lo fanno apposta.
0: È prima degli anni 80, quindi inutile che scrivete 85, 83. Siamo però molto prima degli anni 80.
1: Non è il gioco dell'otto.
0: No,
1: questo.
0: Non è il gioco dell'otto. Però si vince la fantastica maglietta con scritto davanti Pian del e dietro Voglio. Pian del Voglio è la maglietta di oggi e quindi cominciamo con...
1: Senta, questo programma sta prendendo un po' una strada... un po' strana. Io
0: è vero, cioè,
1: non me l'aspettavo.
0: Non la prendo, volevo un'altra maglietta.
1: No, è che sono cambiati i nostri autori, cioè prima c'erano adesso quelli sono scappati via.
0: Però è una maglietta, non è una canottiera, quindi ancora
1: Miss maglietta bagnata.
0: No, quella non la facciamo. Pubblicità e poi torniamo con la musica.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

0: Le stelle, quelli sono gli Stones che cantano questa canzone.
1: Le stelle, un disco nuovo. Le stelle a noi.
0: Perché si deve buttare giù così? Ma no, lei è la nostra stella.
1: Di fare un complimento.
0: Lei è la nostra stella. Pamela D'Amico, la nostra star, che anche sulle reti internazionali, no? Ha cantato per Radio Italia.
1: Ho cantato Brasil.
0: Per i nostri italiani che sono là.
1: So
0: che l'hanno sentita, l'hanno anche mandato dei messaggi.
1: È stato molto emozionante.
0: Ci credo.
1: Anche lì ho dato il mio numero.
0: Bene, molto brava. Allora, sa che noi siamo per andare ad aggiornare innanzitutto quello che succede sull'estate, perché è fondamentale a quest'ora, si sa, poi ci si avvia la fine della settimana. Però tra poco ce ne andremo in Zambia.
1: Lago Tanganica, le piace molto perché è un lago in cui si può fare bagno. Proprio specificato.
0: Sì, ed è andiamo a un po' lungo, lo dico subito, eh.
1: Sì,
0: andiamo a un po' lungo, quindi
1: un po' lungo.
0: Ecco. Provincia settentrionale, un po' lungo Ward, un po' lungo.
1: Sì.
0: Beh, questo poi lo verifichiamo dopo. Intanto nel frattempo penso che forse andiamo per prima verso Orcofeglino.
2: È un po' lungo pure l'incolonnamento lì sulla 8, la Milano Varese, per questo incidente tra il bivio per la 9 Busto Arsizio in direzione Varese, lungo 5 km questo incolonnamento, ed è in ulteriore aumento, 3 vetture coinvolte in questo incidente ferme sulla corsia di sorpasso al chilometro di 118 e 600, e poi aumentano ancora le code Fiorenzuola bivio a 15 per l'incidente al chilometro 94, è ora lunga 3 km questa coda. Ne abbiamo un'altra che è segnalata nel tratto compreso tra la variante di Valico e Calenzano, anche qui per un incidente ancora in carreggiata sud al chilometro 276, 2 km di code. La situazione più difficile certamente quella della lunga coda tra Valdarno e Arezzo, lo ricordiamo a chi si fosse messo in viaggio o l'ascolto da poco, un incidente avvenuto al chilometro 352, ha visto quel coinvolgimento di 2 mezzi pesanti e un camper, transito su una sola corsia. Se viaggiate verso Roma vi consigliamo l'uscita a Valdarno, dove ci sono comunque delle code, poi si percorre la strada regionale 69 e si rientra alla stazione di Arezzo. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello di uscire a Firenze in Pruneta, percorrere la Siena Bettolle rientrando in A1 a Val di Chiane. Questa è la situazione, purtroppo non è affatto migliorata, che ci ha dettagliato poco fa il dottor Simone Cipriani.
0: E vai con un po' di boogie rock.
1: Che
0: meraviglia, bello. Questa qua sono gli Status Quo, tanto per farvi ricordare un po' di musica vecchia, old style.
1: Li conosco, qui
0: Francis Rossi, Alan Lancaster, parliamo di una band sicuramente più suonate durante l'Oktoberfest, per esempio, così. Questa qui è Wherever You Want. Tra poco torniamo con aggiornamenti anche oltre che la viabilità
1: e
0: su come sarà il tempo. Omicidi a go go, a go go.
1: Allora.

0: 6 e mezza esatte, siamo collegati con l'aeronautica militare, il maggiore Daniele Cesarin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai nostri gentili ascoltatori. Un esteso campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, ma non ovunque. In particolare al nord, adesso e per le prossime ore fino a domani, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Mentre al centro e sulla Sardegna i fenomeni attualmente sul Lazio meridionale si stanno attenuando, mentre altrove già è sereno e poco nuvoloso. Passando al sud e sulla Sicilia, anche qui cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, eccetto la Calabria meridionale, dove annuvolamenti più consistenti daranno origine a qualche pioggia locale nella nottata. Passiamo alle temperature. Le minime domattina sono in aumento su gran parte del paese, più marcatamente in aree in prossimità delle Alpi centro-occidentali. Infine la ventilazione, i venti sono tra deboli e moderati, nord-orientali al centro e settentrionali al sud, Sicilia compresa. Altrove sono deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: piace nera nera nera. Bella. 35 minuti dopo le 18, questa è Rai Su Radio, il nostro Pop & Go si avvicina alla fine della settimana, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti. Li passiamo.
1: Ma io andrei avanti ancora tutta la notte.
0: Andiamo a un Pulundu perché mi ha fatto venire voglia di visitare questa località in Zambia.
1: Bella.
0: Che sta proprio all'estremità meridionale del lago Tanganica. Lo sa quanto è grande il lago Tanganica?
1: Molto,
0: lo sa.
1: Glielo dico. Lungo circa 673
0: chilometri.
1: Largo fino a 72 chilometri.
0: Chilometri.
1: Superficie di circa 33.000 chilometri quadri.
0: Allora,
1: quasi. Attraversa quattro paesi: Zambia, sì. Tanzania, Burundi, Congo e Chieti Scalo.
0: Molise e Abruzzo, certo. Tutte queste. Beh, la geografia la conosce. Sa perché si chiama Mpulungu?
1: Guardi.
0: Ha paura di questa.
1: Anche non saperlo sarebbe meglio, ma purtroppo lei
0: glielo
1: insiste.
0: Glielo spiega la scienza. Il termine Mpulungu si riferisce principalmente a un'importante città dello Zambia, o può essere utilizzato anche per indicare un tipo di pesce essiccato. L'origine e il significato varia a seconda del contesto. È una città portuale dello Zambia, situata proprio all'estremità meridionale del lago Tanganica. Il nome, secondo la tradizione locale della tribù Lungu, deriva da due parole in lingua bemba: Mpu, che è abbreviazione di Mpele, che significa dammi, e Lungu, che significa perle. Significato originario sarebbe quindi dammi delle perle. Ha tremato,
1: è incredibile. No, poi lei ha fatto questo gesto proprio della perla.
0: Certo.
1: Perché ha fatto proprio
0: perché
1: così.
0: Sono un perla, io sa, vero, lo so.
1: Un perla.
0: Va bene.
1: Guardi, non le si può nascondere.
0: Niente. Andare avanti con questa spiegazione.
1: Senta, comunque, così nel lago Tanganica ci sono così tanti pesci particolari che acquariofili europei li trattano meglio di certi influencer.
0: Sono tutte acciughe, praticamente.
1: Però ci sono
0: africane. La capenta si chiama capenta.
1: Acciugoni,
0: sì. E si acciugano poi al sole, perché bisogna acciugarle al sole per farle diventare essiccate, perché loro mangiano tutto essiccato. E mi diceva anche del persico, c'è anche un pesce persico da quelle parti.
1: Sì, c'è proprio il persico, c'è un pesce che si chiama persico.
0: Sì, come in tutti i laghi c'è un pesce persico. Ma questo è un persico.
1: Questo è un persico
0: anche
1: particolare. Questo è un persico un po' gonfio, sì, sì, perché è amico degli ippopotami.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: Perché ci sono gli ippopotami e ci sono anche gli ombrelloni al lago Tanganica, cioè nel senso uno si mette lì.
0: C'è uno stabilimento balneare.
1: Sì, un drink, una cosa.
0: Perché è un po', dice Mpulungu, c'è un porto là.
1: Sicuro.
0: Un porto là ma
1: è un
0: come.
1: Porto sicuro.
0: Porto lacustre.
1: Certo.
0: Porto lacustre. Vabbè, non sa nulla dell'Africa perché lei ovviamente conosce solamente l'America Latina. Invece
1: sì.
0: Io le consiglio di fare un bellissimo viaggio nel distretto di Mpulungu, perché perché è un posto bellissimo. Tra l'altro, se prende il traghetto da lì e si fa un bel viaggio. Io sono stato vicino lì in Tanzania, conosco bene la zona lì.
1: Vabbè, là è un po'
0: anche
1: lungo,
0: il Congo,
1: non è che c'è
0: anche la Repubblica Democratica del Congo, però è tutto lì vicino dal lago Tanganica, praticamente si fa un bel giro, un bel traghetto e se ne va in Burundi, per esempio, no?
1: Ma perché no? Perché? Io pensavo che il Burundi non esistesse, perché
0: che fosse
1: esempio,
0: un'offesa.
1: In Abruzzo diciamo, ma che vede dallo Burundi?
0: Ecco, invece no, sappia
1: esiste.
0: Che esiste una nazione proprio del Burundi.
1: Ecco, c'è il persico del Nilo.
0: Ecco. E che ci fa lì?
1: Qualcuno però lo ha persico
0: lo
1: ha viaggiato persico. Fino
0: Bene.
1: Lì.
0: Tutto ciò è bellissimo, quindi io direi a Orco Figlino.
2: Spostiamoci nel lago di Bologna,
0: il famoso lago di Bologna.
2: Si può fare un bagno da quelle parti. Un incidente in acqua 14. Siamo tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, siamo al chilometro 21.600. Si è da poco verificato lì. Abbiamo già a corredo delle code per traffico intenso. Adesso saranno ulteriormente appesantite. Anche verso nord si è formata una coda a tratti da Castel San Pietro fino al raccordo di Casalecchio. E questa è la situazione sulla 14 al netto dei tanti cantieri di lavoro che stiamo segnalando. Intanto sulla 11 un incidente tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Anche qui si è subito formata una coda lunga 2 km che sta aumentando ulteriormente. La buona notizia la troviamo per quella situazione difficile tra Valdarno e Arezzo. Ora sappiamo che l'incidente è stato risolto, dovrebbe essere più fluido il deflusso della coda che si è formata, che però è ancora lunga 10 km.
3: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Rai Isoradio.

0: Drive Safe, che insomma guidare con prudenza, guidate con prudenza tutti quanti. Queste sono le canzoni che Rise Radio vi mette nella playlist proprio per darvi anche come sempre un monito da seguire. 18:44, stiamo per andare via da un po' lungo, ma prima però dobbiamo ancora dirvi due o tre cose buone da mangiare, perché sicuramente la gente andrà, vorrà andare a un po' lungo adesso.
1: Però è un po' lungo da dirlo.
0: Non lo so, no, no, facciamo presto, siamo presto, perché dei Capentan abbiamo parlato, che sono questi pesciolini del Tanganyika, sono tipo la loro paranza, sì. E vengono serviti croccanti, una volta fritti, cucinati o in una salsa del pomodoro oppure in un burro d'arachidi.
1: Sì.
0: Sono buonissimi, devo dire.
1: Attestate.
0: Comunque, non perdete, se andate appunto in Zambia, l'onshima, che è proprio il loro il piatto nazionale, che è una specie di polentona,
1: una polenta
0: di mais bianco, bella calda, si mangia con le mani, mi raccomando, si fanno delle pallettine, mentre con le mani prendete, fino a che non diventano nere queste cose, perché le mani devono essere infangate,
1: e poi
0: si inzuppano in un'apposita zuppetta che viene fatto, ci si accompagna anche il pesce con le salse, e poi ovviamente
1: igienico,
0: abbiamo detto del pesce persico, appunto il Nile Perch o il tilapia, questo pesce del Tanganyika che viene pescato fresco ogni giorno e spesso gustato fritto alla griglia. Detto questo, buona vacanza sul lago Tanganyika
1: in Zambia.
0: Esatto, in Zambia. Noi stiamo per andare sull'autostrada, ma prima però c'è un momento di tristezza assoluta con il comicidio.
2: Ora c'è il comicidio. C'è.
1: Che strazio.
2: Il comicidio sui radio.
0: Comicidio, che fastidio, comicidio, che fastidio.
1: Ha detto proprio bene.
0: Sì.
1: Allora, un pesce
0: siamo
1: un altro
0: in tema.
1: Pesce.
0: Siamo in tema,
1: Ok, proprio un pesce del lago di Tanganyika, sì, come si chiama?
0: Tanganyika.
1: Allora, papà, oggi non vado a scuola, lì non respiro. Ah, a scuola non respiri? Sì, la classe non è acqua.
0: E ride. Ride pure per questa cosa. Poi ne ha un'altra peggio di questa. Non credo che ci sia qualcosa di peggio.
3: Si è perso
0: di
3: il persico.
0: Sì, il persico, poverino. E se l'è perso?
1: Salve, vorrei acquistare un telefonino. Modello? No, muratore. Comunque, grazie, sei carina anche tu.
0: Bene. Possiamo soprassedere. Grazie.
1: Cioè, lei si offenderebbe, no?
0: No,
1: non
0: si è offeso.
3: Grazie.
0: Prego.
3: Allora, andiamo.
1: Siete il disagio.
3: No, siamo rimasti molto turbati.
1: Attoniti.
3: Allora, intanto c'è questo incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, non ne ho parlato abbastanza perché è un incidente che ha dato vita ad una coda lunga 6 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest, quindi situazione difficile verso Livorno, è accaduto all'altezza del chilometro 24, ma per tutte le altre notizie, per i tempi di percorrenza, entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Zoo Radio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarne e Arezzo verso Roma, 10 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti due camion e un camper. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Valdarno, percorrere la strada regionale 69 e rientrare in autostrada ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze in Pruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Val di Chiana. Più a nord, sempre per incidente, 5 km di coda tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 in direzione Bologna e 2 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso. Tra Pero e Agrate in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 8 Milano-Varese, tra Arese e Busto Arsizio verso Varese, qui tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e Fiera in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Castel San Pietro e il raccordo per Casalecchio verso la 1 con tempi di attraversamento di 25 minuti. Più a sud, per lavori di ammodernamento, segnaliamo un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara, con tempi di percorrenza di 40 minuti, un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari, qui tempi di percorrenza di 20 minuti, e un chilometro tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e inizio con Planare. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
6: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: ragazze per me.
1: Ancora 10 ragazze per me. Lucio Battisti con la sua 10 ragazze. Muore per te, hai visto? Grande, grande Claude. Allora, siamo praticamente a 8 minuti dalla fine e abbiamo ancora il tempo diretto di raccogliere tutte le magliette di Pian del Voglio dare perché sono tanti gli ascoltatori che hanno indovinato la canzone nascosta.
2: Che
1: anche
2: bravi
1: qualcuno
2: oggi,
1: magari sbagliando il titolo, qualcun altro, però comunque
2: ma non fa
1: l'anno, però siete stati veramente tanti. In tanti ci avete scritto e tanti ci avete insultato anche oggi, quindi complimenti e grazie, perché
2: continueranno anche nel weekend.
1: Me lo auguro. E da lunedì vi vogliamo ancora più belli,
2: agguerriti
1: e arrabbiati. Sì, arrabbiati con noi, che siamo proprio qua apposta per sfogare.
2: Noi siamo terapeutici. Tutte le vostre
1: frustrazioni, sì, le potete scaricare su di noi.
2: Io gratis, perché ripeto che sono qui così di passaggio, vengo a fare delle passeggiate tra.
1: Intanto so che ci sono degli aggiornamenti che in vari punti d'Italia.
3: C'è un veicolo in fiamme.
1: Questo è in fiamme.
3: C'è un veicolo in fiamme sulla A4 Cavinago Trezzo verso Brescia, attenti. Al chilometro 155, su questo tratto già stiamo segnalando code a tratti, quindi insomma la coda con un veicolo in fiamme, situazione molto molto delicata.
1: Molto delicata, molto delicata. Tra pochissimo la canzone misteriosa, ma intanto ci ascoltiamo anche Bruno Mars.
2: Sì.
1: Forse.

0: Buon pomeriggio, il titolo della canzone è Balla.
1: Bravo.
0: Di Umberto Balsamo.
1: Bravo.
0: Del 77, se non ricordo male. E la maglia Pian del Voglio la voglio assolutamente, perché quest'anno sto lavorando a Pian del Voglio e devo indossarla quando scendo al sud.
1: Grazie Marco, avrai la maglia Pian del Voglio, la voglio, la maglia Voglio, la voglio, voglio, la voglio.
2: Senta,
1: la voglio.
2: Bella questa canzone, però uno che bella, si chiama Balsamo.
1: Balsamo, Umberto Balsamo.
2: E scioglie le trecce cavalli.
1: È giusto, cioè, perché
2: è proprio giusto,
1: è nata, perfetta, perfetta.
2: Senti, Rocchi, anche le sue trecce.
3: Beh, non lo dire che sono biondo, perché è un segreto.
2: È un segreto. Aiuta,
1: però. E beh, dopo questa, questo momento bellissimo di radio, noi vi salutiamo, tra pochissimo arriva Benedetto.
2: Faccia con
1: le
2: mano così.
1: No, perché sì, sta là, lo faccio
2: sta
1: segno
2: là,
1: a lui.
2: Sta là.
1: Sì, Benedetto Marcucci con Benedetto, e si parla del fatto che dal 5 marzo scorso è entrato progressivamente in vigore l'obbligo per gli esercenti di collegare registratori telematici già censiti presso l'anagrafe tributaria, dispositivi post utilizzati per pagamenti elettronici con Alberto Cusmeroli. Ha capito qualcosa lei?
2: No, ma praticamente è fatta la puntata, tutta sta durata, già è andata, no?
1: È andata, no? C'era
2: lui.
1: Lei da voce che se n'è andata.
2: Che
1: lei
2: succede?
1: Se n'è andata. Grazie, dove è andata? Maschenata? Se n'è andata? Maschenata. Grazie allora al nostro Claude Lofi dalla parte tecnica, Angelo Cani in regia. Grazie ovviamente anche al nostro Davide Santirocchi che ci ha ospitato. Torniamo lunedì, forse. Intanto buon fine settimana con Maschenata, un pezzettino ce lo canta pure la Pamela, questa qua è bellissima.
4: Maschenata, sai dove mi affresco, ti ero passata.

0: shock di pestaggi e manette, torturati anche con l'elettricità, abusi sulle donne e sugli anziani. Il governo chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir, dal ministro israeliano inaccettabili vessazioni, il video agli atti della procura, le opposizioni, stop ad accordi commerciali. Zelensky, attacco con droni al quartier generale dei servizi russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti, esercitazioni nucleari con Putin, testato missile ipersonico. Cuba, gli Stati Uniti spostano la porta aerea in Nimitz nei Caraibi, se c'è una minaccia agiremo, l'annuncio dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. Il caso dell'ex ministro polacco ricercato per diversi reati, dall'asilo nell'Ungheria di Orban alla fuga negli USA, l'ira del premier Tusk, polemiche per il volo partito da Malpensa. Terremoto ai Campi Flegrei, paura ma solo danni lievi, la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli, scuole chiuse in molti comuni, verifiche sulla stabilità degli edifici.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

7 minuti dopo le 7, buon pomeriggio e buon viaggio. Prosegue il nostro percorso con mille problemi legati agli incidenti. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Andrea Di Marco alla parte tecnica, tra poco anche Benedetto con Benedetto Marcucci. Andiamo subito sulla 1, lì le difficoltà cominciano ad essere meno significative perché la coda si è ridotta un po', da 10 siamo passati a 7 km di incolonnamenti e l'incidente, come abbiamo detto, è stato risolto. Abbiamo ancora questo incolonnamento tra Incisa, Reggello e Arezzo per l'incidente al chilometro 352. Si transita su tutte le corsie, quindi il deflusso dovrebbe essere abbastanza agevolato, ma chi viaggia verso Roma potrebbe uscire a Valdarno, dove si sono formate comunque delle code, percorrere la regionale 69 rientrando ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello di uscire a Firenze in Pruneta, poi percorrere il raccordo Siena-Bettolle rientrando in A1 a Val di Chiana. Altra coda di 4 km la troviamo sulla A1 nel tratto variante di Valico Calenzano. Anche qui è il problema legato all'incidente al chilometro 276, un tamponamento tra due vetture ed il traffico in questo caso defluisce su una sola corsia, 4 km di code in direzione sud. Ancora verso sud nel tratto Fiorenzuola Bivio A15, anche qui una lunga coda di 7 km attende chi è in viaggio verso sud. Si è trattato di un incidente avvenuto al chilometro 94, coinvolto un camion e ben 5 veicoli. Il traffico defluisce su due sole corsie. Anche qui, viaggiando verso Bologna, consigliamo di uscire a Fiorenzuola rientrando poi a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Questi sono soltanto gli incidenti che riguardano la 1. Quello sulla 4 tra Pero e l'allacciamento con la 8 alla Milano Varese ha dato vita a delle code in direzione Brescia per un tamponamento che ha visto coinvolto i 3 veicoli, e anche tra Pero e Milano Est abbiamo code a tratti per traffico intenso, quindi si aggiungono alle code segnalate. Anche verso Torino su questo tratto abbiamo le code dovute ai curiosi, e verso Torino code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest. Sulla Brescia-Padova situazione difficile perché abbiamo le code a tratti da Brescia Ovest fino a Verona Est, quindi un tratto di oltre 70 km verso Padova con difficoltà davvero importanti per il traffico. E poi sulla A21 c'è ancora un tratto chiuso, anche qui un grave incidente, il tratto compreso tra la barriera di Villanova d'Asti e d'Asti Ovest chiuso verso Brescia, stanno recuperando i mezzi pesanti incidentati e la coda che si è formata all'uscita obbligatoria di Villanova è lunga 4 km e tende ad aumentare. Queste al momento le notizie dalla Torino-Brescia. Non è tutto, perché abbiamo anche sulla 11 un incidente che è comunque risolto, la coda residua di 2 km tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. È un tratto ancora importante in Toscana, interessato da code e rallentamenti per l'incidente tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno. L'incidente è stato risolto, la lunga coda è diventata una coda a tratti, poi pian piano rallentamenti, anche se sono su un tratto esteso tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Però la buona notizia è che l'incidente è stato risolto. Saranno finiti gli incidenti? No, ce n'è uno sulla A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud, con traffico momentaneamente bloccato sia verso nord sia verso sud, e al chilometro 383 un'auto e una moto coinvolti in questo incidente che ha reso necessario bloccare il traffico. Un secondo incidente sulla A14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro è segnalato in direzione sud al chilometro 21 e 300. Anche qui si tratta di una moto e di un'auto coinvolti in questo incidente, la coda che si è formata lunga 4 km in direzione sud sta aumentando.

0: 19:14 minuti, il nuovo disco di Silvia Salemi, che più tardi con Back Home avremo invece come conduttrice. Questa è la sua End of Silence. Torno sulla A4 perché tra i tanti incidenti e le tante difficoltà che vi ho fin qui segnalato, ho omesso per distrazione di segnalare questo veicolo in fiamme sul tratto Cavenago Trezzo in direzione Brescia. Anche qui si è formata una coda a partire dal bivio della 58 sulla carreggiata est, quindi anche qui i curiosi in direzione opposta verso Milano tra Trezzo e Cavenago hanno dato vita a delle code dovute appunto a questo veicolo segnalato ancora in fiamme al chilometro 155. Il traffico defluisce al momento su due sole corsie.
1: Ben detto.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici, gli ascoltatori di Isoradio. Allora, oggi parliamo di una nuova, di un'altra novità. Ieri parlavamo dell'applicazione definitiva della regola secondo la quale bisogna appunto apporre una targa e portare il casco e da luglio avere un'assicurazione per guidare un monopattino. Sappiamo che appunto la cosa ha creato qualche problema, c'è una evidentemente anche sottovalutazione, i meccanismi devono essere aggiustati e comunque c'è sicuramente una sottovalutazione da parte un po' di quella che si definisce la coscienza collettiva di quanto siano questi siano degli strumenti a tutti gli effetti dei, diciamo, dei mezzi di locomozione, quindi come tali devono essere trattati. La novità invece di cui parliamo oggi è un'altra diciamo intervento di controllo, e in questo caso è un controllo che avviene sulle tasse, cioè sulle entrate. Ma le entrate di chi? Le entrate degli esercenti, cioè appunto i negozi, i bar, i ristoranti, i negozi di abbigliamento, che sappiamo essere, diciamo, anche qui nella coscienza collettiva i primi imputati di una dell'evasione, dell'elusione delle tasse. E in questo caso appunto si è voluto intervenire con un obbligo che è in vigore ormai dal 5 marzo, quindi sono più di 2 mesi e mezzo, insomma, che è in vigore questo obbligo di, per gli esercenti, di collegare i loro registratori telematici, registratori di cassa, che sono già censiti dall'anagrafe tributaria, ai dispositivi del pagamento POS, cioè il pagamento con carte di credito o bancomat. Ecco, in pratica ogni transazione effettuata in questa maniera viene immediatamente collegata allo scontrino fiscale, e quindi ovviamente l'esercente, il negoziante, deve emettere subito lo scontrino fiscale corrispondente alla cifra incassata con il POS. Beh, l'obiettivo mi sembra evidente, Davide, nel senso che cioè, vuol dire sostanzialmente consentire al fisco di incrociare in tempo reale gli incassi elettronici tracciati appunto dagli istituti bancari con quello che poi invece l'esercente dichiara. E che è successo in questi 2 mesi e mezzo di applicazione? 100 milioni di scontrini in più. Quindi, diciamo, effettivamente c'è una certa efficacia di questo controllo. E il che vuol dire che appunto c'è stato un incremento di circa 5 miliardi di euro di ricavi emersi. E quindi questo ha fatto sì che nella relazione che la Corte dei Conti fa periodicamente sullo stato di attuazione del PNRR c'è stata una volta tanto una congratulazione in qualche modo con il sistema paese, che sta rispettando gli obiettivi previsti, anzi li sta addirittura anticipando. Questo credo che rientri, diciamo, in una logica che da tanti anni si auspicava, che ci fosse una maggiore trasparenza tra quello che viene appunto guadagnato nelle attività economiche e poi quello che invece si dichiara. E questo c'ha anche una conseguenza nell'ultima relazione che è stata fatta dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ci dice che appunto sono stati recuperati 36,2 miliardi nel 2025, che è un nuovo record, cioè si è, diciamo, superata la cifra del 2024 con un incremento importante del quasi il 10%. E ovviamente poi c'è anche un risvolto politico in tutto questo, nel senso che chiaramente questo governo è stato accusato più volte dall'opposizione di essere un governo che strizza l'occhio agli evasori, e la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera, invece ha rivendicato il fatto che comunque da quando lei è al governo sono aumentate del 43% diciamo il recupero appunto dell'evasione fiscale, quindi si è arrivati a questa cifra record di 36,2 miliardi. Noi parleremo di questi argomenti, soprattutto appunto di questo degli scontrini, connesso anche ad altri che comunque sono interessanti appunto sull'attività del fisco, con un grande esperto di questo settore che è Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, nonché un commercialista tributarista di lungo corso, e un altro tributarista che è il nostro ospite abituale, non solo nostro ospite abituale, ma insomma ospite abituale un po' di tutte le trasmissioni RAI, è Gianluca Timpone, che anche lui appunto tributarista ci spiegherà come potrà impattare questo anche su altro tipo di attività e quali saranno magari i passaggi successivi con i quali l'evasione sarà sempre meno diciamo presente nel bilancio dello Stato. In ultimo Antonio Castro, giornalista economico di Libero, che ci aiuterà anche lui appunto a valutare questa tendenza.
0: Ma beh, prima una buona notizia:
1: la tendenza dalle strade
0: in carreggiata nord, almeno sulla carreggiata nord, il traffico è sbloccato in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud, resta bloccato in direzione sud per questo incidente al chilometro 383. Ne aggiungiamo un ennesimo incidente che si è verificato sulla 1 nel tratto Ferentino Frosinone, qui verso sud, verso Napoli, al chilometro 694, coinvolti un camion e due auto. Fate molta attenzione, incidente accaduto da pochissimo.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rai Isoradio.

0: 9 e 24 minuti, è addirittura ora lunga 9 chilometri la coda tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 in direzione sud per questo incidente al chilometro 94. Stiamo continuando a consigliare a chi viaggia verso Bologna di uscire a Fiorenzuola, rientrando poi a Parma. Meno lunga di prima quella tra Incisa, Reggello e Arezzo, qui l'incidente è risolto, la coda ora lunga 6 chilometri in direzione sud.
1: Bene, noi andiamo subito a sentire il nostro primo ospite che, come dicevo in premessa, è Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, nonché grande esperto proprio di fisco. Buonasera, presidente.
2: Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, presidente, le giro subito quel che ci scrive Roberto e dice: ma se nel nostro paese si abbassasse un bel po', direi, la pressione fiscale, forse non ci sarebbe bisogno neanche di combattere l'evasione, o no? Che ne pensa di questa considerazione di Roberto?
2: Ma allora, secondo il tema della pressione fiscale è una cosa, il tema di abbassare le imposte è un'altra. Sicuramente ha ragione Roberto sul tema di abbassare le imposte, che non sempre significa intervenire sulla pressione fiscale, perché la pressione fiscale è praticamente calcolata il totale del gettito delle imposte più il totale del gettito dei contributi diviso il PIL.
1: Sì.
2: Noi che in questo momento abbiamo un basso PIL, quindi possiamo avere diciamo delle imposte in valore assoluto di dei contributi più alti o più bassi, che bisogna guardare anche purtroppo.
1: Questo ci spiega, Presidente, quel numero che viene a volte esibito per dire aumentata la pressione fiscale.
2: Beh. Ecco, quindi bisognerebbe un po' entrare nel merito del calcolo della pressione fiscale. Ma sul tema invece delle imposte ha perfettamente ragione. Perché? Perché diciamo che oltre un certo livello le imposte sono un disincentivo alla crescita, sono addirittura negative. Perché? Perché scoraggiano il lavoro, scoraggiano le attività economiche, e quindi è corretto cercare di arrivare a diminuire le imposte. Come si può fare? Cercando di intervenire sul tema dell'evasione, che si scoraggia in una serie di modi. Uno, ovviamente con i controlli. Due, cercando di rateizzare le imposte, perché fin quando non si abbassano pesano pagarle in poche occasioni, cioè giugno e novembre. Dall'altro lato, tagliando la spesa. Quindi è possibile abbassare le imposte? Certo che è possibile, bisogna intervenire su queste leve, e ovviamente spesso queste cose non sempre sono popolari. Perché? Perché tagliare la spesa superflua va a intervenire non tanto sui cittadini che se tagli gli sprechi sono solo contenti, ma spesso quegli sprechi favoriscono alcune categorie piuttosto che altre, e quindi è uno dei motivi per cui si fa fatica ad abbassare le imposte, perché la gente, chi governa, al di là di il governo di oggi piuttosto che di ieri o dell'altro ieri, ma insomma tagliare la spesa è sempre difficoltoso. Vi faccio un esempio. Io ho l'onore ancora adesso di fare il sindaco della mia città, Arona sul Lago Maggiore, e mi ricordo che quando ho iniziato a fare il sindaco nel 2010 ho trovato una valanga di sprechi e ho tagliato quasi il 10% della spesa corrente senza nessuna fatica e senza scontentare nessuno. Quindi
1: senza tagliare servizi,
2: senza tagliare servizi, anzi in certi casi nel tempo li abbiamo pure aumentati. Ma e perché questo? Perché ci sono sacche di spreco, pensiamo nell'ambito del bilancio dello Stato, che a migliaia di capitoli rispetto a quelli di un comune, quante possibilità ci sono per diciamo tagliare la spesa superflua senza tagliare i servizi e ovviamente destinare le risorse al taglio delle imposte o di contributi, perché spesso noi ci focalizziamo sulle imposte che diciamo in Italia almeno sino a 14-15 mila euro di reddito non si paga IRPEF, perché per effetto delle deduzioni, la no tax area, eccetera eccetera, ma quello che si paga anche in quei diciamo scaglioni è proprio l'IRPEF.

0: che ce li recupereremo quando andremo in pensione, però intanto in questo momento non è che uno li senta meno delle imposte. Quindi il tema delle imposte ha a che fare con tante possibilità di riduzione e soprattutto con la crescita. Perché? Perché più si abbassano le imposte, più le aziende e le persone, le attività di lavoro autonomo lavorano, sono stimolati a lavorare e quindi a guadagnare, a pagare altre imposte, ma soprattutto a far crescere il prodotto interno lordo, certo, che è una delle, diciamo, dei valori che servono a determinare la pressione fiscale.
1: Ecco, Presidente, ma se questa tendenza che abbiamo fotografato in questi primi mesi di applicazione della nuova norma che vede il collegamento tra i POS e i registratori elettronici dovesse confermarsi, ci sarebbe un 30 miliardi in più di ricavi emersi. Ecco, questo potrebbe essere, ovviamente non da solo, però un ulteriore elemento che può aiutare una diminuzione delle imposte?
0: Certo, certo, perché è una, come avevo detto, la diciamo diminuzione dell'evasione fiscale, che sia a seguito di controlli, che sia a seguito, come in questo caso, di adempimenti per cui uno, se paga col POS, contemporaneamente riceve lo scontrino, certo, e quindi diciamo diminuisce la possibile evasione. La possibile evasione si può tradurre, se si recupera, nell'anno successivo in diminuzione delle imposte, però bisogna poi farlo. Perché? Perché questo vale per tutti i governi degli ultimi 30-40 anni, l'evasione è diminuita, perché è indubbio che l'evasione è diminuita, un po' per la fattura elettronica, un po' per l'utilizzo degli strumenti diciamo come la carta di credito, un certo, po' perché
1: i controlli incrociati, diciamo, no?
0: Controlli incrociati, eccetera, eccetera. Però tutti questi soldi percepiti in più, e questo, come dicevo, vale per tutti i governi, difficilmente, quasi mai, certo, sono diventate diminuzione delle imposte. E questo è una delle cose che il cittadino ovviamente colpevolizza al governo di turno. Ecco, quindi bisognerebbe, adesso c'è questa diciamo primo risultato per cui c'è una crescita dei ricavi dichiarati grazie al POS che fa anche lo scontrino, eccetera. Benissimo, bisognerebbe prendere l'impegno che tutti questi maggiori introiti, certo, l'anno dopo, perché per le regole di contabilità dello Stato non si possono utilizzare l'anno stesso, ma l'anno dopo veramente si traduca in una diminuzione dell'imposta.
1: Certo. Bene, grazie al Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, di essere stato con noi. Grazie, Presidente.
0: Grazie, un saluto a tutti e grazie per l'invito.
1: A lei, grazie.
2: 19:33 minuti, allora è risolto l'incidente Ferentino-Frosinone, anche quello all'altezza di Incisa Reggello, con una coda di 4 km a ora risolto, quindi la coda sta diminuendo. Diminuisce anche la coda del tratto variante di Valico Calenzano, anche qui per un incidente ora risolto, al chilometro 276 la coda è ora lunga 4 km, sempre molto lunga sulla 1 tra Fiorenzuola e il bivio per la 15, la coda di 9 km verso Bologna. Qui la situazione dovrebbe migliorare, perché l'incidente risulta risolto anche in questo caso. E sbloccato il traffico sulla 14 nel tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud, era bloccato verso Bari, adesso l'incidente non è risolto ma si transita nell'uno e nell'altro senso di marcia. E anche il secondo incidente in A14 è stato risolto tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, restano comunque rallentamenti in carreggiata nord, dovuti ora al traffico intenso.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Rai su Radio.
3: Bene, torniamo a trattare questo l'argomento di oggi, che è appunto l'aumento esponenziale, dicevamo all'inizio, 100 milioni di scontrini in più in appena 2 mesi e mezzo, e lo facciamo con Gianluca Timpone, tributarista, che appunto i nostri ascoltatori, ma non solo gli ascoltatori, anche i telespettatori conoscono molto bene, e gli darò del tu perché ormai ci vediamo un giorno sì e l'altro pure, Gianluca, quindi.
4: Buonasera e grazie sempre dell'invito.
3: A te. Allora, Gianluca, che ne pensi di queste, di questi numeri abbastanza impressionanti, almeno detti da noi così, comuni mortali? 100 milioni di scontrini in più sono veramente tanti.
4: No, sono veramente tanti, ma soprattutto nel momento in cui si utilizza la tracciabilità è normale che tutte le imposte vengano a incrementare quello che è il bottino da parte dello Stato, nel senso, certo, che con la tracciabilità è difficile sfuggire al pagamento delle tasse, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, tant'è vero che nel 2015, quando è stata introdotta la fatturazione elettronica, che sembrava un miraggio, da allora c'è stato un drastico calo di quello che era l'evasione dell'IVA, che poi era l'imposta, diciamo, indiretta più evasa, certo, in assoluto. Con la tracciabilità diciamo, con l'introduzione del collegamento POS scontrini si è evitato un controllo in più da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché paradossalmente se prima si incassava 100 e si emetteva uno scontrino di 50, nell'immediatezza il contribuente risparmiava, però poi a distanza di qualche tempo l'Agenzia delle Entrate era in grado di individuare questo scostamento. Adesso viene meno un passaggio, questo scostamento è immediato, quindi se, certo, si incassa con il POS 1000, gioco forza, lo scontrino è pari alla somma incassata, quindi sostanzialmente non si può più sfuggire a quello che è il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che attraverso la strumentazione e anche con l'uso, anche se non detto, in piccola parte dell'intelligenza artificiale, riesce ad individuare quei soggetti che fanno i furbi rispetto al pagamento delle imposte. Tra l'altro c'è stato nell'arco di questo poco tempo 100 milioni di introiti in più, però ci sono stati 100 milioni di scontrini in più su un fatturato che rispetto allo stesso periodo è cresciuto di qualche miliardo.
3: Quindi, certo, 5 miliardi esattamente. Gianluca, do la parola un attimo a Davide, che
5: sì,
3: ha
5: due messaggi interessanti di ascoltatori. Mirko dice: la misura adottata nel 2021, il cashback, potrebbe essere un ulteriore incentivo per il cliente a pagare con il POS, e sommata alla novità per gli scontrini potrebbe essere proprio la fine dell'evasione. E Andrea invece dice: perché non usare questo nuovo modello di tracciabilità anche per le partite IVA?
3: Che ne dici, Gianluca?
4: Diciamo che questo modello è soprattutto per le partite IVA, perché noi parliamo di commercianti che utilizzano i registratori di cassa oppure di tutte quelle attività commerciali che gioco forza devono emettere lo scontrino. Magari si potrebbe estendere con l'obbligatorietà anche per le attività artigianali, fermo restando, certo, che comunque vi è una sorta di obbligo nell'accettare i pagamenti in contanti, però in questo caso c'è la possibilità da parte del consumatore di accettare o meno la tracciabilità attraverso un piccolo risparmio legato sostanzialmente a quello che è il pagamento delle
3: imposte. Invece, a proposito del cashback a cui accennava Mirko,
4: il cashback incentiva, perché significa che più spendi è maggiore.
3: E secondo te, Gianluca, perché non è stato poi riadottato?
4: Beh, ma perché comunque rappresenta un costo a carico delle casse statali, Stato, perché certo. D'altro canto, insomma, incentiva le persone a chiedere sempre di più lo scontrino, però d'altro canto vi è un esborso, anche se in minima parte, da parte dell'erario, motivo per il quale non si è coltivato l'idea. Lo stesso discorso per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, cioè la lotteria degli scontrini anche aveva come obiettivo quello di incentivare il rilascio e quindi la richiesta dello scontrino, in modo tale da che se quello stesso scontrino veniva sorteggiato il contribuente aveva dei benefici, però anche in questo caso la misura non è che ha dato i frutti sperati. Quindi sostanzialmente La strada maestra è quella della tracciabilità, laddove i risultati sono effettivamente visibili, soprattutto per quanto riguarda la salute dell'apparato e delle tasse statali.
3: Allora, volevo dare il benvenuto anche a Antonio Castro, giornalista economico di Libero. Ciao Antonio.
6: Buonasera a tutti.
3: Allora, che ne pensi di queste cifre, anche tu, insomma, che sono abbastanza interessanti, e soprattutto del fatto che, appunto, dicevo in premessa, comunque questo governo viene accusato di strizzare l'occhio all'evasione e poi effettivamente i risultati comunque ci sono.
6: I risultati dell'Agenzia delle Entrate al 2025 testimoniano che sono stati incassati 36,9 miliardi di evasione in totale, e questo gettito aggiuntivo è stato il record di tutti gli anni, considerando che la Banca d'Italia stima che l'evasione potenziale possa ammontare complessivamente a 100 miliardi. Sì. C'è da dire che, come dicevate voi, la dematerializzazione dei pagamenti, vale a dire vado al bar, prendo il caffè e pago con la carta, col bancomat, che ormai è diventato nella routine quotidiana,
3: certo.
6: È diventato una dematerializzazione del contante, cioè il contante è un'abitudine, sì, è un'abitudine, ci piace avere qualche euro in contante, ma poi quando dobbiamo fare una spesa sappiamo bene, dalla ristrutturazione al taxi, che possiamo avere quel pezzetto di plastica col chip in tasca che ci consente di pagare quasi tutte le spese. Ormai, cioè, non c'è un taxi,
3: adesso addirittura con un wallet sul telefono, oppure basta il telefono, insomma.
6: Anche ci sono degli orologi che lo consentono.
3: Sì, addirittura.
6: E poi la dematerializzazione ha portato anche nel nostro paese e in altre fasce d'età, perché i giovani sono abituatissimi ormai a usare il telefono per pagare, ma anche in altre fasce d'età meno, diciamo, giovani, a pagare con altri sistemi di pagamento che fanno stare più tranquilli. Poi la fila a ritirare qualche soldo al bancomat ci sarà sempre, ma se notate gli sportelli sotto casa diminuiscono costantemente, perché il costo di spostamento della stessa banconota da una banca all'altra e della sicurezza di queste banconote, certo, che vengono spostate, sono miliardi per le banche, perciò certo, le banche incrementano questo qua anche perché
3: infatti
6: poi
3: l'abbiamo visto, insomma, che hanno sempre più incrementato i loro ricavi. Bene, vi chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo la necessità di aggiornare dalle strade e poi torniamo subito.
5: E andiamo subito sulla 1 per vedere com'è la condizione dei vari incidenti, sono numerosi, quello tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano, con code ancora segnalate verso nord. Si è ridotta un po' la coda tra Fiorenzuola e Fidenza, ora lunga 7 km in direzione sud, l'incidente qui è ora risolto, come sulla tratto variante di Valico Calenzano, anche qui incidente risolto, la coda è di 4 km in direzione sud verso Firenze, abbiamo code anche tra Incisa, Reggello e Arezzo, ma per traffico in direzione sud, e poi un nuovo incidente sul tratto Guidonia-Montecelio, bivio diramazione Roma Nord, e al chilometro 534 in carreggiata nord, molta prudenza, anche qui vi invitiamo alla cautela perché è accaduto da pochissimo. Un incidente sulla 8 Milano Varese si è verificato tra Fiera Milano e Milano Nord, verso nord al chilometro 5 e 500, lì già stiamo segnalando delle code a tratti dovute al traffico intenso con ulteriori disagi. Sulla 21 ci torniamo perché è nell'arco dell'intero pomeriggio che stiamo segnalando questo tratto chiuso tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Brescia, stanno recuperando dei mezzi pesanti incidentati, la coda all'uscita obbligatoria di Villanova è di circa 4 km in direzione Brescia.

0: Lisa, canzone estiva. Finalmente è stato riaperto il tratto della 21 tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest, e anche le code che segnalavamo all'uscita obbligatoria, che non c'è più, sono terminate, quindi buone notizie per la Torino-Brescia.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice che ci pone un altro ordine di problemi, sentiamo.
2: Salve, sono Gina, ma quindi non ho capito, ora l'Agenzia delle Entrate avrà accesso a dati più dettagliati e sulle nostre abitudini di spesa? E come la mettiamo con la privacy?
1: Come la mettiamo con la privacy, Gianluca Timpone?
3: Ma in realtà la privacy è al centro degli interessi anche dello stesso erario. Comunque i dati vengono salvaguardati, l'Agenzia delle Entrate va ad analizzare solo ed esclusivamente i flussi, cioè va
1: sì,
3: a verificare,
1: certo, non l'identità
3: che è stato messo,
1: quello
3: scontrino, certo. Ma non andiamo a sapere chi è che ha ricevuto quello scontrino, poi a chi è stato emesso quello scontrino.
1: Quindi possiamo rassicurare, cioè, Gina.
3: Sì,
1: invece Valeria ci chiede se cambia qualcosa per il cliente qualora il commerciante non si sia collegato con il sito dell'Agenzia delle Entrate. Cioè Valeria dice,
3: no,
1: lo scontrino è sempre valido?
3: In realtà è un problema del commerciante, che
1: certo,
3: può essere sottoposto ad una sanzione, ma il cliente non rischia nulla, a parte che è stata tolta la sanzione in caso di mancata emissione da parte del commerciante, e quindi in passato veniva punito sia il commerciante che lo stesso contribuente,
1: sì,
3: che non aveva ritirato lo scontrino. In questo caso le sanzioni saranno solo,
1: sì, c'erano quelle famose incontri all'uscita del negozio
3: comportavano una sanzione minima di 129 euro.
1: Insomma, non è proprio minimo,
3: fino ad arrivare
1: a
3: 500 euro, quindi
1: non è
3: abbastanza fastidioso. No, perché
1: perché magari si era preso un caffè, un cappuccino.
3: No, si era preso un caffè o una caramella,
1: certo.
3: Aveva speso 10 centesimi e la sanzione quindi era molto,
1: allora,
3: molto superiore.
1: In ultimo, per chiudere, volevo chiedere ad Antonio Castro, secondo te, siccome il presidente Gusmeroli ci diceva in apertura, è molto difficile, e non ne faceva una questione di destra o sinistra, insomma, diciamo, o governo attuale o passati, dice comunque per la politica, per chiunque, è difficile che questi recuperi poi vadano a incidere sulla pressione fiscale e sul taglio delle imposte. Ma ci si arriverà prima o poi, Antonio?
4: Più che altro, più che i recuperi, serve la compliance, come dicono quelli,
1: sì,
4: che parlano bene, vale a dire la convinzione da parte dei contribuenti tutti che bisogna pagare le tasse. E dopodiché questo aumenterà il gettito, perché quello consente realisticamente di abbattere le imposte per i redditi.
1: Dice in maniera
4: perché
1: significativa,
4: in maniera continuativa e di proiezione, perché non si può basare una riduzione delle imposte su un gettito una tantum, che può essere anche di 36 miliardi come l'ultima, ma bisogna portarli a casa questi 36 miliardi, e bisogna portarli a casa ogni anno.
1: Certo.
4: E perciò la riduzione di quello stock che la Banca d'Italia individua in 100 miliardi va fatta con il convincimento, diciamo così, bonario dei contribuenti,
1: di
4: non di quelli che pagano tutto quanto,
1: sì, sì,
4: ma
1: con gli avvisi bonari,
4: corbetti,
1: già si chiamano così, speriamo che funzionino sempre di più. Bene, grazie ad Antonio Castro, grazie a Gianluca Nippone di essere stati con noi, grazie e buona serata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calia alla regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Davide, insomma, prima o poi ci arriveremo.
0: Ce la facciamo.
1: Buon weekend, a lunedì.

0: denuncia degli attivisti della flottiglia rientrati da Israele. Noi picchiati, torturati e umiliati. Tajani all'Unione Europea, sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Meloni, serve equilibrio tra spese difesa ed energia. In CDM indennizi per Niscemi e verso proroga taglio accise. Opposizioni, numeri certificano fallimento esecutivo. Dopo la condanna di Raul Castro da parte del governo americano, cresce la pressione su Cuba. Gli Stati Uniti inviano una portaerei. L'Ucraina colpisce base dei servizi segreti russi a Kherson, un centinaio di morti e feriti, esercitazioni nucleari in Bielorussia. Garlasco, il padre di Andrea Sempio al TG1, mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara, questa è una vigliaccata, quel giorno lui era con me. Parla la biologa ferita nell'Odigiano, ho pensato di morire ma aiuterei di nuovo quel cane, l'aggressore è ancora in fuga, indagini per rapina aggravata. Vela, America scappa, Cagliari si accende la sfida verso Napoli 2027, show delle imbarcazioni, domani prime regate, Luna Rossa tra le favorite. Il buon vento di Jovanotti e Alfa alla TG1 e il video del loro duetto in uscita domani, un omaggio alla natura, al mare e alla passione per la musica. Per noi questa canzone è come una nave, dice Lorenzo, e Alfa non nasconde l'emozione. Sono fan di Giova sin da bambino.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: La sua canzone più bella, sicuramente questa Josephine, dedicata alla figlia per Chris Rea, era 1987, insomma siamo indietro di parecchio tempo. Dopo i titoli del TG1, Davide Santirocchi ad accompagnarvi tra poco Back Home con Silvia Salemi e Gabriele Brocani. Intanto con Andrea Di Marco andiamo a vedere quali sono le ultime notizie dalle strade. Sulla 8 si è risolto l'incidente tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione Varese, anche le code che si erano sviluppate, oltre che per l'incidente anche per il traffico intenso, sono comunque terminate. Sulla A4 restano code per un veicolo in fiamme tra la A58 e Trezzo in direzione Brescia. Immaginiamo che il traffico che scorre su due corsie ci dia in qualche modo la situazione, cioè il polso. Il veicolo dovrebbe essere stato spento, ma la coda è ancora segnalata. Poi da poco stiamo segnalando un incidente sulla 1 tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord. Una coda di 2 km si è formata verso nord. È scesa a soli 3 km la coda tra il bivio per la 15 Parma in direzione Bologna, anche qui l'incidente è stato risolto. Anche la coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud per un altro incidente risolto è lunga 3 km. E poi abbiamo 4 km di code tra la variante di Valico e Calenzano, anche qui per un incidente, e anche qui siamo sulla carreggiata sud, segnalata però in ulteriore aumento questa coda per un incidente non ancora risolto. Per la A14 il traffico è tornato regolare anche nella zona in carreggiata nord, nella zona di Bologna Fiera. Restano verso sud le code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Per la situazione della 21 abbiamo detto si è risolta, non è più chiuso il tratto che tra Villanova d'Asti e Asti Ovest segnalavamo in direzione di Brescia. Tutto questo con notizie positive anche dal raccordo anulare, dove il traffico finalmente si è normalizzato. Fa eccezione il tratto compreso tra la statale 148 Pontini e Ciampino. Qui in carreggiata esterna, nonostante l'ora, abbiamo ancora code segnalate in carreggiata esterna, appunto, per traffico intenso.
1: Dal centro di produzione Rai di Sacsayhuamra, Isradio presenta Back Home, con la regia e le incursioni di Gabriele Brocani, un programma ideato e condotto da Silvia Salemi.
2: Mamma mia, ma è tutta sta roba, ma non è
1: Silvia
2: vero
1: Salemi.
2: Ma non è vero. Brocani, buonasera, benvenuta a questa nuova puntata, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori.
3: Buonasera, Silvia Salemi, buonasera, sta bene?
2: Buonasera, sto bene quando sono qui con Santirocchi, non con lei. E lei il problema, se ne è reso conto, lo ha capito?
3: Ma io sto benissimo qua con Andrea Di Marco,
2: lo so,
3: ce ne stiamo
2: lo
3: tranquilli.
2: So. Io vi guardo dall'acquarietto, vi sembrate due pesciolini rossi, vi sembrate. Sto guardando il meteo su Rai News 24, effettivamente arriva tanta acqua, Santirocchi, diciamo anche questo, perché ci ha fatto credere che sia scoppiato il primo caldo e invece no, è una panzana, non è vero. Va bene, può accadere, così come può accadere che voi arriviate a casa, anzi deve accadere che voi arriviate a casa e guardiate cosa c'è in TV stasera. Brocani, lei si è preparato su quello che c'è in onda stasera?
3: Guardi, io ho già acceso, siamo qui davanti allo schermo, siamo proprio sintonizzati sulla prima rete.
2: Sulla prima rete, allora glielo dico. Lei
3: adesso c'è la Cardinaletti però che sta parlando.
2: Che è sempre bellissima, meravigliosa per il TG1. Invece alle 21.30 arriva Un futuro aprile, quello però dell'anno prossimo, perché ce lo siamo appena giocato.
3: Il passato aprile.
2: Esatto, il passato. Il futuro aprile, mentre sulla seconda rete arriva Ore 14 sera. E lei sa con chi è? Con Milo
3: Infante.
2: Non se lo ricorda mai, guarda, questo ragazzo lei ve lo lascia sempre nel dimenticatoio. Invece sulla terza rete arriva lei.
3: C'è Geppi.
2: E c'è Geppi Cucciari con la splendida cornice, anzi splendida cornice. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo la musica di Reso Radio che annuncerà lei. Che
3: le bambole di pezza con la nuova canzone che si chiama Porno.
2: A lei piacciono le bambole di pezza? No, quelle no. Va bene, ascoltiamole.

0: porno. Vi ricordate quella canzone che faceva porno? Va bene, ci piacciono le bambole di pezza, le nostre rocchettare.
1: Era il genio, se lo ricordiamo.
0: Sì, questa è la quota rock della musica italiana, effettivamente le bambole di pezza che piacciono a Santi Rocchi, ragazzi. Santi Rocchi ha gusti belli, gusti particolari, quindi se piacciono a lui sono già smarcate, sono a buon punto. Sentite invece qual è il mantra che al 348 103 1010 chiediamo ai nostri ascoltatori questo periodo. Su cosa siete focalizzati? Ovviamente parliamo in leggerezza, perché qui non dobbiamo affrontare argomenti seri, ma ce n'è uno che per noi signore, ma anche per i ragazzi, per i signori, è un argomento serissimo adesso che diventa stringente, ed è come il pantalone che ci stringe. La prova costume, cari ragazzi, la prova costume è un momento difficile che l'essere umano deve affrontare ogni anno, si confronta con se stesso, si guarda allo specchio e comincia a vedere tutti i problemi che magari poi neanche ci sono, perché c'è molta psicologia, ovviamente c'è un gioco che fa anche l'autostima con il nostro cervello. In alcuni casi invece è bene mantenersi in forma, ma come fare una buona prova costume, caro Brocani, prima di essersi detossificati, prima di avere fatto un buon detox? Lei beve?
1: No, io ho provato il costume, ho provato, si asciuga, ho visto, ho già fatto la prova.
0: Ha fatto la... Cosa sta dicendo? Lei deve fare una buona detox, Brocani, cominciando dall'attività fisica, buttare giù con il sudore della fronte, con il sudore delle ascelle.
1: Posso buttare giù anche lei? Funziona come...
0: Me li butto giù facile, non è che ci vuole tanto. Però pesiamo forse alla stessa maniera, io peso quanto lei, Brocani, quindi
1: non
0: la vedo un po'...
1: È un fuscello.
0: Ma dica ai nostri ascoltatori che fuori onda mi chiama...
1: Non lo dirò mai. Non lo confesserò
0: lei
1: mai.
0: Lei mi fa un body shaming tutte le sere... No, ascoltatori, sappiate che tutte le sere io vengo chiamata cinghialotta. È così.
1: Senza affettivo.
0: Poteva chiamarmi orsacchiotta, eh?
1: Perché il cinghiale è carino, no?
0: Cinghiale
1: è il simbolo di
0: Roma. È vero. Però insomma, per fare una buona detox, caro Brocani, poi ne parleremo con un'espertissima di questa detox, bisogna partire sicuramente da due cose: bere bene, e quindi acqua e cose, acqua e suoi derivati, diciamo così, e l'attività fisica, quindi privilegiare movimento, perché si deve attivare questo metabolismo. Il suo è fermo, Brocani, però quello dei nostri ascoltatori in viaggio, magari quando scendono dalla macchina, si tolgono la cintura di sicurezza, arrivano a casa, magari loro se lo riattiva il metabolismo.
1: Ma io ho un cane che mi attiva il metabolismo.
0: Lei si fa strascica, diciamo. Ok, e poi come dicevo prima, appunto, l'idratazione, bere, fondamentale, bere almeno questi famosi 2 litri di acqua al giorno. Però io le faccio una domanda, la faccio anche ai nostri ascoltatori: ma se uno beve 2 litri d'acqua in varie forme, quindi frullati, succhi di frutta, potage, tutto quello che porta liquidi positivi al corpo, quindi non alcol ovviamente, poi però deve andare a fare blin blin, quindi se uno è in viaggio, c'è l'autogrill, ma se uno sta a lavoro e tutti i minuti si alza per andare a fare blin blin, è un problema, l'azienda poi si storce, comincia a dire quella si assenta sempre, invece di fare la pausa sigaretta va a fare
1: mi
0: la pausa.
1: Mi suggeriscono che quella è incontinenza.
0: No, forse lei con la prostata, magari sta vivendo un momento
1: difficile. Io comincio
0: difficile.
1: Ad alzarmi più spesso la notte, no? Sì.
0: A lei non è come quella pubblicità che dice: sono andato in garage, ho sentito il rumore del gatto. A lei proprio lo dichiara. Lei ce lo dice, ma secondo lei anche Santi Rocchi.
1: Confermo.
0: Santi Rocchi, lei come sta? Tutto bene? Il gatto? Il garage? Tutto a posto?
2: No, ho sentito un rumore.
0: Mi sembra proprio lei. Vabbè, ci ascoltiamo la musica, poi tra pochissimo arriva l'ospite. Cosa arriva di musica?
1: No, prima c'è Santi Rocchi che ci deve aggiornare.
0: È vero?
2: Sì,
0: l'abbiamo svegliato. Non è prostata, eh?
2: No. È un traffico bloccato per l'incidente tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord. In direzione nord, abbiamo detto, si è già formata una coda di 2 chilometri, adesso momentaneamente bloccato il traffico, non ci sono più però le code tra la variante di Valico e Calenzano dovute all'incidente, sono diventati rallentamenti in direzione sud, situazione evidentemente molto migliorata, ci sono 2 virgulti, Paul McCartney e Ringo Starr,
0: due freschissimi, prodotti freschi.

0: pezzi che ci confermano che la nostra tradizione musicale, cantautorale, di voci, di emozioni è sempre assolutamente attiva qui su Rai Radio. Abbiamo ascoltato Pino Daniele e René Grandi, adesso invece ascoltiamo la voce di Davide Santirocchi, che anche lui, tu sei un cantautore, dai notizie, dai.
1: Andiamo cantautore.
0: A modo tuo.
1: Diamo qualche buona notizia ogni tanto, sono spesso quelle cattive che diamo, però è terminata la coda Fiorenzuola-Fidenza, verso Bologna il traffico qui torna regolare, rimangono le code di 3 km tra la 15 Parma verso sud e un nuovo incidente segnalato al chilometro 108 tra il bivio per la 15 Parma, vedi che do notizie spesso negative in direzione sud, altro incidente di cui saprete tener conto, è bloccato come abbiamo detto il traffico sulla 1 tra Guidonia, Montecelio e la direzione Roma Nord verso nord, si sta operando con i soccorsi in merito a questo incidente al chilometro 534, risolto quello sulla A4 tra Pero e la A8 verso Brescia, restano comunque le code per il veicolo in fiamme tra la A58 e Trezzo in direzione Brescia in carreggiata est. Per la 11 terminate le code tra Prato Ovest e l'innesto con la 11, con la 1 in direzione di Firenze, anche qui era un incidente ad averle determinate, è stato risolto, restano quelle verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e poi in A14 per l'incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud, una coda di 1 km in direzione di Bari, code anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
8: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Rai Radio,

0: Cocani dietro al vetro nell'acquarietto, e questo era Achille Lauro con Comuni Immortali. Però vi do una notizia: è certo che mangiar bene, bere, tutto quanto, ma fondamentalmente abbiamo degli organi deputati al detox, che chiaramente poi aiuteremo con l'alimentazione e col bere bene, e sono fondamentalmente i reni e il fegato. Se li aiutiamo, fanno già di per sé un ottimo lavoro di detox di tutto l'organismo, di pulizia del sangue, di quello che sono le tossine che dobbiamo espellere. Quindi affidiamoci al lavoro di questi due buoni organi. Lei ce li ha questi due organi, caro?
1: Ne ho anche altri in più io, eh.
0: Ah sì, lei li hanno regalati proprio così, a gratis. Senta, ma c'è anche l'esperta in onda con noi.
1: Eh sì, è proprio lei. Beh, la vogliamo annunciare insieme?
0: Io e lei?
1: Io e lei.
0: No, lo faccio a lei, guardi, perché io con lei non voglio fare niente, cioè io mi astengo. Io non la voglio proprio vedere e sentire.
1: C'è
0: proprio
1: lei, c'è lei, c'è
0: chi
1: Angelica
0: è?
1: Modei.
0: Eccola, pronto!
2: Ma buonasera, ma che accoglienza!
0: Hai visto, ti ha presentato Brocan. Io mi dissocio quando fa le cose lui, perché è proprio per partito preso, cioè così, senza motivo, lo faccio apposta.
1: La regina del finocchietto, signore e signore.
0: Signore e signore, è lei, la regina, esatto, la regina del finocchietto.
2: Analcolico, allora, però, non il finocchietto.
0: Certo, ma certo, grande giornalista ovviamente, però poi nella vita ti sei dedicata, insomma, a far stare anche bene gli altri, soprattutto con dei sorsi di benessere pazzeschi. E naturalmente, Angelica, quando si parla di detox non possiamo non interpellarti, perché è una fase dell'anno in cui appunto l'aumento delle temperature, favoriamo appunto il bere, il buon bere. E perché il bere adesso? Perché c'è anche la prova costume, quindi una serie di motivi per chiamarti, cara Angelica. So che sei però ad una cena di famiglia, sei impegnata, quindi non ti terremo tantissimo, anzi tanti auguri al tuo augusto marito. Adesso però adesso però ti devo chiedere intanto il coraggio, diciamo, di spogliarsi, di mettersi in costume le prime giornate di mare, quindi aumento temperature. Cosa fare? Ci si idrata innanzitutto correttamente? Cosa vuol dire?
2: Quello, parola d'ordine, detto bene, idratazione. Quindi significa bere, ricordarci di bere. Intanto appena svegli, almeno un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, lo mettiamo proprio sul comodino, in modo tale da non dimenticarlo, perché a volte
0: non quello con la dentiera, Angelica, butta l'acqua, ok? Sì.
2: Quello no. Okay. Un bel bicchiere d'acqua vicino a temperatura ambiente, appena ci svegliamo beviamo questo bicchiere d'acqua, prima ancora del caffè, prima ancora di fare colazione, e poi ricordiamoci di bere. Ma siccome a volte così l'acqua non sempre piace a tutti, ci sono proprio degli studi che hanno messo in luce che anche andando avanti con l'età, a volte l'acqua ci va un po'
0: meno. Sai che è vero?
2: No.
0: Si cerca un po' qualche sapore, no? Qualcosa che ci dia gusto.
2: Infatti, però quando noi ci idratiamo correttamente, come hai detto bene tu, facilitiamo il lavoro dei reni, del fegato, soprattutto eliminiamo anche, favoriamo l'eliminazione di scorie e tossine, quindi anche la pelle ci ringrazia. Siccome la pelle in questo momento noi la esponiamo anche di più, soprattutto con la prova costume, insomma avere una pelle bella e luminosa la otteniamo anche grazie alla corretta idratazione. Possiamo, come dire, sostituire l'acqua anche, o comunque alternare l'acqua con acque aromatizzate, quindi con frutta e verdura, ma anche con delle buone tisane, con delle zuppe di verdure fresche, perché tutto il mondo dei vegetali è ricco di preziosa acqua biologica, di antiossidanti, di minerali che insomma che ci idratano e che ci regalano benessere.
0: È giusto Angelica, dicevi le acque funzionali, ce ne sono tantissime in commercio e chiaramente si possono acquistare, ma è possibile farne qualcuna a casa con rimedi, cioè velocemente, senza impegnarsi giornate in cioè cose facili, veloci da portarsi magari al lavoro?
2: Allora, sono arrivate le ciliegie, una tira l'altra, intanto quelle le possiamo tagliare a metà e mettere in infusione con foglie di menta fresca e scorza di limone. In questo modo noi otteniamo un'acqua gradevolissima e super idratante e anche ricca di vitamine e minerali.
0: Senti Angelica, ho l'impressione che stasera però mi stai un po' tralasciando il finocchietto, perché qui Brocani a gran voce
2: non ne sto parlando.
0: Non c'è.
1: Il finocchietto si mette nell'acqua che bolle, poi in una pentola si mette l'uvetta, i pinoli, le sarde e si fa un bello spaghettone.
0: Angelica, questa buon bisogno ti vuole rubare il lavoro, stacchiamo il microfono a Brocani. A parte le battute, ovviamente è fondamentale appunto non dimenticarci della pelle e di maggiore idratazione. Un'altra cosa molto importante: in questo periodo aumentano anche i disturbi, quelli che appunto sono legati a questo cambiamento che stiamo vivendo, quindi magari anche problemi vascolari, no? Perché c'è più caldo,

0: quelli si possono che usare?
1: Sì, quelli che di solito finiscono nel cestino, invece no, li facciamo essiccare anche al sole, ma per un paio di giorni, oppure anche in forno a 80 gradi, per un così a 60-70 gradi, anzi per circa un'oretta, e poi li possiamo utilizzare proprio per realizzare delle tisane. In che modo? Prendiamo un bel cucchiaio di peduncoli di ciliegio, si trovano anche in erboristeria comunque già pronti, e li mettiamo a bollire a fiamma bassa nell'acqua, dopodiché filtriamo, facciamo raffreddare e aggiungiamo dentro. Anche in questo caso possiamo mettere delle ciliegie, delle fragole, foglie di menta, limone, e fare proprio una tisana cocktail idratante e mineralizzante che ci aiuta anche a drenare e a depurare l'organismo.
0: Bene, questa è una cosa, tra l'altro sappiamo che con la Modè non si butta via niente, cioè il recupero in cucina, le bucce, le cose.
1: Anche perché, diciamo la verità, le ciliegie sono anche abbastanza costose, quindi se riusciamo...
0: Non sai che è vero? Vaschetta ha dei prezzi assurdi, sono arrivate dei costi, ma credo forse alla stessa stregua in questo momento delle albicocche, che invece sono effettive primizie e quindi hanno un prezzo. Invece
2: io
0: sono
2: mangio
0: proprio...
2: pure il seme perché costano tantissimo.
0: Ma lei è sempre estremo, guardi, è un osso il seme, cosa mangia che si va ad intasare il colon?
2: Lasci fare.
0: Guarda, ascoltiamo una canzone Ronan Keating e torniamo tra pochissimo con Angelica Modei. Come on, yeah.

0: Loving Each Day con Ronan Keating. Sono le 20:35, al telefono con noi la detossificatrice ufficiale di Rise Radio, Angelica Bodei. Senti Angelica, ti rimandiamo tra poco a sedere a tavola a cena con il tuo maritozzo che festeggia il suo compleanno, però prima di questo c'è un elemento in natura che si chiama cetriolo, che dà, fa benissimo, che idrata, però non sempre piace. Come si fa?
1: No, allora la verità è che non tutti lo digeriscono, eppure il cetriolo, tu pensa che ha il 96% di acqua ed è considerato proprio tra i vegetali maggiormente ricchi di acqua e idratanti, e quindi è davvero un alleato del nostro benessere. Chi non digerisce il cetriolo può per esempio eliminare intanto i semi, perché quelli sono quelli che
0: a volte sono quelli deputati del problemuccio, forse.
1: E anche la parte

0: sempre stata sensibile, cioè, ma la matematica, io mi sento veramente bullizzata sulla matematica, sono un'asina, mi sono spostata sulle materie umanistiche, però voglio dirti questo: io sento molto, oltre che la tua identità, la militanza, la vera battaglia appunto per arrivare a quello che poi sono state le tue manifestazioni di quello che sei oggi, e dove hai portato questa tua militanza per il riconoscimento dei diritti?
1: Io ho dovuto superare tanti traumi nella mia vita, no?
0: E questo senza
1: appunto,
0: dubbio, senza
1: di nascere diversa tra quattro figli, diversa. Ti ripeto, io rifiuto proprio, rinnego proprio questa cosa, queste teorie psicologiche del cazzo che tu sei omosessuale da quando sei piccolo, non le sopporto proprio, non mi appartengono, non è così, ero semplicemente diversa da loro, ma non è che diciamo avessi mai subito compreso l'omosessualità. Nel libro la cosa più divertente che c'è è che c'è proprio questa mia libertà, perché sì, è vero, io mi sono innamorata di una donna, ma mentre stavo con questa ragazza c'avevo il fidanzato, e a me è successo anche di tradire delle donne con cui stavo con un uomo, perché io sono una persona
0: perché era
1: che
0: alla ricerca, era alla ricerca di alla capirti ricerca, fondamentalmente
1: cercavi di capire, appunto. Non amo, come c'è nel claim, io non amo proprio i cerchi, io non amo le cose perfette,
0: peraltro ricordiamo che cercavi di capire in un'epoca di grande stigma in cui c'era l'HIV, no. C'era tutto un contesto sociale non pronto.
1: Io vado via da Napoli a Portici, perché insomma comunque la situazione in casa quando mia madre scopre di insopportabile, ma vado via anche perché sapevo che io dovevo liberarmi, perché io dovevo andare via, altrimenti la mia liberazione non sarebbe mai iniziata.
0: Certo.
1: E vado via e poi comunque arrivo a Roma adesso, perché poi diciamo che dovete comprare il libro e leggerlo. Arrivo a Roma, a un certo punto comunque cominciavo a sentire questa solitudine di essere io e la mia fidanzata le uniche persone omosessuali di Roma, perché in ogni cosa che facevo ero nascosta. E quindi andiamo alla ricerca un po' dei posti e arrivo al Buon Pastore. Il Buon Pastore, il centro femminista, insomma, lo comincio a frequentare e scopriamo di questo bar che era gestito da Tiziana e Concita Sanchez, che era la sua fidanzata, che era una grande giocatrice di calcio, e veniamo, però poi a un certo punto scopriamo anche che questa ragazza era proprio malata, era siero positiva e poi si era malata di AIDS. E ti assicuro che anche quello è stato un viaggio nella paura,
0: certo.
1: Un viaggio a quei tempi i telegiornali dicevano che era la malattia degli omosessuali.
0: Certo.
1: Sconfiggere questa narrazione grazie al fatto che ho conosciuto Paolo Addio, Sarei Ardino, il Mario Mieli, e quindi il professor Aiuti, che spiegava che non è una malattia che si vive bevendo da un bicchiere. Ma ti assicuro che la paura e il pregiudizio dentro io comunque ce l'avevo.
0: Beh, comunque l'essere umano è fatto per creare pregiudizi su qualsiasi cosa, sul magro, sul grasso, su chi è diverso,
1: esatto.
0: Fa scelte diverse, anche scelte diverse musicali a volte, Imma, cioè parliamo delle cose più semplici, figurarsi su temi divisivi che sono stati divisivi, oggi per fortuna siamo andati avanti. Qual è la differenza storica che vedi oggi nell'avanzamento che si è fatto per fortuna di civiltà verso questo argomento?
1: Ti dico una cosa molto forte, che sarò sicuramente attaccata per questo. Secondo me
0: e qui sei pronta, perché tu sei Imma Battaglia, insomma, non
1: sì,
0: è che
1: sì.
0: Sei pronta.
1: Sì, ma io dico sempre quello che penso.
0: Sei pronta.
1: E poi sono nota per avere pensieri diversi dagli altri, quindi va bene così.
0: Il che è giusto e corretto.
1: Penso che la società abbia completamente superato. La società, i giovani non hanno più nessun interesse a capire se sei lesbica, gay, bisessuale, transessuale, fluido, non fluido, binario, non binario. No, no, ormai i giovani vivono completamente integrati nella società, portando il loro carico personale, emotivo, in grande libertà. Lo dimostra, fammi dire adesso, Elodie con Francesca. Cioè, questa in realtà non è stato un annuncio clamoroso, non c'è stato bisogno di annunciare nulla. Loro serenamente, cioè quell'amore fra due donne nato perché si sono innamorate senza dover fare proclami, senza mettere bandiere, senza mettere manifestazioni, questa è la vittoria, questa è la libertà, è quella per cui io ho lottato.
0: Ragazzi, l'amore è amore, quindi mi sembra che
1: l'amore è amore. Io non ho bisogno.
0: Mi sembra veramente poco interessante, Imma, sul serio, voler
1: voglio solo terminare.
0: Vai.
1: Però io quello che vedo invece da parte poi del movimento degli

0: attivisti questo bisogno sempre di ribadire LGBTQI, questa categorizzazione, questa,
1: sì,
0: questa necessità.
1: Forse oggi non ce n'è più bisogno.
0: Addosso, che io la trovo in controtendenza con la libertà della società. La politica è una cosa a parte, la politica di destra, anacronistica, ridicola, offensiva, rimasta proprio alle calende greche, quella purtroppo. Fammi dire, è stata anche una conseguenza di aver in qualche modo sempre vissuto la battaglia per i diritti civili come una battaglia ideologica, posizionandola sempre a sinistra. Questo qui è un errore che si paga. Tutti quelli che fanno politica devono assumere come, fammi dire, caposaldo della democrazia la libertà e l'uguaglianza di tutti.
1: Sono d'accordissimo. E peraltro non voglio essere superficiale, però trovo molto più interessante sapere quali sono i gusti culinari, musicali, di cinema, di teatro di una persona che non i gusti musicali, che è francamente una cosa proprio personale.
0: Scoprire le emozioni di una persona.
1: Lo trovo interessante, ognuno fa le sue scelte che vuole, ama chi vuole, quindi lo trovo molto normale. Imma, io ti ringrazio e saluto insieme a te anche Roberta Savona, che ha scritto con te appunto La mia battaglia d'amore.
0: Ringraziare Pietro D'Amore, Maria Carmela,
1: assolutamente, Castelvecchi editore,
0: anche Angelo Bennacchi e Roberta Savona, perché insieme abbiamo costruito questo libro, che è veramente una testimonianza importante.
1: Assolutamente.
0: Che lasciamo alle nuove generazioni.
1: Grazie a te
0: anche
1: grazie a voi.
0: Ai grandi che si sentiranno si riconosceranno e si sentiranno liberi insieme a me.
1: Grazie di essere intervenuta, averci raccontato
0: grazie
1: questo pezzo
0: te.
1: Di te è importante. Grazie ancora Imma Battaglia per essere stata con noi qui a Back Home. Io vi saluterei a questo punto per lasciare anche la linea alle news.
2: Sì,
1: sulla grazie. Viabilità. Grazie Imma, grazie
2: via.
1: Ancora.
2: Sì, noi domani torniamo.
1: Domani?
2: Però.
1: Ci sì. Siamo qui domani? Sicuro? Io e
2: sì,
1: lei?
2: Sì.
1: Ma sempre io e lei? Ma non c'è un cambiamento? Magari non vengo io, viene lei, ci scambiamo?
2: E
1: no.
2: Abbiamo anche due ospiti musicali.
1: Lei sempre, vabbè. Lo sopporterò ancora per poco, glielo dico.
2: Grazie Silvio Soleri.
1: Grazie per essere stato con noi, anche a Gabriele Brocani. Buona serata, buon viaggio e passo ovviamente la linea a Davide Santirò.
3: E io ritorno sulla 1, lì la situazione è ancora complessa. Sul tratto Guidonia-Monticello, diramazione Roma Nord, verso sud si è verificato questo incidente. Il traffico è bloccato sia in carreggiata nord che in carreggiata sud. Stiamo consigliando a chi viaggia in direzione nord, quindi verso Firenze, di mettersi sulla 24, la Roma-L'Aquila-Teramo verso Roma, percorrere poi il grande raccordo anulare con rientro sulla diramazione Roma Nord, appunto dopo aver percorso il raccordo anulare. Resta la coda di 3 km anche sul tratto della 1 compreso tra la 15 e Parma in direzione Bologna. L'incidente non ancora risolto al chilometro 108, c'è questa coda residua. Tra poco Roberto Fragomeno, prima il GR1 delle 21, grazie al nostro Claudio Campobasso che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, Giorgia Meloni. Dopo un sopralluogo in Sicilia, nei territori colpiti dalla frana di Niscemi, ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta Carla Macrellino.
2: Infinite le sfide che ci attendono in Europa, sostiene la Premier, dove la competitività viene evocata a parole. L'Unione ci aiuti nella difesa delle nostre eccellenze e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni guarda avanti, considerando l'attuale contesto geopolitico, scandisce che questo è il tempo del realismo e delle priorità sensate, soprattutto sulle scelte di spesa. Sentiamo.
3: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa. Però, signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
2: La Presidente del Consiglio arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, dove rivendica i tempi rapidi di intervento con 150 milioni di euro stanziati e annuncia per domani nel Consiglio dei Ministri il varo di due provvedimenti per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizi per chi ha perso la casa, attesa anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti sino ai primi di giugno. È tutto, linea allo studio.
1: E domani il CDM dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quacivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e si sarebbe dimesso per motivi personali. Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier a Bruxelles di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprende anche le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha detto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento.
4: Non vogliamo chiedere questa deroga per fare, diciamo così, interventi di sussidio sul fronte energetico in senso lato, ribadisco, perché non è sull'energia e non sulla difesa, ma per fare gli uni e gli altri. Naturalmente sul 26 probabilmente più sull'energia, in prospettiva sul 27 e 28 più sulla difesa.
1: Rientreranno tutti in tarda serata tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, caricati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Maria Elena Delia è la portavoce italiana della missione internazionale.
5: Sono stati picchiati ripetutamente, pesantemente. Ci sono persone che riportano fratture agli arti, fratture alle costole. Qualcuno che ha delle fratture alle costole addirittura che gli sta impedendo di respirare. Molestie sessuali, privazioni di ogni genere. Faremo un nuovo esposto alla Procura di Roma, di nuovo per sequestro di persona e tortura.
1: La guerra in Ucraina, Kiev assesta un duro colpo d'immagine alla Russia. Il presidente Zelensky posta un video sui social annunciando che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nella parte occupata della regione di Kherson. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. E gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato Rubio. Sul fronte iraniano il segretario di Stato ha fatto sapere: i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma ha anche sottolineato che con i pedaggi a Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La cronaca: restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti da Salim El Kudri, mentre è stata trasferita in un centro specializzato in Germania la donna tedesca 69enne che ha perso le gambe. La sorella del 31enne ha mandato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
6: Mai in vita mia avrei immaginato
0: qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno.
6: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
0: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
6: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
0: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
6: Un disagio testimoniato anche da quelle mail ai toni ostili inviati all'agenzia di lavoro interinale, rancore e rabbia scoppiati in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR1.
1: La linea ora va a zona Cesarini, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Without You dopo il giornale radio, buona serata, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, salutiamo Silvia Salemi, salutiamo anche Davide Santirocchi che ci ha informato, ci ha tenuto compagnia fino a quest'ora, c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, poi cederemo la linea alla notte di Isoradio, tutta la notte in diretta fino all'alba, fino alle 5.30, questa notte con Elena Carbonari. Tra un attimo linea allo studio 2 per crossover con Alma Manera, intanto alcune importanti notizie: chiusa la 8 tra Varese e Solbiate direzione sud Milano e chiusa la 1 tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione nord Milano fino alle 5, chiusa anche la A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord fino alle 5 di domani mattina. Incidente in A1, siamo in prossimità di Roma, traffico bloccato tra Guidonia e Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, il traffico è fermo con 3 km di coda per questo incidente avvenuto al chilometro 534 che ha visto il coinvolgimento di due furgoni e una automobile. Chi viaggia verso Firenze consigliamo di mettersi sulla 24 verso Roma, prendere il grande raccordo anulare e da qui rientrare sulla diramazione Roma Nord e quindi viaggiare in direzione nord, in direzione di Firenze. Queste le ultime linee ad Alma Manera.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze. Sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa, viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con The Final Countdown degli Europe. Descrive l'emozione e l'ansia di un'umanità che abbandona la Terra per un viaggio spaziale verso Venere. Più che un messaggio di addio triste, la canzone celebra la speranza, il coraggio di affrontare un futuro ignoto e l'inizio di una nuova era. Siamo nel 1986, loro sono Europe, The Final Countdown. Gira la musica!

0: E dopo la musica di Crossover iniziamo con i miei ospiti, la più piccolina Aurora Foti, benvenuta a Crossover.
1: Grazie, grazie.
0: Gli Snap Out.
2: Così, grazie, grazie mille.
0: Ali Cecaronna.
3: Ciao.
0: Oggi siamo tantissimi, che bello. Vabbè, Crossover ogni tanto raggruppa la nuova generazione e oggi è ben rappresentata da una band, gli Snap Out, Aurora Foti e Alice Caronna. Ma io voglio sapere degli Snap Out il nome di questo colosso che ho qui davanti. Come ti chiami?
4: Eccomi, Raul, il bassista.
0: Possiamo dire il nome di tutti i componenti della band, perché ci tengo, grazie.
2: Certo, allora io sono Beatrice,
0: Beatrice
2: alla voce, Raul appunto al basso, Raul. Abbiamo Flavio alle chitarre e Luca alla batteria.
0: Salutate anche voi, dai, fate un saluto. Un saluto al micro, salutate più, impostate la voce.
5: Ciao, eccomi, eccoci, vai Luca,
4: ciao,
5: saluta.
4: Ecco,
0: sono tutti qua oggi con noi, è una band e li ascolteremo fra poco, ma voglio iniziare con Alice Caronna, è un'artista che ama le persone e la condivisione, ti definisci così tu?
3: Sì.
0: Perché?
3: Perché ho capito che solamente stando in mezzo agli altri si può crescere.
0: Mi piace molto, perché a me piace l'inclusione e la condivisione. Infatti, come si vede dalle nostre trasmissioni, proprio non si vede, si evince che siamo sempre...
3: Siamo tantissimi.
0: Inclusivi, però siamo felici così. Vero Alex? Sta dicendo di sì il mio regista. Ascolta, tu sei giovane, artisti di nuova generazione questa sera, Crossover, ma... hai fatto già tantissime esperienze. Tra queste esperienze che hai fatto, quali sono quelle più rappresentative per te nel tuo percorso?
3: Sono sicuramente i concerti. Ho suonato tanto, ho aperto concerti a vari artisti.
0: Ad esempio?
3: Emma Nolde, Ex Otago, Willy Peyote, Meg dei 99 Posse, Le Bambole di Pezza due volte.
0: Poi hai inoltre conquistato per il miglior testo un premio. Quindi... proprio per come cantautrice.
3: Sì, e quello effettivamente è stato uno dei premi più belli.
0: Poi tra l'altro so di te che ami il cantautorato degli anni 90. Eppure tu sei...
3: Beh, io sono degli anni 90.
0: Sì, però eri piccola negli anni 90.
3: Ero piccola.
0: Eri uno scricciolo.
3: Ho sempre ascoltato però musica pop. Sono cresciuta con Alex Britti, sai, questo filone qui. In realtà poi grazie alla mia famiglia ho sentito qualunque cosa. Veramente passo dalla classica al metal in un attimo.
0: Voglio fare una battuta anche con gli Snap Out e lo chiedo a Beatrice. Com'è? Quando siete nati?
2: Allora, gli Snap Out nascono ormai nel 2017, se non erro, sì. Io sono entrata dopo.
0: Quindi sono purtroppo 11 anni.
2: Sì, io sono entrata dopo, sono arrivata quest'anno con loro, però siamo tutti molto molto felici, però esistono già da un po' di anni.
0: E la più piccola della nostra triade questa sera, Aurora Foti. Aurora.
1: Sì, eccomi.
0: Hai fatto delle esperienze recentemente, ti hanno intercettata alla Pennicanza da Fiorello, poi sì. Hai fatto una challenge da Guardì, dall'avvocato Guardì, insomma sì. Hai fatto delle incursioni televisive, come sono state queste esperienze?
1: Sono state delle esperienze molto belle che ricorderò sempre. Vabbè, ce ne saranno altre, però queste in particolare, perché sono le prime. Poi è stato molto, diciamo, istruttivo, perché inizialmente non sapevo rapportarmi molto con la telecamera. Cioè, io sono stata in TV altre volte, però mai che venivano con frequenza a casa.
0: È stata una bella palestra.
1: Sì, sì, sì, è stata una bella palestra.
0: Non ci fermiamo perché il flusso continua, perché dobbiamo ascoltare assolutamente la vostra musica. Però adesso passo il testimone alla regia.
6: 21 e 21 minuti, grazie Alma, tra poco torneremo con te e con i tuoi ospiti sulla 24 tra Teramo Est e la statale 80 per Giulia 9, in entrambe le direzioni il tratto è chiuso per lavori, è chiusa questa notte la variante di valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud di Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina, in A1 tra Guidonia e Monteceglio e diramazione Roma Nord, verso nord Firenze il traffico è bloccato per incidente, ci sono 3 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 534, in A1 ancora tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord abbiamo rallentamenti per urgenti lavori di pavimentazione, ora è chiusa la A14 tra Imola e Faenza verso sud Ancona e chiusa anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord.
7: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro. L'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
9: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'sei?
10: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.
0: Crossover, crossover, crossover.
13: La musica a 360 giri.
0: Rieccoci in studio, con me ci sono gli Snap Out, Aurora Foti, Alice Caronna. Alice, ascoltiamo la tua musica. Partiamo da questo nuovo singolo che è uscito ad aprile, Un viaggio intimo attraverso il tempo.
3: Allora, è uscito un album il 21 aprile.
0: Ah, tutto l'album. Tutto, scusa, l'album, però sì, c'è sì. Un singolo, diciamo, che lancia tutto il tuo lavoro,
3: esatto,
0: discografico.
3: Esatto, questo disco si chiama Sei e è una metafora che utilizza la relazione per spiegare qualcosa di un po' più profondo. Proverò a dirlo così anche se sembrerà strano, però ho analizzato in questo disco il senso della vita, secondo me, quindi il fatto che ogni cosa che inizia deve necessariamente finire e io ho avuto difficoltà ad accettare la fine delle cose, ma come fine intendo tutto, non solamente una relazione che termina, ma anche l'allontanamento magari dalla casa, dalla famiglia, dagli amici, la perdita di un amico caro, insomma tante cose. Inizia tutto, tutto finisce, ho dovuto accettare la fine e ci ho scritto un disco pensando che oltre la fine c'è tanto altro, secondo me, quindi voglio sperare che se rimaniamo nei ricordi degli altri, nei gesti, nelle parole o in altri luoghi, non ci sarà mai nulla che finirà davvero. Quindi questo è un disco che parla di una relazione che è iniziata e che è finita, ma vuole andare oltre.
0: E DDL sta per?
3: Disegno di legge, è una canzone che parla,
0: appunto,
3: di un amore libero.
0: Volevo arrivare a questo.
3: Sì,
0: sei partita da un disegno, da un aspetto legislativo dell'amore.
3: Esattamente, esattamente. Ho voluto anche in quella canzone in particolare.
0: Perché
3: ho voluto...
0: bisogna regolamentarlo per te l'amore?
3: No. È proprio questo il punto. Nella canzone dico non esiste legge per l'amore, non dovrebbe esserci bisogno.
0: Senza regole.
3: Dovrebbe essere in teoria così.
0: Gira la musica, crossover, Alice Caronna, DDL. Gira la musica.

0: Abbiamo ascoltato il brano di Alice Caronna, DDL, un invito a non dare regole nell'amore, ma soprattutto nella tua musica c'è quel background degli anni 90, si sente.
1: Sì, è vero, cioè soprattutto con gli arrangiamenti sono andata a cercare quel sound molto pop, anche se poi la scrittura che ho rimane molto cantautorale.
0: E vabbè, funziona.
1: Sì, sì, a me piace.
0: L'importante è fare quello per cui siamo nati.
1: Esatto.
0: E per quello che ci poniamo come obiettivo. Cosa dire? Che cos'è per gli Snap Out la musica? Facciamo parlare anche Raul.
2: Eccoci. Risposta un po' da cartone animato, tutti amici, tutto amore. Però la musica è il messaggio più potente che abbiamo per condividere i nostri pensieri, le nostre emozioni, per comunicare con gente che magari non ha il nostro linguaggio, non parla la nostra lingua, non parla nel nostro modo, però parla quella lingua universale che è la musica, che è il messaggio più potente appunto per veicolare il messaggio.
0: Aurora, per te.
3: Beh, io ho scritto anche un brano che si chiama Linguaggio dell'amore, che parla proprio di questa universalità.
0: Hai scritto un brano sull'universalità dell'amore. Alice, per te la musica
1: è praticamente quello che hanno detto loro, un veicolo. Io scrivo perché devo togliermi di dosso delle cose che sento in maniera sempre così forte che non le riesco a contenere, quindi poi quando le metto fuori mi danno, sono proprio è proprio una terapia.
0: Siccome stasera il nostro regista non ci riesce a contenere, però adesso devo dare di nuovo la linea a lui. Diamola insieme, Alice.
1: 1, 2, 3,
0: linea alla regia.
4: Eccoci in coro, oggi ci è arrivata la linea, allora la prendiamo la linea qui dallo studio 1 di Isoradio. Intanto segnaliamo in A11 tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, incidente al chilometro 65-600, traffico bloccato sulla 1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord verso Nord Firenze, 3 km di coda per un incidente. Chiusa la variante di valico tra la 1 e località Aglio, chiusa in direzione Sud Firenze, chiusa la 14 tra Imola e Faenza verso Ancona, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, tratto chiuso in direzione nord Bologna, e chiusa la 1 tra il raccordo di Casalecchio e la 14 in direzione nord Milano. Ora ci colleghiamo con Rai Meteo. Buona serata a Margherita Riu.
5: Buonasera. Un vigoroso campo di alta pressione si sta rafforzando tra la Spagna e l'Italia, portando il tempo spiccatamente stabile per svariati giorni. Procedendo per gradi, quindi al momento in Italia abbiamo ben poche nubi e nessun fenomeno, e queste condizioni meteo sono previste anche nel corso della prossima notte. Domani poi, dopo un inizio di giornata con cielo tendenzialmente sereno, ovunque assisteremo alla formazione delle cosiddette nubi ad evoluzione diurna, ovvero quelle che tendono a formarsi nel corso della mattinata, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Raggiungono il massimo della loro estensione e compattezza durante il pomeriggio e poi tendono a diradarsi in serata. Questa sarà quindi l'evoluzione meteo prevista per domani, senza comunque precipitazioni degne di nota associate, a parte qualche piovasco al sud, più probabile tra Sicilia e Calabria. Tempo simile è previsto anche nel corso del fine settimana, sia nella giornata di sabato che di domenica. Domani poi i fenomeni tenderanno, le temperature torneranno a registrare diffusi rialzi, e fino a riportarsi entro la giornata di domenica localmente anche 10 gradi più alto del normale. Già in questo momento i rialzi termici sono ben evidenti al nord, dove si stanno ancora registrando temperature intorno ai 25 gradi, mentre per domani sono attese punte intorno ai 30 gradi nelle due isole maggiori, nella pianura padana e nelle regioni centrali tirreniche. Da Remetti è tutto, vi auguro una buona giornata e un buon viaggio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Crossover, crossover, crossover.
6: La musica a 360 giri.
0: E rientriamo finalmente in studio con la musica dei miei amici di questa sera, dei miei ospiti di questa sera, amici nella musica, perché ci ritroviamo a parlare della musica e la musica a crossover è protagonista. Aurora Foti. Aurora Foti è una giovane cantautrice e, voglio sottolinearlo, polistrumentista. Sei di Palmi. della città metropolitana di Reggio Calabria.
3: Sì.
0: Pensa, io ho origini reggine.
3: Ah, che bello, quindi siamo nella
0: e ho cantato al, quando c'è stato il Capodanno a Reggio. Non potevo non essere a Reggio a fare un omaggio al nostro grande minoritano.
3: Molto bello.
0: Ma cosa dire di Aurora? L'abbiamo detto prima, hai fatto delle incursioni recenti nelle varie trasmissioni dove c'è un po' di spazio per la musica. Noi qui l'obiettivo nostro è sempre stato dalla prima stagione di dare spazio alla musica indipendente e alle nuove generazioni della musica, e ci stiamo per fortuna riuscendo. Hai una vocalità moderna, contemporanea, però con un background legato anche al mondo del jazz. Chi del jazz ti ha ispirata?
3: Vabbè, proprio l'esponente principale è Ella Fitzgerald, proprio la Madonna per i jazzisti, proprio, soprattutto per i cantanti.
0: Poi hai nella tua vita una persona molto importante che ti ha avviato, anche solo per DNA, il tuo papà.
3: Sì, sì, sì.
0: Che è un chitarrista, Pasquale Foti, che salutiamo, che è qui, che ti ha accompagnato. Pasquale, salutaci.
8: Ciao a tutti, sono chitarrista e cantautore.
3: Chitarrista e cantautore, ci
0: certo.
3: Tiene a...
0: Eh no, è giusto, dobbiamo riconoscere i talenti a chi ce li ha. Ascolta Aurora, tu in questo brano, in realtà il brano prende, come dire, spunto da un fatto autobiografico?
3: In molti me lo chiedono, sì, tristemente... È una canzone autobiografica, però io ci ironizzo sopra, quindi...
0: E noi la facciamo girare qui a Crossover, Gira la tua musica di Aurora Foti. Sfigato, gira la musica!

0: Abbiamo ascoltato la musica di Aurora Foti, Sfigato. Abbiamo detto che ha, diciamo, uno spunto autobiografico questo brano. Tu sei una polistrumentista che suona pianoforte, violino, percussioni, batteria e chitarra. Ti rifaccio la domanda, come ho fatto prima ai tuoi colleghi. La musica, che cos'è per te?
1: Allora, è una domanda molto difficile, però è il mio pensiero fisso, è quello che penso quando vado a dormire e quando mi sveglio, quindi è qualcosa che è ciclico.
0: È un'ossessione.
1: È un'ossessione.
0: Beh, qualcuno dice che le ossessioni sono più forti del talento, sei d'accordo? O serve il talento?
1: Magari serve molta determinazione,
0: serve
1: molto
0: talento.
1: Duro lavoro,
0: e
1: ma
0: lo studio.
1: Anche un po' di talento servirebbe, ecco.
0: Come hai iniziato gli studi di pianoforte, violino, percussioni, batteria, chitarra?
1: Diciamo che uno strumento ha tirato l'altro, come le ciliegie, no? Io ho iniziato con il canto, avevo 5 anni.
0: Che è uno strumento.
1: Certo, è uno strumento, perché molti magari pensano che sia un'altra cosa o lo demonizzano, quando in realtà la voce è la regina degli strumenti.
0: Certo.
1: Comunque ho iniziato per gioco, uscendo nel mio giardino, e mi sono messa a cantare. E giorno dopo giorno facevo un podcast praticamente per i vicini, perché mi ascoltavano, dicevano: oggi non canti, domani non canti. Quindi tutti i vicini stavano tuned, diciamo, no? Cioè proprio stavano col passo del mio podcast, e piano piano ho iniziato a esercitarmi, mi hanno iscritto a dei concorsi i miei genitori, ho vinto, insomma sono andati bene. Da lì ho iniziato a studiare uno strumento fisico,
0: alla volta,
1: diciamo.
0: O contemporaneamente?
1: No, allora canto ho studiato, ho preso delle lezioni poi col tempo, quando la voce si è formata, perché ero una voce bianca ancora allora a 5 anni, ho iniziato col pianoforte, quindi mi sono iscritta a una scuola privata e da lì sono entrata in conservatorio. Poi, facendo le medie, ho scelto come strumento il violino e sono migliorata questo strumento, mi hanno consigliato di iscrivermi anche qui al conservatorio.
0: E continuiamo a parlare di bella musica con i miei ospiti, ma adesso linea alla regia.
2: 21:42 minuti, allora riprendiamo la linea dallo studio 1. Intanto gli aggiornamenti non sono pochi questa sera sulla 22 tra Reggiolo Rolo e Pegognaga, verso nord, verso il Brennero. Abbiamo code per un incidente tra il chilometro 285 e il chilometro 283. È chiusa la 1 questa notte, è chiusa la variante di valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze. La 1 è invece chiusa tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione nord Milano. Chiusa la 8 tra Varese e Solbiate Albizzate in direzione sud Milano. Chiusa la 9 tra Chiasso e Como Centro, direzione sud Renate. Scusate, qui non è chiuso il tratto, ma ci sono code per lavori. In A13 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud verso sud Bologna. È chiuso anche il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova. Rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico direzione nord, mentre il traffico è bloccato in A1 tra Guidonia e Monte Ceglio e diramazione Roma Nord verso nord Firenze, incidente al chilometro 534. Ci sono 3 chilometri di coda. È chiusa la 3 tra Angri Sud e la statale 268 verso Napoli. È chiusa la 24 tra Termo Est e la statale 80 per Giulianova, in entrambe le direzioni per lavori. Questi gli aggiornamenti. Di nuovo crossover.
0: Crossover.
3: La musica a 360 giri.
0: Rieccoci in studio con me, gli Snap Out. Ci siete? Raul, Beatrice, ci sono anche tutti gli altri,
1: sì.
0: Che però non possiamo stare tutti nello stesso studio, quindi diciamo sono qui con noi idealmente, prima anche fisicamente. Sono con me anche Alice Caron e Aurora Foti, ma passiamo adesso, voltiamo pagina e parliamo della musica degli Snap Out. Sono insieme da 11 anni, Beatrice è una new entry. Raul è uno dei fondatori.
4: Eccoci.
0: Ed è il bassista del gruppo. Parliamo di questo brano.
1: Okay.
0: Beatrice,
1: sì. Allora,
0: presentami questo brano che ascolteremo fra
1: certo,
0: poco.
1: Il nostro brano Sole Nero parla del riuscire a raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni nonostante gli altri non aiutino. Noi andiamo avanti e riusciamo tutti insieme a raggiungere il nostro obiettivo.
0: Quindi tu pensi, pensate che in qualche modo la felicità sia, come dire, condizionata dagli altri,
4: più che cioè, condizionata,
0: o siamo noi che determiniamo la nostra felicità?
4: Siamo noi che determiniamo la nostra felicità, assolutamente. E infatti sta in noi e nel nostro, nella forza di credere in ciò che sogniamo,
0: che siamo anche.
4: Ciò che siamo, assolutamente, determinerà proprio la nostra felicità.
0: Raul, allora, cosa ci dici di questo brano?
5: Questo brano, come
0: tu che sei un la corda, ecco, le corde.
5: Come ha già specificato Beatrice, non è un brano di rassegnazione o di lamentela o di disperazione, è un brano di speranza, di credere nei propri sogni, di riuscire a realizzarli. Non è un brano che lamenta la solitudine. È un brano che gioisce della compagnia che arriva quando lotti per raggiungere i tuoi desideri, i tuoi sogni. Ed è per questo che lo riteniamo uno dei brani sicuramente più importanti dell'album in uscita, e infatti dal titolo dell'album.
0: Le altre corde sono quelle di Flavio.
5: Yes.
0: Ecco, che ci fa pollice su. Non ti preoccupare che non ti avrei scordato. Che avete tutti questi capelli bellissimi, lunghi. Eccoci. Ci sono questi, a parte che Raul è alto 2,07 m. Non ve lo vorrei dire, ve l'ho detto, immaginate questo bassista alto 2,07 m che riempie tutta la scena live.
5: Stamattina al bar è diventato argomento di conversazione tra tutti i presenti, sono stati più o meno 15 minuti a farmi domande sul basket, nonostante io non abbia mai giocato.
0: Nonostante tu sia un bravo bassista. Gira la musica crossover con Sole Nero di Snap Out. Gira la musica.

0: E abbiamo ascoltato Sole Nero degli Snap Out. Siete fortissimi ragazzi, continuate a fare questa bella musica e soprattutto a conservare il vostro sorriso, Beatrice. Grazie. Raul e tutti gli altri che sono oltre il vetro, che sono qui con voi della band. Ma ho un'importante iniziativa da promuovere questa sera, ci tengo moltissimo e ho già collegato con noi un maestro della moda, il grande Stefano Dominella. Stefano!
1: Buonasera a tutti, buonasera, eccoci, un altro passo.
0: Un altro passo, spettacolo teatrale con la regia di Emma Quartullo, scritto da Filippo Maria Macchiusi, con il contributo scientifico di Giovanni Carrada, interpretato da Michela De Rossi, Silvia Ignoto, Laura Mazzi. E una menzione speciale, visto che noi parliamo di musica, Stefano, va per il progetto sonoro a Gabriele Gallo che firma le musiche di questo spettacolo. Esatto. Stefano, parliamo di questo progetto, La moda incontra la ricerca.
1: Certo, è un progetto pilota per la sua novità sul tema. Quando la moda scende dalle passerelle, può rappresentare veramente un veicolo ed un mezzo di condivisione e portare una comunicazione attiva su moltissimi temi, come appunto quello della medicina e della scienza. È una storia legata alla ricerca sull'oncologia. Noi vedremo passare le varie decadi dagli anni 50 ad oggi, che saranno didascalizzate appunto da abiti di quegli anni, quindi gli anni 50, 60, 80, così come la scienza e la medicina legata appunto al progetto oncologico si è evoluta fino ad oggi. Il mondo della moda e il passo è quello della modella sulla passerella, un momento di massima esposizione e fierezza. Infatti la trama narra di una modella, Petra, che al culmine della sua carriera è affetta appunto da un tumore al seno. Questo la sconvolge e cambia tutto il suo progetto di vita, fin quando, attraverso appunto la ricerca e la cura, viene sventato questo tumore. Ha un Virgilio vicino che la segue in questo lungo percorso, addirittura Rita Levi Montalcino, che didascalizza e spiega in maniera simbolica a Petra quello che sta avvenendo sul suo corpo e come la medicina sta intervenendo.
0: Questo spettacolo, diciamolo, lunedì 25 allo Spazio Rossellini, al Teatro Spazio Rossellini, c'è la possibilità ancora di acquistare dei biglietti.
1: Come
0: facciamo ad acquistare i biglietti, Stefano?
1: Dunque, i biglietti potranno essere Ticket One e danno un costo simbolico, anche perché il ricavato della serata andrà appunto per la ricerca oncologica del tumore al seno per le donne.
0: Grazie a Stefano Dominella e buon lavoro.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Stefano. E dopo aver

0: ascoltato il contributo di Stefano Dominella e fra poco ascolteremo la canzone dello spettacolo Un altro passo, spettacolo teatrale che porta in scena un tema molto importante. Ho collegata con noi la direttrice generale Sonia Carisi della Fondazione Incontradonna. Dottoressa, benvenuta a Crossover.
1: Grazie, buonasera a tutti quanti, grazie a voi.
0: Raccontare la ricerca, raccontare delle storie utilizzando le arti nobili, il teatro, la recitazione, quindi la musica con il progetto sonoro di Gabriele Gallo, per una giusta causa, dottoressa.
1: Sì, esattamente. Fondazione Incontradonna si occupa di sensibilizzare su temi come quelli della prevenzione e della cura in oncologia, ovviamente argomenti ostici. E allora sì, ci è venuta in aiuto l'arte, quindi parliamo proprio di una rappresentazione teatrale che possa trasferire messaggi importanti tramite quello che è il calore, le peculiarità del teatro, perché siamo sul territorio, siamo vicini alle persone e con una rappresentazione teatrale possiamo probabilmente arrivare molto meglio che con altri mezzi.
0: A che punto è la ricerca, dottoressa?
1: Sì, la ricerca adesso è ad un punto molto significativo rispetto all'oncologia. Si parla ormai di cellular therapy, quindi una terapia tagliata e cucita sulla persona. Da qui il passo è stato facile, quello del parallelismo con la moda. Questo è il messaggio che vorremmo trasferire, quello di una ricerca che ormai deve essere ritagliata sulla persona quando parliamo di trattamenti, quindi non solo pensando al trattamento farmacologico, ma tutto quello che sta intorno alla persona. La persona ha le sue fragilità, le sue paure, attraversa un percorso e lo attraversa da protagonista.
0: Significativo mettere, significativo rappresentare proprio con uno spettacolo questo tema. E vorrei insieme a lei invitare i nostri radioascoltatori, ci sono ancora dei biglietti disponibili su Ticket One. Un altro passo, lunedì 25 al Teatro Spazio Rossellini alle 21. Grazie, grazie, grazie per quello che fate, grazie. Buona serata, grazie.
1: Grazie, a voi.
0: Grazie, grazie. E torno con i miei ospiti questa sera che sono Alice Caronna. Alice,
2: eccoci qui.
0: Snap Out, Aurora Foti, abbiamo parlato anche di una cosa importante, insomma, sensibilizzare su un tema importante come la ricerca oncologica attraverso la musica, attraverso il teatro. Importante come fate voi con la vostra musica, voi rappresentate i sogni, la speranza, le ambizioni, ma soprattutto le emozioni, Aurora.
3: Sì, le emozioni sono il mio universo, nel senso proprio il mio pianeta. Essendo anche del Toro, dobbiamo aprire questa parentesi,
0: anche Beatrice del Toro, quindi siamo a maggio, siamo
3: Alma,
0: perfette,
3: anche Alma.
0: Sì, siamo tutti torelli, siamo, io sono doppio Toro, sono
2: io
0: Toro,
2: sono l'unica esterna, io sono Acquario ascendente Acquario.
0: Ci sono
2: io
0: e
2: con
0: Raul
2: me.
0: Che segno sei?
4: Cancro.
0: Ah, sì. Romantico, dolce.
3: Quindi le emozioni cascano a pennello, a parte tranne per l'Acquario che
0: ragazzi velocemente prossimi progetti Aurora Foti.
3: Sì, vabbè, suonare, incidere altre canzoni.
0: E poi ancora Alice Caronna.
2: Allora, io ho un altro concerto il 5 giugno in band all'Aniene Festival a Roma.
0: Snap Out.
5: Noi abbiamo il nostro primo album in uscita i primi di giugno, Sole Nero.
0: Raul, che come ci lasci? Come chiudiamo la puntata? Con te che sei alto 2,07 m.
4: Buonasera a tutti, viva la musica!
0: Viva la musica! Diciamo insieme, tutti insieme, all'unisono. Viva la musica! Grazie, grazie ad Alice Caronna, grazie ad Aurora Foti, grazie agli Snap Out, a tutti voi che siete belli come il sole, viva la musica. Finiamo con i saluti al mio regista Alex Messina, i ringraziamenti Ennio Salomone, i nostri tecnici del suono, e per concludere I Want to Be Free. La conoscete? Dei Queen, scritta dal bassista John Deacon, lo sapevate?
3: Sì.
0: È un inno alla liberazione personale e all'indipendenza. Il brano esprime la determinazione a scrollarsi di dosso le bugie e il controllo di una relazione tossica, cercando l'autenticità e il coraggio di ricominciare da soli. Siamo nel 1984, loro sono i Queen. I Want to Break Free. i Queen. Gira la musica a crossover e buona serata da Alma Manera. Grazie ai miei ospiti.

Attenzione, un aggiornamento sulla 27 vicolo contromano in prossimità tra la statale 51 e Belluno Svincolo in direzione sud Venezia. Quindi sulla 27 sta viaggiando un vicolo contromano tra la statale 51 di Alemagna e Belluno Svincolo in direzione sud Venezia. Massima attenzione.

0: Il Queen, 2 minuti dopo le 22, buona serata, buon viaggio, salutiamo Alma Manera che ritroveremo puntuale martedì prossimo con crossover alle 21. Intanto non è più bloccato il traffico in A1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord, direzione Nord Firenze, abbiamo 3 chilometri di coda per incidente al chilometro 534, ma il traffico non è più bloccato. È ancora segnalato sulla 27 il veicolo contromano tra la statale 51 di Alemagna e Belluno Svincolo, sta viaggiando in direzione sud Venezia, sta viaggiando dalla parte sbagliata, è stato segnalato inizialmente tra il chilometro 82 e il chilometro 77 circa, quindi attenzione, prudenza, andate piano, concentrati, tenetevi sulla destra, se in questo tratto c'è un'area di servizio, un'area di sosta, io direi che è meglio fermarsi per qualche minuto fino al cessato allarme. Ancora quindi segnalato il veicolo contromano sulla 27 tra la statale 51 e Belluno Svincolo, direzione sud Venezia. Abbiamo code per incidente sulla 22 Brennero Modena tra Reggiolo Rolo e Pegoniaghe in carreggiata nord verso il Brennero, incidente anche in A26 tra la 10 e Masone, direzione nord Gran Vellunatoce, la 26 è chiusa in questo momento, o meglio no, ancora non ci sono notizie di chiusura, è chiusa la 10 tra la 7 e Genova Pra direzione Ventimiglia, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani, sempre fino all'alba di domani rimarrà chiusa la 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso nord, verso Genova, qui fino alle 6 di domani mattina. Questi alcuni aggiornamenti, tra poco vedremo tutte le altre notizie. Andiamo un attimo però sulla Firenze Pisa Livorno, tratto chiuso tra la 12 Livorno Porto in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani, perché stanotte passerà un trasporto eccezionale, quindi il tratto sarà chiuso fino alle 6 di domani sulla Firenze Pisa Livorno tra la 12 Livorno Porto in entrambe le direzioni. Queste le notizie, purtroppo c'è ancora il veicolo contromano sulla 27 tra la statale 51 e Belluno Svincolo verso sud Venezia. Ora però cediamo la linea ai nostri studi di Milano, l'appuntamento consueto con Destinazione Futuro, Nancy Squittieri.
1: Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, regia di Federico Scoppio.
2: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Mariano Negri ed è presidente e CEO di un'azienda che si occupa di progettazione e produzione di soluzioni per la propulsione applicata a settori come automotive, aviazione, nautica ed energia. Andiamo a capire bene di cosa si tratta e soprattutto a conoscerlo. Buonasera Mariano, benvenuto.
3: Buonasera a voi, buonasera a voi.
2: Allora Mariano, innanzitutto raccontiamo un po' ai nostri radioascoltatori quella che è la storia di questa azienda. Come e quando è nata?
3: Bene, l'azienda è nata nel 1989 dalla mia famiglia, che è la famiglia Negri, che è una fortissima competenza e know-how dal settore motoristico, che in pratica ormai si chiamano, diciamo, tutti i sistemi di propulsione avanzati. Noi li chiamiamo molto immodestamente abbiamo una cultura sul punto motoristica, e da lì che nasce tutta la nostra capacità, e con un grande radicamento nel sud Italia, con dei stabilimenti e centri di sviluppo sia in Campania che in Basilicata. L'azienda è cresciuta con investimenti costanti in tutte nelle, sia appunto dal punto di vista di investimenti, ma non manufatti, perché oramai contiamo 6 stabilimenti, sì, ma contiamo anche appunto un grande investimento nei processi industriali avanzati che ne consolidano il nostro posizionamento come una realtà di eccellenza nel Mezzogiorno d'Italia.
2: Certo. Come si è evoluta poi nel tempo? Quindi un'azienda storica, quanto è cambiato questo mondo, non so, magari gli ambiti di applicazione, cosa ci racconta a tal proposito?
3: Beh, l'azienda è nata naturalmente, quando si parla di motori non si può non nascondere che noi siamo nati appunto nel settore automotive, quindi tutte le applicazioni che erano per la mobilità, diciamo, veicolare, che è quella su cui abbiamo portato avanti tutti i processi, per poi variare, fare una sterzata in altri settori settori meno ingolfati appunto dai grandi gruppi, quale quello marino, quale quello energetico, per poi sfociare negli ultimi anni anche nel settore dell'aviazione generale. Ultima a entrare come attività è stata quella la propulsione ibrida, che accoppia ovviamente la capacità di grande cultura motoristica con quella appunto della propulsione elettrica, che ci ha permesso di fare dei grandi sviluppi. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche l'ingresso di un partner cinese con cui noi pensavamo di fare un salto, diciamo, pindarico, a un certo punto in avanti, appunto per cercando di colpire e di entrare anche nel mercato cinese. Poi le cose appunto non sono andate come noi volevamo, mm-hmm. come noi desideravamo, appunto da questo punto di vista abbiamo fatto un caso più unico che raro. Nel fine dell'anno scorso abbiamo fatto un reverse buyout, quindi abbiamo ricomprato tutte le azioni. Perfetto. E siamo diventati nuovamente italiani. Oggi questo fatto di essere italiani, diciamo che da qualche mese che noi siamo italiani, ci viene riconosciuto internazionalmente, ma adesso invece appunto adesso c'è un generale interesse da tutto il mondo, e che ci sono più soggetti da tutto il mondo che chiedono collaborazione, di chiedere sinergie con noi per appunto la competenza che noi riusciamo a dimostrare. Ad oggi l'azienda conta 220 dipendenti, di cui circa una quarantina di ingegneri specializzati sia nella progettazione, prototipazione e sviluppo appunto di propulsione sia meccanica che elettronica.
2: Bene, Mariano, noi ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro. A tra poco.
1: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: For No Blondes, What's Up è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Loro non sapevano che poi qualche anno dopo questo titolo sarebbe diventato un aggeggio che tutti quanti usiamo più volte, anche troppe, nel corso della giornata. 22:14, non è più segnalato il veicolo contromano sulla 27, quindi cessato allarme in direzione di Venezia. Incidenti in A14 allo svincolo di Castel San Pietro in uscita da entrambe le direzioni, chiusa la 10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, tra la 7 Genova Bra verso Ventimiglia, chiusa la 26 tra Meina e Arona, direzione sud Genova. In A26 segnaliamo sempre l'incidente tra la 10 e Masone in direzione nord verso Gravelluna Toce, 3 km di coda in A1 tra Guidonia e Montecelli e diramazione Roma Nord in direzione nord Firenze per incidenti. Incidenti in A11 tra Lucca Est e Capannoli verso Firenze, si sono formate delle code, siamo al chilometro 65 600. Queste le ultime notizie, torniamo a Milano da Nancy Squitieri.
1: Bentrovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Mariano Negri, che è presidente e CEO di un'azienda italiana che si occupa di propulsione in vari ambiti di applicazione. Mariano, bentrovato.
2: Salve, salve voi.
1: Allora, abbiamo raccontato poco fa, azienda nata nel 1989, azienda di famiglia, una notevole evoluzione ed espansione negli anni e nel tempo. In cosa oggi siete, secondo lei, particolarmente innovativi?
2: Beh, sicuramente l'elemento di, diciamo, di innovazione, dove noi presentiamo abbiamo degli atu importanti, sono la gestione elettronica e meccanica appunto in house, sia per sistemi di propulsione classici che prevalentemente quelli ibridi, che noi contiamo saranno quelli che muoveranno la mobilità nei prossimi anni, sia quella veicolare che quella marina che anche quella dell'aviazione generale. Collaboriamo con le più importanti aziende, università e centri di ricerca appunto del sud, nonché anche appunto quelli italiani. Dal punto di vista aeronautico abbiamo presentato all'ultima fiera che c'è stata appunto a Friedrichshafen, in collaborazione con un'azienda aeronautica, un nuovo aereo per l'aviazione generale. Sì. Totalmente ibrido, con la propulsione completamente della nostra società. E in ambito marino abbiamo anche appunto oramai un sistema che è fatto da un propulsore termico accoppiato con un propulsore elettrico, che riesce a dare tanta potenza ma a fare appunto entrare nelle baie protetti in elettrico, quindi diciamo a emissioni zero. Questo secondo noi è quello che avrà maggior successo nei prossimi anni.
1: In che modo impatta l'innovazione su un'azienda di questo tipo, secondo lei?
2: Guardi, puntare sulle soluzioni tecnologiche avanzate con quale ibrido e rispondere in maniera efficiente a quelle che saranno pure le prossime sfide è un must che noi, a cui non possiamo mancare appunto, e non possiamo puntare su questi temi che secondo noi sono fondamentali. Infatti, se si pensa alla mobilità del 2040, l'azienda non vede che una scelta univoca, ma sì, immagini che i sistemi intelligenti che decidono in tempi reali quale fonte usare, come se fosse un energy manager, cioè ibrido, quindi il termico o l'elettrico, secondo noi quello sarà appunto fondamentale nel prossimo futuro. L'idea alla base dell'operato.
1: Sì. Siamo in chiusura e possiamo fare una battuta finale prima di salutarci, e le chiederei, da qui al futuro, cosa immagina che accadrà nel vostro ambito, quindi cosa immagina che saranno i prossimi obiettivi, quali saranno i prossimi obiettivi?
2: Guardi, il nostro obiettivo è completare appunto questo processo di innovazione, e anche quello di continuare a rafforzarci nel sud Italia, dove noi siamo molto radicati, e anche perché noi investire in un territorio con questa forte vocazione industriale per noi rappresenta una grandissima potenzialità di crescita.
1: Io la ringrazio, Mariano Negri, per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. A risentirci e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

Una donna non può. Francesca Michielin, eccoci qua in studio nuovamente, 22:22 minuti. Buona serata a tutti, buon viaggio in questo giovedì 21 maggio in diretta con Il Ritmo della Sera, il nostro contenitore serale. C'è Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Un bel po' di notizie, un bel po' di chiusure e alcuni incidenti. In A1 abbiamo code per incidente tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord in direzione Nord Firenze, l'incidente al chilometro 534. In A1 abbiamo anche code per lavori, un chilometro circa tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione di Roma, mentre segnaliamo un incidente in A14 allo svincolo di Castel San Pietro in uscita da entrambe le direzioni, sono coinvolti un camion e un'auto. La A14 chiusa in Romagna tra Imola e Faenza in direzione sud Ancona, e chiusa anche il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna fino alle 5 di domani mattina. Sempre lì in zona è chiusa la 1 tra il raccordo di Casalecchio e la 14 in direzione nord, direzione Milano. Tra poco vedremo le altre notizie, le altre chiusure. Ora Lady Gaga.

Claudio Baglioni, dagli il via, dagli libertà a quest'uomo che va, brano molto importante nella sua discografia, brano autobiografico, brano che ci ha accompagnato negli ultimi 5 minuti qui in diretta su Isoradio, un brano che dura 5 minuti, che ha tanto da raccontare, che ha tanta musica da far sentire. Raccordo Udine, raccordo a 23 tangenziale di Udine, è chiuso il tratto tra la tangenziale di Udine e Udine Nord in direzione della 23, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Code in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma, code tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord verso Nord Firenze per incidente, sempre 3 km. Altra chiusura che si aggiunge in A14, ora è anche chiuso il tratto nelle Marche tra Fano e Marotta direzione Sud Ancona, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Questa notte è chiusa la A14 anche in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni, anche qui fino alle 6 di domani. Chiusa anche la A14 tra Canosa ed Andria direzione Sud Bari fino alle 6 di domani mattina. Sono molti i tratti della A14 che questa notte rimarranno appunto chiusi, quindi insomma li andremo un po' a ricordare tutti, tra poco rivedremo anche quelli in Romagna e in Emilia. 22 e 32 minuti, alle 23 l'informazione con il giornale radio, il GR1. Torniamo alla musica, alle novità. Willy Peyote, Kodak.

0: E questo è Paul Simon alle 22:39 minuti della nostra diretta serale. Torniamo alla viabilità, torniamo alle notizie che arrivano dalla A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, 1 chilometro di coda per il tratto chiuso tra Imola e Faenza in direzione sud Ancona, mentre è chiuso anche il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna. Allo svincolo di Castel San Pietro in uscita segnaliamo un incidente, coinvolte un'automobile e un camion. È chiusa anche la 1 tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione nord Milano, chiusa per lavori. Questa notte è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e anche chiuso il tratto della 5 tra la statale 26 Aosta Ovest in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso nord Varese tratto chiuso anche verso sud Milano tra Varese e Solbiate, chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. A 14 di nuovo è chiuso il tratto tra Fano e Marotta direzione sud Ancona e chiuso in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud, mentre sempre in A14 più a sud è chiuso il tratto verso sud Bari tra Canusa e Andria. Sulla 3 Napoli-Salerno è chiuso il tratto tra Angri Sud e la statale 268 in carreggiata nord, quindi in direzione di Napoli. A Napoli arriviamo con un grande artista, cantante, attore, più ne ha più ne metta, Massimo Ranieri.
1: E adesso

Måneskin, il loro brano Gossip alle 22:48 minuti. Andiamo un po' a vedere notizie anche che escono dai tratti autostradali. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente tra Verano, Brianza e Briosco in direzione della Svizzera. Le porte di Roma sulla statale 2 bis via Cassia Veientana, rallentamenti per lavori tra Castel De Ceveri e il grande raccordo anulare in direzione appunto del raccordo. Sulla statale 372 Telesina, rallentamenti per lavori a Masseria Ulivola in direzione del casello di Caianello della 1.

In A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti per traffico. Tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso nord Firenze abbiamo un chilometro di coda per lavori. Migliora la situazione in A1, risolto l'incidente tra Guidone Montecelio e diramazione Roma Nord verso Firenze. Ora ci sono 2 chilometri di coda per questo incidente all'altezza del chilometro 534. È chiusa la A14 tra Fano e Marotte in direzione sud Ancona, fino alle 6. È chiuso anche il tratto della A14 in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Chiusa la A14 tra Canosa ed Andria, direzione sud Bari. 3 date per il loro tour, quello forse più importante, quello dei 60 anni di carriera, un record. 3 date tutte esaurite, grande successo per i Pooh all'Arena di Verona.

La donna del mio amico Ipu, 22:57 minuti. Intanto vediamo le ultime notizie dal traforo del Monte Bianco, che questa notte è chiuso, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. È chiusa anche la 5 tra la statale 26 Aosta Ovest in direzione sud, in direzione di Torino. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie del GR1. Noi ci risentiamo al termine.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della Global Summit Flotilla. La Procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vicepremier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A breve il rientro dei 28 attivisti italiani espulsi da Israele. Un gruppo arriverà tra circa mezz'ora a Fiumicino, l'altro poco dopo a Malpensa. Nello scalo romano già atterrati in mattinata il deputato dei 5 Stelle Dario Caruso ottenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Ascoltiamo le loro parole.
2: I mitra spianati contro di noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che dicendo Welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente.
3: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, c'ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Fin dagli abbordaggi a noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
1: La Premier Meloni è stata in mattinata in Sicilia per il terzo sopralluogo nelle zone colpite nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi. Con il capo della Protezione Civile siciliano, la Presidente del Consiglio ha rivendicato i tempi rapidi di intervento da parte del Governo. Nel pomeriggio Meloni si è recata a Brescia alla Convention Nazionale di Coldiretti. È tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Domani in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio. Sul fronte iraniano, lo stesso Rubio ha fatto sapere, i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma anche sottolineato che con i pedaggi Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Avvertenza Electrolux, siamo di nuovo in Italia, il Ministero delle Imprese apre la richiesta dei comuni in cui hanno sede gli stabilimenti di partecipare al tavolo convocato per lunedì prossimo.
4: I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano del gruppo Electrolux viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani dell'azienda che una decina di giorni fa ha annunciato 1700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al ministro delle imprese Urso di essere presenti all'incontro fissato al ministero lunedì prossimo e il ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Campi Flegrei, la terra torna a tremare. Questa mattina scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti dell'ultimo anno. Nessun danno a persone o cose, a Bacoli c'è una decina di sfollati. Qui l'intervista a Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano.
5: Dottoressa, la scossa più forte è alle 5.50-5.51 di questa mattina, che fenomeno è?
6: È uno sciame che è iniziato appunto con questo evento di magnitudo 4.4. Non avevamo un evento di magnitudo maggiore uguale a 4 dal 1 settembre. Oggi, come del resto noi avevamo sempre detto, che dal momento che tutti gli altri parametri sono stazionari, quindi c'è il sollevamento del suolo un centimetro al mese, un degassamento diciamo molto importante, ci aspettavamo che la sismicità potesse riprendere anche con eventi di magnitudo importanti come quello di questa mattina.
5: Avvertita distintamente anche a Napoli, come mai? È comunque collegato al fenomeno bradisismico?
6: Assolutamente sì, diciamo non ci sono variazioni importanti nello stato del vulcano, questo rientra nel fenomeno che già conosciamo e che teniamo sotto controllo oramai da anni.
5: Qual è l'andamento adesso dello sciame?
6: La sismicità è ancora in corso, però con un'energia che sta diminuendo nel tempo.
5: C'è una previsione, diciamo, su quando finirà?
6: No, assolutamente non si possono fare previsioni in questo tempo.
5: Napoli, Lara Martino, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 24, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio. E non

I Beatles dopo il GR1 sono le 23:13 minuti. Buona serata, buon giovedì sera in diretta su Isorati in questo 21 maggio, il ritmo della sera, il nostro contenitore che ci porta fino alla fine della giornata, fino a mezzanotte, poi il giornale della mezzanotte, poi mezzanotte e mezzo, la notte di Isoradio. Questa notte ci sarà Elena Carbonari in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino, Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeno. Un bel po' di chiusure questa notte, sono molti i tratti interessati da lavori, sono molti i tratti chiusi in questo momento, anche tratti molto molto frequentati, molto importanti della viabilità nazionale. Intanto però cominciamo dai rallentamenti in Appennino, in A1, sono segnalati in questo momento nel tratto tra Roncobilaccio e località Aglio, direzione sud di Firenze, per traffico intenso. Ora è chiusa anche la Roma-Firenze tra Orte e Orvieto, direzione nord verso Firenze, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. In A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso nord Firenze abbiamo 1 chilometro di coda per lavori. 2 chilometri di coda per incidenti in A1 sono ancora segnalati tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord in carreggiata nord verso Firenze. Questa notte è chiusa la variante di Valico tra la 1 e località Aglio, è chiusa in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6. Chiuso anche il tratto della A14 nelle Marche tra Fano e Marotta in direzione sud Ancona, la A14 anche chiusa in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni, in Puglia tra Canosa e Andria direzione sud Bari, anche qui fino alle 6 di domani.

Alex Warren, questa Fever Dreams alle 23:20 minuti in questa serata di primavera, sembra primavera inoltrata, insomma oggi le temperature sono salite, così succederà anche nella giornata di domani. Abbiamo ascoltato prima da Rai Meteo, saranno giornate in questo fine settimana con temperature decisamente più alte della media stagionale. E chiusa la 1 tra Orte e Orvieto, direzione nord Firenze, fino alle 5. In A1 abbiamo rallentamenti tra Ronco Bilancio e località Aglio verso sud, mentre la 1 è anche chiusa questa notte nel tratto tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione nord Milano. Chiusa la A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord. Chiusa la A14 anche tra Imola e Faenza in direzione sud Ancona, e abbiamo code per il tratto chiuso tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona e tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Ci sono code di 1 chilometro, diciamo, in entrambe le direzioni. È chiusa la 23 tra Gemona Osoppo e Carnia verso nord, verso Tarvisio. Mentre andiamo in Liguria, la 12 è chiusa tra Sestri, Levante e Lavagna verso Genova, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. La 10 questa notte è chiusa tra Arenzano e la 26 verso Genova e tra la 7 e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Ci sono ben 4 tratti chiusi in A26, li vediamo: tra Meina e Arona verso Genova, tra Alessandria Sud e la 21 verso nord e Grave Lunatoce. Sempre in carreggiata nord sono chiusi i tratti tra la 10 e Masone e quello tra la 10 e diramazione Bredusa-Bettole, sempre direzione nord e Grave Lunatoce, chiuso fino alle 6 di domani mattina. Mentre tra la 10 e Masone verso il Grave Lunatoce è sempre segnalato un incidente, siamo al chilometro 3500, ma non ci sono al momento segnalazioni di code o rallentamenti. Brano molto breve, 2 minuti, ma molto intenso, lo ricorderete, Pino Daniele, Terra Mia.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
3: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Rai Radio.

È stato pubblicato recentemente, cantato, suonato, scritto tutto da Prince, We This Tear, il titolo di questo bellissimo brano, già interpretato a suo tempo da Céline Dion, ma questa è la versione dell'autore ed è appunto una novità. Come una novità vedere il futuro principe re d'Inghilterra che insomma festeggia la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa, la sua squadra del cuore, come un tifoso normale, con grande gioia, con grande passione, quasi fino alle lacrime, così muovendo i pugni, stringendo i pugni, applaudendo, ridendo, saltando. Insomma, un principe solitamente, soprattutto della corona inglese, deve essere molto più contenuto anche nei momenti di gioia, invece giustamente viva si è lasciato andare così alla gioia per aver vinto insieme alla sua squadra che ha seguito a Istanbul nella finale di ieri sera, appunto. E ha vinto contro il Friburgo, quindi Aston Villa campione, e anche il principe, insomma, devo dire che si è comportato da campione, è stato molto apprezzato un po' in tutto il mondo. 23:33 minuti, la viabilità in A1, rimane un chilometro di coda tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Nord e Firenze per lavori, mentre non ci sono più code tra Guidone Monteceglio e diramazione Roma Nord, risolto l'incidente in direzione Nord Firenze. Questa notte è chiusa la variante di valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, chiusa la 1 tra Orte e Orvieto sempre in direzione nord, e chiusa la 1 anche nel tratto compreso tra il raccordo di Casalecchi e la A14 in direzione nord Milano. Chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, mentre la 5 è chiusa tra la statale 26 Aosta Ovest in direzione sud, quindi in direzione di Torino.

23:41 minuti sulla 13 sono chiusi i tratti tra Rovigo e Villa Marzano Rovigo Sud verso Sud Bologna e quello tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione Nord Padova. Chiuso anche il raccordo 23 tangenziale di Udine in entrambe le direzioni. Chiusa la 22 Brennero Modena per lavori di pavimentazione tra Reggio Lorolo e Carpi in direzione sud, quindi per chi viaggia verso Modena. La 8 questa notte è chiusa tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese e tra Varese e Solbiate in direzione sud Milano. Chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, mentre la 5 è chiusa tra la statale 26 e Aosta Ovest in direzione sud, quindi per chi viaggia in direzione sud Torino. Questo è un brano che spesso capita nella nostra programmazione sia tardo serale sia notturna, perché è sicuramente uno dei brani non solo nel titolo più adatti ma anche nelle atmosfere, nel racconto che ci fa Ivano Fossati, quindi volentieri lo riproponiamo anche questa sera quasi notte. Si intitola Una notte in Italia.

0: conoscere non solo il nostro volto ma anche la nostra voce. Oltre a saper usare uno spazzolone, infatti è stato anche questo uno studio fatto tempo fa in cui si è appurato che una mucca usava uno spazzolone per darsi un certo sollievo in maniera assolutamente tecnica. Insomma, questi animali continuano a sorprenderci per le loro capacità cognitive. Le mucche sanno riconoscere i volti dei loro allevatori, ma anche la loro voce. A dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE da un team di ricercatori guidato da una università francese, che si aggiunge al sempre crescente filone di ricerche che mostrano appunto come le mucche possiedano capacità cognitive molto più complesse di quanto creduto finora. In questo caso infatti i ricercatori hanno scoperto che le mucche sanno riconoscere, distinguere i volti umani e le associano ad una voce, quindi praticamente riconoscono perfettamente le persone. Ma questa insomma è una cosa che già in qualche modo si sospettava. Riescono a usare gli strumenti, un'abilità osservata finora solamente negli esseri umani e negli scimpanzé. Pensate un po' a che livello insomma le mucche sono a livello proprio di intelligenza. 23:51 dicevamo, tra poco l'informazione con il giornale della mezzanotte. Vediamo alcune chiusure: chiusa la A14 tra Fano e Marotta verso sud verso Ancona, e chiusa sempre la A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni, tra Canusa e Andria verso Bari. A Napoli la tangenziale chiusa questa notte tra Capodimonte e Corso Malta verso Capo di Chino, e tra fine tangenziale Capodimonte verso Pozzuoli fino alle 6 di domani. Sulla 3 tra Angri Sud e diramazione statale 268 verso nord verso Napoli, tratto chiuso anche qui per lavori fino alle 6 di domani mattina.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

a noi qualche tempo fa che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Allora continuiamo a vedere un po' le chiusure, sono molte, riguardano un po' tutto il paese, sono molte in Liguria soprattutto, è chiusa la 12 tra Sestri, Levante e Lavagna verso Genova e tra Genova, Nervi e Ricco verso Livorno, la 10 è chiusa tra Arenzano e la 26 verso Genova e tra la 7 e Genova Pra in direzione Ventimiglia, la 26 è chiusa questa notte tra la 10 e diramazione Perdusa Bettole verso nord e Grave Luna Torce, sempre verso nord tra Alessandria Sud e la 21, mentre verso sud Genova la 26 chiusa tra Meina e Arona. Chiuso il traforo del Monte Bianco per lavori in entrambe le direzioni. La 5 questa notte rimarrà chiusa tra la statale 26 e Aosta Ovest in direzione sud Torino fino alle 6 di domani mattina. E chiusa questa notte anche la 14 tra Imola e Faenza verso Ancona e chiusa anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna, in prossimità di questi due tratti chiusi al momento sono segnalate delle code. La 22 rimarrà chiusa per tutta la notte tra Reggiolo Rolo e Carpi in direzione sud Modena. Tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Tornano a casa gli attivisti della flottiglia, Fiumicino e Malpensa, l'abbraccio dei familiari, nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. Dopo Niscemi, Giorgia Meloni a Brescia da Coldiretti, equilibrio tra difesa e bisogni di imprese e cittadini. La Premier sferza l'Europa, no a cavilli e burocrati. Nel CDM la proroga del taglio delle accise. Kiev colpisce il quartier generale degli 007 russi, Zelensky, un centinaio tra morti e feriti, Mosca testa il missile ipersonico Zircon. Trump, prenderemo noi l'uranio di Teheran, accordo vicino per il capo della Casa Bianca che aumenta la pressione su Cuba, ai Caraibi schierata la portaerei Nimitz. Il delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio difende il figlio Andrea, è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. La RAI chiude il 2025 inutile, la D. Rossi, un anno storico, riqualificato anche il piano immobiliare per nuove e moderne aree di produzione. Musica Jovanotti e Alfa, il duetto sulle note di Buon Vento, dove il mare è una metafora di libertà, crescita e cambiamento. Ciclismo, Giro d'Italia, Novi Ligure, vince Segaert, Eulalio sempre in rosa, basket, playoff, scudetto, Milano prima semifinalista. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la vicenda della Global Sumud Flottiglia. Sono rientrati poco fa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele. Ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 qui a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti propalle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto qui a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già questa mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto, poi da Fiumicino. La linea torna allo studio.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte. Quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
2: Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Il caso flottiglia scuote anche il governo Netanyahu. In studio Fabrizio Noli.
6: Sì, in Israele i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Saar, il ministro degli esteri, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma anche contrattaccato a tutto campo, potremmo dire. Il ministro degli esteri ha detto è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, a sua volta, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, in realtà non ha messo la porta a Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo, per dirla tutta, era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente, ma di fatto è già in corso a Gerusalemme e dintorni.
2: La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi e nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
7: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte.
8: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine, le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
7: Per la Premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo, ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza del territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Macrellino, GR1.
2: E il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quarcivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e avrebbe lasciato per motivi personali. La crisi energetica legata alla guerra colpisce più severamente l'Italia, afferma Bruxelles nell'aggiornamento delle previsioni economiche. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giorgetti, in arrivo il nuovo decreto su carburanti e autotrasporto.
9: La Commissione di Bruxelles ha ridotto le stime di crescita per l'Europa, stime che per l'Italia diventano nel 2027 le più basse di tutta l'area. Siamo particolarmente vulnerabili, ha detto anche il ministro Giorgetti, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, dicendosi però ottimista sulle richieste di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e la deroga al patto di stabilità per sostenere famiglie e imprese. Ma se la guerra va avanti, ha avvertito, sono a rischio le catene produttive.
10: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
9: Intanto oggi il nuovo decreto per prorogare il taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha detto Giorgetti, con misure anche per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale.
10: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
9: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: I dati economici insieme al caso Flottiglia restano al centro del confronto tra i partiti.
11: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
12: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
11: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi l'affondo, Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centrosinistra, ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente, le accusa il Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi l'affondo, l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux, Eli Schlein.
13: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
11: Diminuiscono i salari reali, cresce il debito pubblico. Pubblico con Meloni, dice Renzi, Italia Viva, siamo in zona retrocessione. Sul caso Flottiglia la maggioranza condanna il trattamento incivile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, la guerra in Ucraina, proprio mentre si concludevano le esercitazioni nucleari congiunte di Russia e Bielorussia, le forze speciali ucraine hanno assestato un duro colpo ai russi nella regione di Kherson.
14: Centrato in pieno lo strategico quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, nella parte occupata dell'oblast di Kherson, un trofeo da esibire per il presidente Zelensky, che posta un video sull'operazione delle forze speciali ucraine. Annuncia anche la distruzione di un costosissimo sistema missilistico terra-aria del nemico, parla di un centinaio tra morti e feriti e rivendica il contrattacco voluto da Kiev per far sì che i russi sentano la necessità di porre mettere fine a questa guerra. In un periodo in cui si intensificano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, Mosca e Minsk sfoggiano i muscoli in 3 giorni di esercitazioni nucleari congiunte, culminate con il test del temutissimo supermissile Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Kiev rafforza le difese al nord.

0: I numeri ci confermano che la sicurezza stradale e autostradale è parte integrante della sicurezza sul lavoro. Questo rende sempre più necessario un ammodernamento, di innovazione, di nuova gestione della rete autostradale.
1: Come si aumenta la sicurezza di chi nei cantieri stradali e autostradali ci lavora?
0: Autostrade dello Stato sta sviluppando modelli di cantieristica intelligenti, capaci di aumentare la protezione degli operatori attraverso, ad esempio, l'implementazione di tecnologie per l'analisi preventiva del traffico in avvicinamento tramite radar multilane, sensori, sistemi di video tracking basati sull'intelligenza artificiale per rilevare comportamenti anomali dei veicoli.
1: Amalia Carosi, GR1.
2: E tra le principali cause di incidenti c'è l'uso del cellulare quando si è al volante. Una ricerca dell'ANAS dimostra che sono pochi quelli che lo usano correttamente.
3: Con assistente vocale ho Bluetooth e con le mani rigorosamente sul volante. Questo è il modo corretto per telefonare guidando, ma lo fa solo il 42% degli italiani. Il 9% guida con lo smartphone in mano. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. È quanto emerge dalla ricerca sugli stili di guida dell'ANAS. Marco Avagliano, dirigente comunicazione della società.
4: Il 75% degli italiani sa benissimo che è pericoloso cellulare alla guida. Eppure solo il 42% lo usa correttamente. Un italiano su sei digita ancora il numero manualmente.
3: Dall'indagine emerge anche una sorta di identikit del guidatore indisciplinato.
4: Non utilizza la freccia nei sorpassi. Inoltre, il 76% degli italiani nei percorsi familiari, come quello casa-lavoro, abbassa la guardia.
3: Ma ci sono anche dati positivi.
4: L'utilizzo delle cinture posteriori è aumentato del 40% negli ultimi 3 anni.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Cannes ci si avvia verso la fine del festival. Domani sera la cerimonia che assegnerà il palmarès, nel quale potrebbe trovare un posto il cinema spagnolo, protagonista con 3 film molto amati dal pubblico e dalla critica. L'ultimo presentato, La Bola Negra, accolto da un lunghissimo applauso. Rai Cinema intanto annuncia il progetto Linea di Difesa Gaza, l'inviata.
5: Eccola qua l'ovazione per i Los Javis, la coppia di registi della Bola Negra in sala con il cast e Penelope Cruz. In un festival che comincia a fare i conti per i titoli che spunteranno nel palmarès di domani sera, anche questo si aggiunge ai favoriti. Ma mancano ancora 2 film all'appello del concorso e sono di 2 registe. L'avventura sognata, prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach, e Storie della notte, con Lea Misius che dirige anche Monica Bellucci. Si chiude il mercato dove Rai Cinema ha venduto i titoli italiani della prossima stagione, i film girati da Amelio Martone Genovese, annunciando anche il nuovo film di Alessandro Tonda, la D di Rai Cinema del Brocco, su Linea di Difesa Gaza.
6: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accadute, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
3: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: È un po' di tempo che non Musica stiamo... esce oggi Buon Vento, realizzata da Jovanotti insieme ad Alfa, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento che parla di partenze, cambi di direzione, di libertà. Ascoltiamo Jovanotti.
7: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
2: Per Alfa, l'avverarsi di un sogno.
8: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Marco Mascia e Edmondo Cotta. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
9: GR1 Sport. Bentrovati da Manuela Collazzo. Calcio si avvicina all'ultima giornata di Serie A aspettando le decisive gare di domenica. Si comincia di venerdì con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. In Arabia fa festa Cristiano Ronaldo, campione col Al Nassr. È il suo primo titolo in Arabia. Ronaldo a segno nell'ultima partita di campionato con una doppietta. Chiude al secondo posto l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'incredibile

0: La dodicesima tappa, Novi Ligure, un finale d'altri tempi, con un successo forse a sorpresa.
1: Volata non scontata, si diceva, e in effetti è andata proprio così. Il ritmo della Movistar sulle due salite di giornata taglia fuori i velocisti puri, gente come Groenewegen, la maglia Ciclamino Magné e il nostro Milan. Si arriva ai meno 5 in una cinquantina e quando tutto sembra apparecchiato per una volata ristretta, il colpo che non t'aspetti, quello di Segaert. Il belga della Bahrain Victorious con una fucilata da finisseur fulmina tutti e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra Damiano Caruso, concertata solo in parte.
2: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era se fare la volata con Zammanini o magari provare a anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio. Ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
1: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia Ciclamino Magné e il nostro Milan.
3: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo.
1: Nella generale nulla muta se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. E oggi si arriva a Verbania, finale nervoso nella terra di Pippo Ganna. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: I playoff, scudetto di basket, Milano prima semifinalista, chiuso la serie con Reggio Emilia sul 3-0 nell'ultima sfida a Reggio, 84-72 dell'Olimpia. Nell'altro quarto conduce Brescia su Trieste 2-1.
4: La serie passa in mano a Brescia che vince gara 3 sul parquet di Trieste 84-80 con una prestazione sontuosa di Miro Bilan, il centro della Germania, protagonista con 20 punti e 12 rimbalzi. Squadra di coach Cotelli avanti per tutta la partita con il primo break nel quarto iniziale chiuso sul più 4 con una tripla di Nan. Trieste fa fatica in attacco aggrappata ai canestri di Ross ma nervosa. Due falli tecnici alla panchina e allo stesso play danno il più 5 44-39 a Brescia all'intervallo lungo. Nel terzo quarto la Germani, anche senza Della Valle non al meglio, allunga ancora trascinata da Barnell e da Bilan fino al più 6 dell'ultimo tempo prima del blackout che spegne una parte del Pala Trieste. Era già successo lo scorso anno proprio nella stessa serie di playoff. Le luci si riaccendono ma è Brescia a brillare trovando il più 10 a 5 minuti dalla fine. Biancorossi che riescono a ridurre lo strappo con Bennan e una palla rubata di Ross, ma dopo la tripla di Brown a un minuto dal termine Rivers gela i tifosi di casa con la bomba del più 6 a 14 secondi dalla sirena. Finisce 84-80 per la Germani che si porta sul 2-1 prima della sfida di sabato sera ancora a Trieste. Trieste, Sebastiano Franco, GR1.
0: Tennis, il sorteggio del tabellone del Roland Garros. Per Sinner un percorso sulla carta non proibitivo. Debutterà lunedì o martedì contro una wild card, il francese Tabur. Possibili derby poi agli ottavi con Dardery, ai quarti con Cobolli. Solo in finale il possibile incrocio con Djokovic. Dall'altra parte del tabellone ci sono i rivali potenzialmente più pericolosi. Citavamo Dardery, ad Amburgo l'azzurro fuori ai quarti, battuto da Deminaur nettamente 6-0, 6-3. Mezzanotte 25, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Mezzanotte e 28 minuti, immensamente. Allora, questa è la domanda, Erna. Immensamente un brano che già era stato portato a successo da un altro artista che l'ho anche scritto. Sai dirmi il nome?
1: La 1, la 2 o la 3?
0: Il nome, l'album, l'anno di incisione, ovviamente, e che giorno era nel sì, momento in cui è stato creato il master.
1: E dove ero io nel momento in cui è uscito?
0: No, quello non è richiesto.
1: Esatto. Tu lo sai, immagino?
0: Sì, sì, certo, okay, se no non farei la domanda.
1: Allora va bene, siamo
0: basta così,
1: è sufficiente.
0: Domanda esatta, risposta esatta, benissimo.
1: Umberto Tozzi, comunque.
0: Umberto Tozzi, immensamente, ricordi l'anno, no?
1: Mi fai una domanda da $1,000,000 a mezzanotte 29.
0: No, visto che devi condurre 5 ore di programma, volevo testare la tua presenza, insomma.
1: Stai tranquillo, ci sarò.
0: Va bene, allora siamo tutti tranquilli che
1: Però
0: Carbonari.
1: Se vuoi essere maggiormente tranquillo puoi rimanere, così potrai verificare, puoi rimanere fino alle 5:30.
0: Ecco, vediamo adesso, mi riunisco con la mia redazione così e decideremo il da farsi. Allora Elena Carbonari, che avete ascoltato, ci terrà compagnia, ci informerà per tutta la notte, sarà una notte quasi calda, insomma.
1: Sì. Almeno fuori dai nostri studi, perché poi nel nostro studio la temperatura cambia. Con temperature ormai più basse, devo dire.
0: Quindi noi ci copriamo entrando.
1: Esattamente.
0: Arriviamo smanicati, come si usa dire, poi entriamo.
1: Ci siamo un po', come dicevano le nostre nonne, a cipolla.
0: Sì.
1: Per cui entri, c'è una certa temperatura, però poi nel corso della notte non si sa per quale strano.
0: Arrivi a Polo Nord.
1: Esatto, insomma. Sì.
0: Benissimo, quindi questa sarà un po'.
1: Perché ci vogliamo mantenere giovani, freschi, certo, quindi insomma, giustamente c'è una spiegazione.
0: E il freddo sappiamo che aiuta, sai, va anche molto di moda il bagno nel ghiaccio, no?
1: Come no? Così sì, esatto. Dovremmo sperimentarlo io e te, che siamo i freddolosi del gruppo.
0: Con la sciarpa faremo il bagno nel ghiaccio.
1: Esatto. Noi siamo conosciuti come i freddolosi del gruppo.
0: Che poi non è vero.
1: Ma sono dicerie dei nostri colleghi. Sono solo dicerie.
0: Sono i nostri colleghi che mettono in giro.
1: Che non ci comprendono.
0: Ma noi li lasciamo dire, no? Come si dice, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Vedi che citazioni che a quest'ora della sera. Vabbè, meglio che salutiamo.
1: Vabbè,
0: o meglio, saluto io. Tu attraversi il corridoio e vai allo studio 2, che sarà qui a. Saranno 20 metri.
1: Sì. Pochi passi.
0: Pochi passi,
1: misuriamo in passi più che altro.
0: Facile da trovare. Mentre immagino che molti radioascoltatori, soprattutto autotrasportatori, avranno molti più metri da percorrere questa notte.
1: Ma lasciami salutare tutti gli ascoltatori notturni, che sono sempre di più. Ascoltatori poi che si fanno sentire, che partecipano e che in qualche modo vivacizzano anche la nostra notte, rapportando le proprie testimonianze e i propri racconti di viaggio. Sono sempre tanti, no? E soprattutto c'è una bella partecipazione da parte di coloro che lavorano, autotrasportatori, NCC, c'è tutta una categoria professionale che di notte è in nostra compagnia, quindi li salutiamo sempre con grande piacere.
0: E li ritroveremo tutti insieme tra poco, quando inizierà il programma tra circa 4 minuti, ci sarà Frank Pantaleo, giusto?
1: Yes.
0: In console con Elena Carbonari, quindi vedrai un po' tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie. Da Andrea Di Marco e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio, a presto.
2: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

No More Lonely Nights. Prendiamo un po' a prestito anche alcuni passaggi di questa canzone, mai più serate solitarie, perché tu sei la mia luce guida, giorno e notte sono sempre lì, un po' come succede con Isoradio. Diciamo siamo un po' la vostra voce co-guida per chi ci ascolta abitualmente. In effetti siamo qui giorno e notte ad accompagnarvi, quindi assolutamente no, non siete mai da soli, c'è sempre Isoradio ad accompagnarvi con tanta musica, grandi successi del presente e del passato e soprattutto tanta informazione. Ed è quello che accadrà anche questa notte, perché abbiamo aperto ufficialmente la nostra programmazione notturna, la notte in sicurezza, quella che vi vedrà anche questa notte insieme ad Elena Carbonari, quindi ci risalutiamo nuovamente, e insieme anche a Francesco Pantaleo che ci assiste, che è dall'altra parte del vetro. Ciao Francesco, benvenuto anche a te. Arriveremo fino alle 5:30 del mattino, come già vi raccontava Roberto, con diverse segnalazioni di chiusure, ma oltre questo abbiamo da segnalare anche un incidente. Siamo sulla 8, la Milano-Varese. In questo incidente avvenuto al chilometro 30 sono rimaste coinvolte due vetture e siamo esattamente tra il bivio 8 di diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate direzione Milano carreggiata sud. Al momento comunque non sono segnalate ripercussioni per la viabilità. Venivano segnalati dei pedoni sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, Prato Est in entrambe le carreggiate. Notizia questa che possiamo archiviare. Abbiamo già anche qualche aggiornamento per relativo alle chiusure, infatti sulla 1 è stato già riaperto il bivio 1-22 Brennero-Modena in carreggiata sud per le provenienze da Milano, quindi tratto riaperto. Rimane invece chiuso sulla 1 il tratto compreso tra il bivio 1 raccordo 14 Bologna-Casalecchio e il bivio 1-14 direzione Milano, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Orte-Orvieto direzione Firenze. Alle 6 invece verrà riaperta l'uscita di Colleferro per le provenienze da Roma, l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, verrà riaperto anche il nodo 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma. Queste quindi che vi ho appena elencato sono tutte le chiusure che riguardano la 1, ma ce ne sono tante altre e tra poco ne parleremo.

Buon vento, Jovanotti ed Alfa insieme. Dicevamo infatti grandi successi del presente e del passato. Questa è proprio una novità, il nuovo singolo quindi di Jovanotti, che per l'occasione duetta con Alfa. Alfa che si sente molto onorato quindi di essere stato chiamato e scelto da Jovanotti, perché del resto dice: Jovanotti è sempre stato il mio idolo. Quindi possiamo immaginare che onore, che piacere per lui poter duettare con Jovanotti. Canzone questa che sicuramente sarà una delle più suonate delle prossime settimane, anche della prossima estate, ne siamo certi, ci sono tutte le caratteristiche per essere un grande successo. Allora, dicevamo delle chiusure e subito altri aggiornamenti che ci portano ora sulla 9, la Leinate Como Chiasso. È stata riaperta l'uscita di Uboldo per le provenienze da Como, è stata riaperta anche l'uscita di Origgio per le provenienze da Como. Anche questo in anticipo.

Maschi con Gianna Nannini, che proprio qualche giorno fa, qualche settimana fa, era presente a una cerimonia al Quirinale. Esattamente erano i 145 anni della SIAE, quindi al Quirinale erano presenti alcuni artisti, tra questi la stessa Gianna Nannini, che a un certo punto, così fuori proprio da quanto previsto dal cerimoniale, ha fatto una foto con il Presidente della Repubblica, e al termine della foto l'ha così baciato sulla guancia. Quindi sicuramente un comportamento abbastanza insolito, fuori, come dicevo, dal cerimoniale, che però il Presidente della Repubblica così ha sottolineato con un bel sorriso, quindi ha apprezzato, e la cosa è stata poi anche rilanciata dagli stessi social della Nannini, e quindi è diventato, come dire, virale tutto ciò, questo bacio sulla guancia al Presidente della Repubblica, la Repubblica da baciare, così poi ha scritto, evidenziato sui suoi social la stessa Nannini. Mezzanotte 51, questa è la notte in sicurezza di Isoradio. Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito alle chiusure, perché spesso capita appunto che queste chiusure siano previste, le riaperture se non altro siano previste in certi orari, ma siamo sempre molto felici quando possiamo comunicarvi che i tratti vengono riaperti con anticipo. È il caso della 1, dell'uscita di Colleferro, che per le provenienze da Napoli è stata appena riaperta. Ricordo che abbiamo sempre questa segnalazione di incidente sulla 8 la Milano-Varese, sono coinvolte due vetture, siamo tra il Bivio 8, diramazione Gallarate-Gattico, e Gallarate verso Milano al chilometro 30, la circolazione risulta regolare. Si aggiunge ora una notizia appena arrivata, siamo sulla 1, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 90 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione Bologna, circolazione anche qui regolare, naturalmente usate la massima attenzione, moderate la velocità in avvicinamento.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Global Sumud Flottiglia rientrata in tarda serata parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato dei Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato metodi violenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv Ben-Gvir, che in un video umilia gli attivisti fermati. La procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. Poco fa l'arrivo di altri due italiani a Malpensa. Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla Convention Nazionale di Coldiretti. Dal palco è tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video il presidente Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. È morto nella sua casa di Bra, Cuneo, Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Olalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Calcio e playout di Serie B, stasera su Tirolo e Bari si giocano la permanenza tra i cadetti, si parte dallo 0-0 dell'andata. Genci, Pescara, Spezia e Reggiana, era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Susan Vega, Luca Luna 08, questa è sempre Iso Radio, la notte in sicurezza. Ben ritrovati a tutti voi, da Elena Carbonari che insieme a Francesco Pantaleo vi accompagnerà fino alle 5.30 del mattino, quindi continuate a seguirci perché continueremo sempre ad aggiornarvi e darvi per tempo tutte le informazioni per viaggiare in sicurezza. Soprattutto, ecco, si parla di chiusure questa notte perché, come è successo anche nelle notti precedenti, ne abbiamo veramente tante da segnalare, però come già vi abbiamo riferito fin qua, spesso molti di questi tratti vengono riaperti con anticipo. Infatti anche sulla 16, la Napoli-Canosa, è stata già riaperta l'uscita e l'entrata di Candela. La riapertura era prevista per le 6, invece, come vi dicevo, sono state già riaperte sia l'entrata che l'uscita. Oltre alle chiusure però abbiamo da segnalare un veicolo in fiamme, siamo sulla 1 tra Fidenza e il bivio 1-15 Parma-La Spezia direzione Bologna, carreggiata a sud, è un invito alla prudenza. Siamo al chilometro 91, la circolazione non ne risente, non ci sono problemi per la circolazione neanche sulla 8 Milano Varese, dove abbiamo sempre da segnalare questo incidente al chilometro 30, sono coinvolte due vetture. Siamo tra il bivio 8 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate direzione Milano carreggiata sud. Tornando invece alle chiusure, vediamo che succede sulla variante di Valico. C'è la chiusura del bivio 1 variante di Valico e locali Taglio direzione Firenze carreggiata sud fino alle 6 del mattino, e fino alle 6 rimane chiusa anche l'entrata di Badia direzione Firenze, l'entrata di Firenzuola direzione Firenze. Questo sulla variante di Valico. Sulla 4 invece la Torino-Trieste, vi segnalo la chiusura del bivio a 4 raccordo tangenziale S di Milano all'uscita per le provenienze da Brescia, questo fino alle 5 del mattino. Fino alle 5 rimane chiusa anche l'entrata di Agrate direzione Milano, l'uscita e anche l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate.

Vi parlavo prima delle chiusure della 4, la Torino-Trieste, ecco, aggiungiamo che c'è anche un altro tratto, infatti è chiuso anche il bivio 4 a 13 Bologna-Padova in carreggiata ovest per le provenienze da Venezia. Il tratto è chiuso e verrà riaperto come le altre alle 6. Andiamo poi a vedere le autostrade liguri, siamo sulla 7, la Milano-Genova, chiuso fino alle 6 del mattino, il tratto compreso tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, mentre sulla 10 la Genova Ventimiglia fino alle 5 rimarrà chiuso il tratto bivio a 10 a 7 Milano-Genova e Genova-Pra direzione Ventimiglia carreggiata ovest. Chiuso anche il tratto verso Genova, quello tra Renzano e il bivio a 10 a 26 dei Trafori, con riapertura che avverrà invece alle 6. Dalla 10 ci spostiamo sulla 12 per segnalare la chiusura del bivio a 12 a 7 Milano-Genova in carreggiata nord per le provenienze da Livorno fino alle 6, e con lo stesso orario rimane chiuso anche il tratto Genova-Nervi-Recco direzione Livorno carreggiata sud, chiuso

Santoce. È chiuso il bivio a 26/10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole verso Gravelona Toce, questo naturalmente per lavori fino alle ore 6. Invece per il transito di trasporti eccezionali fino alle 5 del mattino rimarrà chiuso il tratto Alessandria Sud, nodo a 26/21 Torino Brescia verso Gravelona Toce, carreggiata nord. È chiuso infine il tratto Meina Arona, siamo in carreggiata sud verso Genova Voltri, questo fino alle 6 del mattino. Il nuovo dirama si chiama Cabana.

0: Un saluto a tutti voi che in questo momento siete in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria. Anche questa notte, a giudicare insomma da quello che ci state raccontando, siete in parecchi, alle prese con le chiusure sulle quali vi teniamo costantemente informati. Salutiamo, ecco qui, Antonio da Napoli che ci sta ascoltando mentre guida. Salutiamo Daniele, salutiamo anche Davide e ancora Marco al 348 103 10 10. Un saluto a tutti voi. A coloro che sono in transito sulla 1, andiamo a segnalare, visto che la notizia è appena arrivata, dei rallentamenti per un veicolo in avaria. Siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi, direzione Bologna, carreggiata nord. Ripeto, rallentamenti per un veicolo in avaria. Questa è la novità. Ma sempre sulla 1 c'è anche da ricordare la presenza di un veicolo in fiamme al chilometro 91 tra Fidenza e il bivio 115 Parma La Spezia, direzione Bologna. Comunque non ci sono ripercussioni per la viabilità e risulta ancora attiva anche la segnalazione dell'incidente avvenuto sulla 8 Milano Varese. Due le vetture coinvolte. Siamo tra il bivio 8 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate direzione Milano carreggiata sud. La circolazione è regolare. Lasciamo i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo sulla E45, la strada statale Tribis Tiberina. Qui per un veicolo in avaria troverete invece dei rallentamenti dopo Valsavignone e siamo in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Questi gli aggiornamenti. Tornando alla musica, invece, quello che stiamo per ascoltare è il nuovissimo, perché esce proprio oggi questa nuova canzone di Ron. Si intitola Vite Parallele ed è la novità che arriva dopo 4 anni dalle sue ultime proposte. Una nuova canzone, del resto lo ha detto lui stesso, dopo un periodo così di pausa ho sentito il bisogno così di tornare dal mio pubblico con questo brano intenso, si chiama Vite Parallele.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Vite parallele, la nuova nuovissima canzone di Ron in programmazione proprio a partire da oggi, noi già ve l'abbiamo suonata. Allora, siamo sulla 1, abbiamo da segnalare un incidente, questa è un'altra notizia appena giunta, è coinvolto un camion, siamo tra il bivio 1-15, Parma La Spezia e Parma, direzione Bologna, carreggiata sud al chilometro 104, la circolazione è regolare. Sulla 1 ricordo anche i rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio 1 variante Rivalico e Sasso Marconi, direzione Bologna, carreggiata nord, e sempre in direzione Bologna al chilometro 91. Ricordo questo veicolo in fiamme, siamo tra Fidenza e il bivio 1-15 Parma La Spezia, appunto in carreggiata sud. E ora è il momento di riascoltare in replica la puntata andata in onda ieri pomeriggio alle 3 di Camionisti, la rubrica di Paolo Barillari.
1: Benvenute e benvenuti all'ascolto. Oggi diamo uno sguardo al futuro prossimo parlando di intelligenza artificiale e di guida autonoma. Ho il piacere di introdurre oggi a Camionisti il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, professore di ingegneria dell'automazione. Professor Savaresi, benvenuto a Camionisti.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: Professor Savaresi, chi è che oggi non parla di intelligenza artificiale? Ma ci sono vari livelli, vari stadi di intelligenza artificiale.
2: Sì, diciamo che noi siamo stati abituati all'intelligenza artificiale digitale, in particolare oggi quella che conoscono tutti, è stata un po' una rivoluzione negli ultimi tre anni, è quella generativa digitale. Il prossimo passo, che ormai è vicinissimo, sarà quella generativa digitale agentica, quindi non solo chiederemo cose all'intelligenza artificiale, ma le daremo autorità di fare, ad esempio, delle prenotazioni. Il grande passo successivo, che è quello di cui oggi parlano tutti, è il passaggio all'intelligenza applicata ai sistemi fisici, ovvero la physical AI. Due grandi esempi sono la guida autonoma e la robotica umanoide. È un grande balzo in avanti perché è molto più complesse, in quanto ovviamente lì l'errore si paga molto più caro che non un errore dell'AI digitale. Comunque in sintesi si parla di AI digitale e di AI fisica, e l'attenzione oggi è molto spostata sull'AI fisica.
1: Quindi l'intelligenza artificiale può aiutare a mettere in pratica, a mettere su strada la guida autonoma?
2: Assolutamente sì, la guida autonoma nei suoi livelli più evoluti è uno dei principali esempi di AI applicati ai sistemi fisici. Robotizzare la guida in un contesto complesso di guida all'interno del traffico, in particolare quando ci sono altri agenti che sono guidatori umani, è in assoluto una delle cose più complesse. È una robotizzazione, un'automazione estremamente complessa, sicuramente è uno delle grandi sfide del futuro. Sono già stati fatti grossi passi in avanti, ma c'è ancora un po' da fare.
1: Noi forse non ce ne rendiamo conto, ma un certo tipo, un certo livello di guida autonoma già è su strada con noi sui nostri veicoli, perché così come per l'intelligenza artificiale ci sono vari livelli, anche per la guida autonoma ci sono vari livelli.
2: Sì, la guida autonoma è tradizionalmente classificata su 5 livelli. Saltiamo direttamente al livello 2. Il livello 2 è un tipo di guida autonoma che noi oggi possiamo già trovare su auto di serie. In super sintesi, quando siamo in autostrada, se azioniamo questo assistente alla guida, ci tiene alla velocità costante, ovvero la distanza costante rispetto a chi ci sta davanti, e mantiene automaticamente la corsia. Quindi di fatto in teoria potremmo lasciare completamente la guida a questa guida autonoma un po' semplificata. Il livello 2 però è ancora ritenuto solo un assistente alla guida, perché la responsabilità ultima, se c'è qualche errore, succede qualche guaio, è sempre del guidatore. Quindi l'assicurazione di fatto fa riferimento al guidatore, è ancora lui responsabile della guida. Il livello 3 è più o meno la stessa cosa, però in questo caso il guidatore o la guidatrice è autorizzato a disingaggiarsi, quindi a distrarsi. Deve stare dietro al volante, però può leggere i messaggi di WhatsApp sul cellulare, e questa guida autonoma richiede il reingaggio quando è in difficoltà. Quindi se c'è una situazione un po' complicata e non riesce a risolvere, diciamo, avvisa acusticamente il guidatore che deve riprendere la guida. Il livello 4 è la vera rivoluzione. Il livello 4 è quando non serve più nessuno dietro al volante. Ci si può sedere sul sedile posteriore del passeggero, Il livello 5 è la stessa cosa, tra livello 4 e livello 5 c'è solo la differenza che il livello 4 è abilitato su una specifica zona, mentre il livello 5 in teoria può operare da qualunque punto a qualunque punto. Chiudo questa elencazione dei livelli dicendo che il livello 3 è tipicamente un tipo di guida autonoma che attrae le tradizionali case costruttrici che puntano a vendere auto al cliente privato, come se fosse un gadget avanzato di assistenza alla guida. Il livello 4 è una tecnologia trasformazionale, trasformazionale perché consente di abilitare i nuovi modelli di mobilità che si svilupperanno sicuramente in futuro e che sono basati sull'uso condiviso delle automobili. Quindi non più il concetto di auto privata, ma si entrerà con questa tecnologia, si diffonderà il concetto di auto condivisa. Si usa molto il robotaxi come immagine per raffigurare questa rivoluzione e questa è abilitata da questo livello 4, non dal livello 3 che richiede ancora un utente dietro al volante.
1: Professor Savaresi, ci fermiamo per una pausa. Musica, aggiornamenti sul traffico se ce ne sono e torniamo a parlare di guida autonoma anche per i camion.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti, ospite oggi il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, professore di ingegneria dell'automazione. Con lei, professor Savaresi, abbiamo parlato dei livelli di intelligenza artificiale, dei livelli di guida autonoma. Quanto manca al passaggio tra il livello 3 e il livello 4, quello che veramente si può considerare una guida con l'autista un po' sganciato dalle responsabilità della strada?
1: Premesso che in realtà anche il livello 3 è complicato, perché è comunque il primo livello in cui, sebbene magari per tratti brevi o per tempi relativamente brevi, nella fase di guida autonoma la responsabilità è comunque trasferita all'automobile, quindi al costruttore dell'automobile. Quindi in realtà il balzo dal punto di vista assicurativo e di responsabilità è tra 2 e 3. È chiaro che il livello 4 da questo punto di vista è estremo, perché non c'è più nessuno dietro al volante che può intervenire su richiesta in nessun modo. Che cosa manca? In realtà per la guida urbana ci sono già esempi, quello più citato e classico è Waymo a San Francisco, dove girano ormai circa 1 migliaio di robotaxi che funzionano normalmente, sono in produzione. In ambito urbano la tecnologia è arrivata già al punto per cui si può mettere a terra questo servizio e questa tecnologia. È molto complessa, ci sono ancora pochi esempi, tanti stanno lavorando, però diciamo ci siamo arrivati. L'ambito autostradale, sia automobili sia mezzi pesanti, paradossalmente non è ancora arrivato. Non abbiamo ancora esempi concreti di messa in produzione di veicoli pesanti o automobili che vanno in autostrada. Qual è il problema? È la velocità. Gli spazi di arresto vanno come il quadrato della velocità. A 30 all'ora ci si ferma in qualche metro, 3-4 metri, a 50 all'ora ci si ferma in 10-15 metri, a 130 all'ora servono 100-150 metri per fermarsi. E quindi questo complica enormemente le cose. Qui il gap è garantire il 100% della sicurezza, anche in condizioni critiche. A quelle velocità l'errore ovviamente si paga molto caro in termini di danno alle vite umane.
0: Quindi se c'è più difficoltà per i camion pesanti a lunga percorrenza di diventare autonomi in autostrada, forse paradossalmente l'ambiente più corrispondente alla guida autonoma è quello della distribuzione urbana.
1: Sì, quando parliamo di logistica ovviamente ci sono le varie tratte, cioè quello di lunghissima percorrenza, quindi camion pesanti, l'autostrada, c'è il trasporto su tratte medie e poi c'è la distribuzione urbana, cosiddetto ultimo miglio. Direi che probabilmente vedremo più rapidamente entrare la guida autonoma in ambito urbano, così come nell'ambito del trasporto persone sta arrivando prima quella in ambito urbano che in ambito autostradale. Tra l'altro nella logistica il problema dell'ultimo miglio è un problema molto complesso. La guida autonoma è perfetta per ottimizzare questo tipo di consegne di logistica. È molto più efficiente andare verso tanti veicoli piccoli, a questo punto a guida autonoma, non richiedono un guidatore umano, invece che pochi mezzi pesanti, pochi furgoni grossi che oggi si utilizzano, ma che molto spesso viaggiano vuoti o semivuoti. Direi che nella logistica la parte urbana sarà la prima che arriverà e darà un bel contributo in termini di efficienza, minore impatto ambientale e sostenibilità della logistica urbana.
0: Professor Savaresi, ma quando noi riceviamo il pacco a casa, sicuramente il veicolo autonomo può arrivare sotto al portone di casa, ma poi non servirà ancora qualcuno che spingerà il bottone del citofono e ci dirà: scendi che c'è un pacco per te?
1: Questa è una bella domanda, sì. Diciamo nelle visioni più avanzate in realtà ci sarà anche il robot umanoide o il cane postino, qualcuno ha indicato questa soluzione, che completerà questo ciclo, quindi prende il pacchetto, scende, pigia il pulsante al campanello, addirittura lo porta sul pianerottolo. In realtà questa probabilmente è un po' fantascienza, nel senso che forse non è così indispensabile. Si sta andando verso un modello in cui ci sono tanti piccoli hub urbani e probabilmente la consegna arriverà non proprio sotto casa suonando il campanello, ma in hub urbani che ognuno di noi troverà probabilmente a poche centinaia di metri da casa propria.
0: L'ultimissima domanda: parliamo di chi con la guida ci lavora, ci guadagna, quindi gli autisti non rischiano di perdere tutti quanti il loro posto di lavoro?
1: In generale la visione di lungo termine è che il lavoro dell'autista, ma anche del taxista, in realtà non sparirà, ma si trasformerà da qualcuno che opera sul mezzo a qualcuno che gestisce in remoto, monitora in remoto queste grandi flotte e interviene in situazioni critiche.
0: Professor Sergio Savaresi, ingegneria dell'automazione al Politecnico di Milano, grazie e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Camionisti oggi termina qui, noi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì. Vi lascio il nostro numero per i vostri WhatsApp vocali, il 351 525 8281. Grazie per essere stati con noi e buona strada.

Sì, ci vuole una laurea, questo è il nuovo di Coez, l'1.47, siete sempre con Isoradio, la notte in sicurezza, ben ritrovati da Elena Carbonari che vi accompagno con Francesco Pantaleo. Abbiamo riascoltato l'ultima puntata di Camionisti, quella andata in onda ieri, la rubrica di Paolo Barillari dedicato al mondo dell'autotrasporto. Ora torniamo a noi, alle nostre notizie relative alla viabilità. Ricordo poi il prossimo appuntamento è previsto tra poco più di 10 minuti, l'appuntamento sarà con il GR1. Allora, iniziamo con il dire che la circolazione ora è regolare tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi, direzione Bologna, carreggiata nord. Qui in precedenza avevamo segnalato dei rallentamenti per un veicolo in avaria. Risolto anche l'incidente della 8 Milano Varese, quello che aveva visto coinvolte due vetture, tra il bivio di diramazione Gallarate Gattico e Gallarate direzione Milano. Comunque un incidente che non aveva mai creato problemi alla circolazione. Rimane invece l'invito alla prudenza per un incidente al chilometro 104 che vede coinvolto un camion tra il bivio 1.15 Parma La Spezia e Parma direzione Bologna, carreggiata sud. Al chilometro 91 invece tra Fidenza e il bivio 1.15 Parma La Spezia, sempre verso Bologna, ancora segnalato un veicolo in fiamme.

Questo è il nuovo di Sienna Spyro, si chiama Material Lover e poco prima anche David Gilmour con The Piper's Call. L'una 57 con Isoradio e una nuova notizia, un nuovo incidente da segnalare. Questa volta siamo sulla 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, notizia appena giunta, siamo al chilometro 129, coinvolta un'auto e un camion, prestate attenzione, la circolazione è comunque regolare. Vi lascio con Max Gazzella, sua nuova proposta, Intermezzo Bianco, e a seguire GR1.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. La vicenda della flottiglia. Sono rientrati nella notte alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La Procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede intanto a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv.
3: Solo un arresto, una donna, perché anche cittadina israeliana. Gli altri attivisti della flottiglia sono stati tutti espulsi dal paese, come ha detto il ministro degli esteri israeliano, Saar. Ma i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente è di fatto già in corso, il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale, molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Accordo vicino per il capo della Casa Bianca, che aumenta intanto la pressione su Cuba e Caraibi, schierata la porta aerea Nimitz. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson e distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Intanto Mosca testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg in Svezia la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia, Tajani. Di fronte a